Esserci, tutto sommato è sempre meglio esserci. Con la testa o solo con l'ipotesi. C'è poco spazio tra la vita e il sogno. Accendi un cielo che l'amore muore. Perché ci sono troppi detti inutili. In questi bar che fanno la politica. Ci sono esempi sempre meno utili.

bene, perché non andavo tanto bene a scuola. Poi mi ha salvato un prete che mi ha messo in un seminario. E lì ho potuto studiare senza grande successo. Arrivato in seconda liceo, non riuscivo a tollerare l'autorità sopra di me. Sono uscito da questo seminario, mi sono messo a portare da solo 5 anni di ginnasio più 3 di liceo. Mi sono fatto dare un po' di lezioni di trigonometria, perché non capivo bene come funzionava. E mi sono presentato da solo agli esami di maturità. E lì, cosa è successo? È successo che ho preso 10 in filosofia, 10 in storia. Cioè, un successo spaventoso. E allora ho iniziato a credere in me stesso. Però attenzione, sempre a partire da uno stato di povertà. Perché c'è gente che nasce professore

si innamorano dei modelli che queste macchine che si chiamano televisori o che si chiamano internet fanno a loro vedere. E poi, nel sospetto di non realizzare quei modelli, incominciano quei fenomeni depressivi che loro stessi non ammettono. E allora, per non incontrare l'angoscia della depressione, giuroba, anche per il diritto di emozionarsi, visto che la nostra società non è che ne offra molte di possibilità di emozionarsi. Ciao!

povero vecchio non aveva il coraggio di dire alla nuora che dovevano andarsene con le buone dalla casa del Nespolo dopo tanto tempo che c'erano stati, e pareva che fosse come andarsene dal paese e spatriare, o come quelli che erano partiti per ritornare e non erano tornati più, che ancora c'era lì il letto di Luca e il chiodo dove Bastianazzo appendeva il giubbone. Ma infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie e levarle dal loro posto, che ognuna lasciava il segno dove era stata, e la casa senza di esse non sembrava più quella.

da raccontare. E poche ore prima di partire,

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Il cuore si stanca anche lui, vedi? E se ne va pezzo a pezzo, come le robe vecchie si disfanno nel bucato.

Lo so bene che succede quando non mi lascio andare e mi arrendo come sempre al brutto vizio di pensare. Misuro tutte le parole, scelgo

povero vecchio non aveva il coraggio di dire alla nuora che dovevano andarsene con le buone dalla casa del Nespolo dopo tanto tempo che c'erano stati, e pareva che fosse come andarsene dal paese e spatriare, o come quelli che erano partiti per ritornare e non erano tornati più, che ancora c'era lì il letto di Luca e il chiodo dove Bastianazzo appendeva il giubbone. Ma infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie e levarle dal loro posto, che ognuna lasciava il segno dove era stata, e la casa senza di esse non sembrava più quella.

0: Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radiorizzonti.org.
1: Scarica il tondo rosa. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.
2: Il cuore si stanca anche lui, vedi? E se ne va pezzo a pezzo. Come le robe vecchie si disfanno nel bucato.

bene a scuola. Poi mi ha salvato un prete che mi ha messo in un seminario. E lì ho potuto studiare senza grande successo. Arrivato in seconda liceo, non riuscivo a tollerare l'autorità sopra di me. Sono uscito da questo seminario, mi sono messo a portare da solo 5 anni di ginnasio più 3 di liceo. Mi sono fatto dare un po' di lezioni di trigonometria, perché non capivo bene come funzionava. E mi sono presentato da solo agli esami di maturità. E lì, cosa è successo? È successo che ho preso 10 in filosofia, 10 in storia. Cioè, un successo spaventoso. E allora ho iniziato a credere in me stesso. Però attenzione, sempre a partire da uno stato di povertà.

perché si innamorano dei modelli che queste macchine, che si chiamano televisori o che si chiamano internet, fanno a loro vedere. E poi, nel sospetto di non realizzare quei modelli, incominciano quei fenomeni depressivi che loro stessi non ammettono. E allora, per non incontrare l'angoscia della depressione, giuroba, anche per il diritto di emozionarsi, visto che la nostra società non è che ne offra molte di possibilità di emozionarsi. Ciao!

secondo. Ho perso il tempo dietro a tante cose che se le conto non finisco più. Ho perso il tempo per delle persone che neanche vedo più.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno. Per l'estate stop al disco orario al parcheggio di Via Parini. Saronno, il valore dell'inclusione sfila a Rimini, il trionfo della cooperativa Il Granello. Solaro, doppio incendio nel parco delle Groane a Solaro e Cesate. Saronno, il Rotary Club premia il dottor Montrasio. Caronno per Tusella, ruba Lauser, visto e arrestato. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale Duce Deglia e alla regia Giancarlo Andreini. Questi titoli delle notizie di Orizzonte News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Saronno, addio almeno per l'estate al disco orario nel parcheggio tra Via Parini e Via Miola. Con un'ordinanza della polizia locale è stata infatti sospesa la regolamentazione della sosta. Fino al 30 agosto gli automobilisti potranno lasciare l'auto senza il limite delle 2 ore. In precedenza la sospensione del disco orario era stata presentata come un servizio destinato ai frequentatori della piscina comunale di Via Miola, in particolare durante l'apertura estiva della vasca esterna, consentendo soste più lunghe senza il rischio di sanzioni. L'attuale ordinanza non richiama invece la piscina tra le motivazioni, limitandosi a fare riferimento alla minore intensità del traffico e al ridotto utilizzo dell'area di sosta nel periodo estivo. Negli ultimi mesi il parcheggio è risultato effettivamente meno congestionato, anche per il trasferimento di molte auto di residenti e lavoratori presso il parcheggio del supermercato Tigros tra via Bergamo e via Miola. Ora, fino al 30 agosto, il disco orario resta sospeso e la sosta torna libera. Saronno, una straordinaria testimonianza di riscatto e creatività ha catturato l'attenzione del pubblico e delle istituzioni durante la recente edizione di Expo AID 2026, la prestigiosa vetrina nazionale interamente dedicata al mondo della disabilità e al terzo settore, che ha visto come assoluti protagonisti i ragazzi della cooperativa sociale Il Granello di Cislago, capaci di trasformare una sfilata di moda in un momento di altissima intensità emotiva e di condivisione. I giovani della struttura si sono calati con disinvoltura nel ruolo di modelli, raccogliendo l'entusiastico applauso della platea e il formale riconoscimento del ministro per le disabilità Alessandra Locatelli. Gli abiti presentati a Rimini portano con sé una storia di vera sinergia. Le stoffe sono state lavorate e tinte direttamente dai ragazzi, utilizzando pigmenti naturali. Successivamente la materia prima è stata affidata alla stilista milanese Angela Formaggia, che ha confezionato i capi. Dietro le quinte dell'evento si riflette il lavoro coordinato degli educatori e dei numerosi volontari della struttura. Solaro. 2 incendi nel giro di pochi giorni hanno interessato il territorio del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea. Il primo principio di incendio è divampato al confine tra Solaro e Cesate. Grazie alla rapidità delle operazioni, le fiamme sono state contenute, impedendo che raggiungessero il bosco. Più impegnativo è il secondo episodio, in prossimità di via Cellini a Solaro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le squadre antincendio, che hanno lavorato in modo coordinato per circoscrivere e spegnere il rogo. A supporto dei volontari impegnati per ore sotto temperature elevate era presente anche un'ambulanza della Croce Rossa Alte Groane. Dopo lo spegnimento delle fiamme sono proseguite le operazioni di bonifica necessarie per evitare eventuali eventuali riprese favorite dal vento. Proprio alla luce degli ultimi episodi vengono richiamati i cittadini e gli escursionisti alla massima attenzione. Le alte temperature e la vegetazione particolarmente secca rendono infatti i boschi molto vulnerabili agli incendi. Per questo il parco invita chi frequenta le aree verdi a non accendere fuochi, evitare qualsiasi comportamento che possa provocare scintille o inneschi e segnalare immediatamente eventuali principi di incendio ai numeri di emergenza. A Saronno, nella sala messa a disposizione da Confcommercio Ascom di Saronno, il presidente del Rotary Club Saronno ha consegnato il premio professionalità al dottor Giovanni Ferdinando Montrasio, storico pediatra dell'ospedale cittadino. Il riconoscimento è stato assegnato per una carriera pluridecennale a servizio della comunità e in particolare dei bambini e delle loro famiglie. Il dottor Montrasio è stato per molti anni primario del reparto di pediatria dell'ospedale di Saronno, contribuendo con il proprio lavoro a introdurre innovazioni orientate non solo alla cura delle patologie, ma anche al benessere psicofisico dei piccoli pazienti e dei loro genitori. Nel corso della sua attività professionale ha maturato un curriculum ricco di esperienze, partecipando a numerosi convegni scientifici nazionali e internazionali. Col premio professionalità, il Rotary Club Saronno ha voluto sottolineare non solo il valore del medico, ma anche quello della persona. Per intere generazioni di famiglie saronnesi, il dottor Montrasio è stato un punto di riferimento, accompagnando con competenza, umanità e attenzione la crescita di migliaia di bambini. Saronno Pertusella. Dopo la prima incursione di un paio di settimane fa all'Hauser, nessuno dei volontari si aspettava che i ladri sarebbero tornati tanto presto. Invece è successo sempre di notte. La sede di via Adua è stata nuovamente presa di mira. Un malvivente è riuscito a introdursi nei locali dell'associazione, ma l'intervento di un residente della zona ha evitato che il colpo andasse a segno. L'uomo, insospettito da alcuni rumori provenienti dal cortile, ha avvertito immediatamente le forze dell'ordine. La pattuglia dei carabinieri di Saronno è arrivata in pochi minuti, sorprendendo il malintenzionato all'interno della struttura e procedendo al suo arresto. Queste le notizie di Orizzonte News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina, Varese News e il Saronno. Delia e con Giancarlo alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonte in Blu.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Bentrovati col consueto appuntamento quotidiano per scoprire ospiti e trasmissioni di lunedì 6 luglio. Alle ore 9.30, replica alle 17.05, Dietro al gusto, con Sonia Vegetti, nutrizionista, verdure crucifere. Alle ore 10.05, replica alle 17.40, Evergreen, con Gisella Viccardi. Alle ore 10.30, replica alle 19.10, Match Point, lo sport locale nazionale. Massimo Verdino ospita Pietro Bartesaghi, studente che ha fatto due campus estivi, uno sui mondiali, con Luigi Garlando, giornalista della Gazzetta dello Sport. Alle ore 11.05, replica alle 19.40, Donna ti voglio cantare, con Federica Batignani. Alle ore 11.30, replica alle 18.25, Saranno famosi Music Talk, con Matteo Guaragna e Anna Galoppo, ospiti i partecipanti di Saranno famosi 2025. Alle ore 16.35, Il territorio parla, a cura di Federica Margaritora e Massimo Tallarini. Ospite Andrea Chiodi, direttore artistico del Teatro Giuditta Pasta, la nuova stagione del teatro. Alle ore 21, Viva tutta la radio, il meglio di, a cura di Mattia Savioni. E prima di chiudere vi ricordiamo il nuovo spazio di ogni mattina, Radio Orizzonti Mix alle 6.15 con le news locali, alle 6.30 le migliori interviste del giorno prima e alle 7 Buongiorno in Blu. Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
2: Ai gent di ier, d'incu e de duman, ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
3: e in replica alle 19.10
2: va in onda il
4: Ciciaremo un Cicinin con Anna e Anna.
5: Blue Night entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
6: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.
5: È tempo di Saronno Famosi, il music contest organizzato da Radio Orizzonti e Oratori di Saronno, con finale al Teatro Giuditta Pasta.
1: Vai su radioorizzonti.eu e iscriviti come band o solista alla categoria junior o senior entro il 5 luglio. Il vincitore potrà incidere, produrre e pubblicare il proprio brano con un produttore professionista.
5: Fatti sentire, è tempo di Saranno Famosi The Music Contest 2026.

0: parte del cittadino. Politica, risposte ed eventi.
1: Buongiorno, ben ritrovati, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni Branca ai microfoni con Giancarlo alla regia, e oggi abbiamo come ospite, ormai che conoscete già da diversi anni, Santino Zidda del sindacato pensionati della CGIL. Ciao Santino, buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno e un saluto a tutti gli ascoltatori con il caldo che fa.
1: Bene, allora siamo qui perché è un po' di tempo che non ci sentivamo, che Santino non veniva a trovarci, ma sarà il caso, appunto abbiamo pensato che era il caso di fare un po' il punto della situazione per quanto riguarda le pensioni, perché è un po' che non se ne parla. Ecco, cos'è successo in questo lasso di tempo?
2: Diciamo, facciamo Prego. Il punto sulle pensioni. Come sappiamo, il 2026 è ancora un anno dove le pensioni sono rimaste uguali, diciamo, al 2025, meno per l'opzione donna, che in realtà non ci sarà più, e quindi il governo ha previsto degli aumenti della speranza della vita che partono dal 1 gennaio del 2027. Noi abbiamo dal 1 gennaio del 2027 tutte le pensioni aumentano di un mese, e dal 1 gennaio 2028 aumenterà ancora di due mesi. Quindi noi avremo la vecchiaia, che sarà di 67 anni, 67 un mese a partire dal 2027, 67 tre mesi a partire dal 2028. Poi abbiamo quella anticipata, quindi quella anticipata degli uomini diventerà 42 anni e 11 mesi, e nel 2028 43 anni e un mese, tenendo conto che qui ci sarà sempre la finestra dei tre mesi. Per le donne sarà 41 e 11 mesi al 1 gennaio del 2027, 42 anni e un mese a partire dal 1 gennaio del 2028. Teniamo conto che aumentano anche le pensioni cosiddette contributive, dove se non si arriva alla soglia si va in pensione a 71 anni, anche quelle c'è un aumento di un mese nel 2027, di due mesi nel 2028. Quindi diciamo che tutte le pensioni, in riferimento alla speranza della vita, aumentano, e quindi questo, diciamo, è un bel problema, soprattutto, diciamo, per i lavoratori.
1: Quindi vedremo. Questo è un meccanismo collegato, insomma, alle aspettative di vita, si applica alle pensioni nella stessa misura, insomma, nello stesso.
2: Diciamo che è stato previsto dalla legge Fornero, certo, dove addirittura i tre mesi dovevano aumentare già dal 2026. Poi hanno trovato questa mediazione di spalmare questi mesi nel 2027 e nel 2028, ma già nel 2029 sono previsti un aumento ancora di tre mesi di blocco. Quindi però quello poi si vedrà cosa succederà. Certo. Poi bisogna pur sapere che rispetto alle pensioni i codici di trasformazione, i coefficienti di trasformazione sono sempre più aumentati, e quindi i cittadini che vanno in pensione comunque prenderanno anche meno. Questo è poi l'altro problema che abbiamo. Siamo a ridosso anche delle elezioni, quindi vedremo quale sarà la finanziaria che presenteranno a settembre-ottobre di quest'anno, vedremo quali saranno gli sviluppi in riferimento alle pensioni. Quindi questo sarà un problema che affronteremo magari nel mese di ottobre.
1: Certo.
2: Quindi diciamo che il governo, che voleva cancellare la legge Fornero, in realtà poi l'ha seguita, e come, insomma. Quindi questo non basta fare pubblicità, insomma. Quindi c'è questo. Ecco, l'unica cosa dove non ci sarà l'aumento è in riferimento soprattutto alle attività gravose e alle attività usuranti. Lì l'aumento dei tre mesi sostanzialmente non c'è, credo giustamente, certo, per il tipo di lavoro che viene fatto. Vedremo poi a ottobre se l'APE sociale, che è l'unico strumento che poi è rimasto, verrà prorogato, perché anche questo è un problema di proroga, ma è una questione che affronteremo, che il governo affronterà con la nuova legge.
1: Al momento c'è, però.
2: Al momento c'è, fino al 31-12 c'è, cioè esiste. I lavoratori disoccupati che sono stati licenziati, che hanno un'età pari a 63 anni e 5 mesi, questi possono andare in una pensione di vecchiaia anticipata fondamentalmente, certo. A 67 poi diventa pensione anticipata a tutti gli effetti.
1: Benissimo.
2: Questo è sulle pensioni, vedremo, vedremo un po', no?
1: Ecco, mentre invece ci sono delle novità sulla invalidità, sulle pensioni di invalidità.
2: Sì, allora la Corte Costituzionale a settembre dell'anno scorso ha deciso che i lavoratori o le lavoratrici che hanno una inabilità al lavoro e dove possono prendere questo assegno che si chiama IO, chi era nel sistema contributivo non aveva diritto all'integrazione al minimo. Cosa significa? Che uno che era nel sistema retributivo, se uno prende la pensione di vecchiaia 300 euro, si va a vedere il reddito sia personale che coniugale, può avere l'integrazione fino al minimo e quindi fino a 603 euro. Mentre tutti i lavoratori che hanno iniziato a lavorare al 1 gennaio del 96, questi lavoratori non hanno diritto all'integrazione al minimo. Qui è intervenuta la Corte Costituzionale, dove invece ha previsto che questi lavoratori invece hanno diritto all'integrazione al minimo. Teniamo conto che questi lavoratori, la loro pensione è attorno ai 300 euro, 200-300 euro, quindi è molto bassa. Se hanno un'inabilità al lavoro, come fanno a lavorare? Poi questi fanno anche fatica a ricollocarsi presso le aziende, e quindi per fortuna la Corte Costituzionale ha deciso questa incostituzionalità. Tenete conto che c'è la circolare INPS, dove perché oltre la Corte Costituzionale poi è l'INPS che deve acquisire la sentenza, è stata acquisita con la circolare del 25 febbraio del 2026. Sì. Quindi adesso noi stiamo facendo le domande per quei lavoratori che hanno questo assegno ordinario di invalidità, dove recupereranno anche tutti gli arretrati. E quindi questo è un elemento importante, ma è un elemento importante anche in prospettiva per tutti quei lavoratori che, lavorando nel sistema contributivo 96-2026, ormai sono passati
1: 30 anni.
2: Sono passati 30 anni, quindi abbiamo lavoratori che hanno lavorato 25 anni, se va bene, io vedo le badanti eccetera, vanno a prendere 250 euro al mese. Il problema che si pone come si fa a vivere in una situazione di certo. questo tipo, tenendo conto che poi a questo tipo di pensione ne hanno diritto a 71 anni, che poi aumenterà, come dicevamo prima, il meccanismo delle pensioni.
1: Dell'età, certo.
2: Dell'età. Quindi questa, diciamo, è una cosa importante che è intervenuta appunto la Corte Costituzionale, quindi diventa legge a tutti gli effetti quando c'è un intervento di questo tipo.
1: Però la pensione di invalidità è un'integrazione alla pensione normale, cioè se uno ha già la pensione normale può percepire anche quella di invalidità in aggiunta con questo meccanismo?
2: Sì, però è legata al reddito, dipende dalla percentuale di invalidità.
1: Ah, okay.
2: La percentuale di invalidità prevede che se uno ha il 100% non può superare i 20.000 euro, al di sotto del 100% non deve superare i 5.700 euro, quindi basta un lavoro part time,
1: certo.
2: che perde i 340 euro, stiamo parlando di 340 euro al mese, quindi sono legati sempre al reddito.
1: Quindi
2: il problema dell'inabilità e soprattutto dato esempio rispetto a delle malattie gravi, tumori, che poi vengono comunque vanno a revisione, quindi vengono richiamati un anno dopo, e dove soprattutto rispetto a questo tipo di malattia, diciamo che viene dato questo assegno, che è un assegno di aiuto, che viene conteggiato rispetto alla carriera lavorativa. Quindi la IO, se io ho fatto 25 anni di lavoro, mi viene conteggiata come se andassi in pensione con i 25 anni. Quindi poi con la IO, volendo, perché hanno la IO anche i lavoratori che stanno lavorando. In tal caso hanno diritto a delle limitazioni in riferimento alle mansioni in azienda, e possono continuare a percepire sia lo stipendio in azienda in quanto lavorano, ma anche questo assegno ordinario di invalidità. Sempre più però è presente nei cittadini che questi lavoratori che hanno questo tipo di patologie fanno fatica a trovare soluzioni di lavoro. Quindi ecco perché è importante questa decisione della Corte Costituzionale, che certo non risolve chissà, ma dai 200 euro prenderne 600 è una modalità, certo, insomma, che è importante, insomma, in una situazione di inabilità proprio che loro hanno rispetto alle patologie più gravi. Ci sono le cosiddette anche malattie nuove, eccetera, dove si fa fatica, fanno fatica poi a lavorare anche dal punto di vista della sicurezza.
1: Certo.
2: Quindi questo, diciamo, è un elemento importante, dicevo prima, è un elemento anche in prospettiva, più che altro anche per quei lavoratori che a 71 anni si trovano con 300 euro di pensione, quindi la possibilità magari di intervenire con la possibilità di avere l'integrazione al minimo. Oggi questo non è possibile, è possibile solo per questo assegno ordinario, però si è aperta una porticina per risolvere i problemi che noi abbiamo col sistema contributivo, dove le pensioni sono molto basse.
1: Certo.
2: Quindi questo è uno dei problemi.
1: Senti, l'invalidità viene calcolata in percentuale, e in percentuale viene riconosciuto l'assegno?
2: Allora, per prendere l'assegno bisogna avere almeno il 74%,
1: Al 74%.
2: Se a meno del 74% si può aver diritto, si può aver diritto alle esenzioni, eccetera, ma non si ha diritto a nessun
1: assegno.
2: I 340 euro erano legati comunque al reddito che dicevo prima.
1: Certo.
2: 120.000 meno la percentuale del 100, 5.700 euro. Giustamente, questo è legato un po' tutto al meccanismo dei redditi, perché qui paga la collettività, quindi mi sembra
1: giusto.
2: Corretto, insomma.
1: Ci fermiamo per un breve stacco musicale, poi ritorniamo.

0: Bene, riprendiamo allora la nostra intervista a Santino Zitta. Stavamo parlando di pensioni, in particolare della invalidità, e arriviamo a dire qualcos'altro per quanto riguarda l'invalidità civile, perché c'è altro da dire. Ecco, prego.
1: Sì, diciamo che c'è questa legge sperimentale che è iniziata con la provincia di Brescia, dove le invalidità, quelle tradizionali, dove le faceva il medico, metteva le patologie e veniva inviata all'INPS in via telematica, nella gran parte delle province italiane è passata che questa procedura deve essere fatta dal medico. In Lombardia, diciamo, abbiamo Varese che ancora usa le vecchie procedure fino al 31/12 di quest'anno, e mentre Milano e Como già fanno procedure dove deve fare tutto il medico. Deve fare tutto il medico, dove questa procedura prevista dalla legge, il medico deve scrivere tutte le malattie, tutte le patologie che il cittadino ha. Io ho visto il caso di una invalidità cesata fatta dal medico, sono quasi 10 pagine, dove ci vuole oltre un'ora per la compilazione di questa roba qui, e qui c'è anche un costo indiretto che i medici si fanno pagare fra i 200 e i 300 euro, tenendo conto che invece la vecchia procedura, massimo l'avvio del certificato medico, si pagava dalle 75 euro ai 100 euro. Questa procedura è stata fatta, credo, per ridurre i costi in generale, però sempre più qui i medici diventano, anziché curare, prevenire, certo, i cittadini, eccetera, burocrati. Sempre più diventano dei burocrati. Quindi certo. Questo è un problema serio. Su questo teniamo conto che il governo non è voluto tornare indietro su questa roba qui. Diciamo che però c'è una novità, che i cittadini che hanno un'età pari a 70 anni in poi possono usare le vecchie procedure a partire dal 1° di giugno. Quindi diciamo qui c'è stato un intervento soprattutto rispetto ai cittadini più anziani, che anziché fare la procedura detta prima il medico, usare il vecchio meccanismo, certificato medico e poi commissione come quella di Saronno in via Fiume,
0: casa di comunità, presso la casa di comunità.
1: Casa di comunità. Mentre l'altra, quella che fanno i medici, va direttamente all'INPS della provincia, e vengono quelle lì, quindi ci sarà una commissione INPS, non si passerà più nelle commissioni come Saronno nelle città, e lì ci sarà poi una decisione. E su questo anche la sperimentazione che c'è stata sulla provincia di Brescia, le cose non è che siano andate molto bene. Vedremo se il governo cambierà questo sistema, insomma, che crea dei problemi soprattutto ai più anziani, ai pensionati, eccetera, che le statistiche che abbiamo, molti, per tutto questo meccanismo anche dei costi, rinunciano ad aprire procedure di invalidità. C'è certo. Anche questo piccolo problema che abbiamo.
0: Ma la questione costi non è affrontabile in altro modo, secondo te?
1: Il problema è che
0: d'altra parte è un professionista che compila dei documenti, e quindi
1: il medico deve entrare con lo SPID nel cassetto sanitario del cittadino, deve scrivere tutto, sono obbligati a scrivere tutto, e quindi c'è una perdita di tempo dove non interviene lo Stato, e i costi sono a carico del cittadino. Certo. Mentre col meccanismo che ancora oggi c'è qui nella provincia di Varese, viene inviato una semplice invalidità presso l'INPS, mette le cose più importanti, il medico rispetto alle patologie, accompagnamento sì, accompagnamento no, quindi certo. L'handicap, la 104, eccetera, poi la decisione è dei medici, della commissione medica di via Fiume. Questo è qui un po' la questione. In realtà
0: Quindi se saltando questo passaggio è chiaro che rimane tutto in capo al medico.
1: E in più non si capisce poi quale sarà la soluzione, nel senso che non danno l'accompagnamento. Come si fa? Quali sono i motivi? Cioè oggi arriva uno dei verbali dell'INPS dove decide di non dare l'accompagnamento, c'è la possibilità in alcuni casi di fare i ricorsi attraverso una visita medica dei nostri dottori. Quella procedura è ancora più complicata perché è una decisione che diventa anche ancora più difficile andare verso un ricorso. Perché non la seguiamo noi, ecco questo.
0: Certo.
1: Noi ci troveremo il cittadino che arriva da noi, non gli danno l'accompagnamento che le è pagato in parte alla deambulazione, con questo documento non è che siamo in grado di fare i ricorsi, perché i ricorsi poi costano, si va contro l'INPS, eccetera. Quindi non è una passeggiata. E quindi su questa problematica vedremo se ci saranno dei cambiamenti.
0: Ecco, ci sono ancora delle cose da chiarire. Però ci abbiamo anche da valutare l'inflazione, che l'inflazione, il costo della vita aumenta, e c'era un meccanismo, no, di cui abbiamo parlato anche nelle precedenti puntate, nei precedenti incontri, in cui in qualche modo viene rivisto. Ecco, che cosa ci aspetta quest'anno, Santino?
1: Quindi diciamo che al 1 gennaio i pensionati hanno ricevuto un'inflazione programmata dell'1,4%. Oggi abbiamo un'inflazione, che ce la dice l'Istat, del 3,2%, tenendo conto che i costi soprattutto sono legati all'energia, al gas,
0: sì.
1: Poi tenemo, c'è il discorso della spesa, del carrello spesa, che ne avevamo parlato in precedenza, ed è chiaro che tutto questo porta a una situazione di difficoltà soprattutto dei pensionati, ma anche dei dipendenti. Quindi su questo, se continua questo tipo di inflazione, noi avremo a partire da dicembre o gennaio la cosiddetta perequazione, dove verrà restituito ai pensionati la differenza tra l'1,4% e il 3,2%, quindi vuol dire l'1,8% verrà restituito nel mese di gennaio. Qualche volta l'anno, esempio a dicembre dell'anno scorso, c'era stato un aumento dello 0,8%, la perequazione non c'è stata perché c'è un meccanismo biennale di conteggio. Chiaramente quest'anno a livelli di inflazione di questo tipo è chiaro che la perequazione ci sarà per forza, perché tenendo conto che magari si prende l'aumento anche dell'1,8-2%, ma poi su quell'aumento si pagano le tasse, non è che si scappa. E qui siamo un po' preoccupati che comunque, perché il carrello della spesa diventa sempre più alto, perché poi il problema è in riferimento ai supermercati, ai costi dell'energia, del gas, che sono schizzati rispetto alla situazione internazionale, e quindi questo diciamo preoccupa un po', ecco, questo è un po', vedremo quale sarà, speriamo che queste trattative che stanno facendo vadano a buon fine, perché poi chi ne paga le conseguenze sono soprattutto chi ha delle pensioni, le pensioni più basse.
0: Certo.
1: Questo è un po' il concetto.
0: Certo, per quanto riguarda le percentuali di adeguamento della pensione, variano in base al reddito, no? Se non ricordo male.
1: Sì, sono tre parametri, che 3-4 volte il minimo, che sono attorno ai 2.200 euro, si dà il 100% della perequazione, da 2.002 fino a 3.008 si dà l'80%, e poi si dà l'ultimo, dà il 75%. Quindi questo nel momento in cui ci sarà la perequazione nel mese di gennaio del prossimo anno.
0: Finito. Va bene, allora ci fermiamo qui.
1: Okay, bene,
0: grazie. Abbiamo già fatto un bel ragionamento su quanto sono le novità pensionistiche del 2026. Allora ci diamo appuntamento verso i mesi di ottobre-novembre.
1: Sì.
0: Per valutare se
1: come c'è la legge,
0: ecco, qualche elemento, la finanziaria,
1: la finanziaria
0: perché è quella,
1: quindi
0: che
1: è più ai primi di ottobre, entro il mese di ottobre.
0: Entro il mese di ottobre ci rivediamo. Allora grazie Santino Zitta di essere stato con noi, grazie ai nostri radioascoltatori, una buona giornata a tutti.
1: Buona giornata a tutti.

0: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
1: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
2: Buongiorno da Chiara Placenti al microfono e Daniele Caruso in regia. Nuovo attacco di Trump contro Meloni. Su Truth, il presidente americano ha postato un meme con la presidente del consiglio che lo guarda, il tutto accompagnato dalla didascalia serve un ordine restrittivo, e c'è attesa per il vertice ad Ankara di domani e mercoledì, dove Trump incontrerà anche il presidente ucraino Zelensky a margine del vertice NATO. Intanto il tycoon ha avuto due telefonate separate sia con Putin sia con Zelensky, nelle quali il presidente avrebbe detto che questa guerra, che ormai dura da 4 anni, deve essere chiusa. Nella notte ancora raid russi con missili balistici su Kiev, almeno 9 i morti, mentre dopo gli attacchi ucraini la città di Sebastopoli in Crimea è rimasta senza elettricità. Sotto il flagello della guerra Cristo è speranza, così Papa Leone ieri all'Angelus, in una lettera al vescovo di Lodi a firma del cardinal Parolin parla della misericordia. Rita Salerno.
3: Quando un conflitto è degenerato in guerra con il tragico portato di morte e distruzione, invece di accusarsi reciprocamente, occorre implorare pietà da Dio, giudice misericordioso. Papa Leone XIV, in una lettera firma del segretario di Stato Vaticano, cardinale Parolin, al vescovo di Lodi, Monsignor Malvestiti, per il Columbanus Day, sottolinea che per riconciliarsi è necessario un atteggiamento penitenziale con cui ci si pone davanti a Dio riconoscendo le proprie colpe, sia personalmente che collettivamente.
2: Era sceso dalla sua auto dopo un incidente, ma è stato travolto da un'altra vettura che sopraggiungeva ed è morto. È accaduto ieri sera sul raccordo autostradale in direzione di Venezia, nei pressi di Prosecco. La vittima è un uomo di 65 anni. Tragedia anche sulla statale 195 a Pula, vicino Cagliari. Un ventenne in sella ad una moto è morto nello scontro con un camper. Per la prima volta una donna conquista il primo posto tra i sindaci più apprezzati d'Italia. Sara Funaro di Firenze guida la classifica Governance Poll 2026 realizzata da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore. Funaro è davanti a Marco Fioravanti di Ascoli e Gaetano Manfredi di Napoli. Tra i presidenti di regione, primo Antonio De Caro, presidente della Puglia. Oggi 2 sindaci su 3 raccolgono un consenso però inferiore rispetto al giorno del loro insediamento. Mondiale, l'Inghilterra batte il Messico 3-2, si qualifica ai quarti di finale, così anche la Norvegia che sconfigge il Brasile 2-1. Da oggi disagi per chi viaggia in treno per i lavori previsti anche dalla pianificazione dei cantieri PNRR nello snodo di Firenze. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora bentrovati al nostro Buongiorno in Blu, ultima settimana insieme prima della pausa estiva, quindi per questi giorni fino a venerdì ci ritroverete puntuali dalle 7 alle 10 su In Blu 2000, sempre con la possibilità di ascoltarci e riascoltarci con l'app Play 2000. E come al solito, e anche in questi giorni continuiamo a farlo, prendiamo le mosse dai quotidiani oggi in edicola. In primo piano il nuovo attacco di Trump nei confronti di Meloni, e poi tutte le attese, le criticità in vista del vertice di domani e mercoledì ad Ankara, vertice NATO, e sappiamo che ci sono temi riguardo soprattutto i rapporti tra la NATO e Trump estremamente urgenti e caldi. Sappiamo che a margine del vertice di Ankara Trump incontrerà anche Zelensky, con cui ha avuto una telefonata, e per telefono Trump è tornato a sentire anche Putin. Si parla addirittura di una telefonata durata un'ora e mezzo, e pare che al termine di questa telefonata

0: i russi siano piuttosto soddisfatti. Infatti il Cremlino ha lasciato attraverso i suoi portavoce espressioni del tipo: possiamo ancora contare su Trump, quando invece recentemente c'era stata una sorta di delusione registrata dalle parti di Mosca. Ovviamente anche tutto un gioco dialettico delle parti, che Mosca sa agire molto molto bene. Poi c'è tantissimo sport sulle pagine dei giornali questa mattina, un po' di cronaca, frizione politica che prescinde dal rapporto transatlantico. Andiamo subito a leggere i quotidiani. Il Corriere della Sera, su nelle pagine interne, nel pezzo di Simone Canettieri, si riporta lo sconcerto a Palazzo Chigi, è l'ennesima provocazione, ma, e questo è l'ordine di scuderia, non rispondiamo, l'agenda non cambia. Il confronto notturno tra la leader e Tajani per decidere la linea e la strategia, viene riportato proprio un virgolettato: ignorare questo ennesimo attacco immotivato e per giunta personale. Sì, gli attacchi di Trump sono spesso personali. C'è chi, come lo stesso rappresentante di Azione Calenda, ha definito l'ennesimo dimostrazione di bullismo, e si fa fatica a non essere d'accordo proprio per le modalità. Probabilmente la notizia l'avete già sentita, vista: Trump su Truth, quindi il suo social, posta una fotografia di Meloni durante un vertice ufficiale, dovrebbe essere sempre il vertice di Viana, il vertice, diciamo, che fuga alle 8 poi di tutta la polemica a seguire. E questa fotografia, si vede Meloni che guarda Trump, e addirittura viene seguita da: serve un ordine restrittivo, e poi ha precisato proprio: non mi si avvicini. Ecco, quindi credo che siano veramente completamente inutili ulteriori commenti. Siamo poi a pagina 7, sempre del Corriere, pezzo a firma di Paolo Valentino, che sta sulla chiamata di Trump. Ricordiamo, Trump ha chiamato Putin, ma ha chiamato anche Zelensky. Il Cremlino, dopo la chiamata, esulta e dice: Washington non sarà con Zelensky. Colloquio di 90 minuti, lo zar ha ribadito i suoi paletti, e quindi in qualche modo si vuole recuperare il cosiddetto spirito di Anchorage. E quello che dice, sempre nel pezzo ridisegnato da Paolo Valentino, che dice il Cremlino, mette un po' le mani avanti, perché l'assunto è questo: sappiamo benissimo che formalmente Trump non si opporrà al fatto che l'Europa, proprio in occasione del vertice di Ankara, ribadirà e investirà altri 70 miliardi in Ucraina. Cioè, ma questo non importa, perché, e leggiamo proprio direttamente da Paolo Valentino, qualcosa suggerisce che non si riuscirà anche una volta a trascinare Washington dalla parte di Kiev, e questo è il punto fondamentale, viene detto dal Cremlino. Ma insomma, per questo non c'era bisogno di un'ora e mezzo di colloqui per dire che la situazione resta questa, cioè non c'è più impegno economico militare diretto degli Stati Uniti nei confronti di Kiev, ma l'Ucraina è supportata dall'Unione Europea, che poi è vero fino a un certo punto, perché sappiamo che ancora il supporto dell'intelligence, quindi supporto satellitare non solo da parte degli Stati Uniti, c'è comunque sicuramente alla vigilia del vertice NATO. Fa buon gioco la Russia riportare questa versione, anche per, e qui siamo direttamente sulla stampa, per sedare in qualche modo i malumori interni al Cremlino. Se lo zar è sempre più isolato, scrive Anna Zafesova, siamo in guerra, questa è una guerra vera, dice il Cremlino per bocca del portavoce presidenziale Peskov, e snocciola la lista dei nemici che sta combattendo. Alle spalle di Kiev ci sono Berlino e Parigi, L'Aia e Oslo, e purtroppo anche Washington. Sulla soglia dei 4 anni e mezzo di invasione dell'Ucraina, la maschera dell'operazione militare speciale viene finalmente proclamata senza mezzi termini una guerra che per di più assume contorni di un conflitto globale contro quello che Putin chiama l'Occidente collettivo, nel quale rientrano a sorpresa gli Stati Uniti. Vedete che c'è una lettura un po' diversa. Allora, diciamo che il commento che fa Anna Zafesova è più d'insieme, mentre Paolo Valentino sul Corriere della Sera stava più sulla cronaca. Le dichiarazioni, ma l'abbiamo detto, le dichiarazioni che arrivano dal Cremlino sono assolutamente piegate ad una certa propaganda e messaggio che si vuole dare. Anna Zafesova invece dice: in questo momento la Russia si sente sola. E Peskov stesso cita, no, i principali nemici, o meglio parla di Occidente collettivo, ma poi cita Berlino, Parigi, L'Aia, Oslo e purtroppo anche Washington. In realtà dovremmo aggiungere Varsavia, visto che da parte della Russia è arrivato un alto là importante alla Polonia. Questo per quanto riguarda l'approfondimento sul fronte russo-ucraino di Anna Zafesova, ma anche l'apertura del quotidiano torinese guarda Meloni, Trump oltre i limiti. E poi anche Repubblica: Trump, shock su Meloni, ordine restrittivo, il presidente americano posta sui social una foto con la premier per un nuovo attacco. E poi eccolo qua, il Cremlino, Varsavia e gli alleati aiutano Kiev a colpirci. In modo particolare si guarda al fatto che la Polonia sia parte attiva nella produzione dei droni e di alcune componenti dei missili balistici ucraini che colpiscono la Russia rovinosamente. L'abbiamo detto, c'è una differenza sostanziale rispetto agli obiettivi, perché l'Ucraina colpisce le infrastrutture energetiche russe provocando danni di sostanza. Basti pensare alla notizia di questa mattina: Sebastopoli è al buio. Sebastopoli è la città della Crimea, penisola occupata dai russi nel 2014 e illegalmente annessa alla Russia. Però è di questa mattina la notizia che la Russia è tornata ad attaccare pesantemente Kiev, colpendo obiettivi civili. E quindi c'è una, come dire, ci sono proprio due contesti diversi. Poi è ovvio che nel colpire obiettivi riconosciuti come militari, come sono appunto le reti energetiche, possono esserci anche vittime civili. Ahimè, è la guerra che è orribile da qualsiasi punto di vista, ognuno la voglia guardare, e le vittime civili in questo caso vanno in quel nome che fa rabbrividire, di danni collaterali. Ecco, però altra cosa è colpire obiettivamente, quindi colpire proprio come obiettivo definito i civili, perché da parte della Russia si cerca di piegare l'Ucraina, il popolo ucraino, ma sappiamo che questo non sta portando risultati. E poi, restando su Repubblica, con Claudio Tito si guarda cosa può mettere sul tavolo il presidente americano, gli Stati Uniti, sul tavolo della NATO: spese militari, fedeltà e fin qui. Ma attenzione, dateci la Groenlandia. Sì, era da un po' di tempo che dicevamo: ma Trump non pensa più alla Groenlandia, è un desiderio in qualche modo che è stato superato dagli eventi e dalla complessità della situazione internazionale. No, scrive Claudio Tito, corrispondente di Repubblica da Bruxelles: l'accordo sulla dichiarazione finale è stato raggiunto. Questo non è uno scoop, si sa. Quando si arriva a questi vertici che vivono di fasi di preparazione, anche di interministeriali molto molto lunghe, si arriva con un testo già definito, poi al massimo può essere in qualche modo rivisto, perfezionato, però la sostanza è già nero su bianco, quindi di questo non siamo stupiti. E appunto spiega Tito: i soldi all'Ucraina sono stati confermati, i famosi 70 miliardi. Ma nessuno, ed è questa l'incognita del vertice, ma nessuno sa davvero come domani e dopodomani, ospite del leader turco Erdogan, si comporterà il presidente americano, soprattutto alla luce dei nuovi attacchi russi a Kiev, delle minacce russe contro l'Europa e la Polonia in particolare, del lungo colloquio telefonico tra il tycoon e Putin. Basti pensare che alti funzionari della Casa Bianca hanno già annunciato che ribadirà la richiesta di impadronirsi della Groenlandia. La soluzione migliore per noi è l'acquisto, quindi almeno non sta parlando di invasione della Groenlandia. Vedremo quello che succederà e soprattutto vedremo quanto sarà bravo, capace Erdogan nel contenere il suo ospite. Il Messaggero, la minaccia di Mosca e Polonia. A Polonia è nato alla vigilia del vertice, con il commento doppio di Stefano Silvestri, presidente storico dell'Istituto Affari Internazionali, che parla dell'arroganza senza limiti di Putin, e poi dell'ambasciatore, l'altro commento è dell'ambasciatore Michele Valenzise, che parla dell'alleanza, quindi della NATO, che ad Ankara decide il suo futuro. Siamo su QN, La Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino. L'apertura è sempre questa: Mosca minaccia la Polonia, Crosetto dice investire in difesa. Anche qua i commenti interni del quotidiano guardano con preoccupazione, con tutte le incognite di questi due giorni. E poi però QN ci riporta a Lampedusa dopo la visita sabato di Papa Leone, e lo fa con l'intervista al medico di Lampedusa, ovvero a Pietro Bartolo, medico, politico e attivista, che dice basta con il mare Mostrum, no? Che ormai è l'espressione che viene giocata sul mare Nostrum, che è appunto il mare Mediterraneo. E racconta ancora: 10 anni fa curai il bimbo che perse la mamma e che sabato ha donato la palla al leone, un incontro veramente toccante. E dice ancora: dal 2009 sono morte oltre 50.000 persone, noi isolani cerchiamo di salvarle, ma l'Unione Europea cosa fa? Ricordiamo che Bartolo è stato anche europarlamentare. L'Unione Europea deve smettere di fare accordi con i regimi incuranti delle vite umane. Il Giornale. Con Il Giornale ruotiamo un po' rispetto agli argomenti. Trova ampio risalto l'aggressione ieri a Milano, lo schiaffo del Gambiano ai tifosi del buonismo. Stiamo parlando del 22enne che ha coltellato uno sconosciuto a Milano in zona San Siro. Fortunatamente la persona coltellata non è in pericolo di vita, e una volta che è stato fermato dagli agenti ha detto: mi sono divertito, esco e accoltello ancora. Ecco perché si parla dello schiaffo al buonismo. Ovviamente una persona che coltella in modo così grave, perché è una fortuna che la persona colpita non sia in pericolo di vita, quindi potenzialmente ha attaccato per uccidere, ha detto: beh, insomma, mi sono divertito, appena esco lo faccio ancora. È ovvio che più che una persona che abbia un disegno criminale in testa, sembra che in testa abbia qualche problema, però poi saranno ovviamente chi di dovere dovrà rispondere a questi dubbi. Ma questa non è l'apertura del Giornale, perché Il Giornale torna sul reddito di cittadinanza. Era un po' che il reddito di cittadinanza non tornava in primo piano, tanto più come strumento di commento politico. Reddito di cittadinanza, la sinistra ci riprova, un disastro, non è bastato. Schlein e Conte partono da Napoli per la corsa alle primarie, i sussidi rimangono l'unica politica economica suicida del campo largo, scrive Il Giornale. E poi il Fatto Quotidiano torna sulla commissione Covid e su l'inchiesta, le inchieste giornalistiche che vedono Conte sul tavolo degli imputati per rispondere della mala gestione. Ma bisogna capire solo se è stata, sempre secondo l'assunto dell'accusa, mala gestione oppure gestione truffaldina del periodo in cui era presidente del Consiglio durante l'emergenza Covid, quindi mascherine, tutto quello che sappiamo. Ieri c'è stata una vibrante risposta puntuale di Marco Travaglio, il direttore del Fatto Quotidiano, a difesa di Conte. Ma questa mattina Il Fatto, come dire, difende attaccando e dice: morti nascosti, vaccini gonfiati, dati taroccati, regioni impunite, commissione Covid cosa copre la destra con le bufale su Conte e Arcuri. Arcuri forse non ve lo ricordate nemmeno più, però è stato il primo commissario straordinario per l'emergenza Covid, nominato, scelto direttamente da Conte. Quindi Il Fatto Quotidiano questa mattina dice: accusano Conte e danno addosso a Conte perché in realtà vogliono distrarre da questioni che non tornano a livello delle regioni, di come gestirono l'emergenza Covid territorialmente. Siamo sul Foglio, la pagina del lunedì del Foglio, lo sapete, sempre una pagina fredda, una pagina di approfondimento, e il freddo ci sta benissimo perché parliamo con Carlo Stagnaro, direttore di ricerche dell'Istituto Bruno Leoni, di aria condizionata. Non sparate sui condizionatori, creano qualche problema, ma ne risolvono molti di più e più gravi, perché non si tratta solo di consumo energetico, si tratta soprattutto di adattamento climatico, salute pubblica, equità sociale, produttività. Un po' di storia, i pregiudizi, l'Europa e l'Italia, buone ragioni per non demonizzare l'aria condizionata. Assolutamente da leggere questo pezzo di Carlo Stagnaro. E poi Gazzetta dello Sport, Leclerc, gioco di parole per guardare motore alla Formula 1, Gran Premio folle a Silverstone, trionfo Ferrari. Ma noi ci siamo tenuti come ultimo quotidiano questa mattina il Sole 24 Ore, Sole del lunedì, che propone sempre un interessante tema di approfondimento, e quello di oggi è una delle classifiche più attese durante 12 mesi. Perché di che cosa parliamo? Dei sindaci e dei presidenti di regione che ci piacciono di più o che ci piacciono di meno, a seconda poi di come uno legga la classifica. L'avete sentito anche dalle nostre news nel GR. C'è per la prima volta una donna che guida la classifica, infatti il sindaco che svetta in questa governance poll realizzata per il Sole 24 Ore dalla Noto Sondaggi è la sindaca di Firenze, ovvero Funaro, che supera Fioravanti sindaco. Ah, abbiamo perso al telefono con noi, vedo che è caduta la linea telefonica, adesso vi spiego anche perché. E per la prima volta, dicevamo, una donna conquista il primo posto tra i sindaci più apprezzati d'Italia, è Sara Funaro che guida la classifica. Funaro è davanti a Marco Fioravanti, primo cittadino di Ascoli, e Gaetano Manfredi, primo cittadino di Napoli. Poi invece tra i governatori, dunque presidente di regione, primo Antonio De Caro, presidente della Puglia, che passa dall'essere tra i primi cittadini più amati all'essere il presidente di regione più amati. Però attenzione, perché ci sono anche note dolenti per quanto riguarda i nostri sindaci. Cerchiamo subito di addentrarci tra le pagine del Sole 24 Ore e diamo il buongiorno a Michela Finizio, giornalista del Sole. Buongiorno Michela, ben trovata.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, dicevamo, c'è una novità. Finalmente abbiamo in cima alla classifica dei sindaci più amati una donna, ed è fiorentina, il sindaco appunto di Firenze.
1: Sì, di fatto Sara Funaro diventa la prima donna a guidare la classifica del governo, che ormai da più anni insomma pubblichiamo sul Sole 24 Ore, quindi è sicuramente un primato in un contesto in cui il protagonismo femminile, che negli ultimi anni sta attraversando un po' la politica, sicuramente si riflette anche in questa classifica. Poi ci sono, diciamo, due consolidate posizioni, Fioravanti di Ascoli Piceno e Manfredi di Napoli, presidente dell'ANCI. Diciamo che ci sono in realtà tantissime dinamiche legate anche al mezzogiorno, perché di fatto insomma risale diverse posizioni insomma anche il mezzogiorno. Al quinto posto per esempio c'è il sindaco di Messina, Basile, che risale di un bel po' di posizioni. Anche la Galla di Palermo in qualche modo recupera un po' di posizioni, ma la maglia nera resta comunque al sud a mezzogiorno, il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida. Si tratta comunque di un mezzogiorno che sembra insomma in qualche modo distinguersi in quest'anno nelle classifiche. Si trova anche Massimo Zedda, sindaco di Cagliari, in ottima posizione con un consenso al 63%, quindi oltre insomma la sufficienza da parte dei cittadini. E quindi insomma le dinamiche sono consolidate, anche se diciamo che si tratta di un anno in cui il governance poll fotografa anche le grandi città più o meno alla scadenza, quasi nel 2027 che andranno al voto anche, esatto, andranno al voto Napoli, Roma e Milano, quindi è un po' una pagella che fa parlare, no? Quindi perché si tratta insomma di un decimo posto del sindaco Sala, che comunque conferma un'ottima posizione, risale anche un Gualtieri di Roma, quindi è un buon risultato anche per Roma, e Manfredi consolida i suoi numeri, e stiamo parlando di un secondo mandato, quindi stiamo parlando insomma di sindaci che devono essere alle urne, insomma città che devono andare alle urne l'anno prossimo, molto importanti.
0: Assolutamente. Giustamente dicevi, il sud ha questa sorta di scatto di reni, quindi il mezzogiorno in alcune posizioni riesce a risalire, pur confermando con Tranchi Tranchida purtroppo la maglia nera, no? Però in realtà se Giacomo Tranchida, primo cittadino di Trapani ultimo, il penultimo un sindaco del nord, Damiano Tommasi.
1: Esatto, Verona. A questa penultima posizione, sicuramente è anche insomma in calo rispetto all'anno precedente, bisognerebbe andare a insomma indagare questo risultato. Sappiamo che nel governance poll, che in realtà da diversi anni pubblichiamo, realizzato da appunto Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore, si riflettono dinamiche di diverso tipo, sia quello che è stato fatto durante insomma il proprio mandato amministrativo, ma anche le capacità comunicative che può avere un sindaco, o anche la crisi di un territorio che a volte, indipendentemente da anche da ciò che fa l'amministrazione, può vivere o non vivere determinati momenti di benessere economico o locale, insomma conflittualità del territorio. E sicuramente insomma bisognerebbe andare a indagare questo risultato come tanti altri, ad esempio anche la sindaca Salis, che tanto ha fatto parlare in questi ultimi mesi. La troviamo al 33esimo posto con un 55% di consenso dopo il suo primo anno di mandato, quindi sicuramente insomma un buon risultato, però insomma chi si aspettava di vederla subito in top 10 probabilmente rimarrà deluso, ma ci sono sicuramente insomma ancora degli atti che deve fare, sicuramente ancora un percorso che deve essere ancora misurato dai cittadini.
0: E diciamo che nel caso di Salis, come dire, c'è anche una visione un po' come dire, no, prismatica, nel senso che la guardiamo già come amministratrice politica affermata, in realtà sappiamo che anche alle prime armi, no? Salis, grandissima sportiva, però è la prima volta che ha un ruolo così importante e impegnativo come amministratore di una città. Quindi sicuramente poi i cittadini, al di là del valore, del peso mediatico e politico di cui si vuole rivestire quel politico, guardano appunto a quello che l'amministratore, il loro primo cittadino, fa o non fa rispetto alle istanze, alle esigenze e alle promesse. C'è molta concretezza.
1: Sicuramente la promuovono con un 55%, ma forse aspettano ancora di vederla in campo, insomma, nelle azioni locali.
0: Senza dubbio. E invece, andando sul fronte presidenti di regione, vediamo un De Caro che ormai ha l'abitudine di stare in vetta alla classifica.
1: Sì, sembra proprio un consolidato primato, lo sappiamo che era stato per anni il primo nel governance poll dei sindaci, quindi è come se il consenso lo abbia seguito sulla poltrona da governatore, e quindi sicuramente un buon risultato. Stupisce anche insomma il secondo posto di Alberto Stefani a capo della regione Veneto, in realtà da pochissimo, perché tocca il 65%, quindi un consenso che probabilmente si porta dal momento elettorale e ancora c'è, quindi sicuramente anche questo andrà monitorato, anche perché negli anni scorsi Zaia, appunto, che lo ha preceduto, era sempre stato in testa o comunque in vetta in questo governance poll, quindi andrà insomma guardata anche un po' questa posizione negli anni. E subito dopo Fedriga, che è anche lui un habitué del podio, è il governatore del Friuli Venezia Giulia. Qui purtroppo nelle ultime posizioni troviamo sicuramente due regioni del Mezzogiorno, il Molise e poi c'è anche il Lazio in realtà al penultimo posto, quindi che non hanno ovviamente quella promozione, non superano insomma il 50%, perché sono al 42% di consenso dei propri elettori.
0: E c'è proprio nell'analisi editoriale di Antonio Noto, che accompagna i dati, c'è l'evidenza di un elemento, cioè che due sindaci su tre in realtà a livello di consenso sono in calo rispetto al giorno dell'elezione.
1: Sì, questo è in realtà un fatto che succede spesso insomma nell'ambito dell'indice del governance poll, perché sappiamo che nel momento elettorale il consenso, soprattutto quando si riesce a essere eletti insomma al primo giro, è sicuramente un consenso più elevato, e poi negli anni di amministrazione di solito questo consenso scende. È per questo che fanno anche più notizia, per esempio ancora la presenza sul podio ad esempio di Manfredi, che insomma da tempo che amministra a Napoli. Quindi sicuramente il governance poll va sempre letto, per quello che noi mettiamo sempre a confronto rispetto al dato dei elettorale il dato del consenso quando viene fotografato, perché va sicuramente visto il come procede, insomma, nel corso dell'amministrazione locale il consenso da parte dei cittadini, perché è lì che si misura proprio l'azione di governo, insomma, del territorio.
0: Grazie Michela Finizio per questa mattina, per averci accompagnato anche a leggere meglio le classifiche che oggi ritrovate sulla prima pagina e poi nelle pagine interne del Sole 24 Ore. Consultatele, andate a cercare anche dove si colloca il vostro sindaco, se siete d'accordo oppure no, è stessa cosa per quanto riguarda il governatore della vostra regione. Grazie Michela, buon lavoro.
1: Grazie, buona giornata. Voi, buona giornata.
0: Michela Finizio, giornalista del Sole 24 Ore. A tra poco.
2: Disco in blu 2000.
3: Proposta musicale della settimana è Earrings di Malcolm Todd.

0: questo è sempre il buongiorno in blu e subito vi porto in Iran, dove a Teheran è iniziata la processione per i funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei, ricordiamo ucciso il 28 febbraio nel raid israelo-statunitense proprio all'inizio della guerra scatenata e che ancora è in cerca di una definizione per la sua soluzione, per la sua tregua. Sappiamo che da sabato scorso, giornata dei funerali, in qualche modo l'Iran si è fermato e per la verità sono fermati anche i negoziati. È stato chiaramente detto che qualsiasi forma di colloquio diretto e indiretto potrà riprendere soltanto dopo i giorni dedicati all'ultimo saluto all'Ayatollah Ali Khamenei. Era attesa la questione di capire se in qualche modo avrebbe partecipato anche l'attuale guida supremo, ovvero il figlio di Ali, Mojtaba Khamenei. Sappiamo che ci sono tutti i dubbi, no, rispetto alle sue reali condizioni di salute, e per, è stato detto, motivi di sicurezza invece non ha partecipato. Le immagini che sono arrivate in questi giorni da Teheran sono di una folla oceanica che nelle intenzioni anche dei Pasdaran servono in qualche modo a dare l'idea di un Iran compatto, quindi dare un messaggio al nemico. Buongiorno, grazie per essere tornata da noi. Shervin Aravi, attivista italo-iraniana, avvocato. Buondì.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Grazie a te, Shervin. Allora, ci aiuti a capire, a leggere bene quelle immagini che ci arrivano dall'Iran, perché parliamo di una folla di persone disperata, piangente per aver perso la loro guida suprema. I dubbi che vengono alimentati riguardano, uno, quanto le presenze fossero veramente spontanee, non in qualche modo obbligate, e l'altra se veramente sono numeri così importanti, perché si fa sempre in queste ore, in questi giorni, il paragone con i funerali di Khamenei.
1: Questa volta vediamo come agisce la propaganda del regime. Anche i funerali di Khamenei sono il racconto della Repubblica Islamica. Infatti si tratta innanzitutto di un funerale che è stato preparato dopo oltre comunque 4 mesi dall'uccisione di Khamenei. E poi la Repubblica Islamica ha parlato dell'arrivo di 20 milioni di persone, della partecipazione molto cospicua. Eppure, se andiamo a vedere le immagini reali, perché poi ci sono anche tutta una serie di immagini che sono state generate con l'intelligenza artificiale e pubblicate su X, infatti è molto singolare perché c'è proprio l'indicazione, ovviamente anche su X, generata con l'intelligenza artificiale, cioè molte persone neanche pensano che tutte queste cose possono essere scoperte, quindi anche tutti questi sono dei segnali. Comunque la partecipazione non è stata come è stata annunciata, anzi nell'area che è l'area Mosallah, dove c'è la moschea di Khomeini e dove si è svolta la cerimonia, comunque una parte era vuota, quindi immagini anche molto mirate di determinati spazi, così come viene fatto spesso dal regime, lo stiamo vedendo, anche lo abbiamo visto in questi mesi, anche durante gli attacchi, quando molti sostenitori del regime venivano richiamati proprio a scendere nelle piazze con la bandiera, addirittura ricordiamo anche le donne che non indossavano l'hijab con questa bandiera della Repubblica Islamica, molti proprio pagati 1,5 milioni di tuman per partecipare a queste comunque questi raduni di piazza. A ciò però dobbiamo aggiungere che questa volta, rispetto alle cerimonie per la morte di Khomeini, non hanno partecipato figure di peso anche dal punto di vista internazionale.
0: Ma neppure dei paesi amici, cioè anche la Cina ha mandato un viceministro, insomma sappiamo che i ministri, per carità, sono importanti anche in Cina, ma quello che conta veramente sono i rappresentanti del partito, no? E invece non è arrivato assolutamente nessuno. No. Forse la Russia è l'unica che ha mandato un personaggio un po' più di peso. Perché gli altri, tranne il Pakistan che è mediatore, quindi Sharif era un po' obbligato ad esserci, nessuno ha mandato personaggi di primo rilievo.
1: ad aggiungere anche che non c'era neanche una delegazione del Vaticano, quindi tutti questi sono dei segnali importanti, quindi mere delegazioni anche dei paesi alleati Russia e Cina, e poi questo denota ancora di più l'isolamento della Repubblica Islamica, che continua a mostrarsi forte attraverso il importante, continuano anche i dissidi interni, le fratture all'interno dell'ala, comunque tra l'ala più radicale, ovvero quella che è appoggiata dalla figura di Jalili e dei suoi sostenitori, e poi dall'altra parte quella dei negoziatori, ovvero Arakchi e Olibov. Infatti addirittura quest'ala più estremista, che abbiamo visto pure durante queste giornate della cerimonia dei funerali, gridare morte all'America, ha addirittura dichiarato che questo da parte di Olibov e Arakchi è un colpo di Stato. Quindi tutti questi sono degli elementi che ci fanno capire di quanto politicamente è instabile il regime, e al tempo stesso del fatto che il popolo, cioè quello che abbiamo visto partecipare in milioni durante le giornate di fine dicembre e inizio gennaio, non è quello che siamo, quella parte che sostiene il regime, che è sempre quel 10%, quindi su 92 milioni.
0: Sì, infatti la domanda che ci si pone è anche questo, no? La fase della guerra l'abbiamo vista da un punto di vista indubbiamente politico, pesa a favore dei Pasdaran, dell'Iran, perché nel momento in cui tu resisti di fronte alla potenza numero uno al mondo, è ovvio che questo ti dia un credito in qualche modo. C'è poi tutta la questione da Hormuz, da capire come verrà gestita, oppure no, insomma vedremo anche qua come si concluderanno i negoziati. Però quello che è certo è che l'Iran in questo momento è un paese al suo interno che registra gravi distruzioni, problemi economici importanti, con l'inflazione a livelli veramente inauditi, e ci si pone la domanda quanto questo possa favorire anche ulteriori frizioni e allargare anche il dissenso nei confronti dell'attuale regime, oppure al contrario possa compattare. Qualcuno dice attenzione, perché quando un paese viene attaccato l'effetto è di compattare anche le opposizioni. Cosa ne pensi?
1: Ma non è così, io devo dissentire, perché non si parla di compattezza, anzi, anche per esempio, se parliamo proprio di questi giorni, quindi un esempio concreto, la chiusura del Gran Bazar di Teheran e tutti i video che abbiamo visto in cui i basari, i commercianti, che sono quelli che ricordiamo hanno iniziato le proteste, hanno dato luogo a questa rivoluzione tra la fine dell'anno scorso e gennaio, anche loro hanno dichiarato: questa non è una nostra scelta, la chiusura, ma è una scelta forzata. Oppure altri video di persone che, di quelle che hanno la possibilità economica, che in questi giorni non hanno partecipato ai funerali, anzi hanno file e file di persone che escono dalla città di Teheran, e proprio perché non volevano partecipare a questi funerali. Ma a questo quello che bisogna aggiungere è che la situazione economica è talmente grave, ed è anche in contrasto con tutte le spese per questi funerali, cioè consideriamo che molte cerimonie avvengono in questi giorni anche nelle città sempre religiose di Najaf e Karbalò, che sono città irachene, quindi ancora una volta questo legame forte con gli alleati della Repubblica Islamica. E ancora una volta però vediamo poi questo grande contrasto: crisi economica profonda, mancanza proprio di agevolazioni per chi esce da una guerra, perché il popolo iraniano che esce da questa guerra ed è stato in guerra per decenni con la Repubblica Islamica. Quindi si arriverà a un punto in cui di nuovo riprenderanno queste proteste, se ad oggi non le abbiamo viste. in maniera cospicua, se non quelle proteste degli universitari, dei liceali, sì. E anche nelle settimane scorse, non le abbiamo viste perché dopo il massacro che c'è stato a gennaio c'è una paura, un terrore che questo si possa ripetere, perché gli iraniani si sono visti isolati, non tutelati neanche sul piano di quello che sono gli strumenti del diritto internazionale. Anche le Nazioni Unite, che ricordiamo negli ultimi giorni c'è stata la dichiarazione di una rappresentante delle Nazioni Unite che ha detto che all'interno di questo memorandum d'intesa non si menziona il popolo iraniano e non si fa riferimento alla tutela dei diritti umani. Questi sono elementi di cui dobbiamo parlare. Per quanto concerne lo stretto di Hormuz, che abbiamo visto che ha un rilievo anche sul piano internazionale, negli ultimi giorni Gran Bretagna e Francia hanno mostrato una grande disponibilità e impegno per far sì che ci sia sia possibile il traffico delle navi anche internazionali per lo stretto di Hormuz, e l'Oman ha dichiarato dal canto suo anche la mediazione in tal senso. Quindi è importante che si agisca con gli strumenti del diritto internazionale, perché sono solo quelli che hanno efficacia, come anche il blocco navale operato da CENTCOM. Abbiamo visto quanti danni ha portato alla Repubblica Islamica rispetto invece alla guerra che va a danneggiare un intero popolo.
0: Sì, ricordiamo tra l'altro che, se è vero che la guerra, i bombardamenti e anche il post massacro di gennaio in qualche modo ha frenato e arginato nuove manifestazioni, ricordiamo che invece la macchina della repressione ha continuato ad agire e a proseguire, perché anche durante la guerra venivano effettuate le impiccagioni anche di ragazzi giovanissimi, come sappiamo. Quindi non c'è nessun allentamento da parte del regime rispetto agli oppositori.
1: Sì, infatti i numeri sono spaventosi. Addirittura dagli ultimi dati, da inizio gennaio, oltre 800 sono state le esecuzioni, quindi anche in percentuale rispetto allo scorso anno oltre un 10% in più. Quindi tutti questi sono dei segnali chiari della drammaticità della situazione interna, e anche la continua presenza delle truppe paramilitari afghane all'interno dell'Iran già denota quindi che dopo le perdite dei basigi da parte durante gli attacchi, comunque c'è stato un bisogno da parte della Repubblica Islamica di richiamare altre forze per aumentare questa repressione interna.
0: Shervin, una domanda: sei d'accordo con chi dice che in realtà i funerali, anche il motivo per cui i funerali insomma siano stati tenuti a 4 mesi, è ovvio che non avrebbero mai fatto funerali durante guerra guerreggiata, però volendo potevano essere anche celebrati prima, ma che in realtà si è atteso questo momento anche per cercare di dare una definizione rispetto ai disequilibri interni di cui ci parlavi prima, e per, da parte dei Pasdaran, che di fatto hanno preso in questo momento, diciamo così, le redini del potere, quindi una Repubblica Islamica sì, ma guida Pasdaran, che proprio i Pasdaran abbiano in qualche modo voluto anche suggellare e quindi archiviare l'era degli Ayatollah, come dire ora governiamo noi, questo è un funerale non solo di Khamenei ma proprio del potere e della guida degli Ayatollah, o abbiamo una visione un po' distorta?
1: I funerali sono una strategia fatti proprio a distanza di questi 4 mesi, una strategia comunicativa del regime, che in una fase in cui questo memorandum d'intesa deve trovare applicazione, in una fase in cui sono profondamente deboli sul piano politico internamente, vuole dare una idea di forza che in realtà non c'è. Quindi questo è il primo punto. Il secondo punto, per quanto concerne questa presa di potere, così viene definita, dei Pasdaran a discapito degli Ayatollah, occorre fare una precisazione, perché se andiamo a vedere le figure apicali, tra cui Qalibov, era un ex generale dei Pasdaran, poi sì, è diventato presidente del Parlamento della Repubblica Islamica, Lo stesso Arochi, ministro degli esteri attuale, faceva parte dei Pasdaran. Ancora Ali Larijani, che è stato ucciso durante gli attacchi, anche lui faceva parte dei Pasdaran. Questo cosa significa? Significa che i Pasdaran avevano questo potere e agivano dietro le quinte, e c'era anche un maggiore equilibrio nel rapporto tra gli Ayatollah e i Pasdaran. Al momento, di fatto, i Pasdaran anche sul piano economico hanno sempre avuto un peso nell'Iran, perché hanno sempre detenuto negli ultimi anni oltre il 50% del PIL dell'intero paese, quindi di fatto hanno le mani ovunque, in tutti i settori dell'economia iraniana, e quindi tutto questo ci fa capire che più andremo avanti e più questa ala, che è un'ala che ovviamente è sempre più radicale, prenderà il sopravvento. Se non c'è una cooperazione sul piano internazionale che intervenga a sostegno del popolo iraniano.
2: Chiarissima come sempre, Shervin Aravi, che ringrazio.
1: Grazie.
2: Buona giornata, Shervin.
1: Buona giornata.
2: Grazie,
1: buona
2: avvocata, giornata. Attivista italo-iraniana. E dall'Iran ci spostiamo in Siria. Oggi doveva essere il giorno storico della prima riunione del nuovo Parlamento, quindi proprio da un punto di vista anche di architettura istituzionale del paese doveva essere il giorno di un passaggio importante. Invece le autorità siriane hanno rinviato a data da destinarsi la prima riunione della nuova assemblea. Bisognerà capire adesso le motivazioni, perché ufficialmente le motivazioni non sono state date, se sarà un aggiornamento, diciamo così, soltanto di pochi giorni. Ma è da qua che vogliamo cercare di avviare una riflessione per capire che paese è oggi la Siria, dunque anche il percorso che è stato fatto dalla fine del regime di Assad. E lo facciamo con l'esperienza, le riflessioni, le parole e anche il libro di Asma Aida Shan, giornalista, scrittrice italo-siriana, per Ad Editore ha pubblicato Siria il giorno dopo, le ferite e le speranze. Buongiorno Asmae.
3: Buongiorno a voi.
2: Allora, questo libro proprio racconta il tuo viaggio da Ancona ad Aleppo nel periodo proprio successivo alla caduta del regime di Assad. Ricordiamo in Siria, che è stata veramente devastata, dilaniata da un sanguinosissimo conflitto civile. Per aiutarci a capire, come la definiresti oggi la Siria? Che paese è? Come si presenta?
3: Oggi definirei la Siria come un corpo che è stato per tanti anni in una sorta di coma, che si risveglia da questo coma e che piano piano prende coscienza di tutti i traumi e i danni che ha riportato questo Stato. La Siria oggi è un paese che si risveglia da un incubo di un regime che è durato 54 anni, dove sono state erose e negate tante libertà, e che negli ultimi 14 anni ha vissuto una guerra che è iniziata come repressione da parte del regime contro i cittadini che chiedevano riforme e libertà, e poi ha assunto i caratteri di una guerra Quindi un paese ferito, un paese devastato, un paese che oggi appunto fa i conti con tutto quello che è successo, e fa i conti con una voglia comunque di rinascere, di riprendere quel percorso storico, quel percorso umano che il popolo siriano ha sempre fatto, e riprendere un protagonista dire che ha voglia di farsi sentire e di ricostruire il proprio paese.
2: Sicuramente la Siria è un paese che deve anche in qualche modo ricompattarsi, no? Rispetto al vissuto, alla storia, alle importanti divisioni interne, ma tutto questo avviene in un momento di forte instabilità internazionale e medio orientale. C'è il timore che tutto quello che può succedere a livello di Golfo, a livello di Israele, a livello di conflitti e riequilibri dell'area possano investire e non aiutare la Siria?
3: Sicuramente oggi quando parliamo di ricostruzione della Siria, infatti non pensiamo soltanto alla ricostruzione fisica delle infrastrutture vitali, delle case, ma anche alla ricostruzione di una società civile che deve riacquistare fiducia in se stessa, in quel complesso mosaico che sono le etnie, le culture che compongono il popolo siriano, che la guerra ha diviso, che la guerra ha messo gli uni contro gli altri. E oltre a questi fattori appunto interni, la Siria fa i conti anche con una serie di minacce esterne. In ultimi, i bombardamenti israeliani nel sud della Siria, sono state invase via terra diverse località della Siria meridionale e ci sono diverse vittime appunto causate da questa nuova occupazione israeliana nel sud. In più appunto c'è il fronte libanese, circa 700.000 siriani negli anni della guerra si sono rifugiati in Libano, e oggi, anche se appunto in Siria non hanno più case perché buona parte del paese è distrutto, una parte di questi rifugiati sono tornati e hanno portato con sé anche amici libanesi, in particolare donne e bambini che avevano dato loro accoglienza, perché appunto anche dal Libano si scappa. Sicuramente quindi l'instabilità regionale, tutto quello che succede anche in Iran, ricordiamo che l'Iran era uno dei grandi sponsor, dei grandi alleati del regime di Assad, ha cambiato diversi equilibri. La Siria oggi ufficialmente non fa più parte dell'asse della resistenza, ma questo un conto è dirlo a livello formale, ufficiale, un conto è fare i conti anche con tutte le sacche di resistenza da parte dell'ISIS, da parte degli uomini del vecchio regime, da parte di gruppi appunto vicini al cosiddetto asse della resistenza, che comunque ci sono ancora in Siria, senza dimenticare che il nuovo il governo antitransitorio siriano nasce comunque con una grande problematicità, ovvero che non nasce da una formazione completamente civile, ma ci sono alcuni componenti, in primis il presidente ad interim, che vengono dalla lotta armata e vengono da gruppi che fino a pochi mesi fa la comunità internazionale definiva gruppi terroristici. Quindi ci sono problemi interni ed esterni che sono davvero grandi e rendono questa ripresa, questa ripartenza della Siria particolarmente problematica.
2: C'è poi un altro aspetto che vorrei toccare con te, ovvero il ruolo delle donne. Si è parlato questa mattina, se non sbaglio, proprio sulla stampa di Flavia Amabile, c'è un pezzo che parla della rivolta delle donne, che dicono adesso fondiamo noi un partito. Sappiamo che la nuova assemblea parlamentare della Siria avrebbe visto un 10% dei seggi occupati dalle donne, e molti altri però dicono sì, attenzione, perché il cammino è molto lungo, bisogna capire quello che viene deciso e viene fatto, anche per dare un segnale alla comunità occidentale, quello che veramente corrisponde ad una consapevolezza diversa anche del ruolo della donna in Siria. Tu, da donna siriana, cosa ne pensi, e se vedi veramente che questa possibilità di svolta della Siria passi anche da un ruolo diverso della donna?
3: Devo dire che le donne siriane in particolare negli ultimi 14 anni hanno dimostrato di avere una tenacia e una capacità di agire anche in silenzio davvero grande. Negli ultimi 14 anni sono proprio le donne siriane che hanno tenuto i fili della società, che hanno lavorato in tutti i settori quando appunto gli uomini andavano a combattere, tenendo in piedi dei sistemi che erano assolutamente fragili, gestendo ospedali, aiuti umanitari, orfanotrofi. E oggi queste donne non sono assolutamente disposte a cedere e a rinunciare a nessun diritto conquistato o nessun diritto per il quale hanno lottato e si sono esposte partecipando attivamente alla rivoluzione contro il regime. Quindi il fatto che sia caduto il regime non significa automaticamente si compare di... Io lavoro in Siria tantissimo al fianco delle donne, oggi loro rivendicano spazi che spettano loro di diritto. Questo 10% all'interno dell'assemblea parlamentare è veramente un numero state fatte queste nomine, perché ricordiamolo, ancora non ci sono state delle elezioni a suffragio universale, no, in Siria, ma praticamente il Parlamento è stato nominato per buona parte. E questo significa che le donne hanno reagito. Già il giorno stesso, come dicevo, ci sono state manifestazioni in diverse città dove le donne hanno rivendicato spazi di rappresentazione all'altezza del loro livello umano, nel loro impegno, ma anche a livello del loro sacrificio fatto durante gli anni della guerra, perché ricordiamolo, buona parte delle persone che sono state arrestate, torturate, che sono scomparse o che sono state uccise sono donne, buona parte delle persone che sono state costrette a migrare, attraversare la rotta balcanica, attraversare il Mediterraneo, sono donne. Quindi questo impegno anche nel mantenere la società in qualche modo coesa, viva, va riconosciuto dando spazio alle donne e non applicando delle norme che qualcuno oggi suggerisce. Un esempio che potrebbe sembrare banale, ma non lo è, pochi mesi fa. Pubblico a non andare a lavoro particolarmente truccate. Anche lì c'è stata subito una levata di scudi, perché dal alleggerire il trucco a imporre un codice d'abbigliamento il passo potrebbe essere breve e quindi le donne sono vigili, sono attente. La cosa bella di questo periodo della Siria è che finalmente però le piazze si riempiono senza la paura di ritorsioni, senza la paura appunto di venire uccise. Anche se ci sono dei tentativi di limitare le piazze continuano ad animarsi e sono particolarmente le donne quelle che reagiscono, anche nel chiedere oggi una cosa più importante, quella che i siriani rivendicano di più, che è la verità e la giustizia. La verità, perché il governo transitorio ha i fascicoli.
2: 10 secondi, Asmai, prego.
3: Ai fascicoli sul destino delle persone scomparse e le famiglie pretendono che questi fascicoli vengano aperti, che vengano fatte, venga fatta verità.
2: Grazie Asmai Dashani, io vi ricordo ancora per Ad Editore Siria, il giorno dopo, le ferite e le speranze. Grazie Asmai, buona giornata, buon lavoro.
4: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome, Cinematografo. La media company di chi ama il cinema, per chi ama il cinema. Smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più vai su cinematografo.it. Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su LUMSA.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
5: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno.

0: Salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
1: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
2: Attenzione, tutti.
1: È pronto Giacomo?
2: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
1: Un nuovo inizio.
3: Buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30 su TV 2000.
1: TV 2000, dalla parte giusta.
4: In Blu 2000, news.
5: Trump attacca ancora Meloni. Su Truth, il presidente americano ha postato un meme con la presidente del Consiglio che lo guarda, il tutto accompagnato dalla didascalia che scrive: serve un ordine restrittivo, attesa intanto per il vertice ad Ankara di domani e mercoledì, dove Trump incontrerà il presidente ucraino Zelensky a margine del vertice NATO. Il tycoon intanto ha avuto due telefonate separate, una proprio con Zelensky, l'altra con Putin. Nella notte ancora raid russi con missili balistici su Kiev, almeno 10 morti, 40 feriti, mentre dopo gli attacchi ucraini la città di Sebastopoli è rimasta al buio. La Cina ha annunciato di aver effettuato nucleare nell'oceano Pacifico. Sotto il flagello della guerra, Cristo e speranza, così Papa Leone ieri all'Angelus, e poi in una lettera al vescovo di Lodi a firma del cardinal Parolin, il Papa parla della misericordia. Rita Salerno.
6: Un conflitto degenerato in distruzione, invece di accusarsi reciprocamente, occorre implorare pietà da Dio, giudice misericordioso. Papa Leone XIV in un atteggiamento ci si pone davanti a Dio le proprie colpe.
5: Era sceso l'auto dopo un incidente, ma è stato travolto da una vettura che sopraggiungeva ed è morto. È caduto ieri sera sul raccordo autostradale in direzione con la vittima, aveva 65 anni. Tragedia anche sulla statale 195 a Pula, vicino Cagliari, un ventenne in sella ad una moto è morto nello scontro con un camper. 35 indagati e il sequestro di quasi 100 kg di sostanze stupefacenti, oltre a beni e disponibilità finanziarie per oltre 1 milione di euro. È il bilancio dell'operazione denominata King George, coordinata dal DDA di Milano e condotta dalla Guardia di Finanza di Trieste. Per la prima volta una donna conquista il primo posto tra i sindaci più apprezzati d'Italia secondo la classifica Governance Poll del Sole 24 Ore. Si tratta di Sara Funaro, sindaco di Firenze, che precede Marco Fioravanti di Ascoli e Gaetano Manfredi di Napoli. Mondiali, l'Inghilterra batte il Messico 3-2, si qualifica ai quarti di finale. Ed è tutto.
4: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.

Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Prima dei fatti.
1: Prima dei fatti.
0: Tante rubriche, un solo programma.
2: Ed eccoci amici giunti ai consigli di Sissi. Oggi vi parlerò dei segreti dei lupini. Ebbene sì, i lupini li conosciamo tutti, li abbiamo mangiati tutti almeno una volta. Eppure non li vediamo praticamente mai nelle nostre cucine. Allora, sto appunto parlando di questi lupini che sono grandi protagonisti di feste di paese e aperitivi al bar, ma generalmente poco presenti nella nostra dieta. Soprattutto si trovano, se mi ricordo bene, al sud dell'Italia. Ed è un peccato perché i lupini sono dei legumi particolarmente nutrienti e ricchi di sostanze benefiche per il nostro organismo. Pensate che uno studio recente ha addirittura rivelato che i lupini sono molto efficaci per tenere a bada il diabete. E fin dall'antichità questi legumi sono sempre stati conosciuti come validi alleati contro numerose patologie, senza contare il fatto che, essendo privi di glutine, possono essere consumati senza problemi anche da persone affette da celiachia. In generale, i lupini sono molto nutrienti, ricchissimi di proteine, fibre e sali minerali, in particolare ferro e potassio. Vanno però sempre consumati cotti perché contengono anche delle sostanze alcaloidi potenzialmente tossiche che si neutralizzano con la cattura e la successiva salamoia. I lupini hanno origini molto antiche nelle aree del Mediterraneo e del Medio Oriente, ma il loro consumo è oggi piuttosto limitato, suppiantato da altri legumi più famosi come i fagioli o soprattutto la soia. Certamente non esistono molte ricette a base di lupini e consumarli esclusivamente cotti e in salamoia può stufare. Ma vi svelo un segreto: dai lupini si può ottenere una farina che, mescolata ad altre farine, contribuisce a completare il pool di aminoacidi essenziali e ad aumentare le proteine e il ferro totali. Già consumando alimenti composti al 10% da farina di lupini, sarebbe possibile ottenere numerosi vantaggi nutrizionali e contribuire al raggiungimento del fabbisogno giornaliero di molte sostanze, in particolare le proteine. Inoltre, i semi della pianta di lupini possono essere utilizzati come surrogato del caffè. Il sapore però molto amaro, quindi vi consiglio di mescolare la polvere con un po' di orzo o frumento. E per oggi è tutto amici con i consigli di Sissi. Vi aspetto alla prossima. Ciao!

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Bentrovati col consueto appuntamento quotidiano per scoprire ospiti e trasmissioni di lunedì 6 luglio. Alle ore 9.30, replica alle 17.05, Dietro al gusto, con Sonia Vegetti, nutrizionista, verdure crucifere. Alle ore 10.05, replica alle 17.40, Evergreen, con Gisella Viccardi. Alle ore 10.30, replica alle 19.10, Match Point, lo sport locale nazionale. Massimo Verdino ospita Pietro Bartesaghi, studente che ha fatto due campus estivi, uno sui mondiali, con Luigi Garlando, giornalista della Gazzetta dello Sport. Alle ore 11.05, replica alle 19.40, Donna ti voglio cantare, con Federica Batignani. Alle ore 11.30, replica alle 18.25, Saranno famosi Music Talk, con Matteo Guaragna e Anna Galoppo, ospiti i partecipanti di Saranno famosi 2025. Alle ore 16.35, Il territorio parla, a cura di Federica Margaritora e Massimo Tallarini. Ospite Andrea Chiodi, direttore artistico del Teatro Giuditta Pasta, la nuova stagione del teatro. Alle ore 21, Viva tutta la radio, il meglio di, a cura di Mattia Savioni. E prima di chiudere vi ricordiamo il nuovo spazio di ogni mattina, Radio Orizzonti Mix alle 6.15 con le news locali, alle 6.30 le migliori interviste del giorno prima e alle 7 Buongiorno in Blu. Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno. Per l'estate stop al disco orario al parcheggio di via Parini. Saronno, il valore dell'inclusione sfila a Rimini, il trionfo della cooperativa Il Granello. Solaro, doppio incendio nel parco delle Groane a Solaro e Cesate. Saronno, il Rotary Club premia il dottor Montrasio. Caronno Pertusella ruba l'Hauser, visto e arrestato. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale Duce Deglia e alla regia Giancarlo Andreini. Questi titoli delle notizie di Orizzonte News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Saronno, addio almeno per l'estate al disco orario nel parcheggio tra via Parini e via Miola. Con un'ordinanza della polizia locale è stata infatti sospesa la regolamentazione della sosta. Fino al 30 agosto gli automobilisti potranno lasciare l'auto senza il limite delle 2 ore. In precedenza la sospensione del disco orario era stata presentata come un servizio destinato ai frequentatori della piscina comunale di via Miola, in particolare durante l'apertura estiva della vasca esterna, consentendo soste più lunghe senza il rischio di sanzioni. L'attuale ordinanza non richiama invece la piscina tra le motivazioni, limitandosi a fare riferimento alla minore intensità del traffico e al ridotto utilizzo dell'area di sosta nel periodo estivo. Negli ultimi mesi il parcheggio è risultato effettivamente meno congestionato, anche per il trasferimento di molte auto di residenti e lavoratori presso il parcheggio del supermercato Tigros tra via Bergamo e via Miola. Ora, fino al 30 agosto, il disco orario resta sospeso e la sosta torna libera. Saronno, una straordinaria testimonianza di riscatto e creatività ha catturato l'attenzione del pubblico e delle istituzioni durante la recente edizione di Expo AID 2026, la prestigiosa vetrina nazionale interamente dedicata al mondo della disabilità e al terzo settore, che ha visto come assoluti protagonisti i ragazzi della cooperativa sociale Il Granello di Cislago, capaci di trasformare una sfilata di moda in un momento di altissima intensità emotiva e di condivisione. I giovani della struttura si sono calati con disinvoltura nel ruolo di modelli, raccogliendo l'entusiastico applauso della platea e il formale riconoscimento del ministro per le disabilità Alessandro Locatelli. Gli abiti presentati a Rimini portano con sé una storia di vera sinergia. Le stoffe sono state lavorate e tinte direttamente dai ragazzi, utilizzando pigmenti naturali. Successivamente la materia prima è stata affidata alla stilista milanese Angela Formaggia, che ha confezionato i capi. Dietro le quinte dell'evento si riflette il lavoro coordinato degli educatori e dei numerosi volontari della struttura. Solaro. 2 incendi nel giro di pochi giorni hanno interessato il territorio del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea. Il primo principio di incendio è divampato al confine tra Solaro e Cesate. Grazie alla rapidità delle operazioni, le fiamme sono state contenute, impedendo che raggiungessero il bosco. Più impegnativo è il secondo episodio, in prossimità di via Cellini a Solaro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le squadre antincendio, che hanno lavorato in modo coordinato per circoscrivere e spegnere il rogo. A supporto dei volontari impegnati per ore sotto temperature elevate era presente anche un'ambulanza della Croce Rossa Alte Groane. Dopo lo spegnimento delle fiamme sono proseguite le operazioni di bonifica necessarie per evitare eventuali riprese favorite dal vento. Proprio alla luce degli ultimi episodi vengono richiamati i cittadini e gli escursionisti alla massima attenzione. Le alte temperature e la vegetazione particolarmente secca rendono infatti i boschi molto vulnerabili agli incendi. Per questo il parco invita chi frequenta le aree verdi a non accendere fuochi, evitare qualsiasi comportamento che possa provocare scintille o inneschi e segnalare immediatamente eventuali principi di incendio ai numeri di emergenza. A Saronno, nella sala messa a disposizione da Confcommercio Ascom di Saronno, il presidente del Rotary Club Saronno ha consegnato il premio professionalità al dottor Giovanni Ferdinando Montrasio, storico pediatra dell'ospedale cittadino. Il riconoscimento è stato assegnato per una carriera pluridecennale a servizio della comunità e in particolare dei bambini e delle loro famiglie. Il dottor Montrasio è stato per molti anni primario del reparto di pediatria dell'ospedale di Saronno, contribuendo con il proprio lavoro a introdurre innovazioni orientate non solo alla cura delle patologie, ma anche al benessere psicofisico dei piccoli pazienti e dei loro genitori. Nel corso della sua attività professionale ha maturato un curriculum ricco di esperienze, partecipando a numerosi convegni scientifici nazionali e internazionali. Col premio professionalità, il Rotary Club Saronno ha voluto sottolineare non solo il valore del medico, ma anche quello della persona. Per intere generazioni di famiglie saronnesi, il dottor Montrasio è stato un punto di riferimento, accompagnando con competenza, umanità e attenzione la crescita di migliaia di bambini. Saronno Pertusella. Dopo la prima incursione di un paio di settimane fa all'Hauser, nessuno dei volontari si aspettava che i ladri sarebbero tornati tanto presto. Invece è successo sempre di notte. La sede di via Adua è stata nuovamente presa di mira. Un malvivente è riuscito a introdursi nei locali dell'associazione, ma l'intervento di un residente della zona ha evitato che il colpo andasse a segno. L'uomo, insospettito da alcuni rumori provenienti dal cortile, ha avvertito immediatamente le forze dell'ordine. La pattuglia dei carabinieri di Saronno è arrivata in pochi minuti, sorprendendo il malintenzionato all'interno della struttura e procedendo al suo arresto. Queste le notizie di Orizzonte News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina, Varese News e il Saronno. Delia e con Giancarlo alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonte in Blu.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu. Firma per donare il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Quando compili la dichiarazione dei redditi, nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore, poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 239013. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Alleluia. Il Signore benedetto
1: ha visitato e redento il suo popolo.
0: Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
1: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo.
0: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo.
1: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
1: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
0: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto, per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade.
0: Per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge.
0: Per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte.
1: E dirigere i nostri passi sulla via della pace.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Signore benedetto ha visitato e redento il suo popolo. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison. Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio, gloria degli umili e premio dei puri di cuore, che a Santa Maria Goretti hai dato la grazia e la corona del martirio nel fiore della giovinezza, fa che perseverando nella stessa fede sulla via dei tuoi precetti godiamo un giorno della tua visione nel cielo. Per Gesù Cristo tuo Figlio, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Rinnova i segni e compi ancora prodigi, glorifica la tua mano e il tuo braccio santo.
1: Abbi pietà di noi, Signore, Dio dell'universo, e guarda, infondi il tuo timore su tutte le nazioni. Alza la tua mano sulle nazioni straniere, perché vedano la tua potenza. Come i loro occhi ti sei mostrato santo in mezzo a noi, così ai nostri occhi mostrati grande fra di loro. Ti riconoscano come noi ti abbiamo riconosciuto, che non c'è un Dio fuori di te, Signore. Rinnova i segni e compi altri prodigi, glorifica la tua mano e il tuo braccio destro. Risveglia lo sdegno e riversa l'ira, distruggi l'avversario e abbatti il nemico. Affretta il tempo e ricordati del giuramento. Si narrino le tue meraviglie. Riempi Sion della tua maestà, il tuo popolo della tua gloria. Rendi testimonianza alle creature che sono tue fin dal principio. Adempi le profezie fatte nel tuo nome. Ricompensa coloro che sperano in te. I tuoi profeti siano degni di fede. ascolta, Signore, la preghiera dei tuoi servi, secondo la benedizione di Aronne sul tuo popolo. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Rinnova
0: i segni e compi ancora prodigi. Glorifica la tua mano e il tuo braccio santo. I cieli narrano la tua gloria, Signore. I cieli narrano la gloria di Dio e l'opera delle sue mani annunzia il firmamento. Il giorno al giorno ne affida il messaggio e la notte alla notte ne trasmette notizie.
1: Non è linguaggio e non sono parole di cui non si oda il suono. Per tutta la terra si diffonde la loro voce e ai confini del mondo la loro parola.
0: Là pose una tenda per il sole che esce come sposo dalla stanza nuziale, esulta come un prode che percorre la via.
1: Egli sorge da un estremo del cielo e la sua corsa raggiunge l'altro estremo. Nulla si sottrae al suo calore.
0: Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria.
1: Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. I cieli narrano la tua gloria, Signore.
0: Come la cerva anela i corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e vedrò il volto di Dio? Le lacrime sono mio pane giorno e notte, mentre mi dicono sempre: dov'è il tuo Dio? Questo io ricordo e il mio cuore si strugge. Attraverso la folla avanzavo tra i primi fino alla casa di Dio, in mezzo ai canti di gioia di una moltitudine in festa. Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo, Lui salvezza del mio volto e mio Dio. In me si abbatte l'anima mia, perciò di te mi ricordo, dal paese del Giordano e dell'Ermon, dal monte Mizar. Un abisso chiama l'abisso, al fragore delle tue cascate, tutti i tuoi frutti e le tue onde sopra di me sono passati. Di giorno il Signore mi dona la sua grazia, di notte per Lui innalzo il mio canto, la mia preghiera al Dio vivente. Dirò a Dio mia difesa: perché mi hai dimenticato? Perché triste me ne vado, oppresso dal nemico? Per l'insulto dei miei avversari sono infrante le mie ossa. Essi dicono a me tutto il giorno: dov'è il tuo Dio? Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo, Lui salvezza del mio volto e mio Dio. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: acclamiamo Cristo, Verbo di Dio, luce che splende nelle tenebre e illumina ogni uomo.
1: Gesù, sapienza, uscita dalla bocca dell'Altissimo, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che trovi le tue delizie tra i figli degli uomini, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che abiti nella città da Dio amata, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che hai posto le radici nel popolo del Signore, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che hai preso dominio su ogni nazione, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Gesù, sapienza, più dolce del favo di miele, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
2: Benedicimi, Padre.
0: Lettura profetica, ci illumini e ci doni salvezza.
2: Lettura del libro di Giosuè. In quei giorni, dopo la morte di Mosè, servo del Signore, il Signore disse a Giosuè, figlio di Nun, aiutante di Mosè: sii coraggioso e forte, poiché tu dovrai assegnare a questo popolo la terra che ho giurato ai loro padri di dare loro. Tu dunque sii forte e molto coraggioso per osservare e mettere in pratica tutta la legge che ti ha prescritto Mosè, mio servo. Non deviare da essa, né a destra né a sinistra, e così avrai successo in ogni tua impresa. Non si allontani dalla tua bocca il libro di questa legge, ma meditalo giorno e notte, per osservare e mettere in pratica tutto quanto vi è scritto. Così porterai a buon fine il tuo cammino e avrai successo. Non ti ho forse comandato, sii forte e coraggioso? Non avere paura e non spaventarti, perché il Signore tuo Dio è con te dovunque tu vada. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio. Il Signore è la forza del suo popolo.
2: Il Signore è la forza del suo popolo.
1: Sia benedetto il Signore, che ha dato ascolto alla voce della mia supplica.
2: Il Signore è la forza del suo popolo.
1: Il Signore è mia forza e mio scudo. In Lui ha confidato il mio cuore. Mi ha dato aiuto. Esulta il mio cuore. Con il mio canto voglio rendergli grazie.
2: Il Signore è la forza del suo popolo.
1: Forza è il Signore per il suo popolo, rifugio di salvezza per il suo consacrato. Salva il tuo popolo e benedici la tua eredità. Sii loro pastore e sostegno per sempre.
2: Il Signore è la forza del suo popolo.

0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, quando videro ciò che era accaduto, i mandriani fuggirono e portarono la notizia nella città e nelle campagne. La gente uscì per vedere l'accaduto e quando arrivarono dal Signore Gesù, trovarono l'uomo dal quale erano usciti i demoni, vestito e sano di mente, che sedeva ai piedi di Gesù, ed ebbero paura. Quelli che avevano visto riferirono come l'indemoniato era stato salvato. Allora tutta la popolazione del territorio dei Geraseni gli chiese che si allontanasse da loro, perché avevano molta paura. Egli, salito su una barca, tornò indietro. L'uomo dal quale erano usciti i demoni gli chiese di restare con lui, ma egli lo congedò dicendo: «Torna a casa tua e racconta quello che Dio ha fatto per te». E quello se ne andò, proclamando per tutta la città quello che Gesù aveva fatto per lui. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

colpisce questa preghiera rivolta a Gesù perché si allontani da loro. Si può pregare per dire a Gesù vattene? Sarà ancora una preghiera questa? Non lo so. Sì, forse noi siamo un pochettino più, sembra a noi, educati, composti. Ci sono tanti modi, sapete, per dire al Signore tu sta lì a casa tua che io sto qui a casa mia. Non ho bisogno di te in fondo. E allora se vogliamo che non ci sia questa separazione tra noi e Gesù, raccogliamo quell'invito della prima lettura. Non si allontani mai dalla tua bocca il libro di questa legge, ma meditalo giorno e notte per osservare e mettere in pratica tutto quanto vi è scritto. Così porterai a buon fine il tuo cammino. Sì, se vogliamo davvero che il Signore non diventi altro rispetto a noi, se non vogliamo che stia lontano, non perché Lui si allontana, ma perché noi non lo vogliamo vicino, dobbiamo questa parola accoglierla, meditarla davvero giorno e notte. Quanto è importante allora sempre, ogni giorno, ma visto che oggi ce lo consegna proprio la Scrittura, ridire il nostro desiderio di essere discepoli, cioè che vanno a scuola dal Maestro e Lui attraverso la Sua parola continua a parlare al nostro cuore. E che bello se a un certo punto anche noi, senza bisogno di fare cose straordinarie, possiamo dire a tutti, a quelli vicini di casa anzitutto, raccontare tutto quello che Dio continua a fare per noi. Ma se non gli diamo ascolto, non ci accorgiamo neanche di quello che avviene nella profondità del nostro cuore.

0: Dopo il Vangelo. Abbiamo accolto, o Dio, la tua misericordia in mezzo al tuo tempio. Come il tuo nome, o Dio, così la tua lode raggiunge i confini della terra. Di giustizia è piena la tua destra.
1: Al Signore con fiducia presentiamo la nostra supplica.
2: Ascoltaci, Padre buono. Fa che sappiamo riconoscere tuo Figlio Gesù quale rivelazione definitiva del tuo volto. Ti preghiamo.
3: Ascoltaci, Padre buono.
2: Fa che non chiudiamo le porte del nostro cuore a Gesù che è venuto per darci la vita in abbondanza. Ti preghiamo. Fa che sappiamo annunciare con la nostra vita le meraviglie operate in noi e tra di noi dal tuo Figlio. Ti preghiamo. Per tutti i defunti e in particolare per Erminia e Giovanni che ricordiamo in questa Eucaristia, preghiamo.
1: Dio che ami soprattutto chi dona con gioia, fa che per la preghiera e per l'esempio di Santa Maria Goretti sappiamo essere fedeli e sereni nelle avversità della vita e nella prova suprema della morte. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Sia pace tra voi. O Padre clementissimo, accogli questo pane perché diventi il corpo del Cristo, tuo Figlio.
0: Amen.
1: Dal fianco aperto di Cristo uscì sangue ed acqua. O Padre clementissimo, accogli questo vino perché diventi il sangue del Cristo, tuo Figlio.
0: Amen.
1: Infondi, o Dio, nei tuoi figli una grande e forte capacità di amare, perché restino fedeli all'insegnamento del Vangelo e possano vivere sempre nella carità e nella pace. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: In alto i nostri cuori.
0: Sono rivolti al Signore.
1: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
0: È cosa buona e giusta.
1: È veramente cosa buona, giusta, esaltarti, o Dio di infinita potenza. Oggi tu riunisci i credenti a celebrare per la loro salvezza il mistero pasquale. Così ci illumini con la parola di vita e radunati in una sola famiglia ci fai commensali alla cena di Cristo. Per questo dono di grazia e di gioia noi rinasciamo a più viva speranza e nell'attesa del ritorno del Salvatore siamo stimolati ad aprirci ai nostri fratelli con amore operoso. Esultando con tutta la Chiesa, eleviamo a te, o Padre, unico, immenso Dio, col Figlio e con lo Spirito Santo, l'inno della triplice lode.

Veramente santo sei tuo Padre, che fin dall'origine del mondo continui la tua opera per renderci santi come tu sei santo. Guarda i doni del tuo popolo ed effondi su di essi la potenza del tuo Spirito, perché diventino il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio Gesù Cristo, nel quale anche noi siamo tuoi figli. Eravamo perduti, incapaci di accostarci a te, ma tu ci hai dato la prova suprema del tuo amore quando il tuo Figlio, il solo giusto, consegnò se stesso alla morte e per noi si lasciò inchiodare al legno della croce. Prima di stendere le braccia fra il cielo e la terra, in segno di perenne alleanza, egli volle celebrare la Pasqua con i suoi discepoli. E mentre cenava con loro, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, sapendo che avrebbe riconciliato tutto in sé nel sangue sparso sulla croce, prese il calice colmo del frutto della vite e di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede.
1: Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione dell'infre del tuo Figlio, nostra Pasqua, nostra pace, in attesa del giorno beato della sua venuta alla fine dei tempi, offriamo a te, Dio vero e fedele, questo sacrificio che riconcilia nel tuo amore l'umanità intera. Guarda con benevolenza, Padre clementissimo, coloro che ricongiungi a te nel sacrificio del tuo Figlio e fa che, partecipando all'unico pane, all'unico calice, per la potenza dello Spirito Santo, siano riuniti in Cristo in un solo corpo che non conosca divisione e discordia.
2: Custodisci tutti noi in comunione di fede e di amore con il nostro Papa Leone e il nostro Vescovo Mario. Aiutaci ad attendere insieme l'avvento del tuo regno fino al giorno in cui staremo davanti a te, santi tra i santi nella dimora del cielo, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, gli Apostoli, Sant'Ambrogio, Santa Maria Goretti e tutti i santi, con i nostri fratelli e sorelle defunti che affidiamo alla tua misericordia. Allora, liberati ormai dalla ferita della colpa e fatti pienamente nuova creatura, canteremo con gioia l'inno di ringraziamento che sale a te dal tuo Cristo vivente in eterno.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Allo spezzare del pane. Quanto è grande, Signore Dio nostro, il tuo nome su tutta la terra.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma guarda alla fede, all'amore, alla santità della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, io non son degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvata. Alla comunione. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui, dice il Signore.

0: Preghiamo. O Dio, Padre nostro, che in questo convito di grazia raduni in un solo corpo i membri della Tua Chiesa, donaci di restare in comunione con Cristo, nostro Capo, nella fede e nelle opere, e di ritrovarci un giorno tutti partecipi dell'eterna felicità, con Lui che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.

0: Ascolti Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Buona giornata, il buongiorno sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Buongiorno a tutti cari radioascoltatori, buona giornata e buon lunedì 6 luglio. Oggi qui ai microfoni Delia

E con me alla regia Franco Pacini. Vi ricordo subito le nostre frequenze dove potete seguirci: FM 88 su Saronno e dintorni, DAB più su Milano e provincia, radioorizzonti.org in audio e video. E inoltre potete anche ascoltarci sulla nostra app Radio Orizzonti. Per chiedere dediche e porre domande ai nostri ospiti potete scriverci un messaggio al nostro numero WhatsApp 333 80 16 200. E inoltre vi ricordiamo che potete poi trovare in podcast molti dei nostri programmi e interviste sia sul nostro sito sia nella nostra app. E iniziamo la nostra bella giornata con una canzone.

0: Il santo del giorno, Santa Maria Goretti. Una santa a volte presa in giro, potremmo dire, per il motivo per cui divenne santa. Una vita senza peccati è possibile, sì, se ogni azione avviene alla luce di Dio, offrendo tutto al suo amorevole abbraccio. E così fu per Maria Goretti, che si era promessa di morire prima di aver compiuto qualche peccato. La sua esistenza, seppur breve, fu un cammino di luce lungo percorsi segnati da povertà, difficoltà e duro lavoro. Era nata nel 1890 a Corinaldo, Ancona, ma con la famiglia si era spostata prima a Paliano e poi a Ferriere di Conca, frazione di Latina, dove i genitori avevano trovato lavoro da mezzadri. Il 6 maggio 1900 il padre morì di malaria. Con loro vivevano i Serenelli, il cui figlio Alessandro, di 18 anni, aveva messo gli occhi su Maria e il 5 luglio 1902 l'aggredì tentando di stuprarla e pugnalandola a causa della sua resistenza. Quel 5 luglio del 1902 molto probabilmente Alessandro Serenelli, questo giovane diciottenne, non sapeva che la violenza scatenata contro l'appena undicenne Maria Goretti sarebbe diventata un seme di santità. Quella ragazzina tanto fragile quanto fortissima nell'anima aveva deciso di seguire semplicemente i valori nei quali era cresciuta: purezza, onestà, amore sincero, e questo le costò la vita, ma indicò a molte giovani la strada da seguire. Marietta morì il giorno dopo la sua pugnalata, quella del 5 luglio, perdonando il suo aggressore, e fu proclamata santa nel 1950 da Pio XII.
1: Ed eccoci ben ritrovati con il nostro appuntamento quotidiano per scoprire ospiti e trasmissioni di lunedì 6 luglio. Subito dopo di noi alle ore 9.30 replica alle 17.05 Dietro al gusto con Sonia Vegetti, nutrizionista, verdure crucifere. Alle ore 10.05 replica alle 17.40 Evergreen con Gisella Viccardi. Alle ore 10.30 e alle 19.10 Match Point, lo sport locale e nazionale. Massimo Verdino ospita Pietro Bartesaghi, studente che ha fatto due campi estivi, uno sui mondiali, con Luigi Garlando, giornalista della Gazzetta dello Sport. Alle ore 11.05 replica alle 19.40 Donna ti voglio cantare con Federica Battignani. Alle ore 11.30 alle 18.25 Saranno famosi Music Talk con Matteo Guaragna e Anna Galoppo, ospiti i partecipanti di Saranno famosi 2025. Alle ore 16.35 Il territorio parla, a cura di Federica Margaritora e Massimo Tallarini, ospite Andrea Chiodi, direttore artistico del Teatro Giuditta Pasta, la nuova stagione del teatro. E per finire alle ore 21 Viva tutta la radio, il meglio di, a cura di Mattia Savioni. E diamo uno sguardo al meteo di oggi. Cielo sereno, poco nuvoloso, con formazioni di cumuli sulla fascia alpina. Temperature senza variazioni, forse qualche rovescio in montagna in serata e nella notte. Domani generalmente ben soleggiato, a tratti qualche nuvola alta e cumuli nelle ore più calde. Asciutto o rari rovesci in serata. Le temperature per oggi a Saronno saranno una minima di 22 gradi e una massima di 36 gradi. La farmacia di turno è a Oboldo, farmacia Straurenghi in piazza San Pietro 15. Risponda al numero 02 967 80521. E al cinema Prealpi oggi potete vedere Minions e Monsters, un genere animazione, stasera alle ore 19 e alle ore 21. E invece per il cinema Sotto le stelle all'Arena di Casa Morandi in Viale Santuario 2, stasera alle ore 21.30 andrà in onda N, storia di una gallina, un genere animazione.

0: Parole e immagini.
1: All'inizio i figli amano i genitori, dopo un po' li giudicano, alla fine raramente o quasi mai li perdonano. Forse hanno ragione quelli che la considerano la grande malata del nostro tempo, ma anche la disprezzata, la famiglia, a livello politico, molto spesso, tanto che i segni della crisi sono evidenti, le ferite che mostra impressionanti, pensiamo alle violenze che si consumano nel chiuso delle pareti domestiche. Oppure ci si può riferire al simbolo delle porte blindate che isolano, rinchiudendo egoisticamente splendori e miserie, gioie e tragedie. Purtroppo qualche traccia di verità è nella definizione di André Gide che abbiamo tratto dai suoi Nutrimenti terrestri della fine dell'Ottocento: focolari chiusi, porte sprangate, possessi gelosi di felicità. Allora proponiamo un'altra rappresentazione di famiglia, eccessiva, ma custodisce la sua anima di verità, e lo fa Oscar Wilde, il bordace e provocatorio scrittore inglese di fine Ottocento. Le tre tappe effettivamente si compiono nella vita di molti: il ragazzo che si fida, ama, ammira i suoi genitori, il giovane che li giudica scoprendo le loro ipocrisie e l'adulto che ha una sorta di rivalsa contro di loro accusandoli di non averlo attrezzato a vivere. C'è indubbiamente del vero in tutto questo. I genitori disinteressati o distratti nei confronti dei figli riflettano su queste parole. Un po' brutalmente Giuseppe Giusti scriveva che i figli non basta farli, ve la seccaggine dell'educarli, ma c'è il rovescio della medaglia che riguarda i figli e le loro colpe, ma questo è tutto un altro capitolo.
2: Vi ricordo che è stato attivato il canale WhatsApp di Radio Orizzonti per rimanere sempre aggiornati su quanto accade in radio e sulle nostre trasmissioni. È semplice, basta andare negli aggiornamenti dello stato e cercare il canale Radio Orizzonti. Puoi cliccare per seguirlo, resta aggiornato sui nostri ospiti e programmi. Ed ora vediamo qualche programma di Saronno e del circondario. Martedì 7 luglio a Saronno alle ore 17 presso la Sala Neviera di Viale Santuario 2, laboratorio teatrale dedicato ai bambini tra 6 e 10 anni, organizzato dal Comune di Saronno in collaborazione con la compagnia teatrale e Centri Città d'Arò. Saronno, per la comunità pastorale Crocifisso Risorto presso il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, mercoledì 8 luglio alle ore 17:30, Santo Rosario partendo dal chiostro ed arrivando in santuario. Alle ore 18 Santa Messa con affidamento alla Beata Vergine dei Miracoli e al termine benedizione dei pellegrini. Saronno, giovedì 9 luglio dalle ore 20 alle ore 22 presso il Museo della Ceramica Gianetti in via Carcano 9, ceramica in giardino, workshop di ceramica organizzato dal museo. Potrai creare vari oggetti per il tuo giardino. Saronno, Revri, ovvero sogno ad occhi aperti, da giovedì 9 luglio a sabato 11 luglio a partire dalle ore 18. L'assessorato alla cultura del Comune di Saronno organizza una serie di eventi in vari luoghi della città. Per vedere il programma completo visitare il sito del Comune di Saronno. Saronno, sabato 11 luglio dalle ore 14:30 alle ore 18:30 presso il centro sociale Cassina Ferrara in via Prampolini 2, Repair Caffè. Porta gratuitamente i tuoi oggetti guasti o danneggiati e potrai ripararli con l'aiuto dei volontari. Saronno, domenica 12 luglio dalle ore 16 alle ore 23 presso il parco dell'ex seminario in via Varese 159, Sunday Service, evento culturale musicale all'aperto nel verde del parco con stand gastronomici, mercatini e intrattenimento musicale. Ed eccoci arrivati al termine di questa prima parte di mattinata. Oggi facciamo gli auguri al nostro carissimo amico, al dottor Luigi Ferrioli. Auguri da tutta la redazione di Radio Orizzonti, e con quest'ultima canzone finale io vi auguro una buona giornata, vi saluto e ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza.

che riesce a rendere la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande. A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pirachile Dolfini. Nuovo attacco del presidente americano Trump contro la premier Meloni attraverso una vignetta pubblicata sul suo sito social Truth. I due si vedranno mercoledì ad Ankara per il vertice NATO, dove Trump incontrerà anche il presidente ucraino Zelensky. E non si ferma la guerra in Ucraina. La Russia ha lanciato ondate di missili e droni contro Kiev e la regione circostante, uccidendo almeno 10 persone e ferendone 46. L'aeronautica militare polacca ha dichiarato di aver fatto decollare i propri caccia per proteggere lo spazio aereo del paese. Proseguono in Iran le celebrazioni funebri dell'Ayatollah Khamenei. A Teheran il corteo della guida suprema iraniana uccisa all'inizio della guerra da Stati Uniti e Israele. La bara viene portata per le vie della città, presenti molti suoi familiari ma non il figlio e successore Mojtaba Khamenei. Decine di coloni israeliani hanno tentato di oltrepassare il confine con la Siria prima di essere fermati dall'esercito israeliano. I coloni, definiti pionieri del Bashan, hanno tentato di entrare in Siria più volte nell'ultimo anno con l'obiettivo di fondare insediamenti nella zona, ricevendo anche il sostegno di alcuni parlamentari. Nelle mie preghiere ricordo sempre le vittime del terremoto, così Papa Leone all'Angelus ieri a Castel Gandolfo ha rivolto il suo pensiero alla Venezuela devastato dal sisma che ad ora fa registrare oltre 3.000 vittime.
2: Ricordo sempre nelle mie preghiere le vittime del terremoto e tutto il popolo venezuelano. Che il Signore lo sostenga in questo momento così difficile. Si rivolge in spagnolo ai fedeli Leone XIV per esprimere la sua vicinanza al Venezuela piegato da due forti scosse che hanno provocato quasi 3.000 vittime. Poi il Papa cita la beatificazione del sacerdote Francesco Saverio Chuong Bu del 2 luglio scorso nel santuario di Taksai in Vietnam, un missionario autentico ucciso in odio alla fede nel 1946.
3: La sua intercessione e la sua preghiera sostengano gli operai del Vangelo che anche oggi si trovano in situazioni di persecuzione.
2: Da Roma, Rita Salerno.
1: Chiusura di giornata lievemente negativa per la borsa di Tokyo, con il Nikkei che termina le contrattazioni perdendo lo 0,01%. Lo sport e il calcio, i mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico fuori. Il Messico sconfitto agli ottavi per 3-2 dall'Inghilterra, eliminato anche il Brasile, battuto per 2-1 dalla Norvegia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
4: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti.

0: È tempo di Saronno Famosi, il music contest organizzato da Radio Orizzonti e Oratori di Saronno, con finale al Teatro Giuditta Pasta.
1: Vai su radioorizzonti.eu e iscriviti come band o solista alla categoria junior o senior entro il 5 luglio. Il vincitore potrà incidere, produrre e pubblicare il proprio brano con un produttore professionista.
0: Fatti sentire, è tempo di Saronno Famosi The Music Contest 2026.
2: Ai gente di ieri, d'incu e di domani, ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
3: e in replica alle 19.10
2: va in onda il
3: Ciceremo Cicinin con Anna e Anna.

0: gusto in cucina con la Coach.
1: Un saluto da Gianni ai microfoni, Radio Orizzonti in Blu. Oggi con noi Sonia Vegetti, cooking coach che già conoscete. Ciao Sonia, benvenuta.
2: Ciao Gianni e buongiorno a tutti.
1: Bene, riprendiamo dopo le feste natalizie.
2: Buon anno, infatti.
1: Buon anno a tutti ancora. La nostra rubrica in cui parliamo appunto di cucina in generale. Oggi parliamo in particolare però di una serie di ortaggi, di verdure, definite così crucifere.
2: Esatto.
1: Ecco, da dove arriva questo termine? Cosa significa?
2: Ma è molto carina come cosa, perché le crucifere vengono anche chiamate tecnicamente, diciamo, brassicacee, però il termine crucifero arriva appunto dal fatto che ogni fiore ha quattro petali che ricordano un po' una croce, ecco che da lì arriva il nome di crucifere. E hai detto bene dicendo che insomma sono un po' gli ortaggi della salute, perché
1: fanno bene,
2: ci fanno proprio bene, hanno un sacco di proprietà antiossidanti, antitumorali, antinfiammatorie, insomma hanno veramente tantissime caratteristiche utili alla nostra salute.
1: Senti, quali sono queste crucifere?
2: Allora, ce ne sono tantissime.
1: Facciamo un elenchino. Diciamo come usarle, trattarle, eccetera.
2: Sicuramente tutta la categoria dei cavolfiori, che possono essere bianchi, di solito siamo abituati a vederlo bianco, ma esiste anche giallo, esiste anche viola. Il viola ha origini siciliane ed è un incrocio tra il cavolo broccolo e il cavolfiore comune. Diciamo che questo cavolfiore è molto interessante proprio per il suo colore. Il colore viola identifica la presenza di antiossidanti, antocianine, insomma è molto molto interessante da questo punto di vista. Poi c'è il broccolo, il cavolo cappuccio, cavolo verza, cavolo rosso, cavolo riccio, cavolini di Bruxelles, broccoli, diciamo broccoletti, le cime di rapa, ma anche la senape in foglie, la rucola e il rafano. Questo mix di ortaggi insomma fa parte appunto delle crucifere.
1: Le cime di rapa anche?
2: Sì, anche le cime di rapa.
1: È un cavolo, una sorta di...
2: Sì, è una brassicacea, quindi fa parte di questa famiglia.
1: No, mi viene in mente una cosa, intanto sì, che stavi parlando, che parlando di questi tipi di ortaggi, questo tipo di verdura, nel nord Italia, diciamo nel Trentino, in Alto Adige, eccetera, li usano anche per fare delle aiuole. Con colori diversi,
2: sì,
1: e sono anche belle da vedere. Oltretutto
2: è vero, sì.
1: Poi non so se li raccolgono per mangiarli, però
2: non credo. Anch'io li ho sempre viste solo decorative. No, però è interessante anche per fare delle tavole un po' particolari.
1: Senti, come si usano, come si potrebbero ottimizzare, come si potrebbe ottimizzare il loro uso?
2: Sicuramente, come per tutte le verdure che appunto contengono tantissime vitamine, tantissimi sali minerali, la regola principale è quella di non esagerare con le cotture, quindi evitare l'utilizzo della pentola a pressione, evitare la bollitura soprattutto per lungo tempo e andare magari ad utilizzare tecniche quali la sbianchitura, che è appunto un far bollire l'acqua, gettare le verdure all'interno dell'acqua bollente e farle cuocere per un massimo di 3-4 minuti, poi dipende dalla verdura che stiamo trattando. In alternativa, la cosa che suggerisco sempre io è l'utilizzo del microonde, perché il microonde ha proprio questo potere di mantenere quasi praticamente intatte le proprietà nutritive degli alimenti, e in questo caso ci aiuterebbe tanto. Quindi imparare a utilizzare il microonde come tecnica di cottura o precottura di queste verdure potrebbe davvero fare la differenza, perché io in questo caso vado proprio a dare un inizio di cottura a questa verdura, immaginiamoci delle cimette di cavolfiore, e poi se non mi piace la consistenza che dà la cottura in microonde, posso farle saltare velocemente in padella, ma in quel caso ho proprio mantenuto basso il disperdersi delle proprietà nutritive. Quindi abbinare magari anche le due tecniche, microonde e salto in padella veloce, quello sarebbe proprio il top.
1: Ma nel microonde vanno messe nell'acqua all'interno?
2: No.
1: Così come
2: sono, perché le microonde hanno questo potere di far smuovere quelle particelle di acqua che naturalmente sono già contenute all'interno degli alimenti, quindi non c'è bisogno di aggiungere ulteriore acqua. Le vitamine e i sali minerali si disperdono proprio in acqua, con le alte temperature, quindi con la bollitura, eccetera. Quindi se noi evitiamo queste due cose, non dico che le preserviamo al 100%, però facciamo un buon lavoro, ecco. Quindi
1: bene, quindi prima eventualmente il microonde, poi eventualmente in padella per fare, come dire, come vogliamo.
2: Sì, no? Esatto, o una passatina velocissima al forno, ecco, però meno usiamo le alte temperature, più siamo sicuri di riuscire ad assorbire soprattutto, ecco, vitamina A e vitamina C che sono contenute all'interno di queste crucifere. Quindi la vitamina C, poi lei è super super delicata, basta che vede la luce, basta che vede una gocciolina d'acqua e un po' di calore, lei ci dice ciao. Quindi per esempio c'è una di queste crucifere che è il broccolo romanesco, che io adoro perché ha quella forma che sembra quasi scolpito, è una delle cose più belle che la natura ci regala, quello si può mangiare anche crudo, quindi magari tagliato a fettine sottili possiamo creare un carpaccio, oppure proprio delle cimette piccole piccole che rimangono croccanti buttate in un'insalata. Lo so che adesso non è il periodo delle insalate, però messo dentro in un'insalata, anche un'insalata di cereali, per esempio mi viene da dire una quinoa con questi broccoli romaneschi proprio piccoli piccoli, ci dà un buon apporto di vitamine e croccantezza nel piatto. Quindi imparare tutte queste cose,
1: certo, sì. Una cosa in più, sì, non sapevo dei broccoli qua romaneschi che si possono mangiare anche crudi.
2: Ma è bellissimo anche da cuocere intero.
1: Messo
2: intero appunto nel microonde, oppure vabbè, se uno non ha ancora dimestichezza col microonde può farlo al forno, però intero e cotto, poi presentato in tavola, così sembra proprio un albero di Natale. Io lo adoro,
1: è vero,
2: proprio perché
1: è veramente
2: bello.
1: Volevo chiederti questo: quanto tempo nella pentola, nel microonde?
2: Ecco, qua apri il mondo del non c'è una regola generale, perché i microonde sono diversi, quindi ognuno ha la sua potenza, puoi trovare quello da 700, massimo quello da 900, quindi imparare proprio a conoscere il proprio elettrodomestico e in base a quello capire, ti dico in linea generale, io ho un microonde che ha 750 watt di potenza massima, un broccolo romanesco che pesa sui 500-600 grammi, cuoce intero in al massimo 12-15 minuti. Poi qua si apre anche il mondo del ma rimane un po' crudino, ok? Allora, vero che molti sono abituati a mangiare le verdure proprio smolle, come le chiamo io, ma più le verdure sono smolle, più significa che hanno perso i nutrienti.
1: Certo.
2: Quindi imparare a piccoli passi a mangiare le verdure un pochino più croccanti, ci vuole tempo, perché se uno è abituato ad avere in bocca la consistenza molliccia, poi fa un po' fatica. Però diciamo che anche questo può aiutare a mantenere attive le proprietà nutritive, ad assorbirle meglio, ecco.
1: Ho capito. Ecco, prima hai fatto un accenno alla cottura breve in acqua, cioè 3-4 minuti. È quello che si dice sbollentare?
2: Sì, sbollentare o sbianchire,
1: ecco,
2: esattamente.
1: Un attimo, tanto per...
2: Sì.
1: Ho capito. Un'altra cosa, la pentola a pressione si può usare, che io sappia, in un paio di modi, nel senso che ti dico come la so usare io. Io ho un fondo che è sollevato dall'acqua, quindi metto un fondo di acqua, tanto per, ma la verdura che sta sopra non è messa a bagno, okay. Sta sopra. Il tempo di portarla quando fischia, insomma, la verdura è cotta. Lì non dovrebbe perdere troppe proprietà.
2: Allora, il discorso della pentola a pressione è che rispetto alla bollitura, l'acqua bolle a 100 gradi, ok? Quindi già sei a una temperatura abbastanza elevata. Nella pentola a pressione l'acqua può arrivare anche a 120. Quindi capisci che l'alta temperatura sì, un po' incide. Per cui ne sei consapevole, voglio dire, lo stesso tempo che tu impieghi con la pentola a pressione puoi arrivare a raggiungerlo anche usando appunto il microonde o la sbianchitura. Quindi io veramente difficilmente consiglio la pentola a pressione
1: Per le verdure.
2: Sì, per le verdure, ma in generale un po' per tutto, ecco, perché ci sono tantissime altre tecniche che se il problema è il tempo lo possiamo comunque guadagnare con altre tecniche che vanno ad essere meno invadenti sugli alimenti, ecco.
1: Ho capito. Facciamo uno stacchetto musicale, poi continuiamo.

0: Ecco, riprendiamo allora la nostra chiacchierata con Sonia Vegetti. Stavamo parlando delle crucifere, che è un termine un po' sconosciuto, però abbiamo chiarito che cosa sono. E all'interno di queste ci sono le cimette, che sono le cime di rapa comunemente anche utilizzate per le orecchiette.
1: Buonissime, pugliesi.
0: E poi la senape. Ecco, qualcosa in più su questi argomenti, ce lo dici?
1: No, ecco, la senape per me è veramente un alimento molto interessante, perché solitamente si conosce si conoscono i semi di senape che poi danno vita alla senape, quella in barattolo che siamo abituati a trovare al supermercato. In realtà le foglie della senape sono molto interessanti da mettere nelle insalate, da far saltare in padella veloci, da abbinare a un piatto di carne bianca oppure a un pesce magro, perché hanno proprio questo gusto deciso, leggermente amarognolo, ma neanche più di tanto, e ricorda proprio un po' la senape. Quindi anche in una insalatona che ha magari delle foglie di lattuga che poi alla fine non sanno di granché, fare un mix anche con queste foglie di senape può risultare molto interessante per dare più gusto ai piatti. Non è facile da trovare.
0: Ecco, stavo chiederti proprio questo, io non mi ricordo di averle viste.
1: Io ho uno spacciatore ufficiale di senape che è il mio vecchietto del mercato di Saronno, è mercato contadino, e che lui ogni tanto me la fa trovare e quindi ne compro anche un po' perché poi so come conservarla anche nel modo corretto in frigorifero, anche per una settimana o 10 giorni. Quindi è un alimento molto interessante che consiglio di provare.
0: Ecco. Si possono congelare, tenere in freezer queste verdure, oppure meglio di no?
1: Allora, quelle diciamo che la congelazione casalinga è un argomento abbastanza delicato, perché molti sono abituati a farla utilizzando i sacchettini gelo. Però questi sacchettini gelo non impediscono agli alimenti di avere quella brinetta sopra. Non so se ci avete mai fatto caso, ecco, molto spesso mi capita di vedere congelatori che hanno proprio questa caratteristica, tanti sacchettini con alimenti che però hanno questa brinetta. Questa brinetta va proprio a bruciare gli alimenti e quindi va a far disperdere le proprietà nutritive, quindi è un peccato. Allora, ci sono delle alternative. Io insegno ad utilizzare la tecnica del sottovuoto per il congelamento casalingo, perché il sottovuoto mi aiuta ad andare a togliere l'aria e ad avere più compattezza nella conservazione. Ma io consiglio veramente di prendere poca roba per volta, fare la cottura e magari sì conservarle in frigorifero, ma non congelarle, perché è un po' un peccato, ecco. La congelazione è diversa dalla surgelazione, quindi io piuttosto preferisco dire vabbè, prendi una cosa surgelata che ha avuto un procedimento appunto di surgelazione più rapido, quindi non si formano i cristalli di ghiaccio così grandi come nella congelazione casalinga, piuttosto che fare una congelazione a casa sbagliata.
0: Certo. Va bene, insomma, anche questo è un argomento di cui tener conto, perché insomma probabilmente la verdura fresca è meglio che non raccolta e conservata per poco tempo, raccolta da poco e conservata per poco tempo è migliore di quella conservata in modi diversi. Va bene, poi mi accennavi fuori onda del cavolo nero e del broccolo, che hanno qualcosa in più,
1: perché sono due tra le nostre amiche crucifere che contengono a parità di peso più calcio biodisponibile del latte. Quindi il nostro organismo riesce ad assorbirlo molto molto molto bene e quindi sono veramente un toccasano per le nostre ossa, soprattutto per noi donne dopo una certa età che abbiamo bisogno di tanto calcio. Quindi sì, molto interessanti da questo punto di vista.
0: Ecco, come si possono cucinare tutte queste verdure?
1: Abbiamo veramente
0: come vogliamo, certo, questo
1: esatto,
0: va bene.
1: No, certo,
0: qualche indicazione più precisa.
1: Allora vabbè, abbinate a dei primi piatti, quindi anche pasta e cavolfiore, poi saltate in padella con uno spicchiettino d'aglio, un'acciughina che dà quel tocco in più. Possiamo farle come contorno, questo è chiaro. Possiamo anche farci delle vellutate o delle creme, ricordandoci però una cosa importantissima, che le fibre che sono contenute all'interno di questi ortaggi, ma in linea generale in tutte le verdure, il nostro corpo riesce ad assimilarle meglio attraverso la masticazione. Quindi è proprio il primo passaggio, no? Che ci permette di assimilare bene queste, le fibre contenute. Se noi mangiamo sempre minestrone passato o vellutate, quindi magari fatte con il mini pimer, sono molto buone, io le adoro, ma so che non sto assorbendo tutte le fibre che sono contenute in queste, proprio perché mi perdo la parte della masticazione. Allora anche in questo caso quello che dico io è: va bene, lo sappiamo, quindi alterniamo un po' queste preparazioni. Se ci piace così tanto la vellutata di cavolfiore, possiamo farcela ogni tanto, però ricordiamoci che la prossima volta magari cercheremo di farlo saltando in padella le cimette, cioè cerchiamo di alternare anche in questo caso. La stessa cosa vale per i frullati,
0: certo,
1: i frullati,
0: certo,
1: di frutta,
0: certo.
1: La stessa cosa. Il problema di queste crucifere qual è però? È che molti le rifiutano un po', soprattutto i bambini, perché puzzano. Perché quando si cucinano queste verdure,
0: cioè, hanno un odore un po' forte.
1: Un po' forte, che ricorda un po' lo zolfo. E infatti l'odore un po' sgradevole è proprio dato dalla presenza di zolfo contenuto in questi ortaggi. È vero, ma ricordiamoci che questo zolfo ha un effetto espettorante, ha un effetto un po' antinfiammatorio. Quindi nella logica di dire va bene, le mangio lo stesso perché so che hanno questo potere, proviamo a non pensare tanto alla puzza, che poi la puzza si può anche un po' controllare. Ci sono tre piccoli trucchetti: se in cottura si mettono delle foglioline d'alloro, oppure un cucchiaio di aceto bianco, oppure qualche cucchiaio di latte, questa puzza si smorza un po'. E quindi insomma possiamo mangiarle comunque.
0: Ma anche perché più che altro si sente cucinando l'odore, ma al gusto non si sente.
1: No, infatti no.
0: Quindi
1: sì,
0: si perde nell'aria l'odore.
1: Sì, diciamo che tra tutti gli ortaggi sono quelle che effettivamente ai bambini piacciono sempre poco, proprio perché un po' la puzza che si fa, ma anche un po' il gusto non piace tanto.
0: Sì, però, le verdure non piacciono tanto.
1: Sì, però queste sono proprio molto... il cavolo nero, insomma il broccolo, così sono abbastanza forti per i bambini, però c'è sempre un modo per fargliele mangiare.
0: Senti, prima dicevi, scusa, ti
1: no, fai.
0: Dicevi che si perdono cucinandole, bollendole, eccetera, ma se preparo un brodo di verdure misto, poi magari lo trito col mini pime, tanto per non avere i pezzettoni dentro, ho perso qualche cosa oppure no?
1: Sì.
0: Per il calore, solo per il calore.
1: Per il calore e per il fatto che le hai frullate, che le hai passate, eccetera. Un po' perdi, è sempre meglio che non mangiare, come si dice a Milano, piuttosto che niente, le mie piuttosto. Però un po' perdi, ecco, è chiaro. Poi il brodo vegetale, vabbè, tieni magari la temperatura, cioè non far bollire troppo, fai sobbollire, e poi non andare oltre con le cotture. Sì, questo è il mio suggerimento.
0: Così non... salviamo il salvabile.
1: Salviamo il salvabile, esatto.
0: Va bene. Ecco, avevi ancora un argomento di cui parlare?
1: Volevo appunto dare qualche... No, oltre alle preparazioni di cui abbiamo parlato prima, quindi abbinarle ai primi piatti,
0: certo,
1: eccetera, si possono fare anche dei burger vegetali, magari abbinati a dei legumi o anche a dei cereali, e quindi avere già un pasto completo, perché poi ti basta magari metterci un'insalatina e può essere interessante. Oppure la verza, che è proprio di questo periodo, insomma gennaio, dicembre, gennaio, ecco, si possono fare anche delle lasagne, ma proprio con la foglia della verza, invece di usare, chiamiamole lasagne, invece di usare la pasta, si usa la foglia della verza, proprio si mette a strati e poi si mette ragù oppure pomodoro, quello che si vuole, e si passa un po'. Prima le facciamo sbianchire, di modo che poi la cottura in forno sia più veloce possibile. E così è un piatto un po' diverso.
0: Mia nonna faceva gli involtini con la verza, li faceva prima sbollentare, esatto, qualche minuto e poi li attorcigliava con un stuzzicadenti e dentro ci metteva il ripieno.
1: Sì.
0: Buonissimi. Li ricordo ancora,
1: sì. Beh, sono i piatti delle nonne, vabbè, io
0: una meraviglia.
1: Parlo di un piatto che è classico, insomma, vabbè, appena mangiato e non è molto molto salutare, però anche qui, parlando dell'equilibrio, una buona cassuola con una verza gelata,
0: certo.
1: Però è chiaro che non è proprio da mangiare tutti i giorni, ecco.
0: No.
1: Esatto.
0: Però insomma, quando si fa si apprezza.
1: Esattamente.
0: Ecco, sulla quantità volevo chiedere l'ultima domanda, che abbiamo ancora qualche minuto. Sulla quantità, normalmente le verdure si usano, abbiamo detto, con i primi va bene, cioè, con i contorni, tipo contorni, questo tipo di verdure se ne può mangiare una quantità industriale, oppure è meglio porzioni un po' più misurate insieme, non lo so, insieme a una fetta di carne piuttosto che, non lo so, insomma, un pezzo di pollo, non lo so, ecco, come contorno.
1: Sì, allora sai che io collaboro con tanti professionisti della nutrizione e la maggior parte dei piani nutrizionali o comunque delle linee guida che io vedo e che poi applico anche nella mia vita, insomma, parlano di equilibrio del pasto, quindi in questo equilibrio viene considerata una buona dose di verdure, un 200-300 grammi di verdure a crudo a pasto. Questa è un'indicazione abbastanza importante che serve sia per andare appunto a creare un pasto equilibrato, ma anche per andare a fare la spesa. Cioè, se io so che 300 grammi, 200-300 grammi mi sono abbastanza per equilibrare bene il pasto e per assorbire le vitamine e i sali minerali che mi occorrono, è inutile che poi vada a comprare quantità industriali di verdura. Certo. Quindi faccio un calcolo veloce e capisco che posso, insomma, stare schiscia, ecco, come si dice.
0: E quindi insomma 2-3 etti di contorno vanno bene.
1: Sì, a pasto.
0: Possono essere anche verdure miste.
1: Esatto.
0: C'è qualche verdura che non va d'accordo con le altre, oppure in genere, cioè, se puoi fare i fagioli, banalizzo, due crucifere, due fagioli.
1: Adesso ti picchio,
0: due...
1: Gianni, perché hai detto che i fagioli è una verdura.
0: Ah, no.
1: No, scherzo.
0: Sì, no, certo, sì, va bene.
1: No, dai,
0: contorno.
1: Sto scherzando.
0: No, chiaro.
1: No,
0: vabbè, dei fagioli parleremo un'altra volta.
1: Sì, sono legumi, esatto.
0: E legumi.
1: No, diciamo che in linea generale poi è sempre una questione di gusto personale, perché però è chiaro che ogni verdura poi ha dei tempi di cotture diverse, quindi se io abbino delle verdure diverse devo prestare un po' attenzione a questa cosa e quindi ecco solo questo. Volevo dire solo una cosa, ci sono delle controindicazioni delle crucifere, cioè non tutti possono mangiare le crucifere, cioè chi soffre di pressione bassa o di gastrite o di colon irritabile dovrebbe prestare un po' attenzione a quante crucifere mangia. Poi tutto viene sempre definito da un medico, da un professionista, da una nutrizione, eccetera. Però proprio per il contenuto di fibra insolubile che è presente in questi ortaggi, viene consigliato a chi soffre di queste patologie di stare un po' attenta all'utilizzo di queste verdure, e anche chi soffre di ipotiroidismo. Quindi dovrebbe mangiarle sicuramente sempre cotte, mai crude, e prestare un po' attenzione a quante
0: quantità,
1: ne mangia. Sì, quindi non è sempre detto che la verdura fa sempre bene, insomma.
0: Ah, ecco. Certo.
1: bisogna conoscere, insomma, che cosa portano e che cosa ci tolgono anche.
0: Va bene, dai, anche questa è una cosa di cui tener conto nelle nostre scelte.
1: Sì,
0: va bene, siamo arrivati alla fine del nostro tempo.
1: Bene.
0: Allora, grazie Sonia di essere stata con noi.
1: Grazie a voi.
0: A risentirci il mese prossimo con un altro argomento.
1: Parliamo dei legumi magari.
0: Bravissima, ecco, vedi che l'ho detto, ma è servito.
1: È servito, lo so, me l'abbiamo preparata prima.
0: Grazie ai nostri radioascoltatori, buona giornata a tutti.
1: Grazie.

giorno da Pirachile Dolfini, nuovo attacco dal presidente americano Trump contro la premier Meloni attraverso una vignetta pubblicata sul suo sito social Truth. Si vedrà.

0: del Bashar hanno tentato di entrare in Siria più volte nell'ultimo anno con l'obiettivo di fondare insediamenti, ricevendo anche il sostegno di alcuni parlamentari israeliani. I giganti stranieri del web continuano a macinare anche in Italia profitti miliardari, scaricando sulle nostre piccole e medie imprese il peso fiscale che loro eludono, lo denuncia la CGA di Mestre. Sentiamo il direttore del centro studi dell'associazione, Paolo Zabeo.
1: Sulle nostre imprese grava un'aliquota fiscale più che doppia rispetto ai colossi del web. Ma come fanno questi ultimi a pagare poche tasse? Il trucco è abbastanza semplice. Gonfiano artificialmente i costi delle filiali ubicate nei paesi dove le imposte sono più alte, come l'Italia o la Francia, così gli utili dichiarati risultano più bassi. Nel frattempo, i profitti veri vengono trasferiti verso le controllate che si trovano in stati che... è che quasi tutte queste grandi corporation parte dei loro guadagni proprio praticamente inaccettabile, che svuota le casse di molti paesi e finisce per far pagare il conto a tutti gli altri.
0: Avvio di giornata positivo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,41%, a quota 77 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Lo sport, con i mondiali di calcio di Stati Uniti, Canada e Messico. Fuori il Messico per 3-1, Brasile battuto per 2-1 dalla Norvegia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
3: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10:30 vi aspetto per conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese.

0: Onda Libera è il programma che conduco a Radio Orizzonti Blu ogni domenica alle ore 11. È la trasmissione di curiosità a 360 gradi della nostra radio. Sono Gisella Viccardi e ti aspetto. Non mancare!
1: Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.

Fare il traffico giusto per gli utenti giusti al momento giusto. Questa è Evergreen. Ai microfoni di Radio Orizzonti in Blu, Gisella Viccardi. Gentili ascoltatori, bentrovati. In studio con me, alla regia, Angelo. Oggi parliamo di Christina Boverman, una chef italiana il cui vero nome è Christina Vitulli. Nata a Cerignola, Foggia, un piccolo paese della Puglia, il 5 di aprile del 1966. Il suo vero nome è appunto Christina Vitulli. Il cognome Boverman

è quello che ha acquisito successivamente dal marito americano. Cristina Boverman è una delle chef stellate italiane più affermate a livello internazionale. Il suo valore aumenta se si considera che è riuscita ad imporsi in un mondo, quello della cucina appunto, più incline verso il maschile. Gli studi e la passione. Dopo il conseguimento del diploma presso il liceo linguistico e poi la laurea in giurisprudenza presso l'Università di Bari, Cristina decide di trasferirsi all'estero. Sceglie San Francisco come meta in cui specializzarsi nel settore legale. Per pagarsi gli studi comincia a lavorare in un bar. E però una delle sue passioni più forti è da sempre la cucina. E proprio per dare così un'impronta a questa grandissima chef, ho scelto un'artista, Aretha Franklin, la cui brano è Honey, miele.

presto si accorge che il mondo dell'avvocatura non fa per lei, che è una persona creativa ed eclettica. Così diventa una brava designer di grafica e lavora in questo campo per ben 10 anni. A tal proposito, in un'intervista rilasciata nel lontano 2015, la chef stellata Michelin aveva detto: «C'è chi lo fa lo stesso mestiere per una vita e chi lo cambia più di una volta. Nel momento in cui ho realizzato che cucinare poteva essere più del semplice spadellare, che era questione di cultura, tradizione, creatività, ho capito che sarebbe diventata la mia professione». La sua passione per la cucina torna prepotentemente a farsi sentire. Così, mentre risiede ad Austin, in Texas, Christina Bowerman si laurea in Culinary Arts, approfondendo in particolare alcune discipline, come quella della concentrazione dei sapori. Inoltre, grazie a questa importante esperienza formativa, affina e completa le sue competenze tra cucina e gestione di un ristorante. Ed ora ascoltiamo Celeste, Stop This Flame.

2005 lascia gli Stati Uniti per tornare in Italia e per la precisione si trasferisce a Roma. Qui Cristina approda prima al ristorante Convivio Troiani per poi passare al Glass Osteria, un locale di Trastevere da poco aperto. Si tratta di un posto contemporaneo, essenziale, minimalista. Qui Cristina Boverman riesce ad esprimersi al meglio delle sue capacità. Fabio Spada, il proprietario del ristorante, diventa anche il suo compagno di vita. Con Fabio ci siamo intesi subito quando mi ha chiamata al Glass. Non è possibile occuparsi bene di tutto. Lui è intelligente, acuto, lungimirante, sovrintende alla parte manageriale ed economica. La coppia procede con il vento in poppa, tanto che nel 2008 arrivano le due forchette Gambero Rosso, seguite poi, 2 anni dopo, dalla stella Michelin. Glass Osteria è il trampolino di lancio di Cristina Boverman, che in poco tempo diventa una vera e propria istituzione a Roma. Intanto dalla relazione con Fabio naturalmente nasce un figlio, Luca Spada, nel 2008. La maternità però non frena l'ambizione e la voglia di mettersi in gioco di Cristina, che aggiunge progetti su progetti. Romeo Chef and Baker a Prati, street food truck con le api Romeo e Frigo, Romeo a Testaccio. Il nuovo Romeo Chef e Baker si trasferisce nel 2017 a Piazza dell'Emporio e qui Cristina spesso e volentieri organizza show cooking specifici per promuovere e diffondere la sua formazione e la sua conoscenza. Lo stile di Cristina è difficile attribuire una definizione unica alla cucina di Cristina Boverman, che è piuttosto un crossing culturale del gusto che si snoda attraverso culture diverse, tradizioni vecchie e nuove, luoghi e memoria. Cristina ha scritto anche un libro nel 2014, Da Cerignola a San Francisco e ritorno, La mia vita di chef controcorrente, edito Mondadori. Lei stessa si definisce una chef controcorrente e non le piace essere incasellata in definizioni o cliché. Continuiamo e ascoltiamo La SketchUp a Serie E.

Oltre a dedicarsi con passione alla cucina e alla realizzazione di gustose ricette, Cristina Boverman è anche molto impegnata sul fronte della formazione e dell'insegnamento delle discipline inerenti alla ristorazione. La chef, originaria appunto della Puglia, è uno dei soci fondatori e presidente dal 2016 dell'Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto. Inoltre la Boverman si tiene a rimarcare il suo impegno a favore delle donne e del riconoscimento dei diritti e delle opportunità professionali. A febbraio 2018 è stata nominata ambasciatrice dell'associazione Telefono Rosa. È tra i fondatori dell'organizzazione Fiorano for Kids per la ricerca sull'epilessia infantile. Sono davvero tanti i premi e riconoscimenti che la chef ha ricevuto negli anni. Ne citiamo alcuni: Chef Donna dell'Anno a Identità Golose nel 2013, Best Female Italian Chef in Europe 2018, Premio Galvanina come Miglior Chef 2018, Premio FIC all'Eccellenza.

E sulle note le abbiamo riconosciuta sicuramente di Grace Jones, La Vie en Rose. Vi leggo il suo aforisma. In un'intervista rilasciata tempo fa lei ha dichiarato: i momenti di sconforto ci sono per tutti, ma non bisogna pensare che il proprio sesso sia una variabile importante nel successo. Appena cominci a pensare sono una donna, non posso farlo, lo stai usando più come una scusa che per altro. Christina Boverman rappresenta uno splendido esempio di donna che ha preso in mano la sua vita per realizzare il suo sogno.

Il tempo a nostra disposizione è terminato. Non resta che salutarci. Ma vi aspetto alla prossima. Ciao ciao!

0: Orizzonti Magazine, Match Point, lo sport di Radio Orizzonti Blu.
1: Buongiorno, ben ritrovati, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni Branca ai microfoni con Matteo alla regia. Oggi abbiamo due ospiti esperti di sport che sono Massimo Verdino, che già conoscete, ciao, buongiorno. Benvenuto, buongiorno, e poi Pietro Bartesaghi, invece un giovane ragazzo, ciao intanto, benvenuto.
2: Buongiorno a tutti.
1: Studente che pratica sport e che si intende ed è appassionato di calcio, così entrambi di questo parleranno. Ci sono i mondiali di calcio 2026 negli Stati Uniti e dintorni, perché no, ci sono partite che vanno all'estero, sono in Canada, Messico, eccetera eccetera, e parliamo di questo. Dai, abbiamo già superato forse la metà delle partite e quindi adesso stiamo andando verso le partite che contano, le partite che portano verso la finale. Allora do la parola a Massimo Verdino che introduce, prego.
3: Sì, intanto molto interessante anche questi mondiali. Prima di entrare nel merito dei mondiali volevo fare una domanda a Pietro, perché in questo periodo ha fatto un'esperienza con un giornalista della Gazzetta dello Sport, Luigi Garlando, che ha scritto anche diversi libri anche sui mondiali. Se ci racconti un attimino cosa hai fatto e come, cosa avete discusso in questa settimana, in particolare sui mondiali.
2: Allora, in questa settimana è passata con Luigi, abbiamo parlato ovviamente di calcio, molto di calcio, più che altro appunto sui mondiali che erano appena iniziati quando ero con lui. È un'esperienza pensata per giovani che aspirano a diventare dei giornalisti sportivi e non. Infatti il nostro ruolo era proprio di simulare una redazione sportiva, come poteva essere quella della Gazzetta. Luigi faceva il direttore e assegnava a ognuno di noi un diverso compito, un diverso argomento su cui scrivere gli articoli. Quindi ognuno di noi, anche in gruppo, aveva diverse partite e non solo, diversi aspetti diciamo su cui concentrarsi e poi mettere su carta le proprie impressioni o anche solo raccontare ciò che era successo.
3: Bravo, quindi sei un aspirante giornalista e sportivo, quindi ecco, adesso ti faccio delle domande più tecniche, visto che hai imparato qualcosa in questa settimana, proprio sui mondiali. Allora proviamo un attimo, ci sono stati tanti dibattiti intorno a questi mondiali, noi sappiamo che noi, vabbè, in Italia non ci siamo un po' anche provinciali, per cui diciamo mondiali brutti, non sono tanto attraenti. La prima domanda che ti volevo fare è questa: secondo me nei mondiali, in questi mondiali, conta più il gesto tecnico o il business? È una domanda che si sono fatti in tanti, perché vedono tante pubblicità, tante interruzioni, cooling break. Che cosa oggi conta di più?
2: Allora, sicuramente il calcio è uno sport che gira sempre intorno ai soldi, sempre di più ogni giorno. Anche solo nelle trattative vediamo come salgono i prezzi di giocatori che non valgono quello che sono pagati in realtà. Secondo me i mondiali sicuramente hanno una grossa parte appunto di business, ma nonostante tutto ci sono persone che comunque credono nel calcio e che comunque lo vivono come uno sport, una passione e non solo come una idea di marketing, diciamo.
3: Quindi da un punto di vista, diciamo così, della riuscita dell'evento, poi passeremo al gesto tecnico. Secondo te questi mondiali sono un successo? Cioè, come organizzare l'evento mondiale è stato un successo per gli Stati Uniti?
2: Allora, secondo me è comunque un successo, però hanno avuto diverse difficoltà, ad esempio gli stadi, non sono gli stadi dove si giocano le partite di calcio, non erano costruiti, non erano pensati per ospitare appunto questo sport, e quindi sono stati adattati con diciamo delle ripercussioni anche ad esempio sul terreno di gioco, dove diversi giocatori si lamentano appunto del fatto che sia troppo morbido, visto il fatto di due strati di terreno, uno d'erba, uno sintetico o misto, quindi anche banalmente gli infortuni sono più frequenti. Comunque secondo me rimane un successo, anche se bisogna sempre tenere in considerazione anche le tensioni al di fuori del calcio, politiche, come ad esempio la questione Iran, che è una squadra che adesso è uscita dal mondiale, ma della quale la presenza era messa in forte discussione.
3: Sì, poteva rimanere molto poco nella sede in cui doveva giocare. E poi adesso notizia di ieri è che un calciatore americano che era stato squalificato, gli è stata praticamente tolta la squalifica, pare su pressioni politiche del presidente americano. Ecco, forse ecco, questa cosa qua magari ci allontana un po' dal gesto sportivo. Sì. Quindi tu parlavi di tensioni extra, può essere che
2: sì.
3: Il calcio risenta di questo. Beh, passiamo proprio all'argomento più stretti di campo. Allora, secondo te, qual è la squadra sorpresa di questi mondiali e quale invece la delusione? Se vuoi iniziare o dalla delusione o dalla sorpresa, poi ci dici anche il perché.
2: Allora, secondo me la squadra rivelazione è comunque la nazionale norvegese. Perché nonostante si conoscesse già il valore di questa nazione, gli atleti stanno dimostrando di essere capaci di giocare anche sotto appunto diciamo pressioni mondiali, e si stanno spingendo più in là del loro diciamo solito. Poi anche parlando proprio tecnicamente, hanno sia un buon gioco, ma hanno anche delle personalità dei giocatori che sono in grado di risolvere le partite anche con i loro gesti tecnici. Ad esempio Haaland è un grande attaccante capace appunto di risolverti le partite da solo.
3: Sì, ricordiamo tra l'altro che la Norvegia ha battuto nelle qualificazioni l'Italia 3-0 e 4-1 qua addirittura in Italia, per cui abbiamo visto, vuol dire, già all'epoca eravamo consapevoli di questa forza, però effettivamente è una squadra che può essere considerata rivelazione, anche perché il calcio nordico di solito noi eravamo abituati a vedere queste partite dove la gente lanciava in avanti, invece adesso io ho visto qualche spezzone di partita ieri sera, come dire, loro portavano palla e il Brasile difendeva, per cui ci può stare. Invece la squadra che ha deluso, ma sia nei gironi che magari adesso?
2: Allora, è una squadra che ha deluso in modo particolare, non mi viene in mente ora, più che altro per appunto parlando della partita di ieri sera, il Brasile, che comunque era è una grande nazionale con una grande storia alle spalle e con un grande popolo appunto che lo sostiene, sicuramente si può dire che abbia deluso, nonostante la Norvegia appunto è una grande difficoltà da superare, e i giocatori appunto brasiliani non sono riusciti a superare. Anche Neymar, che è al suo ultimo mondiale, è scoppiato in lacrime alla fine della partita.
1: Se riesco un secondo, parlando del Brasile, anche nell'ultima partita aveva vinto al 95esimo con un gol non dico fortunoso, ma quasi. E giocava con una squadra africana, se non ricordo male. Vabbè, adesso non ricordo. Però insomma, no, aveva faticato anche prima, ecco.
3: Il Brasile ha fatto molta fatica.
2: Sì.
3: E cosa ne pensi invece? Parlavamo qualche minuto prima di andare in trasmissione di questo derby dei continenti, cioè prima si diceva tanta Africa al primo turno, adesso sono uscite tutte, poca Europa. Come la vedi e secondo te se in futuro i mondiali di calcio sono veramente democratici, nel senso se rappresentano tutti i continenti, come dovrebbe essere?
2: Allora, con questa nuova formula del mondiale a 48 squadre, mi pare, sicuramente si riesce a ad avere più multiculturalità e più nazioni appunto che hanno la possibilità di dire la propria, ad esempio anche piccole nazioni come sì, Curaçao, Capo Verde si sono fatte vedere ad esempio il Curaçao ha segnato con la Germania, Capo Verde ha fatto vedere che nonostante tutto si può provare a vincere contro delle squadre sulla carta nettamente migliori. Secondo me, più che si parla tanto adesso di appunto, come hai detto tu, tra continenti, ad esempio le africane appunto che avevano passato 9 su 10 erano passate alle qualificazioni, solo che adesso secondo me avvicinandoci alla finale l'aspetto diciamo tecnico, l'aspetto dell'esperienza viene più fuori, le squadre appunto europee o comunque ad esempio le squadre più abituate diciamo alle grandi pressioni, ai grandi palcoscenici riescono ad uscire fuori in una maniera appunto svettando sulle altre.
3: Ecco, dal punto di vista dello spettacolo, così una curiosità, ti piacciono le piccole novità che sono state introdotte, tipo la sosta a metà tempo, oppure il fatto che se c'è pericolo di temporale la partita si deve interrompere minimo per mezz'ora nel raggio di 10 km per il pericolo di fulmini?
2: Allora, sono aspetti che secondari sicuramente, ma denotano un'attenzione anche a livello di sicurezza. Ma allora il cooling break era una cosa esistente da prima, anche se ora ogni tempo si fa questo cooling break a metà primo tempo, a metà secondo tempo. Secondo me sono degli aspetti che non fondamentali, ma che denotano appunto una determinata cura appunto anche solo allo spettacolo banalmente più ai giocatori anche.
3: Metti la musica, sì, esatto. Fai un intermezzo, cioè quindi diventando un po' uno spettacolino, cioè, però comunque
1: facciamo anche noi un break musicale e poi continuiamo.

0: Bene, riprendiamo allora la nostra chiacchierata con Massimo Verdino e Pietro Bartesaghi e stiamo parlando di sport, ma abbiamo ancora qualcosa da dire riguardo ai mondiali, prego.
1: Allora, passiamo ai domandoni. Il primo domandone: quali saranno le quattro squadre che vedi che andranno fino in fondo, potrebbero andare fino in fondo, e chi secondo te potrebbe vincere i mondiali, candidato a vincere? Poi dici anche un po' il perché dal punto di vista tecnico, che cosa hai visto?
2: Allora, sicuramente la favorita su tutte è l'Argentina, che reduce dalla vittoria dell'ultimo mondiale, rimane una grande formazione e nonostante gli anni Leo Messi rimane comunque un grandissimo calciatore capace di decidere gli andamenti delle partite. Invece dal punto di vista appunto più che statistico, ma più ti direi diciamo dal cuore, mi piacerebbe vedere Ronaldo alzare il mondiale.
1: Cristiano Ronaldo.
2: Il Portogallo vincente sarebbe secondo me una bellissima cosa, non solo per i tifosi appunto del Portogallo, ma anche per il calcio. Invece un'altra favorita che può ambire al titolo è sicuramente la Francia, che ha grandissima qualità in attacco, ha grandissima scelta e in difesa, nonostante tutto, rimane una squadra non solidissima, però è abbastanza solida, diciamo.
0: Bene. La quarta?
2: Potrebbe essere
0: la Spagna
2: anche, sì, che pare lo stesso discorso della Francia, solamente che in difesa la vedo un po' più debole.
1: Poi c'è una squadra molto popolare anche qui in Italia, perché c'è una comunità molto forte anche qui in Italia che sostiene questa squadra, che è il Marocco. Marocco ed Egitto, più Marocco, sì, diciamo così. Il Marocco può fare un percorso per arrivare tra le prime quattro, oppure ancora qualche limite? Visto ha vinto la Coppa d'Africa a tavolino, però, per cui insomma. Come è messo il Marocco?
2: Allora, il Marocco ormai non è più una rivelazione, ma è una certezza, diciamo, nel senso che ormai è una nazionale consolidata, un gruppo forte che potrebbe portare l'Africa dove appunto potrebbe spingersi, dove una nazionale africana non si è mai spinta. Secondo me immaginarsi il Marocco tra le prime quattro non è per niente utopia, potrebbe essere, è uno scenario più che realistico secondo me. Ecco, magari in finale non lo vedrei, però sicuramente è una nazionale forte, capace di mettere in difficoltà anche le favorite al mondiale.
0: Se dovessi fare un nome per il campione, per la squadra campione?
2: Allora, appunto, il nome della squadra campione ti direi, su adesso ti direi Francia.
0: Francia, va bene. Francia.
2: Sì, direi di sì.
1: Altra domandona, nota dolente, perché qua noi parliamo di mondiali e non abbiamo ancora parlato degli assenti. L'Italia è assente ai mondiali e il calcio italiano è un po' in declino, anche a livello di mediatico è superato in questo momento da altri sport di squadra o altri sportivi più famosi. Mi viene in mente Sinner, mi viene in mente Antonelli, la Formula 1, mi viene in mente anche la pallavolo, che è sempre poco citata perché sia la maschile che la femminile sono ai vertici mondiali. Il calcio è un po' in declino. Allora, motivi di questo declino e secondo te come possiamo, prima o poi, come potremmo ritornare ai mondiali? Iniziamo dai motivi del declino. Perché il calcio ha perso così tanto nel nostro paese? Sempre, io mi ricordo da piccolo, cioè già avevo 5 anni quando ha vinto il mondiale dell'82, però queste feste popolari adesso invece si vede molto meno consenso.
2: Allora, secondo me il calcio italiano è in questa fase di appunto declino, La causa non è un motivo, sono una concatenazione di diversi motivi, fattori che appunto lo hanno spinto verso il basso. Potrebbe essere allora, sicuramente potrebbe essere che le grandi squadre ormai pescano, preferiscono pescare dall'estero piuttosto che pescare magari dei giovani talenti, delle promesse anche dalle serie più basse della nostra nazione. Poi,
1: per motivo di costi, cioè perché per motivo... costano meno... O hanno dei procuratori più...
2: Secondo me il motivo sì, sono i procuratori famosi, più che altro, ecco. Perché adesso il calcio, anche se non se ne parla, comunque gira molto intorno a questo fattore qua dei procuratori, dove appunto chi ha il procuratore non è il giocatore più forte che va a giocare nella squadra forte, ma chi ha il procuratore migliore. Quindi magari un ragazzo appunto italiano non ha questo procuratore, non riesce ad arrivare ai livelli più alti.
1: E quindi il vivaio non cresce, non crescono i talenti e si sperperano tante volte. Qualcuno riesce ad andare a giocare all'estero, magari sì, fa la sua esperienza, altri non trovano spazio, si perdono. Ricordiamo, ecco, i procuratori sono delle specie, diciamo, di avvocati dei calciatori, però loro hanno, come dire, guadagnano una percentuale sì, sulla vendita, per cui è chiaro che, come dire, hanno interesse a vendere il loro prodotto. Invece, ecco, come potremmo tornare ai mondiali e quale potrebbe essere il nome giusto anche dell'allenatore? Se ne sta ancora parlando dell'allenatore della nazionale. Fai un pronostico anche su questo.
2: Allora, secondo me per vedere l'Italia ancora nella competizione mondiale, si dovrebbe avere più coraggio. Le grandi squadre dovrebbero mandare in campo più spesso i talenti più giovani, come ad esempio succede all'estero, come anche uno su tutti Yamal, che esordisce al Barcellona da, mi sembra, 16enne. Invece in Italia non si vedono cose del genere. Ad esempio l'Inter, una su tutte, ha scelto Kivu anche per questo motivo, per cercare di rilanciare i giovani, come ad esempio Esposito, poi c'era Bonny. Comunque l'Inter adesso sta cercando di puntare sui giovani per anche abbassare l'età media della rosa, ed è una, secondo me, una scelta corretta, perché i giovani alla fine sono coloro che decideranno il futuro, decideranno le sorti della nostra nazione, adesso intendo a livello sportivo, non solo.
1: Infatti, a tutti i livelli.
0: Si fanno due nomi per la gestione della nuova squadra italiana, Conte e Maldini, direttore tecnico, come li vedi?
2: Allora, Mancini. Allora, ho sentito oggi alla radio un'intervista a Malagò,
1: il nuovo presidente.
2: Allora, lui diceva che la lancetta si sta spostando tra Antonio Conte e Mancini. Adesso Maldini è in secondo piano. Secondo me è una scelta, anche se coraggiosa, comunque si potrebbe optare su Conte. Secondo me potrebbe essere una scelta giusta, perché Mancini alla fine ci aveva già provato e poi in un certo senso ci ha anche abbandonato.
1: C'è,
2: diciamo,
1: quella, diciamo così, rimane nella mente degli italiani quelle dimissioni misteriose date dal mare, dalla Grecia. Anche certo, se io personalmente lo vedo più oggi come un po' bollito come allenatore di club, ma come allenatore gestore di nazionale. Invece Conte, io ho paura che, quindi dire, tiri troppo i giocatori,
2: sì,
1: come dire, per la corda, li sfianca. Però insomma, potrebbe essere anche che lui sia...
0: È che l'allenatore della nazionale ha a disposizione un parco giocatori magari non di altissima qualità, ma molto vasto, e quindi deve saper scegliere, certo, il meglio per
1: in
0: ogni
1: pochissimo
0: ruolo,
1: tempo, perché
0: in poco
1: poi dopo...
0: tempo, e cercare di assemblarli, di farli giocare insieme. Questa è la parte più difficile, no?
1: Secondo te, come... Ecco, adesso parliamo dal punto di vista del pubblico, perché qua siamo in una radio, quindi...
0: Come si abbiamo può... due minuti.
1: Sì, come si può riavvicinare il pubblico italiano al calcio? Perché, come dicevamo prima, ha perso un po'. Cioè, come... Il calcio cosa deve fare? Che sforzi deve fare per tornare popolare? Noi abbiamo l'idea di questi miliardari che sono lì, che insomma fanno la bella vita, fanno le foto con le modelle. Cosa... Come possiamo ritornare a un calcio popolare? Se ritorniamo a un calcio popolare.
2: Allora, secondo me tornare a un calcio popolare, diciamo, come era quello di un po' di decenni fa, alcuni decenni fa, è ormai penso impossibile, perché non solo la cultura, ma proprio l'idea che sono fatte le persone di un giocatore di calcio, banalmente, di una società calcistica, è che sono è la ricchezza estrema, diciamo, gli eccessi fuori dal campo, anche se comunque bisogna evidenziare il fatto che le tifoserie rimangono sempre attaccate alla loro squadra, tantissimi italiani seguono tuttora il calcio e non penso lo abbandoneranno mai. Per
1: ci sono anche dei calciatori che
2: e poi ci sono dei calciatori,
1: degli esempi positivi, no?
2: Che fanno che appunto danno degli esempi positivi. Secondo me uno di loro potrebbe essere, allora, ad esempio, vabbè, io parlo da interista, però più Esposito secondo me è un grande esempio, che di un ragazzo appunto giovane che si sta impegnando per rendere i suoi sogni, quelli degli italiani, degli interisti, realtà comunque. Invece ci sono anche altri giocatori, come ad esempio abbiamo visto Ruggeri e Bastoni, che sono, diciamo, in un periodo un po' di
0: alti e bassi. Siamo arrivati alla fine del nostro tempo. Allora ringraziamo Massimo Verdino e Pietro Bartesaghi di essere stati con noi.
1: Grazie
0: oggi
1: a tutti.
0: Ci ridiamo l'appuntamento per
1: lunedì prossimo
0: alle 10:30 per parlare ancora di sport. Grazie a voi, grazie a tutti i nostri ascoltatori. Buona giornata.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pirachille Dolfini. Nuovo attacco del presidente americano Trump contro la premier Meloni attraverso una vignetta pubblicata sul suo social Truth. I due si vedranno mercoledì ad Ankara per il vertice NATO, dove Trump incontrerà anche il presidente ucraino Zelensky. E non si ferma la guerra in Ucraina. La Russia ha lanciato ondate di missili e droni contro Kiev e la regione circostante, uccidendo 10 persone, ferendone almeno 46. In Iran proseguono le celebrazioni funebri per l'Ayatollah Khamenei. A Teheran il corteo con le spoglie della guida suprema iraniana uccisa all'inizio della guerra da Stati Uniti e Israele. La bara viene portata per le vie della città, presenti molti suoi familiari, ma non il figlio e successore Mojtaba Khamenei. Decine di coloni israeliani hanno tentato di oltrepassare il confine con la Siria prima di essere fermati dall'esercito israeliano. I coloni, definiti pionieri di Bashan, hanno tentato di entrare in Siria più volte nell'ultimo anno,

0: Leone XIV per esprimere la sua vicinanza al Venezuela piegato da due forti scosse che hanno provocato quasi 3.000 vittime. Poi il Papa cita la beatificazione del sacerdote Francesco Saverio Chuong Bu del 2 luglio scorso nel santuario di Thak Sai in Vietnam, un missionario autentico ucciso in odio alla fede nel 1946.
1: La sua intercessione e la sua preghiera sostengano gli operai del Vangelo che anche oggi si trovano in situazioni di persecuzione.
0: Da Roma, Rita Salerno.
2: Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB guadagna lo 0,36%, quota 77 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Circolazione ferroviaria in graduale ripresa nel nodo di Milano dopo che verifiche tecniche sono state effettuate sulla linea elettrica Milano Centrale. Stamani ritardi a un'ora, fino a un'ora ai treni alta velocità Intercity, Eurocity e regionali. Disagi che arrivano nel giorno in cui iniziano i lavori tra Firenze, Campo di Marte e Santa Maria Novella, che costringono a trasbordi dei passeggeri e maggiori tempi di percorrenza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
4: Ogni secondo martedì del mese alle 9.30 con replica alle 17.10 vi aspettiamo con lo spazio dedicato alla medicina con Gruppo Bioanalisi.
5: È tempo di Saronno Famosi, il music contest organizzato da Radio Orizzonti e Oratori di Saronno, con finale al Teatro Giuditta Pasta.
6: Vai su radioorizzonti.eu e iscriviti come band o solista alla categoria junior o senior entro il 5 luglio. Il vincitore potrà incidere, produrre e pubblicare il proprio brano con un produttore professionista.
5: Fatti sentire, è tempo di Saronno Famosi The Music Contest 2026.
7: Bastardi senza gloria.
8: Bastardi senza gloria. Storie di perdenti magnifici, ribelli sconfitti e geni incompresi.
9: Ogni primo e secondo mercoledì del mese alle 22 su Radio Orizzonti e in podcast su Spotify e su radioorizzonti.eu e sulla app di Radio Orizzonti.

0: radio più vicina a te.
1: Donna, ti voglio cantare canzoni e musiche al femminile.

Benvenuti su Radio Orizzonti in Blu. Ciao a tutti, sono Federica e oggi abbiamo Donna ti voglio cantare, nomi di donne nei titoli delle canzoni. Allora, partiamo con il primo brano che è Donna Felicità, una canzone dei Nuovi Angeli, che è un gruppo musicale italiano molto attivo negli anni 70, noto per il suo stile pop melodico e anche per la capacità di interpretare temi sentimentali. La canzone fu un successo del 1972 e anche uno dei pezzi più rappresentativi del repertorio di questo gruppo. Parla di una donna che è vista come un simbolo di felicità, di realizzazione, una figura che porta la gioia, la serenità e soprattutto a chi gli sta vicino. La protagonista è descritta come una figura che con la sua presenza ha anche il potere di migliorare la vita dell'altro, donandogli appunto felicità. Il tono del testo è romantico, il linguaggio è semplice ma è carico di emozioni e cerca di trasmettere l'idea che l'amore e la felicità siano legati a questa figura femminile.

che è stata idealizzata. Il verso Donna felicità che ci fa in questa città sottolinea come la presenza della donna sia un elemento di spicco nel contesto urbano, quasi come se fosse un faro di luce in mezzo al caos e anche alla frenesia della vita quotidiana. È una canzone che ha segnato in parte anche l'epoca, ha saputo cogliere una grande anche voglia di, a mio avviso, di musica leggera che caratterizzava un po' quegli anni. Ascoltiamola.

Adesso abbiamo Elisa, infatti la canzone è per Elisa ed è una canzone di Alice, che bellissimi nomi entrambi. Questa canzone è stata vincitrice del 31esimo Festival di Sanremo. La musica fu composta dal duo Battiato Pio e il testo da Battiato e da Alice insieme. Il 45 giri aveva raggiunto il primo posto nelle hit parade e successivamente questa canzone è stata anche inserita nell'album omonimo della cantante. Era destinato inizialmente questo brano a Giuni Russo, che è stato pubblicato dalla EMI, e poi venne pubblicato addirittura anche in Germania con un titolo diverso, in Francia, in Portogallo, in Svizzera, quindi è andato oltre confine e questo è stato sicuramente perché ha avuto un grande successo. È composto in antitesi alla famosa bagatella di Beethoven conosciuta come Per Elisa, il cui tema ricorre nell'incipit della canzone, ma se questa famosa melodia è una melodia classica e teneramente affettuosa, la canzone è un pop rock che è graffiante. Ecco, quindi questa veramente bellissima canzone ce l'ascoltiamo adesso con calma.

Michelle, che bellissimo nome. Beh, è una celebre canzone d'amore dei Beatles, come avrete già capito, e è stata pubblicata nell'album del 1965, composta, indovinate da chi? Principalmente da Paul McCartney, con il contributo di John Lennon. E, beh, insomma, due notevoli, due autori notevoli. Ecco, ha un'origine bohemienne, perché è nata dall'ammirazione di Paul McCartney per la cultura francese e bohemienne degli anni 60. E tra l'altro, vabbè, il testo in francese, Michel Mabel, è stato ispirato da Jean Vaughan, moglie di un amico di Paul, insegnante anche di francese, a cui McCartney aveva chiesto appunto una frase romantica, che poi è stata questa che è inserita nella canzone. Il significato è romantico, nonostante l'origine, che è più scherzosa, però il testo è una ballata d'amore dolce e sognante. Questa canzone ha ricevuto il Grammy Award per la canzone dell'anno del 1967 e poi è rimasta nei nostri cuori, perché tutti la conosciamo, quindi questa nostra Michelle. Bene, ascoltiamo il brano.

Sally, che bel nome Sally. Sì, sì, infatti Sally è una canzone di Vasco Rossi. È stata pubblicata nel 1996 nel suo album Nessun pericolo per te e il brano racconta la storia di una donna, ovviamente questa Sally, che vive una vita di sofferenza, cerca però di affrontarla con determinazione. E il testo poi esplora anche il contrasto tra l'apparente forza della protagonista e le sue vulnerabilità interiori. Si distingue per la profondità emotiva e la riflessione sulla vita, inoltre anche per la solitudine e il coraggio di vivere nonostante molte difficoltà. La nostra Sally è descritta come una persona che è abituata sicuramente alla sofferenza, ma trovando il modo per affrontarla riesce ad andare avanti bene, al contempo però non riesce a sfuggire completamente a questa condizione di tristezza. Vasco Rossi dipinge un quadro che è complesso di questa donna che vive in un mondo che sembra troppo difficile da affrontare, e la canzone ha un tono intimista e un messaggio di resistenza e speranza, e è diventata poi uno dei brani più amati di Vasco, e anche oggi lo ritroviamo molte volte. Ebbene, con questa canzone oggi il nostro viaggio tra canzoni sulle donne finisce. Grazie per averci fatto compagnia, per averci ascoltati, e ci ritroviamo alla prossima puntata. Vi aspetto su questa nostra frequenza. Ciao a tutti!

0: Senti che bel rumore.
1: Prima dei fatti.
2: Prima dei fatti.
1: Tante rubriche, un solo programma.
3: Ed eccoci amici giunti ai consigli di Sissi. Oggi vi parlerò dei segreti dei lupini. Ebbene sì, i lupini li conosciamo tutti, li abbiamo mangiati tutti almeno una volta. Eppure non li vediamo praticamente mai nelle nostre cucine. Allora, sto appunto parlando di questi lupini che sono grandi protagonisti di feste di paese e aperitivi al bar, ma generalmente poco presenti nella nostra dieta. Soprattutto si trovano, se mi ricordo bene, al sud dell'Italia. Ed è un peccato perché i lupini sono dei legumi particolarmente nutrienti e ricchi di sostanze benefiche per il nostro organismo. Pensate che uno studio recente ha addirittura rivelato che i lupini sono molto efficaci per tenere a bada il diabete. E fin dall'antichità questi legumi sono sempre stati conosciuti come validi alleati contro numerose patologie. Senza contare il fatto che, essendo privi di glutine, possono essere consumati senza problemi anche da persone affette da celiachia. In generale, i lupini sono molto nutrienti, ricchissimi di proteine, fibre e sali minerali, in particolare ferro e potassio. Vanno però sempre consumati cotti perché contengono anche delle sostanze alcaloidi potenzialmente tossiche che si neutralizzano con la cattura e la successiva salamoia. I lupini hanno origini molto antiche nelle aree del Mediterraneo e del Medio Oriente, ma il loro consumo è oggi piuttosto limitato, soppiantato da altri legumi più famosi come i fagioli o soprattutto la soia. Certamente non esistono molte ricette a base di lupini e consumarli esclusivamente cotti e in salamoia può stufare. Ma vi svelo un segreto: dai lupini si può ottenere una farina che, mescolata ad altre farine, contribuisce a completare il pool di aminoacidi essenziali e ad aumentare le proteine e il ferro totali. Già consumando alimenti composti al 10% da farina di lupini, sarebbe possibile ottenere numerosi vantaggi nutrizionali e contribuire al raggiungimento del fabbisogno giornaliero di molte sostanze, in particolare le proteine. Inoltre, i semi della pianta di lupini possono essere utilizzati come surrogato del caffè. Il sapore però molto amaro, quindi vi consiglio di mescolare la polvere con un po' di orzo o frumento. E per oggi è tutto amici con i consigli di Sissi. Vi aspetto alla prossima. Ciao!

0: Ringraziamo, tra l'altro oggi siamo qui con la vincitrice del Saranno Famosi Music Contest, Lidia Cella. Un
1: applauso! La vincitrice Lidia, qui in studio con noi.
0: Benvenuta in studio innanzitutto, spero che ti trovi bene, spero che ti senti a casa. C'è anche qui con te tua mamma, che salutiamo lì dietro le quinte, che ci guarda. C'è anche un po' di pubblico e questa cosa ovviamente ci piace, ci rende anche più un po' più sereni. Speriamo che questa sia una bella chiacchierata, ma partiamo da te Lidia innanzitutto.
2: Sì,
0: come stai?
2: Entriamo subito nel vivo.
3: Ah cavolo, io sto tanto bene.
1: Ecco, emozioni dopo insomma contest.
3: Emozioni, immensa gioia e tanta gratitudine, perché non avrei mai immaginato di arrivare dove sono arrivata.
1: Parlaci un po' di te, ti chiediamo un po' di domande.
0: Esatto, esatto. Volevamo sapere innanzitutto, siccome hai vinto il contest, immagino che interessi anche a tutti un po', cosa fai nella vita, di cosa ti occupi. Però allora, prima ti volevo chiedere, sei riuscita un po' a gestire questa onda di successo che è arrivata?
3: Con il supporto dei miei genitori sto cercando di scalare tutte le montagne che stanno arrivando e sì.
1: E poi ci racconterai tuo premio, perché più avanti.
0: Allora, ci racconti un po' di te, perché siamo curiosi, perché noi ti abbiamo conosciuto sul palco, però volevamo sapere prima di tutto anche chi è Lidia fuori dal palco. Quindi cosa fai, se studi, se lavori, allora, quali sono anche le tue passioni magari al di fuori del canto?
3: Allora, io frequento il quinto anno di liceo artistico e sono una studentessa, poi oltre alla scuola frequento un corso di nuoto 2 volte alla settimana, poi studio canto 1 volta alla settimana e questo mi aiuta davvero a cercare di liberare la mente. Il nuoto mi libera tantissimo, mi rigenera, l'odore del cloro.
0: Mamma mia, non potrei mai, l'acqua gelida di me. A te piace proprio il brivido
3: tanto,
0: del...
3: Sì. E poi sì.
1: Senti, ma come mai ti sei iscritta? Chi ti ha fatto iscrivere oppure hai trovato
3: allora,
1: tutte le notizie?
3: La mia insegnante di canto mi invia il 29 novembre, il 29 scusate, di agosto, una locandina con su il Saranno Famosi Music Contest. Lo leggo e dico wow,
0: è l'occasione della mia vita.
3: È una bella opportunità, anche perché mesi prima avevo scritto una canzone e stavo cercando un produttore, un qualcuno che mi aiutasse a creare questa canzone, e l'universo mi ha risposto in qualche modo.
0: È sempre così, è incredibile.
3: Arriva questa locandina, ne parlo con i miei genitori e mi iscrivo subito e inizio a studiare un brano che possa essere all'altezza di un contest,
0: di un palcoscenico, diciamolo, perché prendiamoci anche.
1: Senti, ma come hobby anche qualche altro hobby?
3: Allora, porto il cane fuori a fare la passeggiata, lo possiamo considerare un hobby.
1: Come si chiama il tuo cagnolino?
3: Si chiama Barack.
0: Barack
3: come Barack Obama, è tutto
0: che
3: nero.
0: Che nome incredibile, bellissimo.
3: È bellissimo.
0: Io ho solo gatti, il prossimo gatto lo chiamo Barack anche io.
1: Deve essere nero,
0: marrone, bianco, giallo, quello che è.
3: E poi fino all'anno scorso ho frequentato un corso di danza. Io sin da piccola ho sempre danzato.
0: La danza classica
3: è sempre stata la mia
0: Ti ci vedo infatti anche danza classica.
3: Sì.
1: La prossima volta quindi vediamo sul palco un tour.
0: In tour siamo, come certo, performer a 360 gradi.
3: Sarebbe davvero bello ballare mentre si canta, avere una
0: più. uno step in più comunque, anche muoversi sul palco con i ballerini.
3: Chi lo sa,
0: speriamo, tutti te lo auguriamo ovviamente di calcare ancora dei grandi palchi come quello della finale al nostro teatro.
1: A scuola cosa hanno detto? Perché tu andando ancora a scuola...
3: Ne ho parlato un po' con...
0: Ma sono venuti a vederti i tuoi compagni di classe?
3: No.
0: Siamo mai pagare 10 euro.
3: Io ho 3 amiche in classe fidate con cui parlo.
1: Quindi loro sanno.
3: Okay. Il resto della classe...
0: L'importante è averne pochi, ma buoni, quelli fidati sono...
3: Esatto.
0: È fondamentale.
1: Ma sanno che canti?
3: Sì, sanno che canto, ma non mi interessa.
1: No.
3: Sinceramente.
1: Prima o poi scopriranno, ti vedranno.
0: Quando ti vedranno in televisione.
1: È la nostra compagna.
0: Ma
3: Sì, al contest sono venuti a vedermi, è venuta a vedermi tutta la mia famiglia, i miei genitori, mia nonna, mia zia, i miei amici fidati.
0: Dove erano seduti? La mamma dove era seduta? In prima fila, ovviamente, in prima fila.
3: Sì. E no, è stata un'esperienza magnifica, cioè vorrei riviverla questa
1: esperienza. Cioè, senti, sei andata subito d'accordo con gli altri, con il
3: mamma mia, sì, sono andata subito d'accordo. Ovviamente ho legato subito con Miriam, con Alicia, con Mario Edo. Mamma mia, abbiamo fatto di quelle risate nei camerini.
1: Cosa è successo nei camerini? Va bene, vogliamo sapere tutto, però
0: quello che si può dire, dai.
3: Abbiamo cantato davvero tanto.
1: Quindi vi siete, insomma, tenuti riscaldati.
3: Ci siamo riscaldati la voce, sì, perché faceva freddo. E io ricordo che mi sono preparata col mio bellissimo vestito bianco, tipo mezz'ora prima.
0: E stavo congelando,
3: quindi a un certo punto
0: sì,
3: mi sono...
0: Sì, perché poi giù...
1: Giù anche la tensione.
3: Sì, faceva un freddo, quindi mi sono messa sopra i pantaloni, sopra il vestito, la giacca e... Però queste sono cose che non si raccontano.
0: Ti posso chiedere, no. Lidia, prima di andare avanti e di parlare, anche perché poi avremo modo anche di parlare della finale, mm-hmm. di tutto quello che c'è stato nel backstage, che sicuramente sono cose che ci interessano. Però mi interessava sapere, quando tu hai iniziato a cantare, c'è stato qualcuno a cui ti sei ispirata di più? Cioè, c'è stato un artista, magari già affermato, già famoso, mm-hmm. che tu dici... Madonna, voglio diventare come lei, per forza. Devo diventare come lei o come lui.
3: Allora, parto con il dire che la mia cantante, ma proprio sono di parte, la mia cantante preferita è sempre stata Whitney Houston. Io sono cresciuta ascoltando Whitney. E lei proprio mi ha fatto proprio scoprire un nuovo mondo. Cioè, come la voce riesce a volte a far tremare... l'anima. Prima di cantare non ho pensato a niente, ho fatto 3 respiri ben profondi, e ho fatto un segno della croce.
0: Te lo volevo chiedere se avevi un rito scaramantico.
3: Sì,
0: prima.
3: Sì, 3 respiri profondi e un segno della croce e vado
1: dritta. Tutte le volte che ti esibisci?
3: Questa in particolare. Questa in particolare, ma farò così ogni volta perché a quanto pare mi ha portato fortuna. E niente.
0: Quindi si è ispirata, diciamo, alla grande Whitney, che salutiamo tra l'altro. Esatto, salutiamola.
1: Senti, invece come dicevi che appunto gli sport, nuoto, ma c'è qualche altro sport, insomma, che hai praticato anche da piccola?
3: Oltre alla danza classica, no. Danza classica da quando avevo 4 anni, poi ho smesso e poi ho iniziato a dedicarmi alla musica, al canto.
1: Invece come lavoro cosa ti piacerebbe fare, oltre alla cantante ovviamente, e lo studio che stai
3: It's
1: facendo?
3: It's a very good question, I don't know.
0: Ma è giusto avere anche solo un piano A?
3: Perché il problema non è il piano A, è il piano B.
0: Ah,
3: non saprei.
0: Vabbè, dipende dai punti di vista, dipende da come lo guardi.
1: Però la scuola però che studi
3: design
0: vuol dire che sei tanto determinata in questa tua passione, ed è giusto che comunque mi pare che anche tutti i commenti dei giudici ti abbiano detto più volte, questo sarà il tuo lavoro, quindi vabbè, tocchiamoci, però speriamo che speriamo che veramente lo possa diventare, tutti noi ce lo auguriamo. Volevo dirti, a questo proposito, volevo chiederti chi è stato, visto che c'è qui anche la mamma, chi sono stati quelle figure magari della tua famiglia o dei tuoi amici che ti sono state più vicine, che ti hanno proprio fatto avvicinare così tanto alla musica e soprattutto che ancora adesso ti supportano di più nella musica? Cioè, perché magari in una famiglia, non lo so, magari c'è la mamma che magari ti sta un po' più dietro, il papà che magari invece non capisce molto come passione o viceversa, come...
3: No, anzi, devo dire che nel mio caso mia madre suonava il pianoforte forte, sono da piccola, quindi io sono cresciuta ascoltando,
1: diciamo che respiri musica,
3: io respiro musica, poi mio padre era un bassista, cioè loro proprio la musica la capiscono, la vivono e cioè ho appreso da loro.
1: Allora, diciamo che è giunto il momento di farci sentire un brano che non è il brano con cui hai vinto il contest, perché quello lo sentiremo dopo, però ci hai portato un brano. Cosa ci hai portato?
3: Hopelessly Devoted to You di Olivia Newton-John,
0: tratto da Grease, tra l'altro
1: famosissimo. Non vediamo l'ora di sentirla. Siamo pronti?
3: Uno dei miei preferiti poi, tra l'altro.
1: Allora,
0: se tu sei pronta, prepariamo la postazione, ti facciamo cantare.
1: Cuffia, cuffia,
0: cuffia. Microfono.
1: Vai.

0: Wow, Lidia, grazie per questa tua esibizione. Com'è stato? Avevi mai cantato in un ambiente
1: Bravissima.
0: Del genere? Ti è mai successo?
1: Qui no.
0: Perché ho sentito, no, qui in particolare immagino di no, però ho sentito molti cantanti, innanzitutto, vabbè, sei stata bravissima, penso che questo si sia capito anche dall'applauso, ovviamente, ho sentito molti cantanti che dicevano che a volte è più difficile, magari si sentono più nervosi ed emozionati a cantare, non so, magari in una specie di sala prove, quando magari dall'altra parte del vetro c'è il produttore, c'è il vocal coach, rispetto a magari cantare su un palco.
1: No. Io mi sento più tranquilla quando sono in un contesto come uno studio, mm-hmm. perché posso sperimentare, posso provare tante cose, e quando sei sul palco devi proprio...
0: Devi spaccare.
1: Devi tirare fuori.
2: Certo. Allora, parliamo un po' di questo palco. Parliamo di questo palco. Allora, abbiamo avuto delle selezioni, quindi erano palchi un po' più piccoli.
1: Sì, ma per arrivare, importanti.
2: E appunto anche come sei cresciuta partendo da questa selezione fino ad arrivare alla serata conclusiva.
1: La prima audizione, che è stata l'oratorio, non mi ricordo quale oratorio.
0: La prima c'eri tu, Anna, io non c'ero.
2: La prima sì, è stato il primo, abbiamo fatto due oratori.
0: Al Prealpi, secondo me era. Mm-hmm. L'oratorio
1: no,
0: Prealpi, secondo me era prima.
1: Sì, Prealpi,
2: sì, perché tu sei arrivata...
1: Sì.
2: Eravamo diviso in due.
1: Ero un po' in ansia, devo dire che ero in ansia perché non conoscendo l'ambiente, non conoscendo poi i miei concorrenti, ero spaventata dall'idea di incontrare qualcuno davvero bravo, e infatti l'ho incontrato, perché Miriam, Alicia, le ho sentite e ho detto cavolo, che brave. Poi diciamo che quando ho cantato lì per la prima volta non è andata benissimo, non è andata al
0: proprio
1: massimo.
0: La prima serata?
1: La prima serata non è andata benissimo, perché ero un po' in ansia, ero un po' agitata, non sapevo un po' come gestire.
2: Sicuramente l'effetto fuori è stato diverso, quindi
1: sì.
2: Magari tu sapendo come cantavi, per noi che era la prima volta che ci sentivamo, magari non ci siamo resi conti di questo. È ovvio che dopo siete andati tutti in crescendo.
1: Esatto.
0: Certo.
2: Ovviamente la prima volta è stato, tu non c'eri Matteo, però insomma è stata abbastanza, erano tutti...
0: Beh,
2: tutti,
0: immagino fossero tutti emozionatissimi.
1: Tutti tesissimi, sì.
0: Cioè comunque
1: sì.
0: Anche il teatro ti dà una bella emozione, però insomma anche la prima volta davanti a un pubblico, non so se fosse proprio la tua prima volta.
1: No,
0: forse me l'avevi già detto.
2: Tu, ecco, raccontaci un po' cosa hai fatto.
1: E io con la danza classica...
2: No, ma anche come canzoni, nel tuo coro gospel.
1: Sì, canto in un coro gospel, coro divertimento vocale, lì... canto a volte come solista e mamma mia, è bellissimo, c'è proprio un coro, una famiglia dietro che ti sostiene, che ti appoggia, lì con quello...
0: Quindi tu come cantante nasci comunque con il gospel o...
1: Ho iniziato ad avvicinarmi al gospel grazie al coro, mm-hmm. Che mi ha propinato appunto questi brani che io poi ho iniziato a studiare.
0: Quindi comunque ti senti anche abbastanza più, non so, versatile magari?
1: Sì, mi ci sono ritrovata.
0: Canti
1: tantissimo.
0: Un po' di tutto?
1: Canto un po' di tutto perché
0: l'abbiamo sentito anche adesso comunque.
1: Mi piace cantare un po' di tutto, ma il gospel è davvero...
0: È il tuo proprio.
2: Quindi quando i giudici ti hanno detto a un certo punto vorremmo sentirti... con un tuo pezzo?
0: Come si chiama la canzone che hai scritto?
1: La canzone che ho scritto.
0: Hai detto che hai scritto una canzone, giusto?
1: Sì,
0: no.
1: Lasciamola sospesa.
0: Prossima puntata. Mi sono venute in mente due cose che ti volevo chiedere. La prima, così iniziamo anche con un giro di domandine più interessanti, cioè altrettanto interessanti, che riguardano proprio i tuoi compagni di percorso. Mm-hmm. Ti volevo chiedere, un po' l'hai già detti, chi sono quelli con cui magari hai legato di più?
1: Miriam, Alicia, Mario, Edo, con loro proprio ho creato... Abbiamo anche creato un gruppo WhatsApp.
0: Oh, che bello, ecco, anche questo mi interessava
2: magari
0: sapere se avete creato
2: ci
0: magari...
2: sarà anche qualche collaborazione futura.
1: Sì, a karaoke.
0: E a proposito, Anna, a proposito, Anna, io volevo chiederti, perché ci eravamo preparati un po' questa domanda da fare a tutti, se avessi dovuto scegliere uno degli altri concorrenti con cui partecipare, non da solista, ma magari in coppia, fare un duo, o magari fare un gruppo vocale nel tuo caso, chi avresti scelto tra gli altri?
1: Avrei scelto anche Mario Edo. Un trio sarebbe stato. Però sì, pianoforte, chitarra, voce sarebbe stato
0: top.
1: Pazzesco. Poi
0: e poi glielo diremo a Mario Edo, glielo faremo sicuramente sapere. Sì, sì.
2: Ma avrete anche tempo di
0: sì. Di sperimentare.
2: Vogliamo essere primi,
0: no?
2: Però vogliamo sentire il pezzo, perché ovviamente. Sì, sì.
0: E c'è qualcuno secondo te invece che meritava di arrivare in una posizione più alta? Credo già di sapere la tua risposta.
1: Alicia,
0: lo sapevi
1: già. Sì, meritava, forse
0: meritava di arrivare un po' più
1: in alto.
0: Alicia è arrivata settima, se non sbaglio.
1: Sì,
2: per esempio è difficile, sappiamo che nei contest
0: poi conta comunque anche molto difficile. Il giudizio dei giudici, ecco, quindi assolutamente sì.
1: Ma sono stati tutti bravi, io penso che siano stati tutti bravi.
0: Ah, sì, no. quello indubbiamente.
2: Sì, perché tutti era la prima volta, primo conto, nessuno sapeva cosa aspettarsi, perché non sapevano esattamente cosa fosse, quindi è difficile quando non sai cosa va incontro, però vi siete buttati.
0: I più casinisti nel backstage? Mario Edo?
1: No,
2: i gruppi numerosi.
1: In particolare i Lost Wallet.
2: Ah, i Lost Wallet, quando li
1: mamma mia,
2: quando li incontriamo poi chiederemo.
1: Carisma quei ragazzi, ma è stato bello sentirli far cacciara. Io ero lì tutta tranquilla, cercando di concentrarmi con le mie cuffie, c'erano loro
0: E beh, loro comunque erano tanti. Quanti erano i Lost Wallet? Non mi ricordo.
2: Anche mi ricordo tanti.
0: Ho fatto un po' di confusione tra le varie.
2: Sì. Ma mi ricordo che il nome nasce dal. Poi ne parleremo. Lost Wallet hanno perso. Ci faremo raccontare.
0: Ci sta, non lo sapevo questa cosa. Nulla, di cosa possiamo parlare? No, ti volevo chiedere se, siccome hai detto che prima, quando eri, diciamo, quando ti sei esibita la prima volta, sei scesa al palco e hai detto, non so, sei andata così tanto bene, ci hai detto prima, quella delle qualificazioni, la tua prima esibizione, ti volevo chiedere se invece quando sei scesa dal palco in finale eri contenta. Sei soddisfatta di come avevi cantato, al di là di quello che ti avevano detto i giudici, perché comunque poi il parere esterno è importante, però anche quello che uno si sente.
1: Sono uscita dietro le quinte, avevo ancora tutta l'adrenalina in corpo, perché quei minuti sono stati intensi, ero felice, ma dentro di me c'era questa voce che mi diceva: avresti potuto dare di più.
0: Sì.
1: Sì,
0: sei una un po' perfezionista tu in generale?
1: Sì,
0: o
1: nel canto sì.
0: Nel canto sì. A scuola un
1: a
0: po'
1: scuola,
0: meno.
2: Diciamo un po' di meno.
0: A scuola.
1: Però
0: sopra il 6 va bene tutto.
1: Ah, 6 anche no, cioè 6 un po' più su, dai.
0: Anche un po' più di 6. Sì. Allora sei un po' perfezionista,
1: no, però
0: anche a scuola.
1: Nel canto non toccatelo. Quindi sono uscita dalle quinte e ero anche triste, perché volevo stare ancora sul palco.
2: Infatti, quando appena finito, lei subito era già pronta per ricominciare. Ma c'è qualcosa che magari, non so, vuoi dire, far sapere di te, che ti piacerebbe dire, un tuo pensiero? So che anche la canzone che ci canterai tra poco ha un significato importante per te.
1: Ah, beh, sì, Forever Mountain.
0: Che è la canzone che hai portato in finale.
1: Sì, è un brano molto importante, anche perché l'ho cantato proprio dopo un periodo di crisi che ho avuto, un periodo dove non sapevo più cosa fare della musica. Era proprio un periodo dove ho detto: ma cosa faccio? Continuo, non continuo? Il mio direttore di coro mi invia questo brano da studiare, mi dice: io vorrei che tu studiassi questo brano. E io ero un po' indecisa, perché stavo vivendo un po' un momento traballante.
0: Un momento traballante legato alla musica o legato a qualcosa che succedeva
1: legato
0: intorno?
1: A
0: che
1: tutto,
0: ti ha
1: in generale. In generale. E lo prendo in mano, lo ascolto, rimango colpita, specialmente dalle parole, perché è una preghiera. E quindi ho detto: ok, lo studio. lo imparo, ma non solo studiarlo, ma proprio cantare ogni parola come se stessi credendo in quello, perché quando ogni volta che canto quel brano io credo minimamente.
2: Diciamo di cosa parla quel brano?
1: Della preghiera, del scalare le montagne, e è stato proprio un brano che mi ha aiutato, era proprio il brano di quel momento e che mi ha aiutato a risalire da un momento intenso.
0: Allora, direi che ce lo canti,
2: sì,
0: anche.
2: Che è il momento di sentirlo.
0: È il momento di sentirti con il brano che ti ha permesso, sì, di vincere.
2: Di vincere.
0: Non saranno famosi.
1: Mm-hmm.
0: A te il microfono, cuffia, e il palco tuo, lo studio tuo.

0: Bravissima
1: Lidia, complimenti.
0: Lidia,
1: complimentissimi.
0: Ci fa provare gli stessi brividi della finale.
1: Esatto, abbiamo un po' rivissuto quei momenti sul palco. Ormai una passeggiata.
2: No, bisogna sempre studiarlo e tenerlo bello in allenamento.
1: Fresco, esatto. No, beh, comunque è un brano incredibile. Poi ci hai cantato l'ultimo pezzo che è veramente una bomba.
0: Però parliamo dei premi.
1: Esatto,
0: dei premi.
1: Se non ci rimangono
0: cosa hai vinto?
1: Due minuti.
2: Il premio.
1: Hai già ritirato il premio prima di tutto?
2: Sì. Già la busta, tutto, sì.
1: No, ma sei già andata?
2: Sì, sono già andata.
1: Come è andata?
2: Sono andata in studio.
0: Lo studio?
2: Questi,
0: di registrazione.
2: Abbiamo questi grandi professionisti e stiamo lavorando a un nuovo singolo. E ho l'opportunità davvero di imparare tantissimo e sono onorata.
0: Quindi avete già scritto? Già scritto?
2: Sì, stiamo componendo.
1: Quindi state costruendo un brano tuo da zero.
2: Esattamente.
1: Ok. E dovrai tornare in studio, immagino, ancora.
2: Domenica. Domenica devo tornare in studio.
1: Mm-hmm. Quindi poi uscirà. 2026.
2: Prima o poi uscirà.
1: O prima,
2: sì.
1: No?
2: Forse un po' prima. Io non dico niente.
0: No,
1: esatto,
0: giusto.
1: Non diciamo niente, giusto.
0: Sono molto attenti a dire le cose.
1: Ma il titolo?
2: Non lo so.
0: No, non si può dire.
2: Non è vero, non te lo voglio dire, non esiste.
0: Si state creando per un'emozione.
1: Siamo
0: di
1: in fase di creazione.
2: È bellissimo. Stare in studio è bello. Metti alla prova la tua voce, i tuoi gusti musicali. E poi hai qualcuno che ti segue, che ti dice:
1: come lavorare con Stefano? Lavori con Stefano?
2: Lavoro con Stefano, con
1: così
2: Federico.
0: Ricordiamo, infatti.
1: Dici qualcosa di Stefano.
0: Stefano,
1: bravo, ti piace, trovi bene.
2: Sì.
0: Studio Snob Rec. Snob Lab, giusto?
2: Snob Rec,
0: perché registro.
2: Snob Lab, sì. No, Stefano è davvero grande, infatti ogni volta ci messaggiamo e ci sentiamo per capire un po' questa canzone.
0: Certo, ma deve anche conoscere l'artista, ovviamente.
2: Esatto.
0: In contatto col produttore. Come faccio? Allora, siamo quasi giunti.
1: Siamo alla fine, Lidia. È stata veramente una bellissima chiacchierata, spero che ti sei trovata bene,
2: purtroppo.
1: Breve ma intensa. Noi saremo ben contenti di ritrovarti qua, magari. Magari se vorrai tornare in futuro a cantarci
0: il nuovo singolo,
1: di cui non sappiamo ancora il titolo, ma prima o poi uscirà.
0: Noi vogliamo avere degli spoiler anche,
1: cioè,
0: no?
1: Perché poi sennò qua gli ascolti ci calano.
0: La gente deve seguirti, possiamo lasciarti così, ti ritroviamo precisamente.
1: Va bene, noi salutiamo anche i nostri amici della radio, grazie a tutti anche per averci seguito anche in onda, per averci ascoltato anche in onda su Radio Orizzonti in Blu, e grazie anche agli amici di YouTube. Noi ci vediamo per il prossimo episodio dello speciale Saranno Famosi. Ciao Lidia,
0: ciao,
1: grazie.
0: A tutti, a presto.
1: Ciao a tutti.
2: Ciao.
1: Ciao.
2: Ciao.

Buongiorno da Piera Achille Dolfini. La guerra in Ucraina, la Russia ha lanciato ondate di missili e droni contro Kiev e la regione circostante, uccidendo 10 persone e ferendone almeno 46. Intanto il presidente Zelensky, in vista del vertice NATO di Ankara, avverte fondamentale che il mondo, in primis gli Stati Uniti e i nostri partner europei, escano dal vertice con decisioni forti a sostegno della nostra difesa aerea. Le persone passano, ma i rapporti con gli alleati devono rimanere, così il ministro della difesa Crosetto dopo un nuovo attacco del presidente americano Trump alla premier Meloni all'Italia. L'inquilino della Casa Bianca ha pubblicato una vignetta sul suo social Truth, ennesimo attacco alla vigilia del vertice NATO di Ankara, dove i due si vedranno mercoledì. Proseguono in Iran le celebrazioni funebri per l'Ayatollah Khamenei a Teheran. Il corteo della guida suprema iraniana uccisa all'inizio della guerra da Stati Uniti e Israele, la bara viene portata per le vie della città, presenti molti suoi familiari ma non il figlio e successore Muqtada Khamenei. Circolazione ferroviaria in graduale ripresa nel nodo di Milano dopo verifiche tecniche alla linea elettrica Milano Centrale. Stamani ritardi fino a un'ora i treni alta velocità Intercity, Eurocity e regionali. Disagi che arrivano nel giorno in cui iniziano i lavori tra Firenze Campo di Marte e Santa Maria Novella, che costringono a trasbordi dei passeggeri e maggiori tempi di percorrenza. Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,10%, quota 77 punti. Lo spread tra BTP

0: A meno che il prodotto non risulti danneggiato o non conforme, in questo caso scatta l'obbligo. Per la prova dei capi la decisione del negoziante. Per i pagamenti le carte di credito devono essere accettate da parte del commerciante. I prodotti in vendita devono essere della stagione in corso o di moda e soprattutto per la vendita occorre sempre la scritta su ogni capo acquistato del prezzo normale di vendita, dello sconto e del prezzo finale in saldo. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Due episodi di cronaca. Nella notte a Savona, morto l'uomo di 37 anni accoltellato ieri pomeriggio in spiaggia. Si cerca l'aggressore alle prime luci dell'alba, invece un ultra novantenne avrebbe sparato alla moglie ultra ottantenne al termine di una lite in casa. L'anziana è ricoverata in gravi condizioni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Tutti giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu, Lifestyle, dalle ore 21 alle 22.30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti. Seguiteci.
3: Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.
4: Eccellenze in tavola.
5: Breve storia delle eccellenze agroalimentari italiane.
4: Il nuovo programma di Carla e Niva andrà in onda tutti i mercoledì alle ore 11.30.
5: Vi aspettiamo.
6: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu. Tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi. Per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, il concerto degli angeli in santuario. Saronno, i giovani del Granello, protagonisti alla sfilata di moda di Expoit. Saronno, telecamere intelligenti contro ladri e vandali. Saronno, nessun taglio alle materne. E restando sempre a Saronno, nuovi corsi per coinvolgere gli adolescenti. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale Anna e alla regia Matteo, questi titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Un omaggio musicale alla città. La maestra di canto e musicista Demetra Fogazza ha voluto rendere omaggio a Saronno donando una composizione originale intitolata Il concerto degli angeli, ispirata al celebre ciclo di affreschi custoditi nel santuario della Beata Vergine dei Miracoli, uno dei simboli dell'identità saronnese. La partitura è stata di recente consegnata alla sindaca Ilaria Pagani. L'idea è in sostanza quella di valorizzare il patrimonio artistico del santuario tramite una nuova opera musicale. Ricevere un dono come questo è motivo di grande orgoglio, fa sapere la sindaca Pagani. La musica ha la straordinaria capacità di custodire e tramandare l'identità di un luogo e questa composizione riesce a trasformare in note uno dei capolavori più rappresentativi della nostra città. Ringrazio di cuore la maestra Demetra Fogazza. Persone con disabilità in passerella con la ministra Alessandra Locatelli. La cooperativa Il Granello, con sedi in tutto il Saronnese, è stata protagonista dell'evento

Expo Aid 2026 a Rimini, kermesse nazionale dedicata al mondo della disabilità. Davanti a una platea di visitatori entusiasti, i ragazzi sono saliti sul palco trasformandosi in provetti modelli, dando vita ad una sfilata di moda inclusiva unica nel suo genere. Il tutto grazie al lavoro sinergico con gli educatori, i volontari e l'alta moda milanese. La particolarità della sfilata è che gli abiti sono il frutto di un lungo percorso laboratoriale interno alla cooperativa. I ragazzi hanno lavorato e tinto le stoffe con colori naturali. La materia prima è stata poi trasformata in splendidi abiti dalla stilista milanese Angela Formaggia, che da anni collabora con la realtà di Cislago. È sempre un momento di grandissima emozione lavorare con i ragazzi del Granello, commenta la stilista. Nonostante collabori con loro già da un paio d'anni, ogni volta torno a casa con una forte carica emozionale. Il coronamento della giornata è arrivato dalle parole del ministro per le disabilità. Cooperative come il Granello, ha sottolineato Locatelli, sviluppano quotidianamente progetti concreti e di alto valore sociale. Le telecamere servono davvero a garantire più sicurezza? Non siamo nelle serie TV, ironizzano spesso gli agenti di polizia locale. Certo, sono utili per le indagini e fanno da deterrente, ma non c'è mica riconoscimento facciale né una definizione tale da inquadrare perfettamente i volti. Insomma, nel pieno del potenziamento della videosorveglianza in tutti i comuni, i vigili frenano gli entusiasmi. Luoghi comuni e cattiva informazione sulle potenzialità delle telecamere più tecnologiche creano aspettative che non hanno fondamento. A Gerenzano stanno per arrivare le telecamere dotate di intelligenza artificiale, che utilizzano algoritmi avanzati per analizzare automaticamente le immagini e segnalare situazioni di pericolo. L'investimento è di circa 50.000 euro, mentre la videosorveglianza classica si limita a registrare e trasmettere immagini. Con l'intelligenza artificiale i sistemi possono interpretare ciò che vedono, sono in grado di segnalare alle forze dell'ordine intrusioni, furti di oggetti e comportamenti aggressivi, consentono così di intervenire con più celerità, aumentando le probabilità di cogliere il malvivente in flagrante. Oltretutto sono impianti in continuo apprendimento, migliorano nel tempo, riducendo falsi allarmi e aumentando la precisione. Niente riduzioni del numero di sezioni alle materne. Anche se i bambini sono sempre di meno, il comune e l'istituzione Zerbi non pensano ad alcun ridimensionamento del servizio, ma sono pronti a portare avanti nuove sperimentazioni. Nelle scorse settimane si erano diffuse delle voci in città riguardo ad una possibile diminuzione delle sezioni e quindi a minori investimenti nel servizio. Una prospettiva che aveva spinto i sindacati ad annunciare un presidio di protesta davanti al municipio, aprendo lo stato di agitazione e le minoranze a chiedere all'amministrazione di fare chiarezza in consiglio comunale. Nell'ultima seduta del consiglio comunale, l'assessore all'istruzione Maria Cornelia Proserpio e Fiorenza Ricciardi, presidente dell'istituzione Zerbi, che gestisce le scuole materne per conto dell'ente locale, sono intervenute per fare il punto della situazione. È una vicenda che è scaturita da pettegolezzi e indiscrezioni, ha spiegato Proserpio, riguardo a chiusure di sezioni che in realtà non erano mai state decise. Nonostante il calo della natalità, si è deliberato il mantenimento delle sezioni della scuola dell'infanzia, garantendo così la continuità pedagogica e didattica. Oggi nascono quasi 100 bambini in meno all'anno rispetto a 12 anni fa. Per il prossimo anno scolastico 2026-2027 si registra insomma una riduzione del 10% degli iscritti complessivi,
passando da 343 a 309 bambini. Il Comune vuole continuare a investire nel locale mondo della scuola. Nell'ambito dei fondi per il diritto allo studio, l'amministrazione comunale della sindaca Ilaria Pagani ha di recente deliberato il trasferimento alle scuole cittadine di ulteriori 20.000 euro già stanziati a bilancio, che si aggiungono agli ordinari contributi erogati naturalmente per sostenere i progetti scolastici. Grazie a questo incremento, gli istituti comprensivi Aldo Moro, Ignoto Milite e Leonardo da Vinci potranno realizzare il progetto musical tra teatro, canto e musica, che si rivolge agli studenti delle medie. L'iniziativa, esito di una condivisione della proposta avviata dal Comune con gli istituti scolastici, si svilupperà nel corso dell'intero anno scolastico 2026-2027 e culminerà in uno spettacolo finale aperto alle famiglie e alla comunità, previsto tra i mesi di maggio e giugno 2027. L'obiettivo è di contribuire a contrastare l'abbandono scolastico e rafforzare la motivazione allo studio attraverso attività pratiche, creative e coinvolgenti, da svolgersi anche in orario extrascolastico. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina. Anna con Matteo alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati. Diamo ora alcune informazioni che potrebbero risultare utili. La farmacia di turno Uboldo, farmacia Straurenghi, piazza San Pietro 15. Il numero di telefono è 02 978 0521. Al Cinema Prealpi verrà proiettato il film Minions Monster, ore 19 e ore 21. E al Cinema Sotto le Stelle, Arena Casa Morandi, Viale Santuario 2, verrà proiettata Storia di una gallina, ore 21 e 30. Saronno, martedì 7 luglio alle ore 17 presso la Sala Nevera di Viale Santuario 2, laboratorio teatrale dedicato ai bambini tra i 6 e i 10 anni, organizzato dal Comune di Saronno in collaborazione con la Compagnia Teatrale Eccentrici Dadarò. Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, al Santuario Beata Vergine dei Miracoli, mercoledì 8 luglio, ore 17.30, Santo Rosario partendo dal chiostro e arrivando in santuario. Ore 18, Santa Messa con affidamento alla Beata Vergine dei Miracoli, al termine benedizione dei pellegrini. Saronno, giovedì 9 luglio, dalle ore 20 alle ore 22, presso il Museo della Ceramica Gianetti, via Carcano 9, Ceramica in Giardino, workshop di ceramica organizzato dal museo. Potrai creare vari oggetti per il tuo giardino. Saronno, Reverie, ovvero sogno ad occhi aperti, da giovedì 9 luglio a sabato 11 luglio, a partire dalle ore 18, l'assessorato alla cultura del Comune di Saronno organizza una serie di eventi in vari luoghi della città. Per vedere il programma completo, visitare il sito del Comune di Saronno. Saronno, sabato 11 luglio, dalle ore 14.30 alle ore 18.30, presso il centro sociale Cassina Ferrara, via Prampolini 2, Repair Café. Porta gratuitamente i tuoi oggetti guasti o danneggiati e potrai ripararli con l'aiuto dei volontari. Saronno, domenica 12 luglio dalle ore 16 alle ore 23, presso il parco dell'ex seminario, via Varese 159, Sunday Service, evento culturale musicale all'aperto nel verde del parco, con stand gastronomici, mercatini e intrattenimento musicale. Solaro, giovedì 16 luglio dalle ore 19 presso l'area feste di Corso Berlinguer, grande festa di solidarietà, una serata piena di emozioni, divertimento, allegria e buon cibo per dare un pasto, un sorriso e un futuro all'Africa. Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, venerdì 24 luglio, vigilia della festa di San Giacomo, ore 21, Santa Messa nella chiesa di San Giacomo. Mercoledì 29 luglio, festa di Santa Marta, ore 21, Santa Messa nella chiesa di San Francesco. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Diamo ora uno sguardo ai programmi della nostra radio per la giornata di martedì 7 luglio. Alle ore 9.30 e 17.05 Orizzonti Magazine, Bianalisi, ospite Corrado Mirone, allergologo, allergie respiratorie ed asma. Alle ore 10.05 e 17.40 Evergreen con Gisella Viccardi. Alle ore 10.30 in replica alle 19.10 dalla parte del cittadino Gianni Branca ospita Agostino Legnani, il mercato di Saronno. Alle ore 11.05 e 19.40 Nutrizione On Air condotto da Silvia Ambrogio, nutrizionista, nutrirsi al fresco. Alle ore 11.30 e 18.25 Scuola, Società e Cultura. Antonella Colmegna, Gianni Branca ospitano il professor Sergio Beato. È successo un 48. Prima di chiudere vi ricordiamo il nuovo spazio di ogni mattina, Radio Orizzonti Mix alle 6.15 con le news locali, alle 6.30 le migliori interviste del giorno prima, alle 7 Buongiorno in Blu. Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

chiudo gli occhi e so sempre dove sei, sempre più lontano o dentro a questa goccia che mi è caduta.

0: Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu è la trasmissione che fa per te. Non puoi mancare al sabato alle 11.30 e la domenica alle 9. 60 anni della nostra storia attraverso musica, società, cultura, cinema, spettacolo, moda. Io sono Massimo Tallarini, non mancare all'appuntamento con me e con la buona musica di Nel Blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu.
1: Nel blu dipinto di blu, felice.
2: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
3: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
4: Tutti i sabati alle 10.30, con replica alle 19.10, Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino. La trasmissione è aperta ai sindaci del territorio, al sindacato, agli avvocati e ai rappresentanti di enti ambientali.
5: Ciao Chiara.
6: Ciao Aldo.
5: Senti, dobbiamo registrare il promo del nostro programma Ciak e Sipario.
6: Beh, basta ricordare che va in onda tutti i giovedì alle 11.30.
5: E dire che tu intervisti registi e attori che vanno in scena intorno a noi.
6: E che tu parli di cinema, tutti i film che si possono vedere a Saronno e dintorni.
5: Perfetto, Ciak e Sipario.
6: Tutti i giovedì alle 11.30.
5: Sempre su Radio Orizzonti in Blu.
6: La radio più vicina a te.
7: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960

0: Attacco a Kiev, Mosca prende di mira la capitale ucraina, morti e feriti sotto le macerie, Zelensky dal vertice NATO di Ankara e i nostri partner escano con decisioni forti a sostegno della nostra difesa aerea. Khamenei per le strade di Teheran, le vie della capitale sfila, la bara della guida suprema uccisa da Stati Uniti e Israele, ai funerali presenti molti familiari ma non il figlio e successore Mokhtaba. Ennesimo attacco sul suo social Truth, Trump sbeffeggia la premier Meloni e l'Italia, le persone passano ma i rapporti con gli alleati devono rimanere, dice il ministro della difesa Crosetto. Prego per il Venezuela, all'Angelus il ricordo di Papa Leone per le vittime e gli sfollati del terremoto che ha colpito il paese, sale drammaticamente il bilancio, oltre 3.000 morti, 16.000 feriti. Buongiorno da Piera Achille Dolfini. La guerra in Ucraina, sono almeno 10 morti, 46 feriti negli attacchi russi su Kiev. Intanto il presidente Zelensky avverte fondamentale che i nostri partner escano dal vertice NATO di Ankara con decisioni forti a sostegno della nostra difesa aerea. Maurizio Dischino.
1: Un'altra notte terribile per l'Ucraina. La Russia ha lanciato ondate di missili e droni da combattimento contro Kiev e la regione circostante. Al momento è di 14 morti e 76 feriti il bilancio dei raid russi, ha riferito il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Solo nella capitale Kiev gli attacchi hanno provocato 11 morti e 60 feriti, ma sono numeri provvisori poiché ancora si scava tra le macerie degli edifici residenziali presi di mira, 30 solo a Kiev. L'attacco russo all'Ucraina è stato lanciato mentre la NATO si prepara a riunirsi in Turchia domani e dopodomani. Il ministero russo della difesa ha dichiarato di aver compiuto un massiccio attacco contro impianti militari, industriali e impianti energetici a Kiev e nella regione di Kiev, precisando che è stato condotto con armi di precisione a lungo raggio, terrestri, aerei, navali e droni d'attacco. Ma non ha detto di aver colpito edifici residenziali. Maurizio Dischino, linea allo studio.
0: Proseguono in Iran le celebrazioni funebri dell'Ayatollah Khamenei a Teheran, la sua bara viene portata per le vie della città, presenti molti

0: a sostenere il cosiddetto asse della resistenza, ovvero Hamas a Gaza, Hezbollah in Libano e Houthi nello Yemen, parole che peseranno sui negoziati di pace con gli Stati Uniti che dovrebbero riprendere il 10 luglio a Doha. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,10% a quota 77 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Un'estate di caldo che riaccende i riflettori sulla piaga dell'affollamento delle carceri. Antonella Mazza Teruel.
2: L'ultimo episodio di aggressione in carcere è accaduto a Vibo Valentia, in Calabria. Un detenuto con problemi psichiatrici ha preso a pugni un agente. Intanto, durante la scorsa notte sono stati trasferiti gli 8 detenuti ritenuti responsabili di aver organizzato nei giorni scorsi una rivolta all'interno del carcere siciliano di Enna, scoppiata dopo che un fulmine aveva creato problemi alle centraline telefoniche, bloccando le comunicazioni tra i familiari e i detenuti, alcuni dei quali hanno distrutto telecamere di sorveglianza, l'impianto elettrico, danneggiato celle. In quelle rimaste intatte sono stati trasferiti gli altri reclusi, anche 8-10 nella stessa stanza. In Toscana il sovraffollamento negli istituti penitenziari è tale da non permettere nuovi ingressi e l'invito ai direttori è quello di sistemare temporaneamente materassi e brande per terra. Siamo alla pura follia, risponde il sindacato UIL, ricordando che il rispetto della dignità umana e della salute è tutelato dalla Costituzione e nessuno può metterlo in discussione. Antonella Mazza Teruel, linea allo studio.
1: Le persone passano, ma i rapporti con gli alleati devono rimanere, così il ministro della difesa Crosetto, dopo il nuovo attacco del presidente americano Trump alla premier Meloni e all'Italia. L'inquilino della Casa Bianca ha pubblicato una vignetta sul suo sito social Truth. La maggioranza fa quadrato attorno alla premier. Facciamo il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
3: Buongiorno Piera Achille. Sì, nonostante la parata di ministri e festeggiamenti a Villa Taverna per l'indipendenza, nonostante gli incontri anche segreti per ricucire rapporti, alla fine Trump, incurante di tutto, torna ad attaccare via social Giorgia Meloni. In un post pubblica un meme in cui campeggia la foto di entrambi con la scritta "serve un ordine restrittivo", ma questa volta da Palazzo Chigi nessuna risposta. Per il ministro degli esteri italiani le parole di Trump si commentano da sole, mentre Crosetto ha detto i rapporti comunque con gli Stati Uniti devono restare. Il tutto si consuma la vigilia dell'attesissimo summit della NATO di Ankara, con la presenza di tutti i leader che dovranno decidere come alimentare l'alleanza atlantica, la cui struttura vacilla pericolosamente sotto i colpi del presidente americano. In un clima di sfiducia tra sospetti e timori, i capi di Stato di governo della NATO si presentano al vertice, cartella alla mano, con i numeri del programma di riarmo, in attesa poi delle pagelle di Trump. Resta un miraggio il 5% richiesto d'Italia da parte sua. Si presenta con un 2,8% per la spesa militare, spalmato nel breve periodo. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: In Venezuela il bilancio del sisma continua ad aggravarsi, oltre 3.000 morti, 16.000 feriti, 17.000 sfollati, mentre si continua a scavare il governo cerca di rispondere alle accuse sulla gestione dell'emergenza. Raffaella Frullone.
4: Nel giorno delle celebrazioni per l'anniversario dell'indipendenza, la presidente ad interim Delcy Rodriguez ha parlato della creazione di una nuova unità militare dedicata alla gestione delle calamità naturali. Un annuncio accompagnato dalla difesa dell'operato dell'esecutivo, accusato di essere intervenuto tardivamente e in modo insufficiente. A questo si aggiungono le denunce di chi sostiene che funzionari pubblici chiedano fino a $450 per la restituzione delle salme ai familiari. Intanto si muove la macchina della solidarietà internazionale. Panama ha aperto 2 centri di raccolta per alimenti, medicinali e beni di prima necessità e disposto l'invio di squadre di soccorso. Ma anche gli aiuti sono finiti al centro delle polemiche. Il sindaco di Panama City ha denunciato il presunto dirottamento di una parte del materiale umanitario destinato alla popolazione. Nelle città devastate dal sisma, intanto, migliaia di persone stanno tornando negli edifici lesionati e pericolanti per recuperare oggetti personali e provare a ricominciare da quel poco che resta. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Nelle mie preghiere ricordo sempre le vittime del terremoto, così Papa Leone all'Angelus di ieri a Castel Gandolfo, nel quale ha rivolto il suo pensiero al Venezuela. Paolo Fucili.
5: Ricordo sempre nelle mie preghiere le vittime del terremoto e tutto il popolo venezuelano, assicura Leone con le parole di ieri dalla finestra dell'Angelus a San Pietro, appuntamento di mezzogiorno della domenica, ora spostato fino al 27 luglio a Castel Gandolfo. Da ieri sera, infatti, il Papa è qui con l'intenzione di impiegare il tempo
6: con un po' di riposo.

0: E speriamo un po' di sport.
1: Sono le vacanze del Papa, alloggiato nel palazzo apostolico che dà sulla piazza del paese. L'anno scorso rimase 16 giorni e spesso fu visto e incontrato fuori casa, anche in varie uscite a sorpresa nei dintorni. Stessa intenzione forse di quest'anno, parrebbe, da quel che ha detto ieri sera all'arrivo.
0: Speriamo almeno la domenica ci vediamo per l'Angelus, poi forse qualche altro momento.
1: Paolo Fucili, linea allo studio.
2: Circolazione ferroviaria in graduale ripresa nel nodo di Milano dopo verifiche tecniche alla linea elettrica Milano Centrale, stamani ritardi fino a un'ora, disagi che arrivano nel giorno in cui iniziano i lavori tra Firenze, Campo di Marte e Santa Maria Novella, che costringono a trasbordi di passeggeri in maggiori tempi di percorrenza, ma un guasto alla linea secondaria allunga ancora di più la durata degli spostamenti. I colossi stranieri del web continuano a macinare anche in Italia profitti miliardari, scaricando sulle nostre piccole e medie imprese il peso fiscale che eludono, le denuncia la CGA di Mestre, il direttore del centro studi Paolo Zabeo.
3: Sulle nostre imprese grava un'aliquota fiscale più che doppia rispetto ai colossi del web. Ma come fanno questi ultimi a pagare poche tasse? Il trucco è abbastanza semplice. Gonfiano artificialmente i costi delle filiali ubicate nei paesi dove le imposte sono più alte, come l'Italia o la Francia, così gli utili dichiarati risultano più bassi. Nel frattempo, i profitti veri vengono trasferiti verso le controllate che si trovano in stati che assicurano una fiscalità di vantaggio. Il risultato è che quasi tutte queste grandi corporation finiscono per dichiarare la maggior parte dei loro guadagni proprio dove pagano pochissimo. Un meccanismo eticamente inaccettabile che svuota le casse di molti paesi e finisce per far pagare il conto a tutti gli altri.
2: Due episodi di cronaca a Savona: nella notte è morto l'uomo 37enne accoltellato ieri in spiaggia, si cerca l'aggressore, stamani un ultra 90enne ha sparato alla moglie ultra 80enne finendola in gravi condizioni. Lo sport, il calcio, i mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. Fuori il Messico, sconfitto agli ottavi per 3-2 dall'Inghilterra, eliminato anche il Brasile, battuto per 2-1 dalla Norvegia. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Sabino D'Alessandro in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito a tutti, l'augurio di una buona giornata.

bambino, ma la tua mano è fredda, il tuo sguardo è fisso, non mi guardare.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Le mamme piangono, i figli non ci riescono.

grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre, lascia stare là.

0: pomeriggio da Elena Seno in apertura il nuovo massiccio attacco russo sull'Ucraina, colpita pesantemente Kiev.
1: Un'altra notte terribile per l'Ucraina. La Russia ha lanciato ondate di missili e droni da combattimento contro Kiev e la regione circostante. Al momento è di 14 morti e 76 feriti il bilancio dei raid russi, ha riferito il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Solo nella capitale Kiev gli attacchi hanno provocato 11 morti e 60 feriti, ma sono numeri provvisori poiché ancora si scava tra le macerie degli edifici residenziali presi di mira, 30 solo a Kiev. L'attacco russo all'Ucraina è stato lanciato mentre la NATO si prepara a riunirsi in Turchia, domani e dopodomani. Il Ministero russo della Difesa ha dichiarato di aver compiuto un massiccio attacco contro impianti militari, industriali e impianti energetici a Kiev e nella regione di Kiev, precisando che è stato condotto con armi di precisione a lungo raggio, terrestri, aerei e navali e droni d'attacco, ma non ha detto di aver colpito edifici residenziali. Maurizio Dischino, linea allo studio.
0: Tensioni Stati Uniti-Italia, le persone passano ma i rapporti con gli alleati devono rimanere, così il ministro della difesa Crosetto dopo il nuovo attacco di Trump alla presidente del Consiglio Meloni e all'Italia alla vigilia del vertice dell'Alleanza Atlantica. L'inquilino della Casa Bianca ha pubblicato un'immagine sui social che lo ritrae con la premier e la scritta serve un ordine restrittivo. Disagi per chi viaggia in treno oggi, guasto stamane alla stazione di Milano Centrale con cancellazioni e ritardi anche per un inconveniente tecnico lungo la linea tirrenica vicino Follonica. La situazione è poi rientrata da oggi e fino al 10 di luglio per i lavori su un cavalcaferrovia a Firenze. Parte dei convogli in transito tra Roma, Milano, Torino è stato proprio dirottato sulla tirrenica con previsti incrementi dei tempi di viaggio. Un uomo di 98 anni avrebbe sparato la moglie di 89 anni durante una lite in casa a Savona. L'anziana è stata trasferita in condizioni critiche all'ospedale Santa Corona di Pietraligure. L'uomo, ferito in maniera lieve, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Vaticano, il dicastero per i laici, la famiglia, la vita e la segreteria generale del sinodo hanno pubblicato il percorso tematico, strumento in preparazione dell'incontro che Leone XIV ha convocato con i capi delle chiese orientali cattoliche e presidenti delle conferenze episcopali per i 10 anni di Amoris Laetitia, l'esortazione apostolica di Papa Francesco. L'incontro si terrà in Vaticano dal 7 al 14 di ottobre. E l'Italia torna a scaldarsi a metà settimana dopo un weekend libero senza allerte per ondate di calore, situazione tranquilla appunto per altri 2 giorni. Da martedì però Firenze è in bollino arancione, da mercoledì si aggiungono con la stessa

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato.
1: Buon pomeriggio, in questo lunedì 6 luglio, ben ritrovati. Non sono da solo, ma c'è anche il nostro chartman Sabrino D'Alessandro, pronto anche a darvi delle gustose, succose anticipazioni sulle classifiche del weekend, che poi si trasformano in classifiche dell'estate già dalla scorsa settimana, con i ricordi della nostra estate, magari un'estate particolare del passato, con anni che furono messi anche a confronto con i tormentoni di quest'estate 2026, un po' nella nostra chart di Blue 2000 e un po' anche con i classici dati del venerdì di Air One. Intanto un saluto a tutti voi, siete benvenuti con i vostri messaggi, raccontatemi come sta trascorrendo questa giornata, cosa state facendo di bello in questo momento, come va al lavoro, state già sognando le vostre vacanze anche seduti alla vostra scrivania? Allora siete benvenuti a diretta at radioblu.it, questo è il nostro indirizzo di posta elettronica. Ovviamente tante curiosità legate alle manie, allo sport e al divertimento, non solo da spiaggia, di quest'estate. Tra poco parleremo anche dell'hula hoop più grande del mondo, che è davvero da record. Intanto parliamo di musica del passato con i Roxy Music.

Ed è incredibile la magia che riescono a ricreare certe canzoni anche a distanza di anni, intramontabili davvero, riascoltate in quest'estate anche Rimmel, un classico di Francesco De Gregori, qui su Blu 2000, dove prima abbiamo accennato questo Hula Hop, che è un modo anche per svagarsi in vacanza, magari qualcuno insomma usa l'Hula Hop anche per allenarsi in qualche modo facendo sport. C'è una misura veramente monster, che è la più grande del mondo ed è da record, misura 5,40 metri e a crearla è stato un uomo giapponese che ha conquistato il record facendo girare appunto per 3 volte consecutive un hula hoop gigante sul suo corpicino, quindi veramente un'impresa. È un grande passatempo, soprattutto da quelle parti, in Giappone lo amano molto. Lui è Yuya Yamada, questo uomo anche noto con lo pseudonimo sui social, lo trovate ad esempio su TikTok con questi video continui sugli hula hoop. Si chiama Hoopman Yuya e questo incredibile cerchio ha questo diametro di ben 5,40 metri, dimensioni veramente grandi che rendono l'impresa ancora più sorprendente. Yamada ha tentato ufficialmente di conquistare il Guinness World Record nella categoria maschile dedicata a questa specialità. Adesso avrà dei competitor veramente accaniti in tutto il mondo, però insomma la prova si è sicuramente conclusa con un successo strepitoso, perché lui è riuscito a battere il record precedente facendo girare l'enorme struttura per 3 volte consecutive, dimostrando così forza, coordinazione e grande controllo, io direi anche concentrazione a questo punto, perché insomma in questa impresa ci vuole anche quella. E voi siete amanti, appassionati, oppure l'avete insomma utilizzato da piccoli, almeno avete provato una volta l'ebbrezza di poter usare l'hula hoop, fateci sapere se eravate dei maestri o delle schiappe come me, insomma poi tutti ci proviamo, ma i risultati sono differenti da persona a persona. Scriveteci dunque in merito all'hula hoop e altri giochi da fare in spiaggia, intanto la nuova di Bruno Mars.

Parole dell'estate. Parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato.

non due settimane, ma sono trascorsi, se non sbaglio, due annetti buoni dall'ultima performance sanremese in cui vinse Saremo Giovani, appunto parliamo di settembre, che è ritornato finalmente con qualcosa di nuovo dal titolo Due Settimane qui su In Blu 2000. E adesso Ravillini.

0: Sad Song, Elton John, all'interno delle parole dell'estate qui su In Blue 2000, e chissà quante parole, quanti suoni si ascolteranno all'interno di questo festival che si chiama Short Out Festival 2026. Cosa ci limita è diciamo il filo conduttore di quest'anno. Per parlarcene c'è il direttore artistico Edoardo Maggioni con noi. Edoardo, buon pomeriggio, benvenuto.
1: Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti.
0: E allora, questo festival si terrà, ormai mancano poche ore, da domani fino al 12 luglio prossimo all'Ainate. Dove?
1: Assolutamente, si terrà in Villa Visconti Borromeo Litta, che è una villa bellissima al centro della città di Ainate, e poi si replicherà dal 17 al 19 luglio a Villa La Valera ad Arese.
0: Perfetto, quindi i nostri amici che verranno a trovarvi, cosa si devono aspettare? 6 giorni belli ricchi e pieni di che cosa?
1: Beh, principalmente di cinema, ma anche di un sacco di altri eventi. Diciamo che la prima serata, quindi domani sera, ci sarà la proiezione di uno dei più grandi film della storia del cinema, ovvero Viaggio a Tokyo di Ozu, di un maestro giapponese, che verrà presentato dal collettivo di creator Arte Settima. Poi dall'8 all'11 ci saranno 4 serate di cortometraggi con il concorso nazionale e internazionale. Il sabato pomeriggio e la domenica pomeriggio invece ci sarà il concorso Short Out Kids dedicato alle fasce più giovani, e infine domenica sera ci sarà un evento che non sarà cinematografico, sarà un monologo di Vera Gheno, Nessun è normale.
0: Quindi immagino ci sia un concorso, no, all'interno di questo Short Out.
1: C'è un concorso che assegna, diciamo, 3 premi economici più un premio economico per la categoria Kids, e poi ci sono altri premi, c'è una menzione della giuria di un festival, diciamo, che sta arrivando in questo momento una nuova associazione che è Festival Associati Milanesi, FAM, che diciamo è un collettivo di festival di cortometraggi che porterà avanti degli eventi e assegnerà una menzione speciale. Ci sarà il premio del pubblico, per cui le persone possono votare durante le serate, e ci sarà un premio di una giuria giovani che è frutto di un percorso di critica fatto in alternanza scuola-lavoro con un liceo di Arese.
0: Edoardo, tu alla presentazione di questo evento, sono parole tue quindi non le puoi smentire, attenzione, hai detto il nostro obiettivo non è semplicemente organizzare un festival, ma realizzare un luogo d'incontro.
1: Sì, assolutamente, diciamo che oramai siamo alla quinta edizione e io ripeto questa cosa un po' in maniera ossessiva, ovvero l'idea che è quella di Short Out di farsi luogo. Quindi l'associazione che sta alla base di Short Out, diciamo che col tempo è cresciuta e ha portato avanti tutta una serie di altri eventi, ma soprattutto riuscirà a farsi luogo all'incirca da dicembre-gennaio del 2027, dicembre del 26, gennaio del 2027, porterà avanti un progetto che oramai dietro le quinte va avanti da più di 2 anni, dell'apertura di un polo culturale a Rho. Farsi luogo vuol dire anche, diciamo, calarsi all'interno delle periferie e poter offrire con continuità cultura di qualità e permettere alle persone di non doversi spostare verso Milano, dove c'è, diciamo, una cultura che è, diciamo, ai massimi livelli in Italia, ma che, diciamo, per qualcuno è più difficile raggiungerla.
0: E poi grazie anche all'associazione Amici di Villa Litta c'è l'opportunità di vedere una bella mostra fotografica, se non sbaglio, dell'Istituto Italiano di Fotografia.
1: Sì, un set fotografico, allo stesso tempo ci sarà un set fotografico dell'Istituto Italiano di Fotografia che ci sarà il sabato e la domenica. Ci sarà una mostra organizzata dal collettivo Scurbat, che fa parte di Short Out Festival, e ci sarà la possibilità di visitare tutta la Villa Litta. Ogni sera ci saranno le visite guidate ad un prezzo ridotto per chi partecipa al festival, e alle 8 di sera ci saranno queste visite guidate in questa villa che è molto famosa per i suoi giochi d'acqua, quindi bella, anche molto rinfrescante.
0: Abbiamo parlato anche altre volte qui su In Blue 2000, sicuramente è un punto di interesse molto particolare, molto bello anche dal punto di vista naturalistico. Come mai, cosa ci limita questo titolo per quest'anno?
1: Diciamo che ogni anno noi cerchiamo di ricontestualizzare il margine, dato che Short Out si chiama Short Out, il margine al centro, cerchiamo di ricontestualizzarlo e calarlo nell'attualità. Negli anni si sono affastellate diverse declinazioni del tema, quest'anno cosa ci limita è un po' un gioco di parole che ci mette di fronte al rapporto fra persona e oggetto, alla nostra capacità di relazionarci con le cose in senso lato, quindi questo vuol dire può essere declinato con gli scarti, col linguaggio, con la nostra capacità di potersi guardare allo specchio e dire che valore hanno gli oggetti e quindi poi anche che tipo di valore diamo a noi stessi.
0: Quindi non mancate da domani fino al 12 luglio all'Ainate, poi un'altra sezione, lo ricordiamo ancora una volta, il festival nel comune di Arese dal 17 al 19 luglio, quindi si parte da Villa Lita all'Ainate e poi si continua ovviamente per quest'estate 2026. C'è un sito dove possiamo seguirvi, Edoardo?
1: Assolutamente, che è www.shortoutfestival.com. I biglietti per l'Ainate risultano sold out, però noi abbiamo altri 180 posti liberi senza prenotazione, per cui c'è posto per tutti. In contemporanea alle proiezioni o agli eventi che saranno all'interno del Teatro Naturale ce ne sono altrettanti all'interno del Cortile Nobile, per cui vi invito a visitare il programma. Il festival è ingresso libero e gratuito e anche se risulta tutto sold out, di posto ce n'è sempre.
0: Esatto, vi aspettiamo. Casomai fai un po' di posto anche a casa tua, Edoardo, nelle possibilità.
1: Sì, ma okay. Abito un po' più lontano, però ci provo. Volendo ci provo.
0: Le buone intenzioni ci sono. Grazie a Edoardo Maggioni con noi, grazie mille, alla prossima.
1: Grazie a voi, alla prossima.
0: Allora, noi continuiamo il nostro pomeriggio, queste sono le parole dell'estate su Imlud Emilia, dove adesso, ritorniamo in una delle località più rinomate per trascorrere le vacanze estive, ovvero Riccione, nella canzone ormai storica dei giornalisti. E stiamo insieme fino alle 16.

Giulio De Mila nel nostro pomeriggio di luglio, anche il nuovo singolo di Ariana Grande. Abbiamo perso un po' l'orientamento anche per quanto riguarda gli ultimi aggiornamenti sulle classifiche di Billboard, ma li recupereremo magari per darvi qualche informazione. Però questa canzone nuova di Ariana Grande fino a qualche settimana fa era la numero uno, quindi decisamente piace. Noi scopriremo anche i nostri gusti in fatto di farci piacere dei particolari gusti musicali. Nella prossima ora scopriremo come i nostri gusti musicali rispecchiano realmente chi siamo e cosa proviamo. Grazie anche a Simona che ci ha mandato il suo messaggio per quanto riguarda le classifiche del passato dell'estate, ha molto apprezzato ad esempio il primo appuntamento dello scorso weekend, quindi ti ringraziamo. E di classifiche dell'estate parleremo ovviamente nel nuovo appuntamento di sabato prossimo, con un'anticipazione che scatterà proprio nella prossima ora insieme. Ma c'è tempo ancora per ascoltare tante belle canzoni in quest'ora, tra cui Primavera di Marina Rei.

Che poi questa canzone ne sono passati di anni, dal 1997, in cui andava forte soprattutto d'estate. Più l'ascolto e più mi sa d'estate rispetto alla primavera, quindi non lo so, ha questo mood che ti fa pensare alle vacanze estive, non soltanto alla primavera. Marina Rei ovviamente su In Blu 2000, noi continuiamo anche a rimettere in moto la macchina dei ricordi musicali dell'estate che furono. Questa non sfigurerebbe ad esempio all'interno delle classifiche dell'estate. Don't You Worry, era l'estate del 2000 per i Mada Sun.

Ed è vero che ormai d'estate si parla di sondaggi, di studi, di ricerche scientifiche, perché la scienza non si ferma mai, ragazzi, neanche nei mesi più caldi, e tra poco parleremo anche di cosa si nasconde davvero dietro la playlist magari del cuore, quella che ascoltiamo ogni giorno e che radicalmente ci fa cambiare la giornata in positivo per le canzoni che ascoltiamo. C'è un motivo che ci spiega la scienza, che riporteremo a tutti voi amici di In Blu 2000 del pomeriggio. C'è anche Justin Bieber con la sua Daisies.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Elena Seno. Tensioni Stati Uniti-Italia. Le persone passano, ma i rapporti con gli alleati devono rimanere. Così il ministro della difesa Crosetto dopo il nuovo attacco di Trump alla presidente del Consiglio Meloni all'Italia alla vigilia del vertice NATO. L'inquilino della Casa Bianca ha pubblicato un'immagine sui social che lo ritrae con la premier e la scritta serve un ordine restrittivo. E alla vigilia del summit dell'Alleanza Atlantica ad Ankara la Russia ha colpito Kiev con un massiccio attacco missilistico che ha provocato almeno 14 morti nell'intera regione e spinto il presidente ucraino Zelensky a chiedere decisioni forti agli alleati. Diversi droni ucraini intanto hanno colpito il polo industriale settentrionale di Omsk in Russia, oltre 2500 chilometri dal confine con l'Ucraina. In Iran proseguono le celebrazioni funebri dell'Ayatollah Khamenei, presenti molti familiari, ma non il figlio e successore Mokhtaba.
2: Una folla enorme ha accompagnato la salma dell'Ayatollah Khamenei nel corteo funebre che questa mattina ha attraversato il centro di Teheran. Milioni di persone, dicono i media di Stato, che hanno urlato morte all'America, morte ad Israele. È la prova di forza ed unità che il regime voleva dare all'esterno. Nei prossimi giorni altre cerimonie si terranno tra l'Iran e l'Iraq, prima della sepoltura, il 9 luglio a Mashhad, città natale di Khamenei. È il funerale più lungo e imponente della storia della Repubblica Islamica, che serve a mostrare i muscoli, ma anche a ribadire alleanze. Il presidente del Parlamento Gharibaf ha dichiarato infatti che, come voluto da Khamenei, l'Iran continuerà a sostenere il cosiddetto asse della resistenza, ovvero Hamas a Gaza, Hezbollah in Libano e Houthi nello Yemen. Parole che peseranno sui negoziati di pace con gli Stati Uniti che dovrebbero riprendere il 10 luglio a Doha. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Circolazione ferroviaria in graduale ripresa nel nodo di Milano dopo verifiche tecniche alla linea elettrica nella stazione centrale. Stamani ritardi fino a un'ora ai treni alta velocità Intercity Eurocity regionali, disagi che arrivano nel giorno in cui iniziano i lavori tra Firenze Campo di Marte e Santa Maria Novella che costringono ma un guasto la linea secondaria allunga ancora di più la durata degli spostamenti. È morto nella notte l'uomo di 37 anni accoltellato ieri pomeriggio in spiaggia a Savona. Era stato portato in condizioni critiche all'ospedale San Paolo dove era stato operato ma non ce l'ha fatta e quindi ricercato per omicidio, l'uomo che durante una lite ha colpito la vittima con la lama ed è poi fuggito. È stato attribuito a George Clooney, attore, regista, produttore statunitense, Leone d'Oro alla carriera dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia che si terrà a settembre al Lido. Era questa l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.
0: Le parole dell'estate.
3: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate.

Un'altra ora insieme su Blu 2000, ci seguite dal DAB, dal canale digitale terrestre 728 alle parole dell'estate, ma anche attraverso l'app Play 2000 e su play2000.it in streaming. Allora, accennavamo nella scorsa ora a questo studio, secondo cui davvero dietro le nostre playlist del cuore, i brani che ascoltiamo ogni giorno, si nascondono i nostri gusti musicali, ovviamente, che rispecchiano chi siamo e addirittura che cosa proviamo, i nostri sentimenti. Spesso si pensa che la playlist di una persona sia una specie di radiografia addirittura del suo carattere, in realtà il legame tra le canzoni che scegliamo e la nostra psicologia è un po' più sfumato, cioè la musica racconta molto di noi, ma non è una scienza esatta. Alcuni esperti di questo settore spiegano cosa si nasconde davvero dietro le nostre scelte musicali. Allora, una prima connessione concreta arriva dagli studi accademici che collegano i tratti della personalità ai suoni che cerchiamo durante la giornata. Barbara Blecci, professoressa di psicologia e neuroscienze, ha approfondito questo legame in un articolo e la ricerca mostra che la personalità riesce a prevedere i gusti musicali a prescindere da fattori come l'età o il genere. Quindi la differenza più evidente si nota nel bisogno che abbiamo di stimoli. Gli estroversi tendono, secondo questo studio, a preferire la musica stimolante, mentre gli introversi tendono a preferire la musica rilassante o più tranquilla. E forse fin qui potevamo arrivarci anche noi, no? Rispetto all'esito di questo studio. Però non bisogna commettere l'errore di considerare i gusti musicali come qualcosa di fisso, di totalmente infallibile per giudicare qualcuno. A volte si ascolta magari un genere semplicemente perché fa parte del nostro background familiare, della nostra storia o della nostra crescita. I gusti poi cambiano perché cambiamo noi. La stessa dottoressa dice che la musica ci aiuta a crescere, ad acquisire nuove prospettive e anche a provare emozioni per le quali non abbiamo modo di esprimerci davvero. In questo modo la musica ci aiuta a entrare in contatto anche con la versione più autentica di noi stessi, forse in un piccolo angolo del nostro cuore, quella che neanche noi conosciamo. Quindi ci crea lo spazio necessario per crescere ed evolversi. Infine c'è anche un'altra componente molto legata al momento specifico che stiamo vivendo, quindi i gusti musicali non sono il metodo più infallibile per valutare la personalità a lungo termine, perché spesso rispondono a bisogni temporanei e soprattutto l'estate ci dà la possibilità di mettere a frutto questo studio, nel senso che poi ascoltiamo delle canzoni che sono le classiche canzoni dell'estate, che durano proprio il tempo di una stagione, che ci piacciono in questo periodo e che poi magari non ci piacciono più, non le riascolteremo mai più. Siamo attratti da quello che si sintonizza con il nostro umore attuale. La musica non descrive i tratti stabili di una persona, ma agisce in modo più immediato e, aggiungiamo noi, anche altamente casuale a questo punto, perché non possiamo fare affidamento, diciamo.

andiamo sulla nostra memoria musicale per stabilire di che pasta siamo fatti o di che personalità siamo fatti, perché inevitabilmente anche le canzoni, quelle che ascoltiamo magari in una stagione mordi e fuggi, caratterizzano una parte di noi che poi non sarà più. Bello, molto interessante questo studio, e fateci sapere se anche la musica, la playlist del cuore, vi influenza particolarmente a livello caratteriale. Adesso Cesare Cremonini su In Blu 2000.

0: dell'estate.
1: E ci siamo con le anticipazioni anche per questo inizio di settimana, all'interno delle parole dell'estate, con le classifiche che poi andranno in onda nel prossimo weekend, quindi per quanto riguarda le giornate dell'11 e 12 luglio prossimi, dalle 14 alle 15, in cui ritorniamo indietro nel tempo con un anno in particolare. E nel prossimo weekend di scena saranno gli anni 2000, in particolare il 2000 tondo tondo, quindi una sorta di spartiacque tra quella che era stata la musica degli anni 90 e quella del 2000, quindi con dei suoni anche diversi, dei personaggi diversi al loro debutto, ed è il caso proprio di una grande tigre da palcoscenico, se così possiamo chiamarla, ovvero Anastasia, perché la superstar americana non si è dimenticata del nostro paese e noi non l'abbiamo dimenticata, anche se Sabino mi diceva fuori diretta che praticamente non tutti ormai sanno, soprattutto i giovanissimi, chi sia Anastasia. E allora rinfreschiamo loro la memoria: la superstar americana torna nel nostro paese già da oggi a Roma all'Auditorium Parco della Musica, alla Cavea, due appuntamenti a luglio e tre a ottobre nel nostro paese per i suoi live. Ci regalerà le emozioni indimenticabili che arrivano dalle recenti produzioni, tra cui l'album Our Songs, protagonista di questi 5 concerti esclusivi, e la sua è una carriera costellata di grandi successi, più di 50 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Anastasia, sinonimo appunto, diciamo, di grinta, passione, resilienza, il pubblico italiano avrà l'opportunità di riascoltare dal vivo i suoi grandi successi intramontabili, come ad esempio Pay My Dues e Left Outside Alone. Ma la canzone che oggi andiamo a riascoltare, che fa parte appunto della chart del 2000, che nel prossimo weekend scaleremo insieme, è un grande successo di quel periodo, di quell'estate proprio, che faceva capolino alla numero 9. Noi parliamo di classifica che va per la maggiore nel nostro paese, che andava per la maggiore per quanto riguarda l'estate del 2000 nel nostro paese, con i successi sia italiani che internazionali. Ricordiamo che ha avuto numerosi riconoscimenti internazionali, siamo intorno ai 250 premi di oltre 30 paesi per Anastasia, e anche i tour che l'hanno portata in ogni angolo del pianeta davvero. E quindi la numero 9 della classifica del 2000, estate 2000, Anastasia con I'm Out of Love.

Le 15:19 di questo lunedì 6 luglio, le parole dell'estate con le anticipazioni delle classifiche dell'estate del prossimo weekend su Blu 2000. Per tutti gli appassionati della musica di Anastasia, l'estate del 2000 è stato il suo anno proprio, la sua estate, con questo grande successo non solo in Italia ma a livello globale planetario con I'm Out of Love che incontriamo alla numero 9. La numero 6 che ascolteremo poi con tutti gli altri brani della chart del 2000, dell'estate 2000, è occupata da Madonna, che fa discutere in questo periodo perché è uscito lo scorso 3 luglio la seconda parte di Confession on a Dance Floor. La prima parte, insomma, qualcuno aveva richiamato quell'effetto nostalgia del passato rispetto alla musica dance che Madonna aveva promesso. In questo caso, per chi ha ascoltato tutto l'album, ha parlato di 64 minuti senza un attimo di pausa, mixato come un DJ set vero, quindi l'esplosione anche di suoni, anche un rinnovamento musicale di Madonna, che sa che a noi piace anche la musica dance, quindi una tenuta incredibile anche sul pezzo. Dove troviamo praticamente in questo nuovo album di tutto? C'è l'house di Chicago, la techno di Detroit, tutta roba underground che lei mastica da una vita e che ha riproposto in questo nuovo album, che è già uno dei preferiti dei fan di Madonna, sparsi ovviamente in tutto il mondo. E poi ha colpito questa macchina, questa campagna marketing pazzesca in copertina, uno scatto di Rafael Pavarotti, c'è lei avvolto in questo velo porpora che strizza l'occhio al look del Coachella 2006, e c'è una sagoma di questo velo che forma una sorta di triangolo rosa veramente particolare. Per l'occasione ha richiamato Stuart Price, che oltre al primo capitolo l'aveva curato anche il Celebration Tour tra il 2023 e il 2024.

0: con l'anticipazione delle classifiche dell'estate di sabato prossimo, anche domenica naturalmente su Milo 2000 dalle 14 alle 15, c'era la numero 9 Anastasia I'm Out of Love, appena ascoltata la numero 6 invece Madonna con la sua musica di cui abbiamo parlato anche per l'uscita del nuovo album Confession numero 2. Allora io e Sabino siamo andati a vedere la copertina, incuriositi appunto la copertina di questo album, ci è sembrato proprio un prodotto fatto con l'intelligenza artificiale, poca roba, quindi insomma per noi due è bocciata la copertina anche dal punto estetico visivo, però insomma qualcun altro magari l'avrà apprezzata, quindi siamo pronti anche a ricevere le giuste critiche contro le nostre opinioni a diretta@radiumblu.it. Ma è il momento anche di ascoltare delle belle novità, quindi abbandoniamo le anticipazioni delle chart per dedicarci a questa nuova dei Mumford & Sons, che già suona da un paio di settimane qui su Blu 2000 e si intitola Here.
1: Well, here's my final serenade. Here's a gun and here's a blade. Here's a picture that I saved for too long.

get out of it. Vi siete accorti già da oggi? È cambiato il disco numero 2000, la nostra proposta musicale della settimana, Earrings, questo brano indie pop R&B che ha già una storia alle spalle, perché è uscito nel 2024 e diciamo è esploso nella sua notorietà da parte di questo artista emergente che si chiama Malcolm Todd all'interno dell'acclamato album di debutto che si intitola Sweet Boy, e questa è la nostra proposta musicale della settimana che ascolterete ovviamente per tutti questi giorni. Allora, i soliti consigli anticaldo: giri, apri la, insomma, il canale televisivo che più ti piace, l'informazione di solito è un TG in particolare, quello con l'uno, non Rai uno, l'altro, che ti dice i consigli anticaldo, quindi non uscire nelle ore più calde della giornata, vestirsi leggeri, magari con colori chiari, bere tanta acqua, ecco, il nostro Sabino le sa tutte, le tre regole d'oro, e soprattutto occhio ad anziani e persone fragili, ma quello va da sé. Mi segnala Sabino anche mangiare l'anguria, ecco, frutta fresca, anguria, che vanno sempre bene in questo periodo. E in questo periodo di afa intensa alcune convinzioni sono quelle diffuse che vanno riviste proprio alla luce delle evidenze scientifiche. Quindi iniziamo proprio con: non servono per forza 8 bicchieri d'acqua al giorno. C'è questa credenza popolare secondo cui per rimanere idratati e raggiungere il fabbisogno giornaliero serve bere 8 bicchieri d'acqua al giorno, e questa è una regola, ma non ci sono basi. Cioè, Sabino dice che c'è chi passeggia invece a champagne, 8 bicchieri di champagne al giorno e vai che si vive la vita in tutta la sua bellezza. Allora, secondo l'EFSA, che è l'autorità europea per alimentare, l'apporto adeguato di acqua totale, quindi bevande più cibo, è di circa 2 litri al giorno per le donne, 2,5 litri per gli uomini, ed è un'assunzione complessiva, non da aggiungere a quella che già si ricava dal caffè, tè, frutta e verdura. Il 20-30% del fabbisogno arriva proprio dagli alimenti, perché il fabbisogno reale dipende da età, peso, clima e attività fisica. Per questo molti nutrizionisti consigliano semplicemente di bere quando si ha sete, senza ossessionarsi con i numeri, 8 bicchieri, 2 litri, eccetera, eccetera. Attenzione, solo se avete avuto calcoli renali, questo è importante, in quel caso gli urologi raccomandano volumi più alti. Tra poco altri consigli, altri miti da sfatare, perché pare che non servano nemmeno tanto gli integratori, tanto decantati in questo periodo, magnesio, potassio, eccetera, eccetera, anche se le case di distribuzione farmaceutiche su queste polverine magiche fanno veramente tanti money tutta l'estate, perché noi siamo convinti che in tutte queste stagioni estive si debba appunto consumare questo tipo di prodotto.

parlavamo degli integratori, non sempre servono questi integratori sodio, potassio, magnesio e calcio che si perdono con il sudore, ma con una dieta mediterranea equilibrata si reintegrano facilmente. Quindi gli integratori salini, molto pubblicizzati, lo diciamo prima, in farmacia durante le ondate di caldo che stiamo vivendo, diventano davvero utili solo con la sudorazione intensa e prolungata oltre un'ora, oppure in caso di malattia con grave perdita di liquidi. Poi l'acqua frizzante va benissimo, la scelta tra acqua naturale e frizzante è quasi un rito quotidiano. La buona notizia è che la carbonazione non interferisce con l'idratazione e quindi le bollicine possono anzi invogliare a bere di più. Adesso in questo momento mi servirebbe proprio un bicchiere d'acqua. L'acqua frizzante però può sostituire le bevande gassate che contengono un'alta quantità di zuccheri aggiunti. E poi altra cosa da tenere bene in mente: la maggior parte degli italiani ha il timore di bere acqua ghiacciata durante o subito dopo i pasti oppure appena usciti dall'acqua di mare o piscina. E non bere che poi ti viene la congestione, ce lo dicevano già da piccoli, ma non c'è alcuna correlazione tra bere acqua fredda e congestione. Per la popolazione in generale non esiste, lo dicono gli scienziati, i nutrizionisti, è un vantaggio dimostrato, nemmeno tra acqua fredda e a temperatura ambiente. Fa eccezione solo chi pratica lo sport intenso, per cui l'acqua fredda aiuta a contenere l'aumento della temperatura corporea durante questo sforzo prolungato, non so, magari in palestra o in altri sport estremi. Per tutti gli altri è semplicemente una questione di gusto. Ma

Don't You Forget About Me, 1985 per i Simple Minds. Allora, c'è chi ha riscritto e ha scritto la storia della musica italiana nelle ultime ore a Tor Vergata. Abbiamo visto tutte le immagini possibili e immaginabili anche in rete di questo grande fenomeno che è Ultimo, ha realizzato veramente il sogno della sua vita di radunare 250.000 fan a Roma per vederlo. Si sono sprecate parole di complimenti anche da parte dei suoi amici. Ad esempio Cesare Cremonini ha detto di Ultimo: dal primo istante in cui abbiamo parlato insieme mi è apparso diverso da tutto e tutti. E poi si è complimentato anche Vasco, perché Ultimo gli ha soffiato praticamente il record di maggior numero di spettatori paganti per un live. Vasco ha detto: sono davvero felice per Nicolò, ogni record è fatto ovviamente per essere battuto, largo ai giovani, è giusto così. Lo ha scritto Vasco postando la foto dei loro incontri. Insomma, questa è stata la storia di Ultimo delle ultime ore.

21 Century Breakdown dei Green Day a chiudere il nostro appuntamento di oggi. Grazie a Sabino D'Alessandro in regia, grazie a tutti voi per aver partecipato numerosi anche in questo pomeriggio di lunedì. Naturalmente rimanete all'ascolto della nostra musica e anche delle nostre notizie, perché tra poco arriverà la redazione con l'ultima edizione delle news. Vi lasciamo oggi con il nuovo singolo di Michele Zarrillo che parla di sentimenti fin dal titolo. Ti amo, ciao a tutti, buon pomeriggio.

0: parole dell'estate. La Biblioteca dei Ragazzi, lo spazio che in Blu 2000 dedica ai giovani lettori ma anche a quelli un po' più cresciuti che conservano un fanciullino dentro. Ogni settimana ci perderemo tra pagine colorate, storie emozionanti, fiabe un po' magiche e incredibili avventure.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Il meglio di.
0: E ne parleremo proprio con chi quelle storie le ha create o disegnate. Insomma, io vi aspetto ogni settimana su in Blu 2000.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Il meglio di. Il meglio di
1: Effetto Notte. Effetto Notte.
3: Ciao, sono Fabio Falzone e vi voglio ricordare che Effetto Notte non va in vacanza e vi aspetta con il meglio di il giovedì sera alle 21. Su In Blu 2000 continueremo a raccontare il cinema, il suo cuore, le sue passioni, i suoi protagonisti di ieri e di oggi. Mi raccomando, vi aspetto.
1: Effetto Notte.
4: Film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome: cinematografo. La Media Company, di chi ama il cinema, per chi ama il cinema. Smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più vai su cinematografo.it.
5: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su LUMSA.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
6: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Elena Seno. Il caso del nuovo attacco del presidente degli Stati Uniti alla premier Meloni. Le persone passano, ma i rapporti con gli alleati devono rimanere, afferma il ministro della difesa Crosetto. L'inquilino della Casa Bianca ha pubblicato un'immagine sul social Truth che lo ritrae con la premier e la scritta: serve un ordine restrittivo. Per ora Palazzo Chigi tace, domani il vertice della NATO. E alla vigilia del summit dell'Alleanza Atlantica di Ankara, la Russia ha colpito Kiev con un massiccio attacco missilistico che ha provocato almeno 14 morti nell'intera regione e spinto il presidente ucraino Zelensky a chiedere decisioni forti agli alleati. Hamas ha annunciato lo scioglimento dell'organismo che ha governato la striscia di Gaza per quasi due decenni, aprendo la strada a un comitato tecnocratico per l'attuazione del governo civile. Il capo del comitato di emergenza del governo, Mohamed Al-Farah, ha ufficialmente presentato le sue dimissioni. Ha anche deciso di sciogliere il comitato per facilitare la transizione amministrativa e governativa al Comitato Nazionale per l'Amministrazione di Gaza, ha dichiarato il capo ufficio stampa del governo di Hamas. Tornata regolare la circolazione ferroviaria sul nodo di Milano dopo la disalimentazione della rete elettrica di stamane, con cancellazioni e ritardi in stazione centrale e ritardi anche per un inconveniente tecnico lungo la linea tirrenica, oggi vicino a Follonica. La situazione è poi rientrata. In corso in questi giorni lavori su un cavalcaferrovia Firenze e parte dei convogli in transito tra Roma, Milano, Torino viene dirottato proprio sulla tirrenica, con previsti incrementi dei tempi di viaggio. Estate caldo, riaccendono i riflettori sulla piaga dell'affollamento delle carceri.
2: L'ultimo episodio di aggressione in carcere è accaduto a Vibo Valentia, in Calabria. Un detenuto con problemi psichiatrici ha preso a pugno un agente. Intanto, durante la scorsa notte sono stati trasferiti gli 8 detenuti ritenuti responsabili di aver organizzato nei giorni scorsi una rivolta all'interno del carcere siciliano di Enna, scoppiata dopo che un fulmine aveva creato problemi alle centraline telefoniche, bloccando le comunicazioni tra i familiari e i detenuti, alcuni dei quali hanno distrutto telecamere di sorveglianza, l'impianto elettrico, danneggiato celle. In quelle rimaste intatte sono stati trasferiti gli altri reclusi, anche 8-10 nella stessa stanza. In Toscana il sovraffollamento negli istituti penitenziari è tale da non permettere nuovi ingressi e l'invito ai direttori è quello di sistemare temporaneamente materassi e brande per terra. Siamo alla pura follia, risponde il sindacato UIL, ricordando che il rispetto della dignità umana e della salute è tutelato dalla Costituzione e nessuno può metterlo in discussione. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Con questo servizio termina il nostro radiogiornale. Vi ringrazio per l'ascolto.

notte di In Blue è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana ed internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate su In Blue Radio.

0: di Federica Margaritora.
1: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo a Bassaronno, Radio Orizzonti in Blu. Massimo Tallarini è collegato con noi. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti voi.
1: E buon pomeriggio anche a Andrea Chiodi, che è il direttore del Teatro Giuditta Pasta di Saronno. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi e ai vostri ascoltatori, grazie.
1: Allora, noi parliamo oggi della nuova stagione teatrale intitolata Radici. Che cosa vuol dire Radici, Chiodi?
2: Radici vuol dire tante cose, vuol dire da dove veniamo, dove andiamo crescendo. Parlare della nostra storia, parlare delle famiglie, insomma tanti spunti per una stagione che affronta proprio questi temi, affronta i temi legati a delle grandi storie di famiglie più contemporanee e invece molto più antiche, penso a Suppici, penso a Riccardo III, penso ad altri titoli legati più ai grandi classici, e invece poi delle radici più contemporanee, delle storie di famiglie. Penso al nuovo lavoro che farà Ambrangiolini intorno al rapporto tra una madre e una figlia, la principessa di Lenanno, insomma tanti modi di guardare a da dove veniamo e dove stiamo andando, ecco, in qualche modo.
1: E anche quindi, quello che siamo, una,
2: esatto, fotografia,
1: una fotografia dell'oggi,
2: anche storica perché,
1: certo,
2: perché parleremo di una pagina tristissima della storia italiana, dell'attentato, cioè dell'uccisione di Pinelli, quindi di Piazza Fontana.
1: Sì. Parleremo,
2: insomma, parleremo della Sarfatti e di Matteotti, quindi una storia nostra passata ma che ci appartiene. Insomma, le radici hanno tanti rami,
1: è vero, è vero. Poi tra l'altro voi non fate solo prosa.
2: Noi facciamo anche tutta una parte, perché è il teatro della città, quindi giustamente abbiamo tutta una programmazione per bambini, per ragazzi, per famiglie, dei progetti più molto importanti di residenza con artisti della nuova generazione, e poi l'intrattenimento, certamente i grandi comici che passeranno, penso ad Ale Franz, penso a Katia Follesa, anche loro curiosamente portano in scena degli spettacoli però che parlano delle loro origini e della loro storia, quindi si inseriscono perfettamente in questa linea, in questo racconto.
1: Ecco, ma forse oggi direttore c'è anche un po' questo bisogno, visto che è cresciuta l'alienazione, non quella di Charlot ma quella dell'isolamento, no? dei social, delle comunicazioni che sono sempre più difficili, delle persone sole che sono sempre di più. Stamattina sentivo con un po' di sconcerto alla radio, perché io la faccio ma mi piace anche tanto ascoltarla, che si è diffuso questo movimento che da soli è bello andare al ristorante, da soli è bello andare in vacanza, ma voglio dire, non perché non sia bello, però è una spia di qualcosa.
2: Sì, questa notizia che sento in questo momento è abbastanza, insomma, curiosa e anche un po' triste. Credo che sì, sia infatti, secondo me, indagare come le comunità hanno costruito il nostro presente e come attraverso delle comunità si sono costruite tante cose, forse può essere una spinta a ripensare un po' a questa ultima sciagurata notizia che...
1: No, non è sciagurata, nel senso,
2: no, però...
1: ci sono viaggiatori, viaggi,
2: certo,
1: famosi fatti in solitaria, ci mancherebbe.
2: Sì.
1: È il fatto che ci sia, non so, sempre sui social, una sorta di, come quelli che incitano a mangiare una cosa piuttosto che un'altra, cioè che denoti però il fatto che uno è solo e quindi da solo si arrangia a fare un sacco di cose, che va benissimo,
2: sì,
1: non dico.
2: Sì.
1: Però...
2: No, certo, però credo che un conto, infatti è bellissima l'idea di dire mi prendo un momento di solitudine, ma un momento di solitudine parte, credo, anche da una vita che è anche condivisa, no? Allora diventa una solitudine costruttiva. Invece se uno, ahimè, va da solo perché non ha nessuno che va con lui, allora è molto, può essere forse più triste, no? Però diciamo che almeno il teatro è un rito collettivo e quello è molto difficile farlo da soli.
1: Sì.
2: E quindi è un'occasione di essere tutti insieme, quindi forse rindagare su queste cose tutti insieme penso che faccia bene, ecco.
1: Fa benissimo. Uno solo se è costretto e non potendo andare a Siracusa tutti gli anni, ieri sera, no, l'altra sera non mi ricordo, ho visto l'Edipo Re di Carsen, di una bellezza, però certo in TV
2: è un'altra cosa.
1: Lo so, però così almeno l'ho visto.
2: però anche quello è un rito, cioè fa parte di un rito collettivo, anche guardandolo in televisione.
1: Beh, una cosa di una, insomma, una di quelle delle opere veramente, come possiamo dire, incisive. Ecco, Massimo, non ti ho coinvolto per niente, adesso lo faccio.
0: Faccio solo una domanda al direttore Chiodi, allora, proprio da direttore artistico, qual è il punto di forza di una stagione di questo tipo e di un teatro come quello di Saronno, che è un teatro di provincia ma che ha una sua specificità sul territorio, insomma?
2: Ed è proprio questa la forza, cercare di avere una specificità, cioè non essere un contenitore generalista, ma essere un contenitore con un pensiero, un percorso, un rapporto con la città, quindi costruendo laboratori per i giovani, incontri per il pubblico, incontri per le famiglie, per i più piccoli, attività di laboratorio. Cioè io credo molto nell'idea di un teatro pubblico per la città, cioè un teatro che si metta a servizio. Il punto di forza, spero, è quello che stiamo cercando di costruire, cioè un teatro che appunto non è solo di intrattenimento, ma è anche la possibilità di creare appunto una comunità.
1: Una comunità, incontri, certo, di incontro. Noi dobbiamo chiudere, però due parole sul concorso lirico. Tra l'altro, Massimo, ce ne siamo già occupati, perché si fa ogni anno, giusto?
2: Giusto, sì, vai Massimo.
1: Prego, direttore.
0: Ne abbiamo parlato quando proprio si è, poco prima che si tenesse il concorso, nelle settimane passate.
2: No, un concorso bellissimo, un concorso internazionale. Quest'anno sono arrivati più di 250 candidati da tutto il mondo, quindi per una settimana Saronno si riempie di giovani cantanti e che vengono visti e ascoltati da una giuria di sovrintendenti, direttori artistici dei teatri dell'opera, e quindi è un'occasione molto bella che vogliamo far crescere. Vorremmo arrivare a trasformare il concorso lirico in un festival dedicato a Giuditta Pasta. Se così sarà, ve lo racconteremo l'anno prossimo.
1: Certamente. Allora, grazie Andrea Chiodi per essere stato con noi.
2: Grazie a voi, grazie ai vostri ascoltatori.
1: Massimo, grazie.
0: Grazie a voi, buon pomeriggio.
1: E noi adesso andiamo a Radio Frate Sole a Brindisi, questa volta per parlare di Abitare Brindisi, ovvero una coprogettazione per il potenziamento dell'infrastruttura civica e culturale della città. È un po' difficile, questi termini probabilmente ci dicono poco, ma adesso daremo concretezza a questi termini, perché come voi sapete spesso le città, tranne che in alcuni punti, sono abbastanza spersonalizzate e non sono fatte a misura di persona. Invece con il Fondo Sociale Europeo si cerca proprio di mettere in piedi una rete di servizi che siano vicini ai cittadini e che siano anche inclusivi per i cittadini. Anna Chiara Guadalupi, buon pomeriggio.
3: Ciao Federica, buon pomeriggio a tutti.
1: Allora, ho fatto una breve introduzione perché all'inizio, diciamo, il termine coprogettazione, potenziamento è un po' difficile, ma stavo cercando di dare, insomma, di concretizzare. Che cosa si farà con questo Abitare Brindisi?
3: Allora, innanzitutto è un progetto che nasce da lontano e che diciamo, con questi spazi pomeridiani da te curati abbiamo seguito varie fasi, quindi siamo ad un'ulteriore fase di questa progettazione che sta vedendo appunto Brindisi rinnovarsi. E in questa fase, diciamo, siamo proprio nella fase della progettazione vera, cioè siamo arrivati al dunque, come si vuole dire.
1: Che cosa si fa? Che cosa si fa,
3: allora,
1: concretamente?
3: Quindi in questa fase si è arrivati all'attivazione delle risorse, quindi diciamo che i promotori principali hanno necessità di avere le risorse umane, quindi in questo caso abbiamo finalmente la possibilità di progettare qualcosa di concreto, come per esempio tirocini formativi, quindi soprattutto, diciamo, i soggetti coinvolti, diciamo chi sono, sicuramente i NET, quindi i ragazzi tra i 19 e i 29 anni
1: che ne lavorano e ne studiano, quindi percorsi di formazione per i NET, che abbiamo detto questa fascia di giovani, poi
3: dei servizi di prossimità, quindi delle azioni che queste nascono, invece si collegano ad un progetto che già di cui già avevamo parlato, che erano si legano fortemente con quelle che sono le case di quartiere. Quindi praticamente si era creata questa rete in città di questi luoghi contenitori dislocati nei vari quartieri della città, sì. Diciamo che nel luogo più più importante, o diciamo così più frenetico, che è il centro storico, ce ne sono già 4 di queste realtà, e poi le altre dislocate nelle periferie, diciamo, chiamiamole così, nei luoghi più lontani.
1: Cosa si fa in queste case di quartiere?
3: Allora, in queste case di quartiere si è cercato già in questi anni, e però adesso si arriva, diciamo, alla concretizzazione, di arrivare soprattutto, ecco, io metto l'accento su questo, per quanto riguarda quelle del centro si sta cercando di ovviare ad un gap che c'è, cioè il fatto che la città sta crescendo molto a livello turistico,
1: sì.
3: Però non ci sono dall'altra parte i servizi adeguati, perché appunto negli anni purtroppo non si è avuta una gestione lineare,
1: sì.
3: Quindi diciamo si sta avendo questo gap che con questo progetto si sta cercando di ovviare, quindi si sta cercando di avere anche, ecco, la formazione di prima, i servizi dopo, un modo per...
1: Non ti sentiamo più. Quindi nella casa di quartiere immaginiamo che anche lì ci si può rivolgere, tipo la banca del tempo, si possono avere degli scambi, o le persone più anziane possono chiedere dei servizi, e poi le attività culturali, strumenti di ovviamente fatti per le comunità, le identità locali, la creatività partecipata, gli storytelling territoriali. Sempre ci sembrano, diciamo così, concetti un po' astratti, ma invece vengono declinati, abbiamo sentito anche prima, insomma, in attività concrete. E quindi adesso l'abitare Brindisi avrà un volto concreto. Abbiamo detto che questa iniziativa è finanziata dal Fondo Sociale Europeo Plus nell'ambito dell'azione 4.11.1, che è proprio il rafforzamento della rete dei servizi di prossimità, perché ormai nelle città è nata questa esigenza, insomma, di rimettere mano un po' al concetto urbanistico. Allora, noi adesso abbiamo salutato Anna Chiara Guadalupi e salutiamo Mimmo Tornambè, Radio Torre Ribera. Buon pomeriggio.
4: Ciao a tutti.
1: Allora, con te parliamo di carretti siciliani che tutti, insomma, dovrebbero conoscere, anche se adesso se ne vedono meno anche in Sicilia, sono diventati più un'opera d'arte. Ma come sono nati, Mimmo?
4: I carretti siciliani, dove ci sono dei posti qua in Sicilia, vicino Bagheria, ma anche nel Messinese, dove ci sono addirittura delle case museo che ospitano i carretti siciliani che sono rimasti, che sono delle vere e proprie opere d'arte pitturate con i colori sgargianti che richiamano anche i paladini di Francia. Nel nostro piccolo invece Alberto Ciaula, un grande artista riberese, seppur giovane, da qualche tempo si è specializzato nella ricostruzione di mini carretti, li fa in varie scale e poi con 2-3 appuntamenti importanti li mette in mostra nella sala del comune di Ribera, soprattutto quando c'è la festa di San Giuseppe e poi quando ci sono anche le serate estive, per far vedere questi piccoli capolavori che sono davvero belli da vedere e ci riportano a noi che abbiamo una certa età.
1: A un tempo che fu. Allora, adesso appunto ci sono proprio gli artisti che lo fanno, come Alberto Ciaula, sentiamolo.
5: Questa passione nasce già da piccolo. Una volta mi sono ritrovato in una sfilata di carrettini siciliani e sono rimasto veramente affascinato da questi colori che il carretto sfoggiava, di quei carretti, di questi cavalli tutti imbardati con i pennacchi, chiamati, con queste piume alte, le brighe tutte colorate. diciamo che questa armonia di colori mi ha colpito tanto, e poi lo vedevo come un piccolo furgoncino in legno. Infatti i carrettieri di una volta facevano il lavoro che fanno i camionisti oggi, erano mezzi di trasporto principalmente agricoli in cui si trasportavano le varie merci, e la cosa bella è che il carrettiere lo personalizzava. Infatti vediamo tanti carretti che nei pannelli laterali, nelle sponde mascidare chiamate in dialetto, vengono raffigurate diverse storie, le paladine di Francia, anche ne ho visto uno una volta con la cavalleria rusticana. Quindi si mettono dei vari simboli che anche questi raccontano la nostra tradizione siciliana.
1: Ecco, quindi già prima però avevano tutti questi racconti, no? Queste pitture, quindi erano già un oggetto raffinato. È vero che lui ha detto che lo usavano i contadini, però erano molto accurati.
4: Era un mezzo di trasporto che veniva personalizzato, e c'erano dei falegnami davvero in gamba che riuscivano a coniugare le due cose. Il carretto era la macchina dell'epoca, aveva una targa, aveva le luci, aveva i freni, e quindi ogni carrettiere cercava di personalizzarlo, perché era l'unica cosa che rimaneva, perché il cavallo che lo trainava poteva essere sostituito, ma il carretto era quello che dava il sostentamento, era la parte principale, certo, del mezzo di lavoro.
1: Certo, e quanto sono grandi i carretti che realizza Ciagola?
4: Sono delle varie misure, perché li fa anche per essere trasportati, quindi facilmente vanno come i carrettini tipici siciliani, poi c'è quello a richiesta, li fa anche in una misura un po' più grande, tanto da essere poi messi sopra qualche scrivania o qualche punto perché sono richiesti soprattutto da quelli che tornano dall'estero e poi li vorrebbero riportare via.
1: Quindi come un souvenir.
4: Un souvenir che era negli anni 60 il primo souvenir per chi veniva in Sicilia, e veniva portato via dai centri come Taormina, come Cefalù, e invece adesso piano piano c'è questa a Ribera, addirittura sono più di 3-4 persone che si interessano a fare queste miniature di questi carretti siciliani, e le vendono anche online.
1: Ma qualcuno li fa ancora a grandezza naturale o no? Non si fanno più?
4: A grandezza naturale vengono ricercati quelli che si trovano nelle campagne, quelli che ce l'hanno, hanno la fortuna
1: che li usano,
4: di restaurarli, perché sono davvero opere,
1: certo, delle opere d'arte.
4: Addirittura qua vicino, nel comune di Cianciana, vicino Ribera, c'è un museo all'interno del municipio, in un salone dove ci sono 2-3 carretti siciliani che operavano nelle miniere di zolfo di Cianciana. E quindi sono messi là per ricordare.
1: E allora sentiamolo ancora Alberto Ciagola.
5: Il primo carrettino che ho voluto fare l'ho voluto personalizzare raccontando la storia del mio paese. Infatti ho voluto mettere al centro, ho pitturato il simbolo di Ribera, la torre, con San Nicola che è il nostro patrono, e poi nelle sfonde laterali ho voluto raffigurare dei personaggi che raccontano anche la nostra storia riberese, e l'ho voluto rifinire tutto con le arance. E ho una quindicina di carretti di diverse tipologie, perché anche se sono un autodidatto ho voluto farmene una cultura e conoscere veramente qual è la storia. Il carretto ha una sua storia, ha un suo standard. Possiamo personalizzarlo con le immagini, con una storia a nostro piacere, ma lo standard deve essere sempre quello. Tutto è difficile e tutto è facile, e capire quello che si deve fare. Fare un carrettino non è semplice, non è una cosa semplice. Non inventarsi né misure, non inventare modelli, il carrettino deve essere quello. Possono cambiare le proporzioni, le varie proporzioni tra la ruota, le sponde, le aste, come quello che abbiamo qua. Come visto, c'è anche un cavallino di legno che in siciliano si dice imbaiato, è attaccato al carrettino. Ho visto che le proporzioni erano proprio quelle giuste, e ho voluto creare, come nei carrettini che ho visto da piccolo, i vari pennacchi. Tutto quello che vediamo è tutto armonioso, dai colori alle forme, e questo è importante, mantenere l'armonia sia dei colori che delle forme.
1: Bellissimo, noi ci dobbiamo salutare, Mimmo, grazie.
4: Grazie a voi, alla prossima.
1: In regia Livio Cosentini, Il Territorio Parla torna domani.

0: The Lounge Summer Edition.
1: Una selezione di musica smooth jazz, lounge, dai migliori compositori internazionali.
2: Ogni sabato e domenica alle 21 solo su Blu 2000.
0: The Lounge Summer.

0: I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome: Cinematografo. La media company di chi ama il cinema. Per chi ama il cinema, smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
1: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
2: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
3: Mamma, io mi annoio!
4: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
5: Dentro la città, fuori dal mondo!
4: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
3: Mamma, io sono già in macchina!
4: Info e biglietti su Luneo.
6: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicino a te.
1: In Blu 2000, news.
7: Buon pomeriggio da Elena Seno. Il caso del nuovo attacco del presidente degli Stati Uniti al Trump, alla premier Meloni. Le persone passano, ma i rapporti con gli alleati devono rimanere, afferma il ministro della difesa Crosetto. L'inquilino della Casa Bianca ha pubblicato un'immagine sul suo social Truth che lo ritrae con la premier e la scritta: serve un ordine restrittivo. Il tutto a poche ore dal vertice NATO ad Ankara e alla vigilia del summit dell'Alleanza Atlantica, dove si discuterà anche del sostegno all'Ucraina. La Russia ha colpito Kiev con un massiccio attacco missilistico che ha provocato almeno 14 morti e spinto il presidente Zelensky a chiedere decisioni forti agli alleati. Diversi droni ucraini intanto hanno colpito il polo industriale settentrionale di Omsk in Russia, oltre 2500 chilometri dal confine con l'Ucraina. In Venezuela il bilancio del sisma continua ad aggravarsi, oltre 3000 vittime, 16000 feriti, e mentre si continua a scavare tra le macerie, il governo cerca di rispondere alle accuse sulla gestione dell'emergenza.
8: Nel giorno delle celebrazioni per l'anniversario dell'indipendenza, la presidente ad interim Delcy Rodriguez ha parlato della creazione di una nuova unità militare dedicata alla gestione delle calamità naturali. Un annuncio accompagnato dalla difesa dell'operato dell'esecutivo, accusato di essere intervenuto tardivamente e in modo insufficiente. A questo si aggiungono le denunce di chi sostiene che funzionari pubblici chiedano fino a $450 per la restituzione delle salme ai familiari. Intanto si muove la macchina della solidarietà internazionale. Panama ha aperto 2 centri di raccolta per alimenti, medicinali e beni di prima necessità e disposto l'invio di squadre di soccorso. Ma anche gli aiuti sono finiti al centro delle polemiche. Il sindaco di Panama City ha denunciato il presunto dirottamento di una parte del materiale umanitario destinato alla popolazione. Nelle città devastate dal sisma, intanto, migliaia di persone stanno tornando negli edifici lesionati e pericolanti per recuperare oggetti personali e provare a ricominciare da quel poco che resta. Raffaella Frullone, linea allo studio.
7: Accusato di tentato omicidio, l'anziano di 99 anni che stamani ha sparato la moglie ultra ottantenne a Savona. L'uomo, che subito dopo i fatti era stato portato all'ospedale per alcune scoriazioni, è stato sentito in caserma mentre la moglie si trova in terapia intensiva e versa in condizioni critiche. Secondo quanto appreso, l'uomo custodiva in casa l'arma, una pistola semiautomatica, ma non aveva il porto d'armi. Ancora da chiarire le motivazioni del gesto. La società di gestione dell'aeroporto di Catania comunica che in seguito alle attività dell'Etna permane l'interruzione dei voli in arrivo, il blocco integrale alle partenze fino alle 20. E tennis, Flavio Cobolli vola ai quarti di finale a Wimbledon, l'azzurro sconfitto in 3 set l'australiano Alex de Minaur. È tutto, grazie per l'ascolto.
6: Appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
7: C'è
9: Gentili ascoltatori, ben ritrovati. Diamo ora alcune informazioni che potrebbero risultare utili. La farmacia di turno Uboldo, farmacia Straurenghi, piazza San Pietro 15. Il numero di telefono è 02 978 0521. Al Cinema Prealpi verrà proiettato il film Minions Monster, ore 19 e ore 21. E al Cinema Sotto le Stelle, Arena Casa Morandi, Viale Santuario 2, verrà proiettata Storia di una gallina, ore 21 e 30. Saronno, martedì 7 luglio alle ore 17 presso la Sala Nevera di Viale Santuario 2, laboratorio teatrale dedicato ai bambini tra i 6 e i 10 anni, organizzato dal Comune di Saronno in collaborazione con la Compagnia Teatrale e Centrici Dadarò. Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, al Santuario Beata Vergine dei Miracoli, mercoledì 8 luglio, ore 17.30, Santo Rosario, partendo dal chiostro e arrivando in santuario. Ore 18, Santa Messa con affidamento alla Beata Vergine dei Miracoli. Al termine, benedizione dei pellegrini. Saronno, giovedì 9 luglio, dalle ore 20 alle ore 22,

0: comune di Saronno. Saronno, sabato 11 luglio, dalle ore 14.30 alle ore 18.30, presso il centro sociale Cassina Ferrara, via Prampolini 2, Repair Café. Potrai gratuitamente, porta gratuitamente i tuoi oggetti guasti o danneggiati e potrai ripararli con l'aiuto dei volontari. Saronno, domenica 12 luglio, dalle ore 16 alle ore 23, presso il parco dell'ex seminario, via Varese 159, Sunday Service, evento culturale musicale all'aperto nel verde del parco, con stand gastronomici, mercatini e intrattenimento musicale. Solaro, giovedì 16 luglio dalle ore 19 presso l'area feste di Corso Berlinguer, grande festa di solidarietà. Una serata piena di emozioni, divertimento, allegria e buon cibo per dare un pasto, un sorriso e un futuro all'Africa. Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, venerdì 24 luglio, vigilia della festa di San Giacomo, ore 21, santa messa nella chiesa di San Giacomo. Mercoledì 29 luglio, festa di Santa Marta, ore 21, santa messa nella chiesa di San Francesco. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

0: Dietro al gusto, in cucina con la Coach.
1: Un saluto da Gianni ai microfoni, Radio Orizzonti in Blu. Oggi con noi Sonia Vegetti, cooking coach che già conoscete. Ciao Sonia, benvenuta.
2: Ciao Gianni e buongiorno a tutti.
1: Bene, riprendiamo dopo le feste natalizie.
2: Buon anno, infatti.
1: Buon anno a tutti ancora. La nostra rubrica in cui parliamo appunto di cucina in generale. Oggi parliamo in particolare però di una serie di ortaggi, di verdure, definite così crucifere.
2: Esatto.
1: Ecco, da dove arriva questo termine? Cosa significa?
2: Ma è molto carina come cosa, perché le crucifere vengono anche chiamate tecnicamente, diciamo, brassicacee, però il termine crucifero arriva appunto dal fatto che ogni fiore ha quattro petali che ricordano un po' una croce. Ecco che da lì arriva il nome di crucifere. E hai detto bene dicendo che insomma sono un po' gli ortaggi della salute, perché
1: fanno bene,
2: ci fanno proprio bene, hanno un sacco di proprietà antiossidanti, antitumorali, antinfiammatorie, insomma hanno veramente tantissime caratteristiche utili alla nostra salute.
1: Senti, quali sono queste crucifere?
2: Allora, ce ne sono tantissime.
1: Facciamo un elenchino. Diciamo come usarle, trattarle, eccetera.
2: Sicuramente tutta la categoria dei cavolfiori, che possono essere bianchi, di solito siamo abituati a vederlo bianco, ma esiste anche giallo, esiste anche viola. Il viola ha origini siciliane ed è un incrocio tra il cavolo broccolo e il cavolfiore comune. Diciamo che questo cavolfiore è molto interessante proprio per il suo colore. Il colore viola identifica la presenza di antiossidanti, antocianine, insomma è molto molto interessante da questo punto di vista. Poi c'è il broccolo, il cavolo cappuccio, cavolo verza, cavolo rosso, cavolo riccio, cavolini di Bruxelles, broccoli, diciamo broccoletti, le cime di rapa, ma anche la senape in foglie, la rucola e il rafano. Questo mix di ortaggi insomma fa parte appunto delle crucifere.
1: Le cime di rapa

0: Anche?
1: Sì, anche di cime di rapa.
0: È un cavolo, una sorta di...
1: Sì, è una brassicacea, quindi fa parte di questa famiglia.
0: No, volevo, mi viene in mente una cosa, intanto sì, che stavi parlando, che parlando di questi tipi di ortaggi, questo tipo di verdura, nel nord Italia, diciamo nel Trentino, in Alto Adige, eccetera, li usano anche per fare delle aiuole. Con colori diversi,
1: sì,
0: e sono anche belle da
1: belle
0: vedersi,
1: da vedere,
0: oltretutto
1: è vero, sì.
0: Poi non so se li raccolgono per mangiarli, però
1: non credo. Anch'io li ho sempre viste solo decorative, no, però è interessante anche per fare delle tavole un po' particolari.
0: Senti, come si usano, come si potrebbero ottimizzare, come si potrebbe ottimizzare il loro uso?
1: Allora, sicuramente, come per tutte le verdure che appunto contengono tantissime vitamine, tantissimi sali minerali, la regola principale è quella di non esagerare con le cotture, quindi evitare l'utilizzo della pentola a pressione, evitare la bollitura soprattutto per lungo tempo e andare magari ad utilizzare tecniche quali la sbianchitura, che è appunto un far bollire l'acqua, gettare le verdure all'interno dell'acqua bollente e farle cuocere per un massimo di 3-4 minuti, poi dipende dalla verdura che stiamo trattando. In alternativa, la cosa che suggerisco sempre io è l'utilizzo del microonde, perché il microonde ha proprio questo potere di mantenere quasi praticamente intatte le proprietà nutritive degli alimenti, e in questo caso ci aiuterebbe tanto. Quindi imparare a utilizzare il microonde come tecnica di cottura o precottura di queste verdure potrebbe davvero fare la differenza, perché io in questo caso vado proprio a dare un inizio di cottura a questa verdura, immaginiamoci delle cimette di cavolfiore, e poi se non mi piace la consistenza che dà la cottura in microonde posso farle saltare velocemente in padella, ma in quel caso ho proprio mantenuto basso il disperdersi delle proprietà nutritive, quindi abbinare magari anche le due tecniche, microonde e salto in padella veloce, quello sarebbe proprio il top.
0: Ma nel microonde vanno messe nell'acqua all'interno?
1: No, così come sono, perché le microonde hanno questo potere di far smuovere quelle particelle di acqua che naturalmente sono già contenute all'interno degli alimenti, quindi non c'è bisogno di aggiungere ulteriore acqua. Le vitamine e i sali minerali si disperdono proprio in acqua con le alte temperature, quindi con la bollitura eccetera, quindi se noi evitiamo queste due cose, non dico che le preserviamo al 100%, però facciamo un buon lavoro, ecco. Quindi
0: bene, quindi prima eventualmente il microonde, poi eventualmente in padella per fare, come dire, come vogliamo.
1: Sì, no? Esatto, o una passatina velocissima al forno, ecco, però meno usiamo le alte temperature, più siamo sicuri di riuscire ad assorbire soprattutto, ecco, vitamina A e vitamina C che sono contenute all'interno di queste crucifere. Quindi la vitamina C, poi lei è super super delicata, basta che vede la luce, basta che vede una gocciolina d'acqua e un po' di calore, lei ci dice ciao. Quindi per esempio c'è una di queste crucifere che è il broccolo romanesco, che io adoro perché ha quella forma che sembra quasi scolpito, è una delle cose più belle che la natura ci regala, quello si può mangiare anche crudo, quindi magari tagliato a fettine sottili possiamo creare un carpaccio, oppure proprio delle cimette piccole piccole che rimangono croccanti buttate in un'insalata. Lo so che adesso non è il periodo delle insalate, però messo dentro in un'insalata, anche un'insalata di cereali, per esempio mi viene da dire una quinoa con questi broccoli romaneschi proprio piccoli piccoli, ci dà un buon apporto di vitamine e croccantezza nel piatto. Quindi imparare tutte queste cose.
0: Beh, certo, sì. Una cosa in più. Sì, non sapevo dei broccoli qua romaneschi che si possono mangiare anche crudi.
1: Ma è bellissimo anche da cuocere intero.
0: Messo
1: intero, appunto, nel microonde, oppure, vabbè, se uno non ha ancora dimestichezza col microonde, può farlo al forno, però intero e cotto, poi presentato in tavola, così sembra proprio un albero di Natale. Io lo adoro proprio perché è veramente bello.
0: Volevo chiederti questo: quanto tempo nella pentola, nel microonde?
1: Ecco, qua apri il mondo del non c'è una regola generale, perché i microonde sono diversi, quindi ognuno ha la sua potenza, puoi trovare quello da 700, massimo quello da 900, quindi imparare proprio a conoscere il proprio elettrodomestico e in base a quello capire, ti dico in linea generale, io ho un microonde che ha 750 watt di potenza massima, un broccolo romanesco che pesa sui 500-600 grammi, cuoce intero in al massimo 12-15 minuti. Poi qua si apre anche il mondo del ma rimane un po' crudino. Ok, allora vero che molti sono abituati a mangiare le verdure proprio smolle, come le chiamo io, ma più le verdure sono smolle, più significa che hanno perso i nutrienti. Quindi imparare a piccoli passi a mangiare le verdure un pochino più croccanti, ci vuole tempo, perché se uno è abituato ad avere in bocca la consistenza molliccia, poi fa un po' fatica, però diciamo che anche questo può aiutare a mantenere attive le proprietà nutritive e ad assorbirle meglio. Ecco,
0: ho capito. Ecco, prima hai fatto un accenno alla cottura breve in acqua, cioè 3-4 minuti, è quello che si dice sbollentare?
1: Sì, sbollentare o sbianchire, esattamente.
0: Un attimo, tanto per... Sì. Ho capito. Un'altra cosa, la pentola a pressione si può usare, che io sappia, in un paio di modi, nel senso che ti dico come la so usare io. Io ho un fondo che è sollevato dall'acqua, quindi metto un fondo di acqua, tanto per, ma la verdura che sta sopra non è messa a bagno, sta sopra. Il tempo di portarla quando fischia, insomma, la verdura è cotta. Lì non dovrebbe perdere troppe proprietà.
1: Allora, il discorso della pentola a pressione è che rispetto alla bollitura, l'acqua bolle a 100 gradi, ok? Quindi già sei a una temperatura abbastanza elevata. Nella pentola a pressione l'acqua può arrivare anche a 120. Quindi capisci che l'alta temperatura un po' incide. Per cui ne sei consapevole, voglio dire, lo stesso tempo che tu impieghi con la pentola a pressione puoi arrivare a raggiungerlo anche usando appunto il microonde o la sbianchitura. Quindi io veramente difficilmente consiglio la pentola a pressione
0: Per le verdure.
1: Sì, per le verdure, ma in generale un po' per tutto, ecco, perché ci sono tantissime altre tecniche che se il problema è il tempo lo possiamo comunque guadagnare con altre tecniche che vanno ad essere meno invadenti sugli alimenti, ecco.
0: Ho capito. Facciamo uno stacchetto musicale, poi continuiamo.

0: Ecco, riprendiamo allora la nostra chiacchierata con Sonia Vegetti. Stavamo parlando delle crucifere, che è un termine un po' sconosciuto, però abbiamo chiarito che cosa sono. E all'interno di queste ci sono le cimette, che sono le cime di rapa comunemente anche utilizzate per le orecchiette.
1: Buonissime,
0: sì. Pugliesi. E poi la senape, ecco, qualcosa in più su questi argomenti, ce lo dici?
1: No, ecco, la senape per me è veramente un alimento molto interessante, perché solitamente si conosce, si conoscono i semi di senape che poi danno vita alla senape, quella in barattolo che siamo abituati a trovare al supermercato. In realtà le foglie della senape sono molto molto interessanti da mettere nelle insalate, da far saltare in padella veloci, da abbinare a un piatto di carne bianca oppure a un pesce magro, perché hanno proprio questo gusto deciso, leggermente amarognolo, ma neanche più di tanto, e ricorda proprio un po' la senape. Quindi anche in una insalatona che ha magari delle foglie di lattuga che poi alla fine non sanno di granché, fare un mix anche con queste foglie di senape può risultare molto interessante per dare più gusto ai piatti. Non è facile da trovare.
0: Ecco, stavo chiedendoti proprio questo, io non mi ricordo di averle viste.
1: Io ho uno spacciatore ufficiale di senape, che è il mio vecchietto del mercato di Saronno, è mercato contadino, e che lui ogni tanto me la fa trovare e quindi ne compro anche un po', perché poi so come conservarla anche nel modo corretto in frigorifero, anche per una settimana o 10 giorni. Quindi è un alimento molto interessante che consiglio di provare.
0: Ecco. Si possono congelare, tenere in freezer queste verdure, oppure meglio di no?
1: Allora, quelle diciamo che la congelazione casalinga è un argomento abbastanza delicato, perché molti sono abituati a farla utilizzando i sacchettini gelo. Però questi sacchettini gelo non impediscono agli alimenti di avere quella brinetta sopra. Non so se ci avete mai fatto caso, ecco, molto spesso mi capita di vedere congelatori che hanno proprio questa caratteristica, tanti sacchettini con alimenti che però hanno questa brinetta. Questa brinetta va proprio a bruciare gli alimenti e quindi va a far disperdere le proprietà nutritive, quindi è un peccato. Allora, ci sono delle alternative. Io insegno ad utilizzare la tecnica del sottovuoto per il congelamento casalingo, perché il sottovuoto mi aiuta ad andare a togliere l'aria e ad avere più compattezza nella conservazione. Ma io consiglio veramente di prendere poca roba per volta, fare la cottura e magari sì conservarle in frigorifero, ma non congelarle, perché è un po' un peccato. Ecco, la congelazione è diversa dalla surgelazione, quindi io piuttosto preferisco dire vabbè, prendi una cosa surgelata che ha avuto un procedimento appunto di surgelazione più rapido, quindi non si formano i cristalli di ghiaccio così grandi come nella congelazione casalinga, piuttosto che fare una congelazione a casa sbagliata.
0: Certo. Va bene, insomma, anche questo è un argomento di cui tener conto, perché insomma probabilmente la verdura fresca è meglio che non
1: decisamente
0: raccolta e conservata per poco tempo. Raccolta da poco e conservata per poco tempo è migliore di quella conservata in modi diversi. Va bene. Poi mi accennavi fuori onda del cavolo nero e del broccolo, che hanno qualcosa in più,
1: perché sono due tra le nostre amiche crucifere che contengono a parità di peso più calcio biodisponibile del latte. Quindi il nostro organismo riesce ad assorbirlo molto molto molto bene e quindi sono veramente un toccasano per le nostre ossa, soprattutto per noi donne dopo una certa età che abbiamo bisogno di tanto calcio. Quindi sì, molto interessanti da questo punto di vista.
0: Ecco, come si possono cucinare tutte queste verdure?
1: abbiamo veramente
0: come vogliamo, certo, questo,
1: esatto,
0: va bene.
1: No, certo,
0: qualche indicazione sì, più precisa,
1: sì, sì, so. Allora vabbè, abbinate a dei primi piatti, quindi anche pasta e cavolfiore, poi saltate in padella con uno spicchiettino d'aglio, un'acciughina che dà quel tocco in più, possiamo farle come contorno, questo è chiaro, possiamo anche farci delle vellutate o delle creme, ricordandoci però una cosa importantissima, che le fibre che sono contenute all'interno di questi ortaggi, ma in linea generale in tutte le verdure, il nostro corpo riesce ad assimilarle meglio attraverso la masticazione, quindi è proprio il primo passaggio, no, che ci permette di assimilare bene queste, le fibre contenute. Se noi mangiamo sempre minestrone passato o vellutate, quindi magari fatte con il mini pimer, sono molto buone, io le adoro, ma so che non sto assorbendo tutte le fibre che sono contenute in queste, proprio perché mi perdo la parte della masticazione. Allora anche in questo caso quello che dico io è: va bene, lo sappiamo, quindi alterniamo un po' queste preparazioni. Se ci piace così tanto la vellutata di cavolfiore, possiamo farcela ogni tanto, però ricordiamoci che la prossima volta magari cercheremo di farlo saltando in padella le cimette, cioè cerchiamo di alternare anche in questo caso. La stessa cosa vale per i frullati,
0: certo,
1: i frullati,
0: certo,
1: di frutta,
0: certo,
1: la stessa cosa. Il problema di queste crucifere qual è però? È che molti le rifiutano un po', soprattutto i bambini, perché puzzano, perché quando si cucinano queste verdure
0: hanno, cioè, un odore un po' forte,
1: che ricorda un po' lo zolfo, e infatti l'odore un po' sgradevole è proprio dato dalla presenza di zolfo contenuto in questi ortaggi. È vero, ma ricordiamoci che questo zolfo ha un effetto espettorante, ha un effetto un po' antinfiammatorio. Quindi nella logica di dire va bene, le mangio lo stesso perché so che hanno questo potere, proviamo a non pensare tanto alla puzza, che poi la puzza si può anche un po' controllare. Ci sono tre piccoli trucchetti: se in cottura si mettono delle foglioline d'alloro, oppure un cucchiaio di aceto bianco, oppure qualche cucchiaio di latte, questa puzza si smorza un po'. E quindi insomma possiamo mangiarle comunque,
0: ma anche perché più che altro si sente cucinando l'odore, ma al gusto non si sente,
1: no, infatti, quindi sì.
0: Si perde nell'aria l'odore.
1: Sì, diciamo che tra tutti gli ortaggi sono quelle che effettivamente ai bambini piacciono sempre poco, proprio perché un po' la puzza che si fa, ma anche un po' il gusto non piace tanto.
0: Sì, le verdure non piacciono tanto,
1: sì, no? Però queste sono proprio molto, il cavolo nero, insomma il broccolo, così, sono abbastanza forti per i bambini, però c'è sempre un modo per fargliele mangiare.
0: Senti, prima dicevi, dicevi che si perdono cucinandole, bollendole eccetera, ma se preparo un brodo di verdure misto, poi magari lo trito col mini pime, tanto per non avere i pezzettoni dentro, ho perso qualche cosa oppure no?
1: Sì.
0: Per il calore, solo per il calore.
1: Per il calore e per il fatto che le hai frullate, che le hai passate, eccetera. Un po' perdi, è sempre meglio che non mangiare, come si dice a Milano, piuttosto che niente, le mie piuttosto. Però un po' perdi, ecco, è chiaro. Poi il brodo vegetale, vabbè, tieni magari la temperatura, cioè non far bollire troppo, fai sobbollire, e poi non andare oltre con le cotture. Sì, questo è il mio suggerimento.
0: Così non. Salviamo il salvabile.
1: Salviamo il salvabile, esatto.
0: Va bene. Ecco, avevi ancora un argomento di cui parlare?
1: Volevo appunto dare qualche. No, oltre alle preparazioni di cui abbiamo parlato prima, quindi abbinarle ai primi piatti,
0: certo,
1: eccetera, si possono fare anche dei burger vegetali, magari abbinati a dei legumi o anche a dei cereali, e quindi avere già un pasto completo, perché poi ti basta magari metterci un'insalatina e può essere interessante. Oppure la verza, che è proprio di questo periodo, insomma gennaio, dicembre, gennaio, ecco, si possono fare anche delle lasagne. ma proprio con la foglia della verza, invece di usare, chiamiamole lasagne, invece di usare la pasta, si usa la foglia della verza, proprio si mette a strati e poi si mette ragù oppure pomodoro, quello che si vuole, e si passa un po'. Prima le facciamo sbianchire, di modo che poi la cottura in forno sia più veloce possibile. E così è un piatto un po' diverso.
0: Mia nonna faceva gli involtini con la verza, li faceva prima sbollentare, esatto, qualche minuto, e poi li attorcigliava con un stuzzicadenti e dentro ci metteva il ripieno.
1: Sì.
0: Li ricordo ancora, quindi.
1: Sì. Beh, sono i piatti delle nonne. Vabbè, io
0: una meraviglia.
1: Parlo di un piatto che è classico, insomma, vabbè, appena mangiato, e non è molto molto salutare, però anche qui, parlando dell'equilibrio, una buona cassola con una verza gelata,
0: certo.
1: Però è chiaro che non è proprio da mangiare tutti i giorni, ecco.
0: No.
1: Esatto.
0: Però insomma, quando si fa si apprezza.
1: Esattamente.
0: Ecco, sulla quantità volevo chiedere l'ultima domanda, che abbiamo ancora qualche minuto.
1: Sì.
0: Sulla quantità, normalmente le verdure si usano, abbiamo detto, con i primi va bene, eccetera, con i contorni, tipo contorni, questo tipo di verdure. Se ne può mangiare una quantità industriale, oppure è meglio porzioni un po' più misurate, insieme, non lo so, insieme a una fetta di carne, piuttosto che, non lo so, insomma, un pezzo di pollo, non lo so, ecco, come contorno.
1: Sì, allora, sai che io collaboro con tanti professionisti della nutrizione, e la maggior parte dei piani nutrizionali o comunque delle linee guida che io vedo e che poi applico anche nella mia vita, insomma, parlano di equilibrio del pasto. Quindi in questo equilibrio viene considerata una buona dose di verdure, un 200-300 grammi di verdura a crudo a pasto. Questa è un'indicazione abbastanza importante, che serve sia per andare appunto a creare un pasto equilibrato, ma anche per andare a fare la spesa. Cioè, se io so che 300 grammi, 200-300 grammi mi sono abbastanza per equilibrare bene il pasto e per assorbire le vitamine e i sali minerali che mi occorrono, è inutile che poi vada a comprare quantità industriali di verdura. Certo. Quindi faccio un calcolo veloce e capisco che posso, insomma, stare schiscia, ecco, come si dice.
0: E quindi, insomma, 2-3 etti di contorno vanno bene.
1: Sì, a pasto.
0: Possono essere anche verdure miste.
1: Esatto.
0: C'è qualche verdura che non va d'accordo con le altre, oppure in genere, cioè, se puoi fare i fagioli, banalizzo, due crucifere, due fagioli.
1: Adesso ti picchio, Gianni, perché hai detto che i fagioli è una verdura.
0: No,
1: scherzo.
0: Sì, no, certo. Sì, vabbè.
1: No, dai,
0: contorno.
1: In contorno.
0: Chiaro.
1: No,
0: vabbè, dei fagioli parleremo un'altra volta.
1: E sì, sono legumi, esatto.
0: E legumi.
1: No, diciamo che in linea generale poi è sempre una questione di gusto personale. Perché però è chiaro che ogni verdura poi ha dei tempi di cotture diverse. Quindi io abbino delle verdure diverse, devo prestare un po' attenzione a questa cosa, e quindi ecco, solo questo. Volevo dire solo una cosa: ci sono delle controindicazioni delle crucifere, cioè non tutti possono mangiare le crucifere. Cioè, chi soffre di pressione bassa o di gastrite o di colon irritabile dovrebbe prestare un po' attenzione a quante crucifere mangia. Poi tutto viene sempre definito da un medico, da un professionista, da una nutrizione, eccetera, però proprio per il contenuto di fibra insolubile che è presente in questi ortaggi, viene consigliato a chi soffre di queste patologie di stare un po' attenta all'utilizzo di queste verdure, e anche chi soffre di ipotiroidismo. Quindi dovrebbe mangiarle sicuramente sempre cotte, mai crude, e prestare un po' attenzione a quante
0: quantità
1: ne mangia. Sì, quindi non è sempre detto che la verdura fa sempre bene, insomma. Bisogna conoscere, insomma, che cosa portano e che cosa ci tolgono anche.
0: Certo. Va bene, dai, anche questa è una cosa di cui tener conto nelle nostre scelte.
1: Va bene,
0: siamo arrivati alla fine del nostro tempo.
1: Bene.
0: Allora, grazie Sonia di essere stata con noi.
1: Grazie a voi.
0: A risentirci il mese prossimo con un altro
1: Parliamo
0: argomento.
1: Parliamo dei legumi, magari.
0: Bravissima, ecco, vedi che l'ho detto, ma è servito.
1: È servito, lo so, me l'abbiamo preparata prima.
0: Grazie ai nostri radioascoltatori, buona giornata a tutti.
1: Grazie.

0: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
1: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
2: Fare radio per fare rete ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.
3: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

Fare il traffico giusto per gli utenti giusti al momento giusto. Questa è Evergreen. Ai microfoni di Radio Orizzonti in Blu, Gisella Viccardi. Gentili ascoltatori, bentrovati. In studio con me, alla regia, Angelo. Oggi parliamo di Christina Boverman, una chef italiana il cui vero nome è Christina Vitulli. Nata a Cerignola, Foggia, un piccolo paese della Puglia, il 5 di aprile del 1966. Il suo vero nome è appunto Christina Vitulli. Il cognome Boverman è quello che ha acquisito successivamente dal marito americano. Christina Boverman è una delle chef stellate italiane più affermate a livello internazionale. Il suo valore aumenta se si considera che è riuscita ad imporsi in un mondo, quello della cucina appunto, più incline verso il maschile. Gli studi e la passione. Dopo il conseguimento del diploma presso il liceo linguistico e poi la laurea in giurisprudenza presso l'Università di Bari, Christina decide di trasferirsi all'estero. Sceglie San Francisco come meta in cui specializzarsi nel settore legale. Per pagarsi gli studi comincia a lavorare in un bar. E però una delle sue passioni più forti è da sempre la cucina. E proprio per dare così un'impronta a questa grandissima chef, ho scelto un'artista, Aretha Franklin, la cui brano è Honey, miele.

presto si accorge che il mondo dell'avvocatura non fa per lei, che è una persona creativa ed eclettica. Così diventa una brava designer di grafica e lavora in questo campo per ben 10 anni. A tal proposito, in un'intervista rilasciata nel lontano 2015, la chef stellata Michelin aveva detto: «C'è chi lo fa lo stesso mestiere per una vita e chi lo cambia più di una volta. Nel momento in cui ho realizzato che cucinare poteva essere più del semplice spadellare, che era questione di cultura, tradizione, creatività, ho capito che sarebbe diventata la mia professione». La sua passione per la cucina torna prepotentemente a farsi sentire. Così, mentre risiede ad Austin, in Texas, Christina Bowerman si laurea in Culinary Arts, approfondendo in particolare alcune discipline, come quella della concentrazione dei sapori. Inoltre, grazie a questa importante esperienza formativa, affina e completa le sue competenze tra cucina e gestione di un ristorante. Ed ora ascoltiamo Celeste, Stop This Flame.

2005 lascia gli Stati Uniti per tornare in Italia e per la precisione si trasferisce a Roma. Qui Cristina approda prima al ristorante Convivio Troiani per poi passare al Glass Osteria, un locale di Trastevere da poco aperto. Si tratta di un posto contemporaneo, essenziale, minimalista. Qui Cristina Boverman riesce ad esprimersi al meglio delle sue capacità. Fabio Spada, il proprietario del ristorante, diventa anche il suo compagno di vita. Con Fabio ci siamo intesi subito quando mi ha chiamata al Glass. Non è possibile occuparsi bene di tutto. Lui è intelligente, acuto, lungimirante, sovrintende alla parte manageriale ed economica. La coppia procede con il vento in poppa, tanto che nel 2008 arrivano le due forchette Gambero Rosso, seguite poi, 2 anni dopo, dalla stella Michelin. Glass Osteria è il trampolino di lancio di Cristina Boverman, che in poco tempo diventa una vera e propria istituzione a Roma. Intanto dalla relazione con Fabio naturalmente nasce un figlio, Luca Spada, nel 2008. La maternità però non frena l'ambizione e la voglia di mettersi in gioco di Cristina, che aggiunge progetti su progetti. Romeo Chef and Baker a Prati, street food truck con le api Romeo e Frigo, Romeo a Testaccio. Il nuovo Romeo Chef e Baker si trasferisce nel 2017 a Piazza dell'Emporio e qui Cristina spesso e volentieri organizza show cooking specifici per promuovere e diffondere la sua formazione e la sua conoscenza. Lo stile di Cristina è difficile attribuire una definizione unica alla cucina di Cristina Boverman, che è piuttosto un crossing culturale del gusto che si snoda attraverso culture diverse, tradizioni vecchie e nuove, luoghi e memoria. Cristina ha scritto anche un libro nel 2014, Da Cerignola a San Francisco e ritorno, La mia vita di chef controcorrente, edito Mondadori. Lei stessa si definisce una chef controcorrente e non le piace essere incasellata in definizioni o cliché. Continuiamo e ascoltiamo La SketchUp a Serie E.

Oltre a dedicarsi con passione alla cucina e alla realizzazione di gustose ricette, Cristina Boverman è anche molto impegnata sul fronte della formazione e dell'insegnamento delle discipline inerenti alla ristorazione. La chef, originaria appunto della Puglia, è uno dei soci fondatori e presidente dal 2016 dell'Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto. Inoltre la Boverman si tiene a rimarcare il suo impegno a favore delle donne e del riconoscimento dei diritti e delle opportunità professionali. A febbraio 2018 è stata nominata ambasciatrice dell'associazione Telefono Rosa. È tra i fondatori dell'organizzazione Fiorano for Kids per la ricerca sull'epilessia infantile. Sono davvero tanti i premi e riconoscimenti che la chef ha ricevuto negli anni. Ne citiamo alcuni: Chef Donna dell'Anno a Identità Golose nel 2013, Best Female Italian Chef in Europe 2018, Premio Galvanina come Miglior Chef 2018, Premio FIC all'Eccellenza.

E sulle note le abbiamo riconosciuta sicuramente di Grace Jones, la Vie en Rose. Vi leggo la sua, il suo aforisma. In un'intervista rilasciata tempo fa lei ha dichiarato: i momenti di sconforto ci sono per tutti, ma non bisogna pensare che il proprio sesso sia una variabile importante nel successo. Appena cominci a pensare sono una donna, non posso farlo, lo stai usando più come una scusa che per altro. Christina Boverman rappresenta uno splendido esempio di donna che ha preso in mano la sua vita per realizzare il suo sogno.

0: Il tempo a nostra disposizione è terminato. Non resta che salutarci, ma vi aspetto alla prossima. Ciao ciao!
1: Frequenza. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in blu.
2: Ai gente di ieri, d'incu e di domani,
3: ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
2: e in replica alle 19.10
3: va in onda il
2: Cicciaremmo Cicinin con Anna e Anna.

0: tutti i giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu Lifestyle dalle ore 21 alle 22.30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti. Seguiteci.
1: Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu è la trasmissione che fa per te. Non puoi mancare al sabato alle 11.30 e la domenica alle 9. 60 anni della nostra storia attraverso musica, società, cultura, cinema, spettacolo, moda. Io sono Massimo Tallarini, non mancare all'appuntamento con me e con la buona musica di Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu.

0: continuo a cercare
1: ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Diamo ora uno sguardo ai programmi della nostra radio per la giornata di martedì 7 luglio. Alle ore 9.30 e 17.05 Orizzonti Magazine, Bianalisi, ospite Corrado Mirone, allergologo, allergie respiratorie ed asma. Alle ore 10.05 e 17.40 Evergreen con Gisella Viccardi. Alle ore 10.30 in replica alle 19.10 dalla parte del cittadino, Gianni Branca ospita Agostino Legnani, il mercato di Saronno. Alle ore 11.05 e 19.40 Nutrizione On Air condotto da Silvia Ambrogio, nutrizionista, nutrirsi al fresco. Alle ore 11.30 e 18.25 Scuola, Società e Cultura, Antonella Colmegna, Gianni Branca ospitano il professor Sergio Beato. È successo un 48. Prima di chiudere vi ricordiamo il nuovo spazio di ogni mattina, Radio Orizzonti Mix alle 6.15 con le news locali, alle 6.30 le migliori interviste del giorno prima, alle 7 Buongiorno in Blu. Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì, quando non c'è qualcuno che mi aiuta, vado a correre fino a San Luca, così magari mi trovo.

occhi di un bambino, uno sguardo da gigante, nei sogni di una donna, la bellezza irriverente, un vecchio che rincorre quell'attimo fuggente. L'avesse preso prima non ne avrebbe fatto niente. Un tetto che si apre dalla casa, piove il cielo, qualcuno lo raccoglie per poi farne del veleno, da bere a sorsi lenti come gocce di cristallo. C'è una ragazza.

0: Ringraziamo, tra l'altro oggi siamo qui con la vincitrice del Saranno Famosi Music Contest,
1: un
0: Lidia Cella. Un
1: applauso!
2: La vincitrice Lidia, qui in studio con noi.
0: Benvenuta in studio innanzitutto, spero che ti trovi bene, spero che ti senti a casa. C'è anche qui con te tua mamma, che salutiamo lì dietro le quinte, che ci guarda. C'è anche un po' di pubblico e questa cosa ovviamente ci piace, ci rende anche più un po' più sereni. Speriamo che questa sia una bella chiacchierata, ma partiamo da te Lidia innanzitutto.
2: Sì,
0: come stai?
2: Siamo subito nel vivo.
3: Ah cavolo, io sto tanto bene.
2: Ecco, emozioni dopo insomma contest.
3: Emozioni, ah cavolo, immensa gioia e tanta gratitudine, perché non avrei mai immaginato di arrivare dove sono arrivata.
2: Parliamo un po' di te, ci chiediamo un po' di domande.
0: Esatto, esatto. Volevamo sapere innanzitutto, siccome hai vinto il contest, immagino che interessi anche a tutti un po', cosa fai nella vita, di cosa ti occupi. Però allora, prima ti volevo chiedere, sei riuscita un po' a gestire questa onda di successo che è arrivata?
3: Con il supporto dei miei genitori sto cercando di scalare tutte le montagne che stanno arrivando e sì.
2: E poi ci racconterai,
3: certo,
2: il tuo premio, perché più avanti.
0: Allora, ci racconti un po' di te, perché siamo curiosi, perché noi ti abbiamo conosciuto sul palco, però volevamo sapere prima di tutto anche chi è Lidia fuori dal palco. Quindi cosa fai, se studi, se lavori, allora, quali sono anche le tue passioni magari al di fuori del canto?
3: Allora, io frequento il quinto anno di liceo artistico e sono una studentessa, poi oltre alla scuola frequento un corso di nuoto 2 volte alla settimana, poi studio canto 1 volta alla settimana e questo mi aiuta davvero a cercare di liberare la mente. Il nuoto mi libera tantissimo, mi rigenera, l'odore del cloro.
0: Mamma mia, non potrei mai, l'acqua gelida di me. A te piace proprio il brivido
3: tanto,
0: del...
3: Sì. E poi sì.
2: Senti, ma come mai ti sei iscritta? Chi ti ha fatto iscrivere oppure hai trovato
3: allora,
2: tutte le notizie?
3: La mia insegnante di canto mi invia il 29 novembre, il 29 scusate, di agosto, una locandina con su il Saranno Famosi Music Contest. Lo leggo e dico wow,
0: è l'occasione della mia vita.
3: È una bella opportunità, anche perché mesi prima avevo scritto una canzone e stavo cercando un produttore, un qualcuno che mi aiutasse a creare questa canzone, e l'universo mi ha risposto in qualche modo.
0: È sempre così, è incredibile.
3: Arriva questa locandina, ne parlo con i miei genitori e mi iscrivo subito e inizio a studiare un brano che possa essere all'altezza di un contest,
0: di un palcoscenico,
3: di un palcoscenico,
0: diciamolo, perché prendiamoci anche.
2: Senti, ma come hobby
0: media.
2: Anche qualche altro hobby?
3: Hobby? Allora, porto il cane fuori a fare la passeggiata, lo possiamo considerare un hobby.
2: Come si chiama il tuo cagnolino?
3: Si chiama Barack.
0: Barack
3: come Barack Obama, è tutto
0: che
3: nero.
0: Che nome incredibile, bellissimo.
3: È bellissimo.
0: Io ho solo gatti, il prossimo gatto lo chiamo Barack anche io.
2: Poi, deve essere nero, però.
0: È nero, marrone, bianco, giallo, quello che è.
3: E poi fino all'anno scorso ho frequentato un corso di danza. Io sin da piccola ho sempre danzato. La danza,
0: danza
3: sempre,
0: classica.
3: Danza classica, sempre stata la mia
0: ti ci vedo
3: passione.
0: Infatti anche danza classica.
3: Sì, sì.
2: La prossima volta quindi ci vediamo sul palco in tour.
0: In tour
2: certo,
0: come performer
2: sì,
0: a 360 gradi
3: sarebbe davvero bello, ballare mentre si canta, avere una
0: più uno step sì. In più comunque anche muoversi sul palco con i ballerini,
3: chi lo sa, magari
0: chi lo sa, speriamo, tutti te lo auguriamo ovviamente di calcare ancora dei grandi palchi come quello della finale al nostro teatro.
2: A scuola cosa ho detto, perché tu andando ancora a scuola? Non lo so,
3: scuola, ne ho parlato un po' con...
0: Ma sono venuti a vederti i tuoi compagni di classe?
3: No.
0: No, no. Siamo mai pagare
3: io
0: 10 euro.
3: Io ho 3 amiche in classe fidate con cui parlo.
2: Quindi loro sanno?
3: Loro sanno.
0: Okay.
3: Il resto della classe...
0: L'importante è averne pochi, ma,
3: pochi ma
0: buoni, quelli
3: pochi
0: fidati
3: buoni,
0: sono...
3: Esatto.
0: È fondamentale.
2: Ma sanno che canti?
3: Sì, sanno che canto, ma non mi interessa.
2: No.
3: Ma sinceramente...
2: prima o poi scopriranno, ti vedranno.
0: Quando ti vedranno in televisione o...
2: Ma è la nostra compagna.
0: Ma...
3: Sì, al contest sono venuti a vedermi, è venuta a vedermi tutta la mia famiglia, i miei genitori, mia nonna, mia zia, i miei amici fidati.
0: Dove erano seduti? La mamma dove era seduta? In prima fila, ovviamente, in prima fila.
3: Sì. E no, è stata un'esperienza magnifica, cioè vorrei riviverla questa esperienza.
2: Cioè, senti, sei andata subito d'accordo con gli altri, con
3: mamma tutto? Mia, sì, sono andata subito d'accordo. Ovviamente ho legato subito con Miriam, con Alicia, con Mario Edo. Mamma mia, abbiamo fatto di quelle risate nei camerini.
2: Cosa è successo nei camerini? Vabbè, non vogliamo sapere tutto, però
0: quello che si può dire, dai.
3: Abbiamo cantato davvero tanto.
2: Quindi vi siete, insomma, tenuti riscaldati.
3: Ci siamo riscaldati la voce, sì, perché faceva freddo. E io ricordo che mi sono preparata col mio bellissimo vestito bianco, tipo mezz'ora prima.
0: E stavo congelando,
3: quindi a un certo punto mi sono...
0: Sì, perché poi giù
2: anche la tensione.
3: Sì, faceva un freddo, quindi mi sono messa sopra i pantaloni, sopra il vestito, la giacca e... Però queste sono cose che non si raccontano.
0: Ti posso chiedere, Lidia, prima di andare avanti e di parlare, anche perché poi avremo modo anche di parlare della finale, di tutto quello che c'è stato nel backstage, che sicuramente sono cose che ci interessano. Però mi interessava sapere, quando tu hai iniziato a cantare, c'è stato qualcuno a cui ti sei ispirata di più? Cioè, c'è stato un artista magari già affermato, già famoso, che tu dici: Madonna, voglio diventare come lei, per forza, devo diventare come lei o come lui?
3: Allora, parto con il dire che la mia cantante, ma proprio sono di parte, la mia cantante preferita è sempre stata Whitney Houston. Io sono cresciuta ascoltando Whitney e lei proprio mi ha fatto proprio scoprire un nuovo mondo, cioè come la voce riesce a volte a far tremare l'anima. Prima di cantare non ho pensato a niente, ho fatto 3 respiri ben profondi, e ho fatto un segno della croce.
0: Te lo volevo chiedere se avevi un rito scaramantico.
3: Sì,
0: prima.
3: Sì, 3 respiri profondi e un segno della croce e vado
2: dritto. Tutte le volte che ti esibisci?
3: Questa in particolare. Questa in particolare, ma farò così ogni volta perché a quanto pare mi ha portato fortuna. E niente.
0: Quindi si è ispirata, diciamo, alla grande Whitney, che salutiamo, tra l'altro. Esatto, salutiamola.
2: Senti, invece, come dicevi che appunto di sport, nuoto, ma c'è qualche altro sport, insomma, che hai praticato anche da piccola?
3: Oltre alla danza classica, no. Danza classica da quando avevo 4 anni, poi ho smesso e poi ho iniziato a dedicarmi alla musica, al canto.
2: Invece, come lavoro, cosa ti piacerebbe fare oltre alla cantante, ovviamente, e lo studio che stai
3: facendo? It's a very good question. I don't know.
0: Ma è giusto avere anche solo un piano A?
3: Perché il problema non è il piano A, è il piano B.
0: Ah,
3: non saprei.
0: Vabbè, dipende dai punti di vista, dipende da come lo guardi.
2: Però la scuola però che studi
3: design
0: vuol dire che sei tanto determinata in questa tua passione, ed è giusto che comunque mi pare che anche tutti i commenti dei giudici ti abbiano detto più volte: questo sarà il tuo lavoro. Quindi vabbè, tocchiamoci, però speriamo che veramente lo possa diventare. Tutti noi ce lo auguriamo. Volevo dirti, a questo proposito, volevo chiederti chi è stato, visto che c'è qui anche la mamma, chi sono stati quelle figure magari della tua famiglia o dei tuoi amici che ti sono state più vicine, che ti hanno proprio fatto avvicinare così tanto alla musica e soprattutto che ancora adesso ti supportano di più nella musica? Cioè, perché magari in una famiglia, non lo so, magari c'è la mamma che magari ti sta un po' più dietro, il papà che magari invece non capisce molto come passione, o viceversa, come...
3: No, anzi, devo dire che nel mio caso mia madre suonava il pianoforte forte sin da piccola, quindi cioè io sono cresciuta ascoltando,
2: diciamo, respiri musica,
3: io respiro musica, poi mio padre era un bassista, cioè loro proprio la musica la capiscono, la vivono e cioè ho appreso da loro.
2: Allora, diciamo che è giunto il momento di farci sentire un brano che non è il brano con cui hai vinto il contest, perché quello lo sentiremo dopo, però ci hai portato un brano. Cosa ci hai portato?
3: Hopelessly Devoted to You di Olivia Newton-John,
0: tratto da Grease, tra l'altro
2: famosissimo. Non vediamo l'ora di sentirla. Siamo pronti?
3: Uno
2: siamo
3: dei miei preferiti poi, tra l'altro.
2: Allora,
0: se tu sei pronta, prepariamo la postazione, ti facciamo cantare.
2: Cuffia, cuffia.
0: Passiamo
2: la cuffia.
0: Microfono.
2: Vai.

0: Wow, Lidia, grazie per questa tua esibizione. Com'è stato? Avevi mai cantato in un ambiente
1: Bravissima.
0: Del genere? Ti è mai successo?
1: Qui no.
0: Perché ho sentito, no, qui in particolare immagino no, però ho sentito molti cantanti, innanzitutto vabbè, è stata bravissima, penso che questo si sia capito anche dall'applauso ovviamente, ho sentito molti cantanti che dicevano che a volte è più difficile, magari si sentono più nervosi ed emozionati a cantare, non so, magari in una specie di sala prove, quando magari dall'altra parte del vetro c'è il produttore, c'è il vocal coach, rispetto a magari cantare su un palco.
1: No. Io mi sento più tranquilla quando sono in un contesto come uno studio, mm-hmm. perché posso sperimentare, posso provare tante cose, e quando sei sul palco devi proprio...
0: Devi spaccare.
1: Devi tirare fuori.
2: Certo. Allora, parliamo un po' di questo palco. Mm. Parliamo di questo palco. Allora, abbiamo avuto delle selezioni, quindi erano palchi un po' più piccoli.
1: Sì, ma per arrivare importanti.
2: Importanti. E appunto anche come sei cresciuta partendo da questa selezione fino ad arrivare alla serata conclusiva.
1: La prima audizione, che è stata l'oratorio, non mi ricordo quale oratorio.
0: La prima c'eri tu, Anna, io non c'ero.
2: La
0: quindi...
2: prima, sì, è stato il primo, abbiamo fatto due
0: al
2: oratori.
0: Al Prealpi, secondo me, era. Mm-hmm. L'oratorio
1: no,
0: Prealpi, secondo me, la prima.
1: Sì, Prealpi,
2: sì, perché tu sei arrivata...
1: Sì.
2: Eravamo divisi in due.
1: Ero un po' in ansia, devo dire che ero in ansia perché non conoscendo l'ambiente, non conoscendo poi i miei concorrenti, ero spaventata dall'idea di incontrare qualcuno davvero bravo, e infatti l'ho incontrato, perché Miriam, Alicia, le ho sentite e ho detto cavolo, che brave. Poi diciamo che quando ho cantato lì per la prima volta non è andata benissimo, non è andata al
0: proprio
1: massimo.
0: La prima serata
1: non è andata benissimo, perché ero un po' in ansia, ero un po' agitata, non sapevo un po' come gestire.
2: Sicuramente
1: la
2: l'effetto fuori è stato diverso, quindi
1: sì.
2: Magari tu sapendo come cantavi, per noi che era la prima volta che ci sentivamo, magari non siamo resi conti di questo. È ovvio che dopo siete andati tutti in crescendo,
1: perché esatto.
2: Ovviamente la prima volta è stato, tu non c'eri Matteo, però insomma è stata abbastanza, erano tutti...
0: Beh,
2: tutti
0: immagino fosse tutti emozionatissimi.
1: Tutti tesissimi, sì.
0: Cioè comunque
1: sì.
0: Anche il teatro ti dà una bella emozione, però insomma anche la prima volta davanti a un pubblico, non so se fosse proprio la tua prima volta.
1: No,
0: forse
1: beh.
0: Me l'avevi già detto.
2: Perché tu hai, raccontaci un po' cosa hai fatto.
1: E io con la danza classica...
2: No, ma anche come canzoni, nel tuo coro gospel.
1: Sì, canto in un coro gospel, coro divertimento vocale, lì... canto a volte come solista e mamma mia, è bellissimo, c'è proprio un coro, una famiglia dietro che ti sostiene, che ti appoggia, lì con quello...
0: Quindi tu come cantante nasci comunque con il gospel o...
1: Ho iniziato
0: dopo.
1: Ad avvicinarmi al gospel grazie al coro, mm-hmm. Che mi ha propinato appunto questi brani che io poi ho iniziato a studiare.
0: Quindi comunque ti senti anche abbastanza più, non so, versatile magari?
1: Sì,
0: nel...
1: sì, mi ci sono ritrovata.
0: Canti
1: tantissimo.
0: Un po' di tutto?
1: Canto un po' di tutto perché
0: cioè, l'abbiamo
1: piace.
0: Sentito anche adesso comunque.
1: Mi piace cantare un po' di tutto, ma il gospel è davvero...
0: È il tuo proprio.
2: Quindi quando i giudici ti hanno detto a un certo punto vorremmo sentirti... con un tuo pezzo.
0: Come si chiama la canzone che hai scritto?
1: La canzone che ho scritto.
0: Hai detto che hai scritto una canzone, giusto?
1: Sì.
0: No?
1: Lasciamola sospesa.
0: Prossima puntata.
1: La prossima.
0: Mi sono venute in mente due cose che ti volevo chiedere. La prima, così iniziamo anche con un giro di domandine più interessanti, cioè altrettanto interessanti, che riguardano proprio i tuoi compagni di percorso. Mm-hmm. Ti volevo chiedere, un po' l'hai già detti, chi sono quelli con cui magari hai legato di più?
1: Ah, Miriam, Alicia, Mario, Edo, con loro proprio ho creato... Abbiamo anche creato un gruppo WhatsApp.
0: Oh, che bello, ecco, anche questo mi interessava
2: magari...
0: sapere se avete creato...
2: Ci
0: magari...
2: sarà anche qualche collaborazione futura?
1: Sì, a karaoke.
0: E a proposito, Anna...
2: Già.
0: A proposito, Anna, io volevo chiederti, perché ci eravamo preparati un po' questa domanda da fare a tutti... Se avessi dovuto scegliere uno degli altri concorrenti con cui partecipare, non da solista, ma magari in coppia, fare un duo, o magari fare un gruppo vocale nel tuo caso, chi avresti scelto? tra gli altri?
1: Avrei scelto anche... Mario Edo.
0: Mm-hmm.
1: Un trio sarebbe stato.
0: Un trio.
1: Però sì, pianoforte, chitarra, voce sarebbe stato
0: top.
1: Pazzesco. Poi,
0: e poi glielo diremo a Mario Edo, glielo faremo sicuramente sapere.
2: Beh, ma avrete anche tempo di.
1: Sì.
0: Di sperimentare.
2: Vogliamo essere primi,
0: no?
2: Però. Vogliamo sentire il pezzo, perché ovviamente.
1: Sì.
0: E c'è qualcuno, secondo te, invece, che meritava di arrivare in una posizione più alta? Credo già di sapere la tua risposta.
1: Alicia.
0: Lo sapevi
1: già, sì. Meritava forse.
0: Meritava di arrivare un po' più in alto.
1: Un po' più in alto.
0: Alicia è arrivata settima, se non sbaglio.
1: Sì.
2: Per esempio, è difficile, sappiamo che
0: nei
2: contest.
0: Poi conta comunque anche molto
2: difficile.
0: Il giudizio dei giudici, ecco, quindi assolutamente sì.
1: Vogliamo ma sono parlare... stati tutti bravi, io penso che siano stati tutti bravi.
0: Sì, no. quello indubbiamente.
2: Sì. Anche perché tutti era insomma, prima volta, primo conto, nessuno sapeva cosa aspettarsi, mm-hmm. perché non sapevano esattamente cosa fosse, quindi è difficile quando non sai cosa va incontro, però vi siete buttati.
0: I più casinisti nel backstage? Mario Edo?
1: No,
2: i gruppi, c'erano tanti gruppi numerosi.
1: In particolare i Lost Wallet.
2: Ah, i Lost Wallet, quando li,
1: mamma mia,
2: quando li incontriamo poi chiederemo.
1: Carisma quei ragazzi, ma è stato bello sentirli far cacciara. Io ero lì tutta tranquilla, cercando di concentrarmi con le mie cuffie, e c'erano loro,
0: e beh, loro comunque erano tanti. Quanti erano i Lost Wallet? Non mi ricordo.
2: Anche mi ricordo
1: tanti.
0: Ho fatto un po' di confusione tra le varie.
2: Sì. Ma mi ricordo che il nome nasce dal. Poi ne parleremo. Ah. Lost Wallet hanno perso. Ci faremo raccontare.
0: Ci sta, non lo sapevo questa cosa. Nulla, di cosa possiamo parlare? No, ti volevo chiedere se, siccome hai detto che prima, quando eri, diciamo, quando ti sei esibita la prima volta, sei scesa al palco e hai detto, non so se è andata così tanto bene, ce l'hai detto prima, quella delle qualificazioni, la tua prima esibizione, ti volevo chiedere se invece quando sei scesa dal palco in finale eri contenta.
1: Ero...
0: Cioè, sei soddisfatta di come avevi cantato, al di là di quello che ti avevano detto i giudici, perché comunque poi il parere esterno è importante, però anche quello che uno si sente.
1: Sono uscita dietro le quinte, avevo ancora tutta l'adrenalina in corpo, perché quei minuti sono stati intensi, ero felice, ma dentro di me c'era questa voce che mi diceva: avresti potuto dare di più.
0: Sì.
1: Sì.
0: Sei una un po' perfezionista tu in generale?
1: Sì,
0: o
1: nel canto sì.
0: Nel canto sì. A scuola un
1: a
0: po'
1: scuola,
0: meno.
2: Diciamo un po' di meno.
0: A scuola.
1: Però,
0: sopra il 6 va bene tutto.
1: No, 6 anche no, cioè 6 un po' più su, dai.
0: Anche un po' più di 6?
1: Sì.
0: Allora sei un po' perfezionista,
1: no,
0: anche
1: però,
0: a scuola.
1: Nel canto... Non toccatelo. Quindi sono uscita dalle quinte e ero anche triste, perché volevo stare ancora sul palco.
0: Ancora là,
1: volevo stare lì.
2: Appena finito, lei subito era già pronta per ricominciare. Ma c'è qualcosa che magari, non so, vuoi dire, far sapere di te, che ti piacerebbe dire, un tuo pensiero? So che anche la canzone che ci canterai tra poco ha un significato importante per te.
1: Ah beh sì, For Every Mountain.
0: Che è la canzone che hai portato in finale.
1: Sì, è un brano molto importante, anche perché l'ho cantato proprio dopo un periodo di crisi che ho avuto. Un periodo dove... non sapevo più cosa fare della musica, era proprio un periodo dove ho detto: ma cosa faccio? Continuo o non continuo? Il mio direttore di coro mi invia questo brano da studiare, mi dice: io vorrei che tu studiassi questo brano.
0: Mm-hmm.
1: E io ero un po' indecisa, perché stavo vivendo un po' un momento traballante.
0: Momento traballante legato alla musica o legato a qualcosa che succedeva
1: legato
0: intorno?
1: A tutto,
0: che ti ha...
1: in generale. In generale. E lo prendo in mano, lo ascolto, rimango colpita, specialmente dalle parole, perché è una preghiera. E quindi ho detto: ok, lo studio. Lo imparo, ma non solo studiarlo, ma proprio cantare ogni parola come se stessi credendo in quello, perché quando, ogni volta che canto quel brano io credo minimamente.
2: Ma di cosa parla quel brano?
1: Della preghiera, del scalare le montagne. E è stato proprio un brano che mi ha aiutato, era proprio il brano di quel momento e che mi ha aiutato a risalire da un momento intenso.
2: Allora direi
0: che ce lo canti,
2: sì, che è il momento di sentirlo,
0: è il momento di sentirti con il brano che ti ha permesso, sì,
2: di vincere.
0: Saranno famosi. Mm-hmm. A te il microfono, cuffia, e il palco è tuo, lo studio è tuo.

0: Bravissima
1: Lidia, complimenti.
0: Lidia, ci fa provare gli stessi brividi della finale.
1: Esatto, abbiamo un po' rivissuto quei momenti sul palco. Ormai è una passeggiata.
2: No, bisogna sempre studiarlo e tenerlo bello
1: fresco. Esatto. No, beh, comunque è un brano incredibile. Poi ci hai cantato l'ultimo pezzo, che è veramente una bomba.
0: Però parliamo dei premi.
1: Esatto,
0: del premio. Se ci rimangono cosa hai vinto? Due minuti.
2: Il premio.
1: Hai già ritirato il premio prima di tutto?
2: Sì. La busta, tutto, sì.
1: No, ma sei già andata?
2: Sì, raccontaci. Sono andata.
1: Com'è andata?
2: Sono andata in studio.
0: Lo studio questi, di registrazione.
2: Abbiamo questi grandi professionisti e stiamo lavorando a un nuovo singolo e ho l'opportunità davvero di imparare tantissimo e sono onorata.
0: Quindi avete già scritto,
2: sì, stiamo componendo.
1: Quindi state costruendo un brano tuo da zero.
2: Esattamente.
1: Ok. E dovrai tornare in studio, immagino, ancora.
2: Domenica. Domenica devo tornare in studio.
1: Mm-hmm. Quindi poi uscirà. 2026.
2: Prima o poi uscirà.
1: O prima,
2: sì.
1: No.
2: Forse un po' prima. Io non dico niente.
0: No,
1: esatto,
0: giusto.
1: Non diciamo niente, giusto.
0: Sono molto attenti a dire le cose.
1: Ma il titolo?
2: Non lo so.
0: No, non si può dire.
2: Non è vero, non esiste.
0: Si state creando, però insomma, vabbè, giusto, l'emozione
1: siamo
0: di
1: in fase di creazione.
2: È bellissimo. Stare in studio è bello. Metti alla prova la tua voce, i tuoi gusti musicali e poi hai qualcuno che ti segue, che ti dice
1: come lavorare con Stefano? Lavoro con Stefano.
0: Guardiamo, infatti,
1: dici qualcosa di Stefano.
0: Stefano
1: bravo, ti piace,
2: bravo.
1: Trovi bene.
2: Sì,
0: Snob Rec, perché registra.
2: No, Stefano è davvero grande. Infatti ogni volta ci messaggiamo e ci sentiamo per capire un po' questa canzone.
0: Certo, ma deve anche conoscere l'artista, ovviamente.
2: Esatto.
0: In contatto col produttore. Allora siamo quasi giunti.
1: Siamo alla fine, Lidia. È stata veramente una bellissima chiacchierata. Spero che ti sei trovata bene.
2: Sì,
1: purtroppo
2: sì.
1: Breve ma intensa. Noi saremo ben contenti di ritrovarti qua, magari se vorrai tornare in futuro a cantarci
0: questa preparazione
1: il tuo nuovo pezzo,
0: del nuovo
1: magari, di cui non sappiamo ancora il titolo, ma prima o poi
0: noi vogliamo avere degli spoiler
1: perché poi sennò qua gli ascolti ci calano. Tu ci fai calare
0: anche perché poi dobbiamo, la gente deve seguirti, possiamo lasciarti così, ti ritroviamo improvvisamente.
1: Va bene, noi salutiamo anche i nostri amici della radio. Grazie a tutti anche per averci seguito anche in onda, per averci ascoltato anche in onda su Radio Orizzonti in Blu, e grazie anche agli amici di YouTube. Noi ci vediamo per il prossimo episodio dello speciale Saranno Famosi. Ciao Lidia,
0: ciao,
1: grazie.
0: Ciao a tutti, a presto.
1: Ciao a tutti.
2: Ciao.
3: Appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
4: Gentili ascoltatori, ben ritrovati. Diamo ora alcune informazioni che potrebbero risultare utili. La farmacia di turno Uboldo, farmacia Straurenghi, piazza San Pietro 15. Il numero di telefono è 02 978 0521. Al Cinema Prealpi verrà proiettato il film Minions Monster, ore 19 e ore 21. E al Cinema Sotto le Stelle, Arena Casa Morandi, Viale Santuario 2, verrà proiettata Storia di una gallina, ore 21 e 30. Saranno martedì 7 luglio alle ore 17 presso la Sala Nevera di Viale Santuario 2, laboratorio teatrale dedicato ai bambini tra i 6 e i 10 anni, organizzato dal Comune di Saronno in collaborazione con la compagnia teatrale Eccentrici Dadarò. Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, al Santuario Beata Vergine dei Miracoli, mercoledì 8 luglio, ore 17.30, Santo Rosario partendo dal chiostro e arrivando in santuario. Ore 18, Santa Messa con affidamento alla Beata Vergine dei Miracoli. Al termine, benedizione dei pellegrini. Sarò giovedì 9 luglio dalle ore 20 alle ore 22 presso il Museo della Ceramica Gianetti, via Carcano 9, Ceramica in Giardino, workshop di ceramica organizzato dal museo. Potrai creare vari oggetti per il tuo giardino. Saronno, Revri, ovvero sogno ad occhi aperti, da giovedì 9 luglio a sabato 11 luglio, a partire dalle ore 18, l'assessorato alla cultura del comune di Saronno organizza una serie di eventi in vari luoghi della città. Per vedere il programma completo, visitare il sito del comune di Saronno. Saronno, sabato 11 luglio, dalle ore 14.30 alle ore 18.30, presso il centro sociale Cassina Ferrara, via Prampolini 2, Reper Café. Porta gratuitamente i tuoi oggetti guasti o danneggiati e potrai ripararli con l'aiuto dei volontari. Saronno, domenica 12 luglio dalle ore 16 alle ore 23, presso il parco dell'ex seminario, via Varese 159, Sunday Service, evento culturale musicale all'aperto nel verde del parco, con stand gastronomici, mercatini e intrattenimento musicale. Solaro, giovedì 16 luglio dalle ore 19 presso l'area feste di Corso Berlinguer, grande festa di solidarietà. Una serata piena di emozioni, divertimento, allegria e buon cibo per dare un pasto, un sorriso e un futuro all'Africa. Saronno, Comunità Pastorale Crocifisso Risorto, venerdì 24 luglio, vigilia della festa di San Giacomo, ore 21, Santa Messa nella Chiesa di San Giacomo. Mercoledì 29 luglio, festa di Santa Marta, ore 21, Santa Messa nella Chiesa di San Francesco. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
3: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

0: Ciao, sono Gisella Viccardi e ti aspetto ogni domenica mattina alle ore 11 con Onda Libera, un programma in cui parliamo di curiosità a 360 gradi. Su Radio Orizzonti Blu, FM 88.
1: Tutti giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu Lifestyle dalle ore 21 alle 22.30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, il concerto degli angeli in santuario. Saronno, i giovani del Granello, protagonisti alla sfilata di moda di Expoit. Saronno, telecamere intelligenti contro ladri e vandali. Saronno, nessun taglio alle materne. E restando sempre a Saronno, nuovi corsi per coinvolgere gli adolescenti. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale Anna e alla regia Matteo, questi titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Un omaggio musicale alla città. La maestra di canto e musicista Demetra Fogazza ha voluto rendere omaggio a Saronno donando una composizione originale intitolata Il concerto degli angeli, ispirata al celebre ciclo di affreschi custoditi nel santuario della Beata Vergine dei Miracoli, uno dei simboli dell'identità saronnese. La partitura è stata di recente consegnata alla sindaca Ilaria Pagani. L'idea è in sostanza quella di valorizzare il patrimonio artistico del santuario tramite una nuova opera musicale. Ricevere un dono come questo è motivo di grande orgoglio, fa sapere la sindaca Pagani. La musica ha la straordinaria capacità di custodire e tramandare l'identità di un luogo e questa composizione riesce a trasformare in note uno dei capolavori più rappresentativi della nostra città. Ringrazio di cuore la maestra Demetra Fogazza. Persone con disabilità in passerella con la ministra Alessandra Locatelli. La cooperativa Il Granello, con sedi in tutto il Saronnese, è stata protagonista dell'evento Expo Aid 2026 a Rimini, kermesse nazionale dedicata al mondo della disabilità. Davanti a una platea di visitatori entusiasti, i ragazzi sono saliti sul palco trasformandosi in provetti modelli, dando vita ad una sfilata di moda inclusiva, unica nel suo genere. Il tutto grazie al lavoro sinergico con gli educatori, i volontari e l'alta moda milanese. La particolarità della sfilata è che gli abiti sono il frutto di un lungo percorso laboratoriale interno alla cooperativa. I ragazzi hanno lavorato e tinto le stoffe con colori naturali. La materia prima è stata poi trasformata in splendidi abiti dalla stilista milanese Angela Formaggia, che da anni collabora con la realtà di Cislago. È sempre un momento di grandissima emozione lavorare con i ragazzi del Granello, commenta la stilista. Nonostante collabori con loro già da un paio d'anni, ogni volta torno a casa con una forte carica emozionale. Il coronamento della giornata è arrivato dalle parole del ministro per le disabilità. Cooperative come il Granello, ha sottolineato Locatelli, sviluppano quotidianamente progetti concreti e di alto valore sociale. Le telecamere servono davvero a garantire più sicurezza? Non siamo nelle serie TV, ironizzano spesso gli agenti di polizia locale. Certo, sono utili per le indagini e fanno da deterrente, ma non c'è mica il riconoscimento facciale né una definizione tale da inquadrare perfettamente i volti. Insomma, nel pieno del potenziamento della videosorveglianza in tutti i comuni, i vigili frenano gli entusiasmi. Luoghi comuni e cattiva informazione sulle potenzialità delle telecamere più tecnologiche creano aspettative che non hanno fondamento. A Gerenzano stanno per arrivare le telecamere dotate di intelligenza artificiale che utilizzano algoritmi avanzati per analizzare automaticamente le immagini e segnalare situazioni di pericolo. L'investimento è di circa 50.000 euro, mentre la videosorveglianza classica si limita a registrare e trasmettere immagini, con l'intelligenza artificiale i sistemi possono interpretare ciò che vedono. Sono in grado di segnalare alle forze dell'ordine intrusioni, furti di oggetti e comportamenti aggressivi. Consentono così di intervenire con più celerità, aumentando le probabilità di cogliere il malvivente in flagrante. Oltretutto, sono impianti in continuo apprendimento, migliorano nel tempo, riducendo falsi allarmi e aumentando la precisione. Niente riduzioni del numero di sezioni alle materne. Anche se i bambini sono sempre di meno, il Comune e l'istituzione Zerbi non pensano ad alcun ridimensionamento del servizio, ma sono pronti a portare avanti nuove sperimentazioni. Nelle scorse settimane si erano diffuse delle voci in città riguardo ad una possibile diminuzione delle sezioni e quindi a minori investimenti nel servizio. Una prospettiva che aveva spinto i sindacati ad annunciare un presidio di protesta davanti al municipio, aprendo lo stato di agitazione e le minoranze a chiedere all'amministrazione di fare chiarezza in consiglio comunale. Nell'ultima seduta del consiglio comunale, l'assessore all'istruzione

oggi nascono quasi 100 bambini in meno all'anno rispetto a 12 anni fa. Per il prossimo anno scolastico 2026-2027 si registra insomma una riduzione del 10% degli iscritti complessivi, passando da 343 a 309 bambini. Il Comune vuole continuare a investire nel locale mondo della scuola. Nell'ambito dei fondi per il diritto allo studio, l'amministrazione comunale della sindaca Ilaria Pagani ha di recente deliberato il trasferimento alle scuole cittadine di ulteriori 20.000 euro già stanziati a bilancio, che si aggiungono agli ordinari contributi erogati naturalmente per sostenere i progetti scolastici. Grazie a questo incremento, gli istituti comprensivi Aldo Moro, Ignoto Milite e Leonardo da Vinci potranno realizzare il progetto musical tra teatro, canto e musica, che si rivolge agli studenti delle medie. L'iniziativa, esito di una condivisione della proposta avviata dal Comune con gli istituti scolastici, si svilupperà nel corso dell'intero anno scolastico 2026-2027 e culminerà in uno spettacolo finale aperto alle famiglie e alla comunità, previsto tra i mesi di maggio e giugno 2027. L'obiettivo è di contribuire a contrastare l'abbandono scolastico e rafforzare la motivazione allo studio attraverso attività pratiche, creative e coinvolgenti, da svolgersi anche in orario extrascolastico. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina. Anna con Matteo alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

0: Orizzonti Magazine, Match Point, lo sport di Radio Orizzonti Blu.
1: Buongiorno, ben ritrovati, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni Branca ai microfoni con Matteo alla regia. Oggi abbiamo due ospiti esperti di sport che sono Massimo Verdino, che già conoscete, ciao, buongiorno. Benvenuto, buongiorno, e poi Pietro Bartesaghi, invece un giovane ragazzo, ciao intanto, benvenuto.
2: Buongiorno a tutti.
1: Studente che pratica sport e che si intende ed è appassionato di calcio, così entrambi di questo parleranno. Ci sono i mondiali di calcio 2026 negli Stati Uniti e dintorni, perché no, ci sono partite che vanno all'estero, sono in Canada, Messico, eccetera eccetera, e parliamo di questo. Dai, abbiamo già superato forse la metà delle partite e quindi adesso stiamo andando verso le partite che contano, le partite che portano verso la finale. Allora do la parola a Massimo Verdino che introduce, prego.
3: Sì, intanto molto interessante anche questi mondiali. Prima di entrare nel merito dei mondiali volevo fare una domanda a Pietro, perché in questo periodo ha fatto un'esperienza con un giornalista della Gazzetta dello Sport, Luigi Garlando, che ha scritto anche diversi libri anche sui mondiali. Se ci racconti un attimino cosa hai fatto e come, cosa avete discusso in questa settimana, in particolare sui mondiali.
2: Allora, in questa settimana è passata con Luigi, abbiamo parlato ovviamente di calcio, molto di calcio, più che

0: più che altro appunto sui mondiali che erano appena iniziati quando ero con lui. Era un'esperienza, è un'esperienza pensata per giovani che aspirano a diventare dei giornalisti sportivi e non. E infatti il nostro ruolo era proprio di simulare una redazione sportiva come poteva essere quella della Gazzetta. Luigi faceva il direttore e assegnava a ognuno di noi un diverso compito, un diverso argomento su cui scrivere gli articoli. Quindi ognuno di noi, anche in gruppo, aveva diverse partite e non solo, diversi aspetti diciamo su cui concentrarsi e poi mettere su carta le proprie impressioni o anche solo raccontare ciò che era successo.
1: Bravo, quindi sei un aspirante giornalista e sportivo, quindi ecco, adesso ti faccio delle domande più tecniche, visto che hai imparato qualcosa in questa settimana, proprio sui mondiali. Allora proviamo un attimo, ci sono stati tanti dibattiti intorno a questi mondiali, noi sappiamo che noi, vabbè, in Italia non ci siamo, siamo un po' anche provinciali, per cui diciamo mondiali brutti, non sono tanto attraenti. La prima domanda che ti volevo fare è questa: secondo me nei mondiali, in questi mondiali, conta più il gesto tecnico o il business? È una domanda che si sono fatti in tanti, perché vedono tante pubblicità, tante interruzioni, cooling break. Che cosa oggi conta di più?
0: Allora, sicuramente il calcio è uno sport che gira sempre intorno ai soldi, sempre di più ogni giorno, anche solo nelle trattative vediamo come salgono i prezzi di giocatori che non valgono quello che sono pagati in realtà. Secondo me i mondiali sicuramente hanno una grossa parte appunto di business, ma nonostante tutto ci sono persone che comunque credono nel calcio e che comunque lo vivono come uno sport, una passione e non solo come una idea di marketing, diciamo.
1: Quindi da un punto di vista, diciamo così, della riuscita dell'evento, poi passeremo al gesto tecnico. Secondo te questi mondiali sono un successo? Cioè, come organizzare l'evento mondiale è stato un successo per gli Stati Uniti?
0: Allora, secondo me è comunque un successo, però hanno avuto diverse difficoltà, ad esempio gli stadi non sono, gli stadi dove si giocano le partite di calcio non erano costruiti, non erano pensati per ospitare appunto questo sport e quindi sono stati adattati con diciamo delle ripercussioni anche ad esempio sul terreno di gioco, dove diversi giocatori si lamentano appunto del fatto che sia troppo morbido, visto il fatto di due strati di terreno, uno d'erba, uno sintetico o misto, quindi anche banalmente gli infortuni sono più frequenti. Comunque secondo me rimane un successo, anche se bisogna sempre tenere in considerazione anche le tensioni al di fuori del calcio, politiche, come ad esempio la questione Iran, che è una squadra che adesso è uscita dal mondiale, ma della quale la presenza era messa in forte discussione.
1: Sì, poteva rimanere molto poco nella sede in cui doveva giocare. E poi adesso notizia di ieri è che un calciatore americano che era stato squalificato, gli è stata praticamente tolta la squalifica, pare su pressioni politiche del presidente americano. Ecco, forse ecco, questa cosa qua magari ci allontana un po' dal gesto sportivo. Sì. Quindi tu parlavi di tensioni extra, può essere che
0: sì.
1: Il calcio risenta di questo. Beh, passiamo proprio all'argomento più stretti di campo. Allora, secondo te, qual è la squadra sorpresa di questi mondiali e quale invece la delusione? Se vuoi iniziare o dalla delusione o dalla sorpresa, poi dici anche ci dici anche il perché.
0: Allora, secondo me la squadra rivelazione è comunque la nazionale norvegese. Perché nonostante si conoscesse già il valore di questa di questa nazione, gli atleti stanno dimostrando di essere capaci di giocare anche sotto appunto, diciamo, pressioni mondiali, e si stanno spingendo più in là del loro, diciamo, solito. Poi anche parlando proprio tecnicamente, hanno sia un buon gioco, ma hanno anche delle personalità, dei giocatori che sono in grado di risolvere le partite anche con i loro gesti tecnici. Ad esempio Haaland è un grande attaccante capace appunto di risolverti le partite da solo.
1: Sì, ricordiamo tra l'altro che la Norvegia ha battuto nelle qualificazioni l'Italia 3-0 e 4-1 qua, sì, addirittura in Italia, per cui abbiamo visto, come dire, già all'epoca eravamo, sì, consapevoli di questa forza, però effettivamente è una squadra che può essere considerata rivelazione, anche perché il calcio nordico di solito noi eravamo abituati a vedere queste partite dove la gente lanciava in avanti, invece adesso io ho visto qualche spezzone di partita ieri sera, come dire, loro portavano palla e il Brasile difendeva, per cui ci può stare. Invece la squadra che ha deluso, ma sia nei gironi che magari adesso?
0: Allora, è una squadra che ha deluso in modo particolare, non mi viene in mente ora, più che altro per, appunto, parlando della partita di ieri sera, il Brasile, che comunque era è una grande nazionale con una grande storia alle spalle, e con un grande popolo appunto che lo sostiene, sicuramente si può dire che abbia deluso, nonostante la Norvegia appunto è una grande difficoltà da superare, e i giocatori appunto brasiliani non sono riusciti a superare. Anche Neymar, che è al suo ultimo mondiale, è scoppiato in lacrime alla fine della partita.
2: Beh, ma inserisco un secondo parlando del Brasile, anche nell'ultima partita aveva vinto al 95esimo, sì, con un gol, non dico fortunoso, sì, ma quasi. E giocava con una squadra africana, se non ricordo male. Vabbè, adesso sì, non ricordo. Però insomma, no, aveva faticato anche prima, ecco.
1: Il Brasile ha fatto molta fatica. Sì. E cosa ne pensi invece? Parlavamo qualche minuto prima di andare in trasmissione di questo derby dei continenti, cioè prima si diceva tanta Africa al primo turno, adesso sono uscite tutte, poca Europa. Come la vedi? E secondo te, se in futuro i mondiali di calcio sono veramente democratici, nel senso se rappresentano tutti i continenti, come dovrebbe essere?
0: Allora, con questa nuova formula del mondiale a 48 squadre, mi pare, sicuramente si riesce ad avere più multiculturalità e più nazioni appunto che hanno la possibilità di dire la propria. Ad esempio anche piccole nazioni come Curaçao, Capo Verde, si sono fatte vedere. Ad esempio il Curaçao ha segnato con la Germania, Capo Verde ha fatto vedere che nonostante tutto si può provare a vincere contro delle squadre sulla carta nettamente migliori. Secondo me, più che si parla tanto adesso di appunto, come hai detto tu, tra continenti, ad esempio le africane appunto che avevano passato 9 su 10 erano passate alle qualificazioni, solo che adesso secondo me avvicinandoci alla finale, l'aspetto, diciamo, tecnico, l'aspetto dell'esperienza viene più fuori, le squadre appunto europee o comunque ad esempio le squadre più abituate, diciamo, alle grandi pressioni, ai grandi palcoscenici, riescono ad uscire fuori in una maniera appunto svettando sulle altre.
1: Ecco, dal punto di vista dello spettacolo, così una curiosità, ti piacciono le piccole novità che sono state introdotte, tipo la sosta a metà tempo, oppure il fatto che se c'è pericolo di temporale la partita si deve interrompere minimo per mezz'ora nel raggio di 10 km per il periodo, per il pericolo di fulmini?
0: Allora, sono aspetti che secondari sicuramente, ma denotano un'attenzione anche a livello di sicurezza. Ma allora, il cooling break era una cosa esistente da prima, anche se ora ogni tempo si fa questo cooling break a metà primo tempo, a metà secondo tempo. Secondo me sono degli aspetti che non fondamentali, ma che denotano appunto una determinata cura al, appunto anche solo allo spettacolo banalmente, più ai giocatori anche.
1: Metti la musica, sì, esatto. Fai un intermezzo, cioè quindi sta diventando un po' uno spettacolino, cioè, però comunque
2: facciamo anche noi un break musicale e poi continuiamo.

0: Bene, riprendiamo allora la nostra chiacchierata con Massimo Verdino e Pietro Bartesaghi e stiamo parlando di sport, ma abbiamo ancora qualcosa da dire riguardo ai mondiali, prego.
1: Allora, passiamo ai domandoni. Il primo domandone: quali saranno le quattro squadre che vedi che andranno fino in fondo, potrebbero andare fino in fondo, e chi secondo te potrebbe vincere i mondiali, candidato a vincere? Poi dici anche un po' il perché dal punto di vista tecnico, che cosa hai visto?
2: Allora, sicuramente la favorita su tutte è l'Argentina, che reduce dalla vittoria dell'ultimo mondiale, rimane una grande formazione e nonostante gli anni Leo Messi rimane comunque un grandissimo calciatore, capace di decidere gli andamenti delle partite. Invece dal punto di vista appunto più che statistico, ma più ti direi, diciamo, dal cuore, mi piacerebbe vedere Ronaldo alzare il mondiale.
1: Cristiano Ronaldo.
2: Portogallo. Il Portogallo vincente sarebbe secondo me una bellissima cosa, non solo per i tifosi appunto del Portogallo, ma anche per il calcio. Invece un'altra favorita che può ambire al titolo è sicuramente la Francia, che ha grandissima qualità in attacco, ha grandissima scelta e in difesa, nonostante tutto, rimane una squadra non solidissima, però è abbastanza solida, diciamo.
0: Bene. La quarta?
2: La quarta potrebbe essere
0: la Spagna
2: anche, sì. Che pare lo stesso discorso della Francia, solamente che in difesa la vedo un po' più debole.
1: Poi c'è una squadra molto popolare anche qui in Italia, perché c'è una comunità molto forte anche qui in Italia che sostiene questa squadra, che è il Marocco. Marocco ed Egitto, più Marocco, sì, diciamo così. Il Marocco può fare un percorso per arrivare tra le prime quattro, oppure ancora qualche limite? Visto ha vinto la Coppa d'Africa, a tavolino però, per cui insomma... Come è messo il Marocco?
2: Allora, il Marocco ormai non è più una rivelazione, ma è una certezza, diciamo, nel senso che ormai è una nazionale consolidata, un gruppo forte che potrebbe portare l'Africa dove appunto potrebbe spingersi, dove una nazionale africana non si è mai spinta. Secondo me immaginarsi il Marocco tra le prime quattro non è per niente utopia, potrebbe essere, è uno scenario più che realistico secondo me. Ecco, magari in finale non lo vedrei, però sicuramente è una nazionale forte, capace di mettere in difficoltà anche le favorite al mondiale.
0: Se dovessi fare un nome per il campione, per la squadra campione?
2: Allora, appunto, il nome della squadra campione ti direi, su adesso ti direi Francia.
0: Francia, va bene.
1: Francia.
2: Sì, direi di sì.
1: Altra domandona, nota dolente, perché qua noi parliamo di mondiali e non abbiamo ancora parlato degli assenti. L'Italia è assente ai mondiali e il calcio italiano è un po' in declino, anche a livello di mediatico è superato in questo momento da altri sport di squadra o altri sportivi più famosi. Mi viene in mente Sinner, mi viene in mente Antonelli, la Formula 1, mi viene in mente anche la pallavolo, che è sempre poco citata perché sia la maschile che la femminile sono ai vertici mondiali. Il calcio è un po' in declino. Allora, motivi di questo declino e secondo te come possiamo, prima o poi, come potremmo ritornare ai mondiali? Iniziamo dai motivi del declino. Perché il calcio ha perso così tanto nel nostro paese? Sempre, io mi ricordo da piccolo, cioè già avevo 5 anni quando ha vinto il mondiale dell'82, però queste feste popolari adesso invece si vede molto meno consenso.
2: Allora, secondo me il calcio italiano è in questa fase di appunto declino. Non è, la causa non è un motivo, sono una, diciamo, una concatenazione di diversi motivi, fattori che appunto lo hanno spinto verso il basso. Potrebbe essere allora, sicuramente potrebbe essere che le squadre, le grandi squadre ormai pescano, preferiscono pescare dall'estero piuttosto che pescare magari dei giovani talenti, delle promesse anche dalle serie più basse della nostra nazione. Poi,
1: per motivo di costi, cioè perché costano meno o hanno dei procuratori più...
2: Secondo me il motivo sì, sono i procuratori famosi, più che altro, ecco. Perché adesso il calcio, anche se non... se non se ne parla, comunque gira molto intorno a questo fattore qua dei procuratori, dove appunto chi ha il procuratore non è il giocatore più forte che va a giocare nella squadra forte, ma chi ha il procuratore migliore. Quindi magari un ragazzo appunto italiano non ha questo procuratore, non riesce ad arrivare ai livelli più alti.
1: E quindi il vivaio non cresce, non crescono i talenti e si sperperano tante volte. Qualcuno riesce ad andare a giocare all'estero, magari sì, fa la sua esperienza, altri non trovano spazio, si perdono. Ricordiamo, ecco, i procuratori sono delle specie, diciamo, di avvocati dei calciatori, però loro hanno, come dire, guadagnano una percentuale sì, sulla vendita, per cui è chiaro che, come dire, hanno interesse a vendere il loro prodotto. Invece, ecco, come potremmo tornare ai mondiali e quale potrebbe essere il nome giusto anche l'allenatore? Se ne sta ancora parlando dell'allenatore della nazionale. Fai un pronostico anche su questo.
2: Allora, secondo me per vedere l'Italia ancora nella competizione mondiale, si potrebbe, secondo me si dovrebbe avere più coraggio. Le grandi squadre dovrebbero mandare in campo più spesso i talenti più giovani, come ad esempio succede all'estero, come anche uno su tutti Yamal, che esordisce al Barcellona da, mi sembra, 16enne. Invece in Italia non si vedono cose del genere. Ad esempio l'Inter, una su tutte, ha scelto Kivu anche per questo motivo, per cercare di rilanciare i giovani, come ad esempio Esposito. Poi c'era Bonny. Comunque l'Inter adesso sta cercando di puntare sui giovani per anche abbassare l'età media della rosa, ed è una, secondo me, una scelta corretta, perché i giovani alla fine sono coloro che decideranno il futuro, decideranno le sorti della nostra nazione, adesso intendo a livello sportivo, non solo.
1: Infatti, a tutti i livelli.
0: Si fanno due nomi per la gestione della nuova squadra italiana, Conte e Maldini, direttore tecnico. Come li vedi?
2: Allora,
1: Mancini.
2: Allora, ho sentito oggi alla radio un'intervista a Malagò,
1: il
2: nuovo presidente. Allora, lui diceva che la lancetta si sta spostando tra Antonio Conte e Mancini. Adesso Maldini è in secondo piano. Secondo me è una scelta, anche se coraggiosa, comunque si potrebbe optare su Conte. Secondo me potrebbe essere una scelta giusta, perché Mancini alla fine ci aveva già provato e poi in un certo senso ci ha anche abbandonato.
1: C'è,
2: diciamo,
1: quella, diciamo così, rimane nella mente degli italiani quelle dimissioni
2: misteriose
1: date dal mare, dalla Grecia. Anche certo, se io personalmente lo vedo più oggi come un po' bollito come allenatore di club, ma come allenatore gestore di nazionale. Invece Conte, io ho paura che, quindi, tiri troppo i giocatori,
2: sì,
1: come dire, per la corda li sfianca. Però insomma, potrebbe essere anche che lui sia,
0: è che l'allenatore della nazionale ha a disposizione un parco giocatori magari non di altissima qualità, ma molto vasto, e quindi deve saper scegliere, certo, il meglio per
1: in
0: ogni
1: pochissimo
0: ruolo,
1: tempo, perché
0: in poco
1: poi dopo
0: tempo, e cercare di assemblarli, di farli giocare insieme. Ecco, questa è la parte più difficile, no?
1: Secondo te, come, ecco, adesso parliamo dal punto di vista del pubblico, perché qua siamo in una radio, quindi come si
0: abbiamo
1: può,
0: due minuti, eh.
1: Sì, come si può riavvicinare il pubblico italiano al calcio? Perché, come dicevamo prima, ha perso un po', cioè come, il calcio cosa deve fare, che sforzi deve fare per tornare popolare, eh? Noi abbiamo l'idea di questi miliardari che sono lì, che insomma fanno la bella vita, fanno le foto con le modelle, cosa come possiamo ritornare a un calcio popolare, se ritorniamo a un calcio popolare, eh?
2: Allora, secondo me tornare a un calcio popolare, diciamo, come era quello di un po' di decenni fa, alcuni decenni fa, è ormai penso impossibile, perché non solo la cultura, ma proprio l'idea che sono fatte le persone di un giocatore di calcio, banalmente, di una società calcistica, è che sono, è la ricchezza estrema, diciamo, gli eccessi, fuori dal campo, anche se comunque bisogna evidenziare il fatto che le tifoserie rimangono sempre attaccate alla loro squadra, tantissimi italiani seguono tuttora il calcio e non penso lo abbandoneranno mai. Per
1: poi
2: il resto
1: ci sono anche dei calciatori che
2: e poi ci sono dei calciatori,
1: degli esempi positivi, no?
2: Che fanno dei che appunto danno degli esempi positivi. Secondo me uno di loro potrebbe essere, allora, ad esempio, vabbè, io parlo da interista, però Pio Esposito secondo me è un grande esempio, che, di un ragazzo appunto giovane che si sta impegnando per rendere i suoi sogni, quelli degli italiani, degli interisti, realtà comunque. Invece ci sono anche altri giocatori, come ad esempio abbiamo visto Ruggeri e Bastoni, che sono, diciamo, in un periodo un po' di
0: alti e bassi. Siamo arrivati alla fine del nostro tempo. Allora ringraziamo Massimo Verdino e Pietro Bartesaghi di essere stati con noi.
2: Grazie
0: oggi.
2: Grazie a tutti.
0: Ci ridiamo l'appuntamento per lunedì prossimo.
1: Lunedì prossimo.
0: Alle 10:30 per parlare ancora di sport. Grazie a voi, grazie a tutti i nostri ascoltatori. Buona giornata.

0: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
1: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10.30 vi aspetto per conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese.

0: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
0: Donna, ti voglio cantare, canzoni e musiche al femminile.

Benvenuti su Radio Orizzonti in Blu. Ciao a tutti, sono Federica. E oggi abbiamo Donna ti voglio cantare, nomi di donne nei titoli delle canzoni. Allora, partiamo con il primo brano, che è Donna Felicità, una canzone dei Nuovi Angeli, che è un gruppo musicale italiano molto attivo negli anni 70, noto per il suo stile pop melodico e anche per la capacità di interpretare temi sentimentali. La canzone fu un successo del 1972 e anche uno dei pezzi più rappresentativi del repertorio di questo gruppo. Parla di una donna che è vista come un simbolo di felicità, di realizzazione, una figura che porta la gioia, la serenità e soprattutto a chi gli sta vicino. La protagonista è descritta come una figura che con la sua presenza ha anche il potere di migliorare la vita dell'altro, donandogli appunto felicità. Il tono del testo è romantico, il linguaggio è semplice ma è carico di emozioni e cerca di trasmettere l'idea che l'amore e la felicità siano legati a questa figura femminile che è stata idealizzata. Il verso Donna felicità che ci fa in questa città sottolinea come la presenza della donna sia un elemento di spicco nel contesto urbano, quasi come se fosse un faro di luce in mezzo al caos e anche alla frenesia della vita quotidiana. È una canzone che ha segnato in parte anche l'epoca, ha saputo cogliere una grande anche voglia di, a mio avviso, di musica leggera che caratterizzava un po' quegli anni. Ascoltiamola.

adesso abbiamo Elisa. Infatti la canzone è per Elisa ed è una canzone di Alice. Che bellissimi nomi entrambi. Questa canzone è stata vincitrice del 31esimo Festival di Sanremo. La musica fu composta dal duo Battiato Pio e il testo da Battiato e da Alice insieme. Il 45 giri aveva raggiunto il primo posto nelle hit parade e successivamente questa canzone è stata anche inserita nell'album omonimo della cantante. Era destinato inizialmente questo brano a Giuni Russo, che è stato pubblicato dalla EMI, e poi venne pubblicato addirittura anche in Germania con un titolo diverso, in Francia, in Portogallo, in Svizzera, quindi è andato oltre confine e questo è stato sicuramente perché ha avuto un grande successo. È composto in antitesi alla famosa bagatella di Beethoven conosciuta come Per Elisa, il cui tema ricorre nell'incipit della canzone. Ma se questa famosa melodia è una melodia classica e teneramente affettuosa, la canzone è un pop rock che è graffiante. Ecco, quindi questa veramente bellissima canzone ce l'ascoltiamo adesso con calma.

Michelle, che bellissimo nome. Beh, è una celebre canzone d'amore dei Beatles, come avrete già capito, e è stata pubblicata nell'album del 1965, composta, indovinate da chi? Principalmente da Paul McCartney, con il contributo di John Lennon. E, beh, insomma, due notevoli, due autori notevoli. Ecco, ha un'origine bohemien, perché è nata dall'ammirazione di Paul McCartney per la cultura francese e bohemien degli anni 60. E tra l'altro, vabbè, il testo in francese, Michel Mabel, è stato ispirato da Jean Vaughan, moglie di un amico di Paul, insegnante anche di francese, a cui McCartney aveva chiesto appunto una frase romantica, che poi è stata questa che è inserito nella canzone. Il significato è romantico, nonostante l'origine, che è più scherzosa, però il testo è una ballata d'amore dolce e sognante. Questa canzone ha ricevuto il Grammy Award per la canzone dell'anno del 1967 e poi è rimasta nei nostri cuori, perché tutti la conosciamo, quindi questa nostra Michelle. Bene, ascoltiamo il brano.

Sally, che bel nome Sally. Sì, sì, infatti Sally è una canzone di Vasco Rossi. È stata pubblicata nel 1996 nel suo album Nessun pericolo per te, e il brano racconta la storia di una donna, ovviamente questa Sally, che vive una vita di sofferenza, cerca però di affrontarla con determinazione. E il testo poi esplora anche il contrasto tra l'apparente forza della protagonista e le sue vulnerabilità interiori. Si distingue per la profondità emotiva e la riflessione sulla vita, inoltre anche per la solitudine e il coraggio di vivere nonostante molte difficoltà. La nostra Sally è descritta come una persona che è abituata sicuramente alla sofferenza, ma trovando il modo per affrontarla riesce ad andare avanti bene, al contempo però non riesce a sfuggire completamente a questa condizione di tristezza. Vasco Rossi dipinge un quadro che è complesso di questa donna che vive in un mondo che sembra troppo difficile da affrontare, e la canzone ha un tono intimista e un messaggio di resistenza e speranza, e è diventata poi uno dei brani più amati di Vasco, e anche oggi lo ritroviamo molte volte. E bene, con questa canzone oggi il nostro viaggio tra canzoni sulle donne finisce. Grazie per averci fatto compagnia, per averci ascoltati, e ci ritroviamo alla prossima puntata. Vi aspetto su questa nostra frequenza. Ciao a tutti!

0: In Blu 2000 News.
1: Il Vangelo risuona là dove i popoli si incontrano e le persone si accolgono. Forte il messaggio lanciato oggi da Papa Leone, che ha visitato Lampedusa, un crocevia non solo geografico, di storie di speranza e disperazione al centro del Mediterraneo. 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza delle colonie inglesi in America. Oggi la festa del 4 luglio assume un particolare significato, non solo per i cittadini statunitensi, ma per tutto il mondo. Sport, i mondiali di calcio in terra americana iniziano oggi gli ottavi di finale, con una netta prevalenza di squadre europee in corsa per la finalissima. Domani in Formula 1 si corre il Gran Premio d'Inghilterra a Silverstone. Buonasera da Andrea Domaschio. In primo piano oggi dunque la visita apostolica di Papa Leone nell'isola siciliana di Lampedusa, la seguita per noi Cristiana Caricato.
2: Una folata allegra porta via lo zucchetto di Papa Leone, che contempla la distesa d'acqua agitata dal vento e il fuoriprogramma che stempera l'intensità del momento sotto la porta d'Europa, promessa di dignità e responsabilità quando rimane spalancata, ma anche simbolo di un confine difficile da varcare per uomini e donne in cerca di futuro, miraggio per tanti, sogno impossibile per troppi. I corpi di quelli che non ce l'hanno fatta sono sotto le croci di legno imbevuto di sangue e sale nel cimitero di Lampedusa. Il Papa, appena atterrato sull'isola, aveva sostato in silenzio nell'angolo dedicato ai migranti senza nome, un gesto di pietà per chi non ha avuto lacrime e preghiere. Al molo Favaloro, da oggi dedicato a Papa Francesco, Leone ha incrociato i volti e le mani di chi invece a Lampedusa è riuscito ad approdare pochi giorni fa, migranti ospiti dell'hotspot gestito dalla Croce Rossa sull'isola. Poi le parole durante la celebrazione eucaristica davanti a 4.000 persone, i buoni samaritani della parabola evangelica, coloro che da anni rinunciano a passare oltre per accogliere e aiutare gli esseri umani caduti nelle mani dei briganti.
3: C'è anche chi sceglie di non farsi prossimo e chi decide di non decidere. I morti in questo mare sono vittime sia di decisioni prese sia di decisioni mancate.
2: Il Papa denuncia un sistema economico che genera povertà ed esclusione, la paura che alimenta i pregiudizi, i criminali che lucrano sui drammi dei migranti, e chiede di fermarsi e piangere il dolore altrui per costruire la civiltà dell'amore. Da Lampedusa la chiamata all'Europa alla responsabilità sul fenomeno migratorio. Infine la raccomandazione all'isola a non sentirsi dalle rotte migratorie, non alzare muri invisibili fra naufraghi e vacanzieri. Poi il saluto tipico dei lampedusani. Caricato, linea allo studio.
1: E Lampedusa crocevia di storie umane che galleggia. Speranza ha un posto speciale nella geografia spirituale degli ultimi pontefici. Paolo Fucini.
4: Un lembo remoto di terra spazzato dai venti, e Lampedusa ha un posto speciale anche nella geografia dei viaggi dei papi, visitato solo dagli ultimi due. Per Bergoglio fu addirittura il primo volo del pontificato, 12 anni in cui poi riutilizzò spesso l'espressione che gli ispirò la vista delle sofferenze invisibili dei migranti.
5: Siamo caduti nella globalizzazione dell'indifferenza.
4: Un'indifferenza che poi ricorda Sosta di Leone oggi. Stesso mare su cui navigarono anche gli apostoli, sperimentando l'ospitalità dei popoli delle sue coste. Quando il Papa si è fermato, non solo l'occhio, anche l'orecchio sembrava proteggere. Come dice lui,
3: il Vangelo dove i popoli si incontrano, le persone si accolgono.
4: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Iniziate già ieri negli Stati Uniti le celebrazioni per un 4 luglio speciale. 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza delle colonie britanniche da Londra, che portò alla nascita degli States. E Trump si lancia nell'ennesimo comizio divisivo. Antonio Soviero.
6: Sotto il Monte Rushmore, i volti scolpiti dei presidenti Washington, Jefferson, Roosevelt e Lincoln, Trump dà un assaggio del discorso che pronuncerà nella notte italiana per i 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti. All'inizio gli tocca avere un tono istituzionale, qualche minuto prima di virare su un vero e proprio comizio. La nostra identità è sotto attacco di radicali ed estremisti interni, ma non glielo permetteremo. L'America non sarà mai un paese comunista, afferma Trump, che ancora una volta parla al suo elettorato e non alla nazione intera, cui sono giunti gli auguri da tutto il mondo. Anche il presidente Mattarella ha inviato un messaggio. In un frangente storico segnato da sfide senza precedenti per l'umanità, è essenziale che Washington e Roma lavorino insieme per la pace anche nell'alveo dell'Alleanza Atlantica delle Nazioni Unite e altri consessi multilaterali, afferma il capo dello Stato. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: E anche Papa Leone, di nazionalità statunitense, ha voluto indirizzare al presidente Trump e al congresso di Washington parole d'esortazione e speranza per i 250 anni dalla dichiarazione d'indipendenza americana. Rita Salerno.
7: Una società capace di accogliere i vulnerabili, sofferenti e dimenticati con compassione, solidarietà e amore è l'auspicio di Papa Leone XIV nella lettera per il 250esimo anniversario della fondazione degli Stati Uniti d'America. Nel testo datato 25 giugno, Leone cita il momento fondativo della firma della dichiarazione d'indipendenza. Luglio 1776, per esprimere le più sentite congratulazioni

0: corso della guida suprema Ayatollah Ali Khamenei. Massimiliano Cocchi.
1: Quando all'alba viene aperto l'accesso alla grande moschea di Teheran, ci sono già decine di migliaia di persone in attesa. Per 3 giorni il corpo della guida suprema del paese resterà esposto nella grande moschea di Teheran. Le autorità hanno fatto sapere che sono attese 20 milioni di persone, cifre forse gonfiate, anche se Khamenei ha ancora moltissimi sostenitori nel paese, soprattutto tra gli integralisti e nazionalisti. Il regime vuole trasformare il funerale della guida suprema in una dimostrazione di forza e di unità da spendere nei negoziati con gli Stati Uniti, ma anche per rafforzare la nuova leadership di Mojtaba Khamenei. Secondo quanto svelato dal New York Times, che cita fonti interne e Pasdaran, Mojtaba avrebbe voluto partecipare alla cerimonia di sepoltura il 9 luglio a Mashhad, ma i responsabili della sicurezza gliel'avrebbero impedito per il timore che Israele possa tentare di assassinarlo. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
0: La guerra russo-ucraina si fa sempre più aspra e affidata ai bombardamenti aerei. Cresce il numero delle vittime da ambo le parti, soprattutto tra i civili. Vito De Torre.
2: I missili ucraini colpiscono San Pietroburgo, città natale di Vladimir Putin. A confermarlo è Volodymyr Zelensky. Il nostro esercito è riuscito a colpire le infrastrutture petrolifere del porto, ha dichiarato il presidente ucraino. La guerra si combatte anche sul terreno della propaganda. Putin, in uniforme militare, ha annunciato che Konstantinivka, snodo strategico del Donbass, è passata sotto il controllo dell'esercito russo. A sostegno di queste affermazioni, il Ministero della Difesa ha diffuso immagini di soldati russi che espongono la bandiera della Federazione nella città, ma l'Istituto per la Guerra, centro di ricerca indipendente, smentisce la conquista e sostiene che Konstantinivka resti un'area contesa. Zelensky, consapevole della gravità della situazione, lancia però una provocazione a Putin: se è vero che Konstantinivka è sotto il controllo russo, allora incontriamoci lì per trovare una soluzione diplomatica che ponga fine alla guerra. Vito De Torre, linea lo studio.
0: 9 giorni dopo il devastante terremoto che ha colpito il Venezuela, si continua a scavare mentre cresce il numero delle vittime. 2.645 morti accertati finora, qui si aggiungono oltre 12.000 feriti e 15.000 persone rimaste senza casa. Raffaella Frullone.
3: Il Venezuela prova a ripartire. Il ministro dell'istruzione di Caracas ha infatti annunciato che lunedì riapriranno le scuole ove possibile e specificato che è stato disposto l'inserimento della gestione del rischio tra le materie di studio. Le lezioni resteranno invece sospese nelle zone colpite dal sisma, dove non si smette di scavare con tutti i mezzi. All'appello mancano migliaia di persone. I familiari temono che col passare del tempo non solo si affievoliscano le possibilità di trovare qualcuno in vita sotto le macerie, ma anche che vengano ritirate le squadre internazionali di soccorso. L'ultimo a essere estratto vivo dopo 8 giorni dai cumuli di detriti è stato Hernan Gil, un uomo di 43 anni protetto dalla lastra di una scrivania, mentre non ce l'ha fatta il piccolo Fabio di appena 9 anni, che per lunghe ore i soccorritori hanno lottato per riportare in superficie. Nella zona intanto cresce l'emergenza umanitaria, si fa sempre più fatica a garantire aiuti e vivere ad un numero sempre più alto di persone rimaste senza casa. Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: Pierpaolo Bombardieri è stato rieletto oggi all'unanimità segretario generale della UIL al termine del 19° congresso del sindacato che si è svolto in questi giorni a Padova. E siamo allo sport con i mondiali di calcio in terra americana. Da oggi cominciano le partite degli ottavi di finale. L'Europa guida il gruppo delle pretendenti al titolo mondiale, con ben 7 nazionali del vecchio continente. Spariti invece tutti i team di Asia e Oceania. Federico Plotti.
4: Completato il tabellone degli ottavi di finale dopo gli ultimi incontri di questa notte con la Colombia, che ha battuto il Ghana per 1-0, e l'Argentina di Messi, che con grande fatica è riuscita a superare il sorprendente Capoverde 3-2, ma solo ai tempi supplementari. Ora sono rimaste in 16, con una presenza dominante delle nazionali europee. 7 le compagini del vecchio continente, 4 quelle sudamericane, 3 quelle nordamericane, solo 2 le africane. Sparite invece dal tabellone le squadre di Asia e Oceania. Gli ottavi si apriranno oggi con le prime 2 partite, Canada-Marocco e Paraguay-Francia. Domani il Brasile di Ancelotti contro la Norvegia e nella notte Inghilterra-Messico. Imponente il cordone di sicurezza predisposto intorno al ritiro inglese per evitare quanto accaduto all'Ecuador, disturbato per giorni interi dai tifosi messicani. Lunedì e martedì le altre partite, su tutte Portogallo-Spagna e poi Stati Uniti-Belgio, Argentina-Egitto e Svizzera-Colombia. Federico Plotti, linea allo studio.
0: E per la Formula 1 si stanno concludendo concludendo le qualifiche per la griglia di partenza del Gran Premio d'Inghilterra domani a Silverstone. Nella gara sprint oggi ha vinto l'italiano Kimi Antonelli al volante della sua Mercedes. Con tutte le sue creature, il titolo del

0: Eco Film Fest in pieno svolgimento sulla sponda del lago di Como, Lecchese, appunto. Un richiamo a San Francesco nell'ottavo centenario della morte, come ci spiega al microfono della collega Elena Seno, Monsignor Davide Milani, presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo, che organizza l'evento.
1: San Francesco, che ha lasciato una traccia indelebile non solamente nella storia della Chiesa, dell'umanità, ma anche nelle arti, ci insegna a guardare tutte le cose con tutte le tue creature, dice San Francesco lodando Dio. Il festival vuole guardare tutte le creature di Dio, ma anche le creature del cinema, anche quelle creature che non hanno storia, non hanno voce, non hanno dignità. Vogliamo portarle in evidenza.
2: Attori, registi, film, documentari, però anche tanti volontari. Sono anche loro, nello spirito francescano, un po' l'anima di questo appuntamento.
1: I volontari non sono persone che lavorano gratuitamente. Con tre grandi professionisti potremmo risolvere tutti i problemi che abbiamo. I volontari danno l'anima. È brutto anche chiamarli volontari, li chiamerei animatori se il termine non fosse legato all'età dell'infanzia, cioè coloro che mettono l'anima in questa manifestazione, che fanno sentire accolti tutti gli ospiti, che dicono che c'è una città che attende questa manifestazione e che dicono che c'è un valore che da questa manifestazione il popolo, la gente di Lecco si aspetta.
0: Ed è tutto da Sabino D'Alessandro in regia, da Andrea Domaschio al microfono. Grazie a tutti voi per averci seguito e buona serata.

0: Prima dei fatti.
1: Prima dei fatti.
0: Tante rubriche, un solo programma.
2: Ed eccoci amici giunti ai consigli di Sissi. Oggi vi parlerò dei segreti dei lupini. Ebbene sì, i lupini li conosciamo tutti, li abbiamo mangiati tutti almeno una volta. Eppure non li vediamo praticamente mai nelle nostre cucine. Allora, sto appunto parlando di questi lupini che sono grandi protagonisti di feste di paese e aperitivi al bar, ma generalmente poco presenti nella nostra dieta. Soprattutto si trovano, se mi ricordo bene, al sud dell'Italia. Ed è un peccato perché i lupini sono dei legumi particolarmente nutrienti e ricchi di sostanze benefiche per il nostro organismo. Pensate che uno studio recente ha addirittura rivelato che i lupini sono molto efficaci per tenere a bada il diabete. E fin dall'antichità questi legumi sono sempre stati conosciuti come validi alleati contro numerose patologie, senza contare il fatto che, essendo privi di glutine, possono essere consumati senza problemi anche da persone affette da celiachia. In generale, i lupini sono molto nutrienti, ricchissimi di proteine, fibre e sali minerali, in particolare ferro e potassio. Vanno però sempre consumati cotti perché contengono anche delle sostanze alcaloidi potenzialmente tossiche che si neutralizzano con la cattura e la successiva salamoia. I lupini hanno origini molto antiche nelle aree del Mediterraneo e del Medio Oriente, ma il loro consumo è oggi piuttosto limitato, suppiantato da altri legumi più famosi come i fagioli o soprattutto la soia. Certamente non esistono molte ricette a base di lupini e consumarli esclusivamente cotti e in salamoia può stufare. Ma vi svelo un segreto: dai lupini si può ottenere una farina che, mescolata ad altre farine, contribuisce a completare il pool di aminoacidi essenziali e ad aumentare le proteine e il ferro totali. Già consumando alimenti composti al 10% da farina di lupini, sarebbe possibile ottenere numerosi vantaggi nutrizionali e contribuire al raggiungimento del fabbisogno giornaliero di molte sostanze, in particolare le proteine. Inoltre, i semi della pianta di lupini possono essere utilizzati come surrogato del caffè. Il sapore però è molto amaro, quindi vi consiglio di mescolare la polvere con un po' di orzo o frumento. E per oggi è tutto amici con i consigli di Sissi. Vi aspetto alla prossima. Ciao!

0: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti.

0: Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annunzio dell'angelo a Maria Santissima. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: guarisci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero della gioia, contempliamo la visita della Beata Vergine Maria alla cugina Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano,

0: sangue. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero della gioia, contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: guarisci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero della gioia, contempliamo la presentazione del Signore al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano,

0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel quinto mistero della gioia, contempliamo il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: ore. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricordiamo.

0: dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come

0: ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Kyrie eleison,
0: Kyrie eleison,
1: Kyrie eleison. Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: vita che volevi, perché la vita non è questa. Ridevo dei nostri difetti, piangi perché
1: 333 80 16 200. Da oggi è questo il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
2: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
3: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu quando compili la dichiarazione dei redditi nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore. Poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390 123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.
4: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o su...

0: Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti agli ascoltatori di Radio Orizzonti in Blu. Io sono Mattia, dalle 21 alle 22 viva tutto alla radio, questo programma ogni lunedì sera appunto in onda. Stasera, come annunciato la scorsa settimana, abbiamo un ospite particolare e per me è un piacere perché in realtà l'ho già avuto ospite all'interno del mio programma. Oggi è con noi Pietruccio Montalbetti dei Dick Dick, ma che è qui soprattutto per parlare del suo libro che si intitola Storia di due amici e dei Dick Dick, in cui parla soprattutto e anche della sua amicizia con Lucio Battisti. Innanzitutto Pietruccio, benvenuto.
1: Grazie, buon ascolto a tutti. Ciao.
0: Sono contento che tu sia con noi, ringrazio anche Andrea ovviamente che è alla regia.
2: Buona serata a tutti e buon pomeriggio per chi ci ascolterà in replica.
0: Esatto, perché viva. Ricordo soprattutto che sarà la puntata anche in replica la domenica pomeriggio dalle 13, per cui insomma potete anche riascoltarci. I canali social con cui potete interagire con noi sono Viva Tutto alla Radio, la pagina Instagram e il profilo Facebook sempre Viva Tutto alla Radio. Poi ovviamente potrete riascoltare la replica o direttamente in radio domenica pomeriggio oppure sul canale Mixcloud di Viva Tutto, dove troverete insomma disponibile la replica e la puntata. Ricordo per chi volesse scriverci il numero WhatsApp in diretta 333 801 6200. Benvenuto Pietruccio, io vorrei partire dicendo e chiedendoti la curiosità di questo, la prima curiosità legata a questo libro: quando e come è avvenuto il primo incontro tra te e Lucio Battisti?
1: Allora, il primo incontro è avvenuto durante il secondo provino. Dopo una lunga lotta, andavo spesso alla Ricordi, no? Perché volevo, però al negozio, questi qua nel negozio mi dicevano: ma io non possiamo fare niente, sono i piani alti. Poi ho scoperto, adesso la faccio un po' breve perché sennò, sono riuscito ad avere tramite il vice parroco della chiesa del Rosario, e che aveva fatto il seminario insieme al segretario dell'allora Monsignor Montini.
0: Ok, ah caspita.
1: Montini poi è diventato papa. Avevo scoperto che la Ricordi procurava gli ordini da chiesa, quindi facendo un po' pressione sul vice parroco Don Angelo, sono riuscito ad avere una lettera di raccomandazione che diceva: raccomando questi ragazzi che sono dei bravi parrocchiali, punto. Sono arrivato, il negoziante ha pensato sicuramente, ha detto: questo è un buon cliente. Mm-hmm. Bisogna che... allora mi ha mandato al piano di sopra. Al piano di sopra c'era il direttore artistico, era Ilia Pataccini. Mi ha detto: vabbè, sì, questo è un complesso, avete un complesso, così facciamo un provino. Abbiamo fatto il primo provino. Una volta non esistevano le studie di stazione, ma esisteva la Ricordi, aveva preso in affitto il cinema parrocchiale di via dei 500 a Piazzale Corvetto.
0: Okay.
1: Dove la domenica si faceva il film. E si proiettava un film e si fumava.
0: Per intenderci zona sud-est di Milano.
1: Sì, Piazzale Corvetto, si fumava, era al piano terreno, quindi insomma, il primo provino è andato bene. Il secondo provino sono arrivato prima degli altri, con la mia, ho comprato una 500 a rate, un po' così. Sono arrivato primo con il mio primo giocatore e le porte erano lunedì, le porte erano aperte per far defluire il fumo della domenica.
0: Ma eri da solo con la band già?
1: No, la band è arrivata dopo.
0: Ah, okay.
1: È arrivata dopo. Io sono arrivato prima degli altri. Sono entrato, ho sentito nella penombra, ho sentito il suono di un pianoforte. Mi ricordo che stava facendo Giorgio Mai, suonava e canticchiava.
0: Allora mi sono... ed era lui?
1: Mi sono avvicinato, ho lasciato giù la chitarra e l'amplificatore, sono arrivato lì, c'era un marlume di luce, mi ha detto, mi ha guardato e mi fa: ma sei un tecnico? No, io sono ho un complesso. E tu? Io mi chiamo Lucio Battisti, sono Giorgio Bustone, suono in orchestra qua a Milano, sono qua per un provino. Allora, premetto una cosa: noi pensiamo, ti insegnano che tu hai cinque sensi, no? Mm-hmm. Però ce n'è un certo un sesto senso, e chissà quanti di voi, non so, è capitato di, non so, di guardare una persona, trovare, incontrare una persona al di là del suo aspetto fisico e dire: mi piace, oppure no, c'è qualcosa che non mi piace. Mm-hmm. È una cosa proprio
0: una sensazione,
1: la sensazione. Io, come ho visto Lucio, ho avuto subito un trasporto di simpatia che era reciproca. Poi abbiamo fatto il nostro, sono arrivati i miei compagni, i tecnici, abbiamo fatto il nostro provino, poi è arrivata l'ora di pranzo, i tecnici hanno detto: noi andiamo a mangiare qualche cosa, voi cosa fate? Ha detto lui: tu cosa fai? Ma io sto qua, e io i miei compagni stanno per, vanno via, io sto per andarmi anch'io, e Lucio mi fa: a Vedrù, ma sempre che mi ha detto a Vedrù, io sono venuto qua in tram da Piazza del Duomo, se mi aspetti faccio il provino, vuoi mangiare qualcosa? No, ma dai, siamo qua, chiacchieriamo un po' così. Allora ci siamo messi a chiacchierare un po' da soli in questo grande studio cinematografico.

0: Dico, ma poveraccio, questo qua andrà a fare il posteggiatore, cioè al
1: massimo. E invece?
0: E poi l'ho accompagnato, mi ricordo che l'ho accompagnato, finito il suo provino, ha fatto le canzoni, le cantava in una certa maniera, ce n'era una che poi noi abbiamo inciso nel primo disco, eh? Poi l'ho accompagnato in Piazza del Duomo, era il novembre del 65, gli ho detto, ma adesso cosa fai? Ma adesso suoniamo, dobbiamo fare un tour verso il nord Europa, un tour per orchestra da ballo, no? Vabbè, ma no, ritorno a casa. Noi facciamo il contratto, io trovo il nome di Click, che è il nome di un'antilope africana, torno a casa, racconto a mia mamma che tutto bene, dopo un po' mi telefona Hiller Pattaccini, e decide di fare contratto con noi. Facciamo questo contratto. Il 24 dicembre del 1965 sto attraversando Piazza del Duomo.
1: Non incontri ancora?
0: Mi sento tirare la giacca, mi fa, Pedruso, io Lucio. Dai Lucio, come va? Dai, come è andato il tour? Ma la gente era fredda, poi faceva freddo al nord. Ma adesso cosa fai? Scusa, oggi è 24, domani è Natale, ma sai, io, mia mamma è di Roma, così. Dai, vieni giù al night, questa sera suono, vabbè, beviamo una cosa in un bar lì vicino. Non ho nessuna intenzione di andare giù, però torno a casa mia. Già avevo raccontato questa simpatia per questo ragazzo qua.
1: A tua mamma?
0: A mia mamma. Gli ho detto che l'ho rincontrato. La prima cosa che mi ha detto, ma tu puoi lasciare un ragazzo della tua età il giorno di Natale da solo? Adesso tu vai giù al night e, caro mio, lo inviti a pranzo domani con noi. È stato questo qua. Allora, vado giù al night, mai stato in un night, c'erano tante donnine che giravano, non capivo perché non ero troppo...
1: Certo, giovane, diciamo.
0: Allora, io come l'ho visto, me lo ricordo ancora, c'è un'immagine, lui aveva i calzoni neri con la riga, la giacca rossa, la sua Fender, era il primo. Come ha visto, era tutto felice e contento. Poi c'era il trombone, un sax, non c'erano le tastiere, c'era un pianoforte, la batteria, e Robby Mattano che cantava le canzoni da night. Alla una e un quarto è finito tutto, allora è venuto al tavolo, ti è piaciuto? Gli ho detto di sì, ma non era il genere che mi piaceva.
1: Certo, non era musicale, però giustamente sì, anche per farmi piacere.
0: Allora gli ho detto, guarda, mia mamma ti vuole invitare. No, alla fine l'ho convinto. Ho detto, vabbè, vengo. Poi gli ho detto, ti vengo a prendere. No, questo no. Allora tu mi devi solo accompagnare nella mia pensione che è qua vicino, e dopodiché mi dici e vengo per conto mio. Ma vieni, ma mi raccomando, guarda che ti aspettiamo. Sì, non ti preoccupare. Allora l'ho accompagnato in una pensione squalidissima, c'era scritto è assolutamente vietato introdurre cani e donne. Ma pensate di queste pensioni.
1: Certo.
0: Allora poi mi ricordo ancora che l'ho detto, allora Lucio, domani verso le 10 massimo pigli il 15 che ti porta
1: il tram
0: 15, arrivi in via Solari, scendi, perché io ho una memoria, mi ricordo tutto, in via Solari
1: quando
0: scendi.
1: Ancora non c'erano i navigatori,
0: no, va. Poi fai tutta la via Solari, vedrai che attraverserai la via Foppa, attraversi la via Foppa, entrerai in via Stendhal. Sulla sinistra al 65 entri, c'è un ascensore, schiacci il terzo piano, c'è scritto Montalbetti, alle mezzogiorno è arrivato col fiasco di vino. Con un fiasco di vino, mia mamma l'ha abbracciato come se fosse
1: suo figlio.
0: C'eravamo io, mio fratello, che poi è diventato il suo fotografo ufficiale, Cesare Monti Montalbetti, ha fatto tutte le fotografie.
1: Certo, di
0: gli ho
1: Battisti.
0: Insegnato io i primi rudimenti della fotografia, poi lui è diventato molto bravo. Poi c'era mio papà, mia zia Ines, una volta non si usava fare l'albero di Natale,
1: certo.
0: Si usava fare il presepe.
1: Presepe, poi a Milano.
0: Avevamo un piccolo presepio. E mia mamma aveva preso i regali per tutti, aveva preso anche un paio di guanti di lana e per Lucio.
1: Per lui.
0: Ecco, allora, quindi poi lui l'ha sempre chiamata mamma per
1: okay,
0: anni.
1: Ok, quindi da lì è nato questo legame.
0: A un certo punto nevicava, ricordo che era un Natale nevoso, come tutti i Natali, adesso non nevica più. Nevicava, si mangiava pomeriggio, a mezzogiorno e poi la sera.
1: Certo.
0: Mio papà aveva preso a noleggio una televisione in bianco e nero e guardavamo un po' la televisione, non mi ricordo più. Poi a un certo punto

0: mia mamma gli fa: senti Lucio, mi dai il numero di telefono? Ma per dammi il numero di telefono. Una volta il telefono era attaccato al muro.
1: Ok.
0: Col duplex, no? Ha telefonato. Ha telefonato e ha risposto sua mamma, la mamma di Lucio. Mi fa: guardi signora, io sono qua col suo figlio,
1: sta bene, l'ha tranquillizzata.
0: Sta bene, tranquillizzata. Poi a un certo punto ha detto: senti Lucio, vieni che c'è tua mamma. Mia mamma, sì, vieni. Allora mi ricordo ancora quella scena veramente commovente che ho scritto, no? E continuava a dire, perché sua mamma era emozionata, è sempre stata molto molto molto legata con sua mamma. Lui, mamma Dea si chiamava, io poi l'ho conosciuta, perché
1: certo,
0: anche la sorella Albarita, e continuava a dire: ma non piangere,
1: perché giustamente senteva che il figlio era distante, però vabbè, credo sia stato un po' tranquillizzata,
0: piangere, no? Sto bene, guarda, non piangere, non piangere. Da lì in poi la nostra vita è sempre stata un continuo, cioè io sono arrivato al successo prima di noi,
1: certo,
0: lui. Poi lui quando è partito è arrivato prima di noi, molto più avanti di noi. Però quando poi un giorno ha cominciato a fare le canzoni, poi c'è scritto, adesso non ci sto raccontando, se
1: no. Certo, no, assolutamente.
0: No, come è arrivato alla Ricordi, dal Bifido Mogol, che io non ho molta simpatia, anche perché in questo momento sta andando in giro con uno che fa finta di essere Battisti, e questo non glielo posso perdonare, è uno spregio rispetto al grande Lucio.
1: Allora Pietruccio, direi una cosa, ascoltiamo una canzone, poi però mi racconti di come Battisti, insomma, è arrivato da Mogol, insomma, ha iniziato un po' la sua carriera.

0: Siamo tornati in questo lunedì sera, viva tutta la radio su Radio Orizzonti in Blu, in compagnia di Mattia, Andrea alla regia e con noi Pietruccio Montalbetti che ci parla di appunto questo libro, Storie di due amici e dei Dick Dick. Pietruccio, ti avevamo lasciato appunto parlando di Lucio Battisti e continuiamo a parlarne. Io volevo chiederti innanzitutto che tipo di persona fosse Lucio Battisti e se ti è mai capitato di magari litigare o avere qualche scaramuccia con lui dal punto di vista musicale o
1: questioni. In questo libro qua non si parla di musica,
0: okay.
1: Si parla solo di sentimenti, di amicizia, di rapporti e basta. Sì, c'è stato un piccolo screzio, ma però poi te lo racconto, ma ti racconto anche una metafora,
0: okay,
1: che è importante.
0: Ma che carattere aveva? Che tipo di persona era con te soprattutto?
1: Dunque, no, com'era? Io lo cazziavo ogni tanto.
0: Ah sì?
1: Sì, sì. Lui a un certo punto ha cominciato a fare canzoni per gli altri e avevano successo. Poi un giorno mi disse: Abedru, sono costretto a cantare le mie canzoni perché meglio di me non le canta nessuno. Certo, benissimo. Immediatamente mi chiama la Ricordi, Iller Patacini, mi chiama, mi convoca la Ricordi, mi fa: senta, a piani di sopra hanno saputo che Lucio Battisti vuole cantare e loro non vorrebbero che lui cantasse. Glielo può dissuaderlo? Cercherò, non gliel'ho mai detto. Persino Mogol, che dice va in giro a dire che l'ha aiutato, gli ha detto: ma non cantare le tue canzoni, lasciale cantare agli altri. Ma ultimamente c'è un articolo di Ennio Morricone,
0: okay,
1: che dice,
0: grande compositore,
1: che dice: Lucio Battisti è il più grande compositore di musica del nostro contemporaneo, di musica, non di canzoni.
0: Ok, non di testi.
1: Dal punto
0: di vista musicale.
1: A parte che i testi erano anche frutto dello stesso Lucio. Era un personaggio particolare. Allora, devo farti un passo indietro. Per aiutarlo, a parte che veniva spesso lui, si era poi aveva lasciato la Ricordi, aveva lasciato l'orchestra e viveva al Lorenteggio, in via del, okay, Tulipani, al 19,
0: in una
1: casa perché popolarissima proprio, cioè un letto, una cucina,
0: quello che oggi si chiamerebbe monolocale,
1: ma mono. C'era, mi ricordo che c'era il water e c'era il lavandino, basta, finito. Ecco. Però lui spesso, io andavo a prendere, lui non aveva la patente, andavo a prendere con la macchina e lo portavo a casa mia, oppure andavamo in giro per... poi noi arrivavamo al successo prima di lui, no?
0: Come Dick Dick, giusto?
1: Come Dick Dick, sì. Arriviamo con Sognando la California, siamo arrivati primi in classifica e poi lui era ancora, non era ancora conosciuto. E per aiutarlo ci fu un cantagiro dove la canzone che presentavamo era Il Vento, sua, cara, sono le 8 del mattino e tu ancora stai dormendo. Allora, però era così organizzata, il cantagiro era una cosa, la gente era folle perché passavamo con delle macchine, ogni macchina aveva il nome dell'artista. E quindi
0: si girava l'Italia, no?
1: Si girava l'Italia, però in quell'anno lì era organizzata in questa maniera qua. C'era Milano, poi si arrivava a tutte le tappe, così si arrivava a Roma o a Napoli, non mi ricordo, le macchine bisognava lasciarle a degli autisti e noi proseguivamo, andavamo in Sicilia col treno.
0: Ok.
1: Allora era necessario avere una persona. E quindi io ho imposto, la Ricordi non voleva, ho imposto, ho detto, ma per fargli guadagnare dei quattrini a Lucio, ho detto, no, io vorremmo avere Lucio. A Lucio viaggiava, noi viaggiavamo in macchina, lui viaggiava su un furgoncino con altri che avrebbero poi preso le macchine, che le avrebbero portate poi a Pescara, per dove avremmo riprese, e però negli alberghi dormiva sempre con me, dormivamo sempre Lallo col Pepe, gli altri due, ognuno due, una,
0: ok, una doppia.
1: Lui dormiva sempre con me, però fai conto che io a un certo punto dovevo andare in farmacia a piare qualche cosa, non potevo uscire, mi assalivano, no? Allora dicevo: Lucio, vai tu a prendere qualche cosa, così. Quando ho deciso di cantare, gli disse: ah, Lucio, ti ricordi cosa succedeva? Probabilmente tu avrai successo, ma poi dovrai fare i conti con le persone.
0: Con questa cosa qua.
1: No, mi piace, mi piace, mi piace. Difatti, poi, quando poi ha avuto successo, ha fatto un piccolo tour, basta. Ma torniamo ancora indietro, ancora. Facciamo il Festival di Rieti. Festival di Rieti, io avevo nella 500, ero passato, avevo una Porsche SC90, quelle vecchie, belle, così usata ovviamente, però,
0: però diciamo che dal punto di vista economico
1: no, ma sì, ero, cominciavo, però,
0: capivi che iniziavi, cioè iniziavate a essere famosi, a far successo.
1: Sì, sì, siamo arrivati al Festival di Rieti e al Festival di Rieti dormivamo assieme, no? Lui non era conosciuto assolutamente, noi invece eravamo. Allora ho visto che avevo notato che aveva sempre due cicatrici qua, che ho notato anche sua sorella Albarita e anche sua mamma. Non ho mai chiesto, non sono mai andato a fondo su questa cosa, però portava sempre i colli alti. Allora mi fa: a vedrù, come mi vesto io? Ma guarda, innanzitutto ho preso un foulard e l'ho messo sul collo. Ti piace portarti i colletti
0: alti? Alti, sì,
1: metti,
0: sì,
1: questo foulard qua, che poi è diventato un suo.
0: Sì, un suo.
1: Mai mollato. E poi,
0: tratto distintivo.
1: E poi avevo comprato un paio di pantaloni, in certe fotografie vecchie si vedono bianchi con delle piccole righine nere che gli stavano benissimo. Vabbè, allora poi arriviamo, facciamo il festival, a noi ci osannano, lui non lo fiorano neanche. Però alla mattina, quando dobbiamo partire per Milano, mi fa: a Pedro, vedi quel paese là? Ecco, guarda, è Poggio Bustone, mi porti su? Dai, vi faccio vedere il mio paese, così che ti conosco. Va benissimo. Allora prendiamo la macchina, arriviamo su, il paesino, e lui pensa Lucio Battisti, siamo scesi, cioè la gente diceva: vedete, questo è mio amico, questo è mio amico, tu ti rendi conto?
0: Cioè, sì, sì, sì.
1: Lucio Battisti. La nostra vita è sempre stata all'insegna della sincerità, delle cose semplici. Lui ci ha seguito anche durante i concerti, ci ha sempre seguito anche durante le registrazioni.
0: Ok.
1: Ad esempio, insegnando la California, abbiamo fatto prima la base, poi la voce, poi il giorno dopo non c'era, abbiamo fatto i cori. Quando è tornato mi ha detto: ragazzi, non va bene questi cori qua, tu fai questo, tu hai questo, io faccio questo. C'è anche la sua voce, no?
0: Ok.
1: Niente, io quindi parlo sempre di una sorta di rapporto di amicizia che è durata per tutta la vita. Poi lui ha fatto un piccolo tour, quando poi è salito e ha avuto successo.
0: Ha iniziato a diventare, si è avuto successo.
1: Aveva preso una casa vicino verso la strada che va a Lecco. Mm-hmm. Però tu ti immagini la casa di una rock star, era Aiazzone, era proprio tipo Aiazzone.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Molto semplice, perché lui, quando eravamo ragazzi, lui mi diceva: ma ragazzi, i primi tempi andavamo in giro, non eravamo nessuno, ma tu cosa sogni? Io ho detto: io sogno di fare l'esploratore, e tu? E di avere successo, così meno posso. E tu? No, io voglio avere una casa, voglio avere successo, una casa, esprimere le mie canzoni che ce l'ho tutto in testa, una famiglia e un giardino. Basta.
0: Quindi anche lui è una persona,
1: sì,
0: semplice,
1: sì,
0: certo.
1: Sì. Poi l'hanno accusato di due cose: prima di tutto che fosse di destra, ma lui non era apolitico assolutamente. Io ero un po' più politicizzato, però da un'altra parte, però no, ognuno, e diceva che era avaro. Però bisogna confondere l'avarizia con la parsimonia. La parsimonia è una grande dote, che significa avere sapere cosa significa il denaro, perché lui pigliava 15.000 lire ogni volta che suonava, se li sudava i soldi, 2 ore, 3 ore di concerti, di spettacolo. Ecco, 15.000 lire allora erano, faceva tre spettacoli, pigliava 50.000 lire al mese, 50.000
0: certo.
1: lire al mese, pagava l'affitto. E io ho fatto anche muratore, ho fatto il bianchino, ho fatto il facchino, ho venduto macchine, non ho mai venduto una, ero sempre licenziato. Quindi so il significato
0: dei soldi,
1: della pagnotta, so cosa significa. E quindi ho un rispetto per tutti quelli che lavorano, prima di tutto. Se posso fare della beneficenza, difatti questo libro qua avrei deciso di, se i proventi che arriveranno a me, io li devolvo, di fronte a me ci sta Emergency,
0: okay,
1: no? E quindi lo saranno devoluti a Emergency, perché è una situazione per il bene, per aiutare le persone, tanto che non ho la parsimonia. È veramente, come ti ripeto, è una cosa molto importante, è il valore del denaro, cioè sapere cosa significa. Adesso queste nuove generazioni partono con già delle spalle già
0: super coperte.
1: Super coperti. Poi tutti vogliono apparire e non essere. È un mondo allora
0: difficile.
1: Era molto. Poi in questo racconto qua c'è un viaggio. Noi incidiamo segnando la California, però gli altri due facevano l'università. Uno, Lalo, faceva l'odontotecnico. Il Pepe, invece, che è morto di Covid,
0: tutti i membri appunto della band.
1: A parte che fumava due pacchetti di sigarette al giorno, quindi ha preso la Covid, lavorava in banca dove tu era un ragioniere, lavorava in banca dove papà era il suo direttore. Quindi l'unico che era libero ero io. Avevamo fatto il segnale della California, ma non sapevamo se sarebbe andato in allora gli ho detto: senti Lucio, quanto ti rimane? Perché ormai aveva fatto un contratto con la Ricordi, gli davano 50.000 lire al mese, di cui 20 andavano per l'affitto, poi il gas, la luce, mangiava sempre a casa mia, però cioè, un piatto in più c'era sempre. Però gli erano rimasti, quanti soldi gli sono rimasti? Mi sono rimasti un 25.000 lire, va bene, io ne ho 40, mettiamoli assieme, sai cosa facciamo? Nel frattempo che vediamo cosa succede,
0: vediamo se
1: andiamo verso l'Adriatico.
0: Allora, questo racconto, adesso ascoltiamo una canzone e poi torniamo sognando la California appunto.

0: nuovo viva tutto alla radio, di nuovo viva tutto alla radio in questo lunedì sera fino alle 22 in compagnia di Pietruccio Montalbetti, che ci racconta anche un po' della storia dei Dick Dick e di questa amicizia con Lucio. Pietruccio, ti abbiamo lasciato con un racconto di questo viaggio verso l'Adriatico. Prima però di questo racconto voglio chiederti una cosa, perché sono reduce, questo weekend sono andato a vedere un film, magari anche un po' romanzato, Liberami dal nulla di Springsteen, su Springsteen. E una cosa, un aspetto che si indagava in questo film era proprio lui che, quando raggiunge il successo, deve un po' convivere con questo, tra virgolette, senso di colpa dell'essere venuto dal nulla e adesso dell'avere tutto. Quindi la curiosità che ho da chiederti, in parte l'hai già detto prima, vale per te ma anche per Lucio Battisti: come si fa, come hai fatto tu a tenere, tra virgolette, i piedi per terra quando a un certo punto uno si trova a diventare famoso, quasi un idolo, tra virgolette, perché è facile perdersi, no? Lo vediamo oggi, ma anche allora, penso.
1: Ma innanzitutto io sono un po' una cosa un po' particolare rispetto alla media dei nostri colleghi. Io non ho mai fatto, prima stavo dicendo, non ho mai fatto uso, non ho mai fumato sigarette, mai fatto uso di nessun tipo di droga, mai. Mi ha fatto vedere una volta la cocaina, provala, ma no, non è roba per me. Ho sempre mantenuto, mai superalcolici, ma ogni tanto bevo un po' di Oltrugo, un buon vino che arriva dall'Oltre Po' Pavese a pranzo.
0: Beh, però il vino, dai, si sa che fa bene anche.
1: Sì, bevo, mangio una volta al giorno, a mezzogiorno, abbiamo una cuoca bravissima. Alla sera, adesso vado a casa, mangio uno yogurt al massimo. Alla mattina bevo un caffè, perché il caffè fa molto bene. Poi non potrei raccontarvi la storia del caffè, però è troppo lunga, no? C'è stato un momento in questo viaggio qua. A un certo punto Lucio mi fa: senti, allora facciamo, andiamo verso l'Adriatico, fammi tu la valigia. Vabbè, gli faccio la valigia e poi mi fa:
0: ma perché non sapeva cosa portarsi?
1: No, cioè, mentre lui si stava lavando,
0: ti ha chiesto un favore.
1: Fammi la valigia, però ricorda di mettermi anche quel pigiama. Detto, ma qual è il pigiama? Quello, ma è di flanella. Sì, no, quello a righe, sembrava quei pigiami che portavano nei campi di concentramento, no?
0: Di
1: flanella. Dico, vabbè. Allora, cominciamo questo viaggio qua, la 500, trovavamo sempre delle pensioni da 110 lire al giorno, tutto compreso, no? Mangiare così in campagna.
0: Eravate tu e lui, quindi?
1: Lui.
0: Ma a scopo farsi una vacanza, un giro, un viaggio insieme tra due amici,
1: in attesa di sapere cosa avrebbe fatto
0: il vostro destino.
1: Però una cosa che notavo è che quando andavamo negli alberghi lui andava in bagno e usciva sempre con i pantaloni del pigiama. Io non gli ho mai chiesto niente, mi ero meravigliato. Sai, due ragazze, avevamo due letti, dormivamo, poi mangiavamo. Una volta mi siamo andati in una pensione, ci hanno detto: guardate che c'è un piccolo problema, che però dalle finestre si vede, si affacciano su un cinema all'aperto. Benissimo, così mi è un poi arriviamo al mare, andiamo alla cabina, dopo 4-5 giorni andiamo verso Rimini, Riccione. Esce ancora con la
0: questi pantaloni,
1: no, con i pantaloni lunghi. Dico: guarda Lucio, siamo al mare qua, bisogna mettere devi togliere, se vuoi fare il bagno, sì, e allora devi togliere i pantaloni, no? Ah sì, allora ritorno in cabina, esce con i pantaloni, il costume da bagno, e noto che ha delle gambe martoriate di molte striature, no? Perché poi la sua sorella mi ha raccontato, Albarita, quando è morto, abbiamo fatto la via della musica, c'è stata lui in Liguria, e mi ha detto che lui da bambino era obeso.
0: Ah, caspita.
1: Era molto triste, molto triste. Si metteva davanti a un albero e stava lì, poi è diventato dimagrito, ma sono rimaste delle smagliature alle gambe. Io però non ho mai chiesto.
0: Quindi aveva vergogna, tra virgolette, perché, di farle vedere.
1: Tra l'altro, lui ti ricorda, presente la canzone Emozioni. Lui mi raccontava, durante il viaggio, mi raccontava che le grandi emozioni che aveva a Porto Bustone era quello di andare con sua mamma e con la zia Titina nei boschi. Aveva provato una grande emozione, la natura gli dava molta emozione, quindi lui ha raccontato le stesse cose.
0: Quindi è una persona semplice anche lui.
1: Ma è sempre stata una persona semplice, guarda, una persona semplice. Poi non ha mai, l'unica macchina che ha comprato, me lo ricordo anch'io ancora, era una Mercedes diesel. Perché poi c'è, un giorno mi chiama Avedru, vieni qua che ti faccio conoscere mio figlio Luca. Allora, arrivo, la moglie non c'era, la moglie si intrometteva sempre quando una rompiscatole, si intrometteva sempre nelle cose, noi parlavamo del nostro passato, e lei si intrometteva, dico, grazie, noi stiamo parlando di un periodo in cui tu non c'eri, parliamo della nostra vita passata, e Lucio, sì è vero, ma era un po' succube, no? Mm-hmm. E allora arrivo e c'è questo bambino di 12 anni che aveva fatto la scuola di inglese. Allora mangiamo, a un certo punto dice, senti questo qua, Lucio dice al suo bambino, questo qua è quello dei Dick, è importante, così è stato lui che mi ha fatto fare il primo contratto. Io non ho detto niente, ma tra me mi ha detto, questo qua dai numeri, io non ho mai fatto fare nessun contratto, assolutamente. Mm-hmm. Il mio rapporto con lui è sempre stato un rapporto di amicizia, di collaborazione. Lui però diceva sempre una cosa, le canzoni vanno fatte con pochi accordi. E poi, se piacciono a noi, devono piacere anche agli altri. Infatti io quando sceglievo le canzoni, piacevano, viaggio di un poeta, è arrivato uno da una nave, non l'ha fidato nessuno, è uno che si chiamava Zara, ho fatto sentire, subito, primi in classifica, perché così avevo l'intuito.
0: Sì, di capire.
1: Io, diciamo, lo dico sinceramente, non sono un grande musicista, non sono un virtuoso dello strumento, ma come non lo è neanche Lucio, ma però sapeva gli accordi, metteva a posto gli accordi giusti. Difatti lui diceva, le canzoni si fanno con pochi accordi. Se tu pensi, Vendo casa, no? È fatto con un giro di sol, però partendo dalla minore. Poi lui mi spiegava i rivolti, vedi questo do qua, se tu lo rivolti è sempre un do, però ha un'altra sonorità. Ma difatti le sue canzoni, perché tu piglia ad esempio una canzone, mi ritorna in mente. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Potrebbe essere benissimo un'opera lirica, cioè la musica. E difatti lui era molto bravo a fare queste cose, infatti non a caso Ennio Morricone ha detto che è il più grande
0: quello che ha detto. Allora io direi di ascoltare un'altra canzone e poi andiamo avanti a chiacchierare con Pietruccio. Ascoltiamo Lucio Battisti, Un'avventura.

0: Siamo quasi arrivati, ahimè, alla fine della puntata, però abbiamo, dai, ancora quasi un quarto d'ora. E allora volevo chiedere a Pietruccio Montalbetti, che ci sta parlando sia dei Dick che della sua amicizia con Lucio Battisti, se è un'amicizia che è durata, diciamo, per tutta la vita.
1: Sì, c'è stato un piccolo screzio. Allora, quando noi stavamo facendo il mixato, lui ci ha sempre seguito nelle registrazioni, stavamo facendo il mixato del primo giorno di primavera, non arriva, telefono, lui ormai è diventato più popolare, no? Telefono a casa sua, non risponde, dopo un po' telefono alla Ricordi, mi fa: guardi, Lucio non è più con noi, ha fondato la numero uno. Questa cosa mi ha offeso, mi sono molto offeso, perché
0: non te l'aveva detto?
1: Bastava semplicemente che mi dicessi: guarda, io tanto noi avevamo un contatto con la Ricordi.
0: Certo.
1: Allora, io in quel tempo lì avevo una fidanzata, abitavo in Piazza Napoli in una casa, avevo il telefono anch'io, e lui telefonava a mia mamma per dire: senti mamma, dì a Pietruccio di chiamarmi, così io per 3 mesi non l'ho più chiamato.
0: Ah, lui cercava, insomma, di riallacciare un po' i rapporti.
1: Però la mia metafora riguarda chiunque, la vera amicizia è quella non vera, un vero amore è un non vero amore, un'amicizia non vera e un amore non consolidato la rappresento come una lastra di ghiaccio. La lastra di ghiaccio è compatta, non si, poi a un certo punto arriva l'estate,
0: si
1: stacca.
0: Okay.
1: Mentre un sentimento vero, no? Un amore, due persone che si vogliono bene, uomo donna, due uomini, io non faccio mai distinzione, due che si vogliono bene, e io rappresento come un mare, un oceano. L'oceano è calmo, a volte è un po' turbolento, a volte è anche burrascoso. Quante volte, non so, una coppia di marito e moglie hanno litigato, però cosa fa? È sempre compatto alla fine. Questo è. Difatti, a un certo punto, tramite Franco Daldello, che della Ricordi, mi ha chiamato, mi ha detto: guarda che Lucio ha una canzone fatta per voi, e quindi siamo arrivati, abbiamo fatto Vendo Casa. Uh-huh. E da lì in poi, senza più dire ma tu, io, ma no, niente, è come se
0: fosse superata.
1: Superata, perché era una vera amicizia superata. Quindi lui poi, quando io facevo i viaggi, mi telefonava sempre, quando io dicevo: parto per l'Ecuador, allora per il Perù, allora volevo guardare le cartine, guardavo le cartine, quando tornavo mi diceva sempre: devi raccontarmi tutto.
0: Ma non ti diceva, non ha mai chiesto posso venire anch'io?
1: No,
0: era curioso.
1: Ha fatto, credo che dopo, quando si è sposato, credo che abbia preso una volta l'aereo, poi è andato a registrare in Inghilterra. C'erano due che erano suoi fans, uno è David Bowie e l'altro Peter Gabriel.
0: Vabbè.
1: Erano impazziti per lui, le sue canzoni, e aveva fatto un incisore, parlava abbastanza bene l'inglese, se la cavava, però era uno casareccio, no? Io arrivavo spesso, mi chiamava, e allora arrivavo, c'erano tutte le macchine fuori pronte ad aspettare che lui uscisse con i fotografi, però c'era sempre la portiera, che era un comprensorio con tante case. Uh-huh. No? Diceva: meno male che viene il signor Pietruccio qua, quest'uomo qua è sempre solo, l'unico che viene qua è il fratello della moglie, che è maleducato, arrogante. Andavo su o facciava l'erba, poi facciamo due chiacchiere, parlavamo un po', parlavamo dei viaggi, parlavamo delle cose, così, insomma. Quando è morto, io mi ha telefonato, prima mi ha telefonato, ma ho visto in televisione che era stato ricoverato a San Paolo.
0: Okay.
1: Un attimo, mi sono precipitato, mia mamma, mia moglie mi ha detto: vai da... sono andato là, ma c'erano tutti i giornalisti, una cosa e l'altra, così, quindi mi sentivo un po' in imbarazzo, sono tornato. Mentre stavo tornando da un concerto da Napoli, vicino a Roma, mi telefona Angelo Machiavello, che è un mio amico, che lavora per Mediaset, e mi dice: guarda che Lucio è morto. Immediatamente Renzo Arbore mi fa telefonare alla segretaria, mi dice: senti, dobbiamo fare uno special, devi venire anche tu.
0: Ok, una puntata speciale, sì, per parlare di Lucio.
1: Allora, un po' i miei compagni erano un po' invidiosi di questa cosa. Io ho detto: vabbè, io non ti preoccupare, tu arrivi al casello, poi ci pensiamo noi a far tutto. Infatti sono arrivato al casello, eravamo vicini a Roma, al casello è arrivato la macchina della, mi ha portato in studio, c'era Mollica, c'era Enzo Arbore, c'era Buoncompagni, poi c'erano altri giornalisti importanti e io, Mogol non l'hanno neanche filato. Mm-hmm. Cioè, e ho parlato, ero molto, molto emozionato su questa cosa qua, e io ho una tecnica, perché è brutto piangere davanti alla televisione, cioè, c'è una molletta, mi stringevo qua perché l'emozione era forte, per farmi del male, è stata una cosa importante, ecco. È stata una persona importante da un punto di vista umano, da un punto di vista musicale ci ha regalato Vendo Casa. E poi ci ha aiutato i primi tempi, ma sono aiutato più io di lui. Stavo dicendo prima che questo libro qua ha due funzioni. Innanzitutto, ecco, conoscere bene esattamente certi aspetti di questo personaggio qua che nessuno conosce. L'unico che aveva capito tutto era Roby Matano, l'unico.
0: Come hai detto prima.
1: Tutti gli altri l'ho scritto perché ormai tutti, da quando è morto,
0: si sono sentiti fuori di dire la loro.
1: Perché ho deciso di devolvere quello che mi spetterà alla Emergency, così, anche perché come dice la Margherita Hacker, che non è una grande scienziata morta, dice: inutile avere un concetto religioso, importante è avere una morale, e io una morale ce l'ho.
0: Bello questo insegnamento. Io ascolterei un'ultima canzone e poi torniamo per i saluti con Pietruccio.

0: Siamo tornati e siamo arrivati, diciamo, alla fine di questa puntata di Viva Tutto alla radio su Radio Orizzonti in Blu, FM 88.00, e poi DAB, e ci potete riascoltare in replica anche domenica alle 13. Poi sul sito radioorizzonti.eu potete riascoltare direttamente da lì il podcast. Io volevo innanzitutto, prima di ringraziare Pietruccio, ricordare il titolo del libro, Storia di due amici e di Dick, edizioni Minerva. Volevo anche, permettimi Pietruccio, ringraziare anche in diretta Lucilla Corioni, che è sempre molto disponibile, gentilissima, e quindi queste interviste, insomma, che organizziamo sono anche merito suo. E allora Pietruccio, come dicevi, come ricordavi, i proventi di questo libro sono verranno devoluti appunto a Emergency, che credo tutti conoscano, insomma,
1: è proprio di fronte a casa mia Emergency,
0: quindi loro operano in vari paesi, in vari contesti di guerra, certo. E non solo, assolutamente
1: bisogna essere tenerosi nella vita un po', almeno non bisogna essere egoisti, nel senso che io sono arrivato a successo, sono tranquillo economicamente, ma non ostento assolutamente quello che ho. La mia vita è semplicissima, continua a essere, alla mattina delle volte ho una donna di servizio, vado a fare la spesa, la gente mi c'ho dei supermercati lì, mi dice: ma tu sei quello di chi fai la spesa? Perché
0: cosa? Sono umano anch'io.
1: La spesa col cane, così, ho un cane fantastico, vivo bene, cerco di stare in casa, perché a me non, preferisco stare in casa, ho tante cose da leggere, da studiare, da mettere a fuoco, specialmente sull'astronomia, sono molto intrippato sull'astronomia, ho scoperto tante cose, tipo, non so, che il Sahara 10.000 anni fa non c'era, non esisteva, ho scoperto, beh, la storia di Rosetta, tu sai benissimo cos'è, lo spieghi anche a scuola.
0: Assolutamente, oggi argomento di lezione di oggi.
1: Ecco, niente.
0: Però sei curioso, cioè, mi pare di capire, sì, anche che curioso. È una cosa, secondo me è il segreto un po' di tutto, bisogna avere curioso.
1: Ad esempio, non so, l'altro ieri uno mi ha detto: cazzo, comincia a fare un freddo cane. Io sono andato a vedere perché si dice freddo cane, ecco, ma anche queste curiosità.
0: Sì,
1: qua,
0: sì, sì, certo.
1: Freddo cane, perché un giorno, un tempo, i contadini lasciavano il cane fuori d'inverno, poi quando faceva molto freddo lo mettevano in casa, vuol dire che faceva un freddo.
0: Ok, che fa? Vedi? È bella anche questa.
1: Poi la storia del caffè, ad esempio, ho studiato, ho raccontato la leggenda del caffè, che il caffè arriva dai paesi arabi, ma adesso faccio l'assunto.
0: Sì, sì, sì.
1: Un certo Prospero Orpini nel 1520 è arrivato con questa miscela a Venezia e la vendevano in farmacia. Perché il caffè ha delle proprietà particolari, 3 caffè fanno bene al colesterolo, ha delle proprietà molto importanti il caffè. Il migliore caffè, poi, che si produce è in Ecuador, ma okay. Il migliore caffè che si beve è a Napoli, per due motivi: per il tipo di tostatura e per l'acqua del Serino. Ecco.
0: Ok, allora Pietruccio, noi ti ringraziamo per essere stato con noi e speriamo, insomma, che ci siano altre occasioni, in occasione dei sicuri prossimi libri, perché so che stai lavorando anche ad altro. Grazie mille.
1: Ho pronti 3 libri che così pubblicherò, poi forse 4, non lo so, 5.
0: Vediamo.
1: Continuo voglio invecchiare bene.
0: Bene, che è il segreto. Lì,
1: questo è il segreto, ma non è invecchiare bene, cioè dire mi sento giovane dentro, una sciocchezza. Cerco di mantenere sempre il fisico e il corpo allenati.
0: Grazie mille, un abbraccio agli ascoltatori, ci vediamo lunedì prossimo, chiudiamo con un'ultima canzone e poi alla settimana prossima e anche in replica domenica alle 13.
2: Ciao a tutti.
1: Ciao.

triste quando ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano è fidanzato solo perché finanziavo.

provo a tutti i costi, ma eravamo posti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire incastrato.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

riesce a render la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te

arrendo, non mi arrendo al freddo che fa da quando ti sei arreso. Io non sono nessuno, ma tu sei troppo. Chi ero ormai è un mistero, ma tu sei troppo. A casa ci sto sempre o niente.

deciso che voglio morire di fame, non voglio più saziare tutte le mie voglie, queste carni spoglie, lasciarle riposare.

ci sono giorni che non passano più. Ci sono amori da portare con sé. Ci sono notti ad occhi aperti, notti da asciugare. Sarò sempre con te, tu che sei parte di me.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Ho bisogno di qualcuno

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: I migliori sono tutti matti.
2: Matti?
1: I migliori sono tutti matti.